0: Non ci saranno pedaggi a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti come compensazione qualora l'accordo non venga concluso, ha scritto il presidente americano via social. L'Iran però ha annunciato di aver nuovamente chiuso lo stretto, pur tenendo aperto il dialogo con Washington.
1: Il rilascio di almeno 12 miliardi di dollari di asset iraniani, l'attuazione delle deroghe alle sanzioni petrolifere e il ritiro di Israele dal Libano. Sono queste le condizioni messe nero su bianco nel memorandum siglato con gli Stati Uniti e che ora i Pasdaran pongono come condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, che sostengono di aver chiuso. La delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi è però intanto arrivata in Svizzera per la fase 2 dei negoziati e dove sono già gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner ed atteso il vicepresidente americano Vance, che su Hormuz sostiene non ci siano prove della sua chiusura. A scatenare la nuova rappresaglia iraniana è stata però l'escalation degli attacchi israeliani sul sud del Libano, che hanno ucciso decine di civili e un soldato di Tel Aviv, finché il premier Netanyahu ha imposto il cessate il fuoco al suo esercito, ma ha anche precisato che Israele resterà nel paese dei cedri per tutto il tempo necessario. Stato ebraico che continua a colpire anche su Gaza, almeno 10 le vittime civili, tra queste un cameraman di Al Jazeera che secondo gli israeliani era un terrorista di Hamas. Valentina Isa, GR1.
0: Un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone nella sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino. Basta con parole di odio, insulti e bullismo, impariamo ad essere costruttori di pace, ha detto il pontefice all'uscita del Duomo di Pavia. Poi, rivolgendosi ai giovani, ha aggiunto sì alle amicizie vere e non con il telefonino. La cronaca: in provincia di Savona una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto, a bordo anche un ragazzo che ha pubblicato un video in cui derideva la vittima.
2: È Sofia Barberi, figlia dell'assessora comunale ai servizi sociali Barbara De Stefano, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a Ceriale. Mentre l'amica, gravemente ferita, è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata. Sulla strada i segni dell'incidente, avvenuta poco dopo l'una, lungo la via Aurelia, dove una Fiat 500 e la moto su cui viaggiavano le due giovani donne si sono scontrate. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire e al vaglio degli investigatori anche un filmato pubblicato sui social i cui passeggeri dell'auto commentano l'accaduto.
3: Per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto.
2: Video che ha già raccolto lo sdegno di persone e associazioni come la Croce Bianca di Finale Ligure, intervenuta sul posto dell'incidente, che ha scritto: mentre tutti i soccorritori facevano l'impossibile sull'asfalto, qualcun altro ha pensato bene di far altro. Poche ore dopo, sempre sui social, uno dei ragazzi si è scusato dichiarando di essere stato ubriaco.
0: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo che ha travolto e ucciso con un SUV Gabriele Martini, 17 anni, che viaggiava su uno scooter con un amico ricoverato in gravi condizioni. Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso, lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato in Versilia, all'altezza di un noto locale dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata. Sport, calcio e mondiali americani: da poco è iniziata Ecuador Curaçao ed il punteggio è sullo 0-0. La Germania all'ultimo minuto ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio e ha passato il turno. Vittoria con cinquina dell'Olanda sulla Svezia. In mattinata giocheranno Tunisia e Giappone. MotoGP: il Gran Premio della Repubblica Ceca in pole position, il giapponese Ogura su Aprilia ha squalificato Bezzecchi per aver spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni, l'attacco del presidente americano, questa volta tramite social.
3: Lo scontro inizia tre giorni dopo l'incontro di persona al G7. Donald Trump e Giorgia Meloni si rivedono in Francia per la prima volta dopo le tensioni sulle basi militari, per le operazioni in Iran e gli attacchi al Papa. Tutto sembra andare per il meglio, ma le parole di Trump cambiano lo scenario. Mi ha implorato per una foto, dirà lui. Tutto falso, risponderà la premier. E poi la controreplica da Washington, che è ancora più dura. In un post pubblicato in risposta a Meloni, Trump torna a parlare della photo opportunity. Me lo ha chiesto più e più volte, racconta, perché sta perdendo popolarità dopo che ha voltato le spalle agli Stati Uniti. E la fine del post suona come la porta della diplomazia che viene sbattuta con forza. Ora che la guerra in Iran è vinta, conclude Trump, Meloni vuole tornare amica? No grazie. I media statunitensi non si scompongono per l'ennesimo scontro del capo della Casa Bianca con un leader straniero, ma altrettanto notano la solida risposta della premier, che diventa per molti titolo, né io né l'Italia imploriamo mai. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: E a Stretto Giro è arrivata la replica di Giorgia Meloni.
4: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio, con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al post del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la premier. E per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non è un bene, anzi, ribatte la premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello

0: che ho sempre fatto, scrive, quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso, un accordo sempre rispettato. Post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Medio Oriente, Teheran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Per Washington lo stretto però resta aperto e senza pedaggi. Intanto Teheran ordina il cessate, Tel Aviv ordina il cessate il fuoco, confermati i negoziati in Svizzera, dove è in arrivo il vicepresidente americano Vance, dove invece è arrivata la delegazione iraniana. Regno Unito, secondo i media locali, il premier laburista Starmer dovrebbe dimettersi lunedì, annunciando un calendario per un'uscita ordinata da Down Street. La decisione di Starmer arriverebbe dopo che in settimana Burnham, suo rivale dentro il partito, è tornato in Parlamento vincendo le elezioni suppletive in un collegio del nord-ovest d'Inghilterra. Burnham avrebbe dunque la forza per sfidare il primo ministro se quest'ultimo non lasciasse volontariamente l'incarico. Fonti dell'esecutivo hanno però affermato in serata che Starmer resta concentrato sul suo lavoro. La cronaca: in provincia di Savona una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto, a bordo anche un ragazzo che ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. Ve lo giuro, è morta, poi sono arrivate le scuse. E c'è un'altra vittima della strada a Pressano in provincia di Trento, dove una 14enne è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento in bici. Adele Cobelli era una promessa del ciclismo della mountain bike. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. È tentato omicidio in serata a Roma. Un uomo è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, alla periferia est della capitale. È stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. E 21 giugno, oggi solstizio d'estate nel segno del caldo estremo. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano, come sempre, di evitare di uscire nelle ore più calde. L'anticiclone africano durerà ancora per l'intera settimana prossima. Accorgimenti anche contro il caldo, anche da adottare per i nostri amici animali domestici. Sentiamo quali.
2: Possono viaggiare con noi anche in aereo, alloggiare in alberghi pet friendly, ma in città o in vacanza. Come difendere i nostri animali domestici dal caldo estremo? Valgono molte raccomandazioni utili anche per noi. Evitare l'esposizione al sole più cocente, corretta idratazione, un'alimentazione più equilibrata. Per contrastare le notti tropicali, sia per cani che per gatti, ci sono i tappetini refrigeranti. Quanto alle strutture ricettive, scegliere quelle meglio attrezzate per ospitarli, con balconi, con camere al piano terra, giardini recintati, disponibilità di ciotole per il cibo. In spiaggia, attenzione a non far bere loro acqua salata del mare. Portare sempre una borraccia con acqua fresca ma non ghiacciata. Nelle ore più torride, cercare l'ombra, magari sotto i lettini o in zone ventilate. Accortezze fondamentali per evitare ai nostri amici a quattro zampe colpi di calore. Giusi D'Angelo, vicepresidente EMPA.
3: È fondamentale, a tutela dei nostri amici animali, non uscire nelle ore più calde, perché i polpastrelli rischiano di ustionarsi, oltre al fatto di creare eventuali colpi di calore.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E chiudiamo con il calcio. I mondiali americani: la Germania all'ultimo minuto sconfigge per 2-1 la Costa d'Avorio e passa il turno. I Paesi Bassi rifilano 5-1 la Svezia. In corso Ecuador Curaçao, il risultato al momento è di 0-0. Più tardi alle 6 tocca Tunisia e Giappone. Moto Gran Premio: il Gran Premio della Repubblica Ceca in pole position il giapponese Ogura. Su Aprilia salterà la gara invece Bezzecchi, perché è squalificato, ha spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Vi lascio alle note di Radio 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni: vuole tornare ad essere amica per far risalire la sua popolarità? No grazie, scrive sui social il presidente americano. Non si fa attendere la replica della premier: questi attacchi continui e motivati non hanno senso, dice. Per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non aiuta, popolarità che dipende soltanto, scrive la premier, dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Piuttosto concentrati sulla tua di popolarità. Questa è la mia ultima risposta, conclude la premier. Credo nell'unità dell'Occidente, che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Medio Oriente: l'Iran ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari in asset iraniani e finché Israele non si ritirerà dal Libano. Condizioni, ricordano, da Teheran, previste nel memorandum siglato con gli Stati Uniti. La delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi è intanto arrivata in Svizzera, dove sono già gli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, e dove è atteso il vicepresidente Vance. In viaggio anche la delegazione pakistana, mediatori dell'accordo, dove dovrebbero essere presenti anche gli inviati del Qatar, altro paese che ha mediato tra Stati Uniti e Iran. Passiamo al fronte russo ucraino. Sale a 5 il numero dei morti in un bombardamento di Mosca sulla città di Zaporizhia, colpito invece dalle forze di Kiev, un ponte stradale che collega la penisola di Crimea alla terraferma dopo la distruzione di ponti ferroviari utilizzati dai russi per trasporti e rifornimenti militari. A Mosca è intanto arrestate oltre 20 persone accusate di essere coinvolte nella pianificazione di attacchi contro i vertici dell'autorità per le telecomunicazioni del paese. Il nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone XIV durante la visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano.
3: Sant'Agostino ci insegna a amare ai fratelli e sorelle, che siamo tutti segno di amore e di carità nel mondo, che sappiamo vivere il perdono, la riconciliazione, la pace.
4: Leone XIV a Pavia, nei luoghi di Sant'Agostino, Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. Celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea nell'omelia. Nella piazza davanti al Duomo saluta i ragazzi dell'oratorio, basta parole di odio, bullismo e guerra. No all'indifferenza, disgrega la comunità. Leone incontra la cittadinanza. No all'analfabetismo civico, siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio. La ragione umana domanda e progetta, spiega, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. Quindi ancora un no alla logica del profitto e del dominio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, terra di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti.

0: dedicato la sua vita agli emigrati italiani in America.
1: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
0: Il fenomeno migratorio, sottolinea Papa Prevost, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR1.
2: Spagna, Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, andrà a processo.
3: La moglie del premier spagnolo è accusata di traffico di influenza, corruzione in affari, appropriazione indebita e appropriazione illecita. E le misure cautelari cui sarà sottoposta comprendono anche il ritiro del passaporto, una misura senza precedenti nella storia democratica spagnola, e l'obbligo di firma 2 volte al mese in tribunale. Dura la replica della presidenza del governo spagnolo, che parla apertamente di persecuzione, di mancanza di qualsiasi senso giuridico e di un'iniziativa presa solo per motivi politici. Quanto alla possibile fuga della Gómez, di cui parla il magistrato Juan Carlos Peinado, per cui è stato disposto il ritiro del passaporto, viene giudicata impensabile, dato che, si sottolinea, la donna ha una scorta di 3 agenti di polizia che la accompagna in qualsiasi momento. Non è comunque un buon momento per i socialisti spagnoli. Anche l'ex premier José Luis Zapatero è indagato infatti per traffico di influenze illecito, evasione fiscale e contrabbando. In particolare è accusato di aver fatto pressioni sul governo Sánchez per convincerlo a salvare con denaro pubblico la piccola compagnia aerea spagnola Plus Ultra, in grave crisi dopo la pandemia. Fabrizio Noli, GR1.
2: La cronaca seriale, provincia di Savona: una 23enne in sella ad uno scooter insieme ad un'amica è stata investita da un'auto guidata da una neopatentata ed è morta. Mentre le due ragazze erano ancora sull'asfalto, un ragazzo che era probabilmente a bordo dell'autovettura ha girato un video con il racconto divertito di quanto successo, probabilmente ubriaco, postandolo poi su un social. Qualche ora dopo le scuse: non avevo capito la gravità delle cose, ha ammesso. Me ne vergogno. Per la conducente dell'auto, accusa di omicidio stradale. Sport, calcio e mondiali americani: è finita 0-0 tra Ecuador e Curaçao. La Germania invece all'ultimo minuto ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio ed è passato il turno. Vittoria con una cinquina dell'Olanda sulla Svezia. In mattinata, più tardi alle 6, Tunisia-Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca in pole position, il giapponese Ogura su Aprilia ha squalificato Bezzecchi per aver spinto un commissario di gara dopo essere caduto nella sprint race. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. L'attacco del presidente americano tramite i social. Vuole tornare mia amica per recuperare consenso. Dura la replica della presidente del Consiglio. La mia popolarità non ti riguarda. Concentrati piuttosto sulla tua.
3: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la premier. E per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non è un bene. Anzi, ribatte la premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto, scrive. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Medio Oriente, Teheran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Per Washington lo stretto resta aperto e senza pedaggi. Intanto Tel Aviv ordina il cessate il fuoco, confermati invece i negoziati in Svizzera, dove è in arrivo il vicepresidente USA Vance, dove è arrivata già la delegazione iraniana. Regno Unito, secondo i media locali, il premier laburista Starmer dovrebbe dimettersi già domani, annunciando un calendario per un'uscita ordinata da Downing Street. La decisione di Starmer arriverebbe dopo che in settimana Burnham, suo rivale dentro il partito, è tornato in Parlamento vincendo le elezioni suppletive in un collegio del nord-ovest dell'Inghilterra. Burnham avrebbe dunque la forza per sfidare il primo ministro se quest'ultimo non lasciasse volontariamente l'incarico. Fonti dell'esecutivo hanno però affermato in serata che Starmer resta concentrato sul suo lavoro. E veniamo alla cronaca. In provincia di Savona, una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo anche un ragazzo che ha pubblicato in un video in cui derideva la vittima. Ve lo giuro, è morta. Poi sono arrivate invece le scuse. E c'è un'altra vittima della strada a Pressano, in provincia di Trento, dove una 14enne è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento in bici. Adele Cobelli era una promessa del ciclismo della mountain bike. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. Ed è stato arrestato invece il pirata della strada che a Marina di Pietrasanta in Versilia ha travolto e ucciso con un SUV un 17enne in scooter.
4: Quando i poliziotti l'hanno fermato era a piedi, ha subito ammesso che era lui a guidare l'auto contro cui si è schiantato uno scooter con due ragazzi. A morire sul colpo è stato Gabriele Martini, 17 anni, che guidava il motorino. L'amico 18enne che gli sedeva dietro è in ospedale, in gravi condizioni. L'uomo al volante, Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso. Lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, all'altezza di un noto locale della Versilia, dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata.

0: Il 27enne è stato sottoposto a test tossicologico e alcol test, sarebbe risultato negativo ad entrambi. La macchina avrebbe tentato un'inversione ad U o comunque si sarebbe immessa nella carreggiata mentre sopraggiungeva lo scooter, tagliandogli la strada. Nessun segno di frenata rilevato. Giordano è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui. Claudio Vigolo, GR1.
1: È tentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, la periferia est della capitale. È stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. 21 giugno, oggi solstizio d'estate nel segno del caldo estremo. Saranno 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, di trattarsi di fare passi leggeri. L'anticiclone africano durerà ancora per l'intera settimana prossima. E chiudiamo con lo sport e il calcio. I mondiali americani, la Germania all'ultimo minuto sconfigge 2-1 la Costa d'Avorio e passa il turno. I Paesi Bassi rifilano un 5-1 alla Svezia, finisce 0-0 Ecuador Curaçao. Tra poco invece alle 6 inizierà Tunisia e Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca, in pole position il giapponese Ogura su Aprilia. Salterà la gara Bezzecchi perché squalificato, ha spinto un commissario di gara durante la sprint race. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente e Svizzera. I negoziati tra Washington e Teheran, delegazioni già in loco, in arrivo il vicepresidente americano Vance. Trump chiarisce: sullo stretto di Hormuz non ci saranno pedaggi a meno che non vengano imposti dagli Stati Uniti come compensazione, qualora l'accordo non venga concluso. L'Iran però ha annunciato di aver nuovamente chiuso lo stretto, pur tenendo aperto il dialogo con gli Stati Uniti. Anche la delegazione pakistana, mediatori dell'accordo, sono in viaggio per la Svizzera. Intanto Tel Aviv ordina il cessate il fuoco in Libano.
3: Il rilascio di almeno 12 miliardi di dollari di asset iraniani, l'attuazione delle deroghe alle sanzioni petrolifere e il ritiro di Israele dal Libano. Sono queste le condizioni messe nero su bianco nel memorandum siglato con gli Stati Uniti e che ora i Pasdaran pongono come condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, che sostengono di aver chiuso. La delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi è però intanto arrivata in Svizzera per la fase 2 dei negoziati e dove sono già gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ed atteso il vicepresidente americano Vance, che su Hormuz sostiene non ci siano prove della sua chiusura. A scatenare la nuova rappresaglia iraniana è stata però l'escalation degli attacchi israeliani sul sud del Libano, che hanno ucciso decine di civili e un soldato di Tel Aviv, finché il premier Netanyahu ha imposto il cessate il fuoco al suo esercito, ma ha anche precisato che Israele resterà nel paese dei cedri per tutto il tempo necessario. Stato ebraico che continua a colpire anche su Gaza, almeno 10 le vittime civili, tra queste un cameraman di Al Jazeera che secondo gli israeliani era un terrorista di Hamas. Valentina Isa, GR1.
2: E Trump ha attaccato di nuovo anche Giorgia Meloni, vuole tornare ad essere amica per far risalire la sua popolarità. No grazie, scrive sui social il presidente americano. Non si fa attendere la replica della premier. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, dice. Per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non aiuta, popolarità che dipende soltanto, scrive la premier, dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Piuttosto concentrati sulla tua di popolarità. Questa è la mia ultima risposta, conclude la premier. Credo nell'unità dell'Occidente e che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier dopo gli attacchi di Trump. Parole gratuite, inutili e sgradevoli, secondo Matteo Salvini, che però chiarisce: i rapporti Italia-Stati Uniti non si discutono. Solidarietà anche dalle opposizioni, ma non senza critiche. Noi solidali con la premier fin dall'inizio, ma aver inseguito Trump è stato un fallimento, sottolineano dal PD. Far credere che la Meloni fosse la grande pontiere tra Europa e Stati Uniti è stata solo propaganda, affermano i 5 Stelle. E il nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone nella sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino. Basta con parole di odio, insulti e bullismo, impariamo ad essere costruttori di pace, ha detto il pontefice all'uscita del Duomo di Pavia. Poi, rivolgendosi ai giovani, ha aggiunto: sì alle amicizie vere e non con il telefonino. In provincia di Savona una 23enne è morta dopo essere stata travolta da un'auto, a bordo anche un ragazzo che ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. La redazione regionale.
4: È Sofia Barberi, figlia dell'assessora comunale ai servizi sociali Barbara De Stefano, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a Ceriale. Mentre l'amica, gravemente ferita, è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata. Sulla strada i segni dell'incidente, avvenuta poco dopo l'una, lungo la via Aurelia, dove una Fiat 500 e la moto su cui viaggiavano le due giovani donne si sono scontrate. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire e al vaglio degli investigatori anche un filmato pubblicato sui social i cui passeggeri dell'auto commentano l'accaduto.
5: Per un mese niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto.
4: Video che ha già raccolto lo sdegno di persone e associazioni come la Croce Bianca di Finale Ligure, intervenuta sul posto dell'incidente, che ha scritto: mentre tutti i soccorritori facevano l'impossibile sull'asfalto, qualcun altro ha pensato bene di far altro. Poche ore dopo, sempre sui social, uno dei ragazzi si è scusato dichiarando di essere stato ubriaco.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo che ha travolto e ucciso con un SUV, Gabriele Martini, 17 anni, che viaggiava su uno scooter con un amico ricoverato in gravi condizioni.

0: Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso. Lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato in Versilia, all'altezza di un noto locale dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata. Sport, calcio, mondiali americani, finisce 0-0 tra Ecuador e Curaçao. La Germania invece, con un gol negli ultimi minuti, sconfigge 2-1 la Costa d'Avorio e passa il turno. Vittoria con una cinquina dell'Olanda sulla Svezia. Più tardi, intorno alle 6, Tunisia, Giappone. MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca, in pole position il giapponese Ogura su Aprilia, squalificato Bezzecchi per aver spinto un commissario di gara dopo essere caduto nella sprint race. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti nello spazio dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare, intanto maggiore bentrovata. In questa domenica di giugno in cui cade il solstizio d'estate e quindi si entra ufficialmente nell'estate astronomica, parliamo naturalmente dell'emisfero boreale, quali sono le previsioni sui nostri mari?
2: L'alta pressione presente sulla nostra penisola che arriva dall'Africa ci porta sicuramente un tempo stabile e soleggiato. Questo significa che anche i venti sono in realtà deboli e variabili a regime di brezza lungo le coste, con alcuni rinforzi in realtà solo sul mare e il canale di Sardegna, che risulteranno mossi, mentre tutti i restanti mari intorno alla nostra penisola saranno da calmi a poco mossi.
1: E invece cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? Quale sarà l'evoluzione?
2: Nei prossimi giorni l'alta pressione rimarrà sulla nostra penisola, questo significa ancora stabilità e anche venti abbastanza deboli, quindi ritroveremo sempre venti deboli, variabili a regime di brezza lungo le coste, sempre un po' più mosso invece il canale di Sardegna, quindi tutto il Mediterraneo Ovest tenderà a divenire un pochino più mosso.
1: Bene, grazie al maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare per essere stata con noi e voi per l'attenzione. Da Gabriella

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Lo scontro Roma-Washington, in primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. L'attacco del presidente americano tramite social: vuole tornare mia amica per recuperare consenso, ha scritto. Dura la replica della presidente del Consiglio: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati piuttosto sulla tua. Questa è la mia ultima risposta, conclude la premier. Credo nell'unità dell'Occidente, che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Tutto pronto in Svizzera per i colloqui Stati Uniti-Iran. La delegazione iraniana guidata da Garibaldi e Araghchi è arrivata. Ci sono anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ed è atteso il vicepresidente Vance. Incontro che si svolge in un clima di tensione con Teheran, che ha di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari in asset iraniani e finché Israele non si ritirerà dal Libano. Condizioni, ricordano da Teheran, previste nel memorandum siglato con Washington. Resteremo nel sud, ha chiarito ieri il premier israeliano Netanyahu, che ha anche ordinato all'esercito di cessare gli attacchi. Decisione arrivata al termine di una giornata pesantissima, almeno 32 morti civili nell'area di Nabatieh, ucciso anche un militare di Tel Aviv. Ed un nuovo appello per la pace arrivato da Papa Leone durante la sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino.
4: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace.
3: La cronaca: attentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato coltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, alla periferia est della capitale, è stato trovato a terra e trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato all'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. Sabato tragico sulle strade in provincia di Savona, una 23enne morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo un ragazzo che dopo l'incidente ha pubblicato un video in cui derideva la vittima, poi le scuse: ero ubriaco. In provincia di Trento, una giovane promessa del ciclismo, Adele Cobelli, 14 anni, è stata investita durante un allenamento in bici. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. Scontro tra un SUV e uno scooter, infine in Versilia, morto un 17enne.
5: È un ragazzo di 27 anni, il pirata che era alla guida di quel SUV con targa svizzera, che ha tranciato la strada allo scooter di Gabriele Martini, 17 anni, sul lungomare di Forte dei Marmi. A bordo del SUV c'erano anche due ragazze, una di 29 anni e una di 30. Sono tutti domiciliati a Milano. Avevano preso una casa in affitto a Forte dei Marmi, in centro. Dopo l'impatto, nessuno di loro ha prestato soccorso. Gabriele è morto sul colpo. Il suo amico, un 18enne, si è salvato, trasportato in elisoccorso a Pisa, in codice rosso, con fratture alle braccia e a un femore. Ha chiesto di Gabriele, poi è stato sedato. Ci dicono gli amici che, nelle stesse ore in cui i pirati vengono individuati, lasciano fiori dove tutto è successo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte. Il SUV stava facendo un'inversione a U. Le indagini, affidate ai carabinieri di Viareggio, sono per omicidio stradale con l'aggravante della fuga e omissione di soccorso. Marina Borromini, GR1.
3: Sarebbe stata una fiamma ossidrica utilizzata per i lavori di ristrutturazione ad innescare l'incendio che ha distrutto il resort a Santo Domingo, in cui è morta una turista italiana. Francesca Valentino, questo è il suo nome, casertana, madre di due bambine, è rimasta intossicata mentre fuggiva in spiaggia insieme ad altri ospiti dell'hotel. Non è scattato alcun allarme, la denuncia dei presenti. 130 connazionali sono già rientrati ieri in Italia. 21 giugno, solstizio d'estate, inizio ufficiale della stagione, il giorno dell'anno con il maggior numero di ore di luce. Le temperature restano superiori alla media in gran parte del nostro paese. Ancora caldo torrido, soprattutto al centro-nord, in particolare nelle città dell'entroterra. Il Ministero della Salute ne segnala 8 con bollino rosso e 8 arancione, caldo destinato a durare anche nei prossimi giorni. E siamo allo sport, gli aggiornamenti sui mondiali di calcio e poi i motori.

0: accanto a me c'è Emanuela Collazzo, buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti. Una sfida in corso ai mondiali Tunisia-Giappone cominciata da pochi minuti a Monterrey in Messico. Il Giappone già avanti 1-0, gol di Kamada al quarto minuto. Si tratta della partita numero 1000 nella storia del torneo. Iniziative della FIFA per celebrarla, a cominciare da un distintivo sulle divise degli arbitri. Si è giocata nella notte Ecuador-Curaçao 0-0, primo punto storico di Curaçao. Le gare delle grandi, ieri sera solo nel recupero e in rimonta la Germania ha battuto la Costa d'Avorio 2-1, doppietta tedesca di Undav entrato a gara in corso, momentaneo vantaggio della Costa d'Avorio con Kessié. Germania già qualificata ai sedicesimi, siamo nel gruppo E, lo stesso di Ecuador e Curaçao. Nel girone F, quello di Tunisia e Giappone, l'Olanda ha travolto di gol la Svezia 5-1, oggi Spagna e Belgio in campo alla ricerca del primo successo nel torneo, la Spagna contro l'Arabia Saudita, il Belgio con l'Iran. Oggi anche il Gran Premio di MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, senza il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo la sprint vinta da Bagnaia. Bezzecchi, dopo una caduta, ha avuto una brutta reazione nei confronti di un addetto alla pista che stava rialzando la sua moto e inavvertitamente le ha dato gas e Bezzecchi lo ha colpito con due schiaffi e è stata irremovibile la direzione gara.
0: Sono le 6:05, è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, noi ci risentiamo alle 7.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Prosegue questa domenica il ciclo di predicazioni sulle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia.
1: Partendo da un testo della lettera ai Filippesi, la pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino ci invita a riflettere sulle relazioni che si instaurano attraverso la preghiera. Io, l'altro, l'altra e Dio. Un triangolo spirituale.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Oggi è il nostro secondo incontro e, come annunciato, vorrei proporvi anche oggi una riflessione su quelle che domenica scorsa abbiamo chiamato relazioni difficili, sul modo in cui la Bibbia le racconta, su come si propone di affrontarle. Questa mattina è sulla preghiera che vorrei soffermarmi, in particolare la preghiera per l'altra persona, la parola rivolta a Dio per qualcuno e non per noi stessi. Quando le relazioni sono affaticate, non è sempre facile portare nella preghiera la persona che è causa per me di rabbia, di dubbio, di incertezza. In che modo allora la preghiera costruisce e nutre le relazioni? Vi invito, prima di leggere il testo biblico che ci accompagnerà questa mattina, ad un momento di raccoglimento con le parole della liturgia delle chiese riformate di Francia. Signore, eccoci davanti a te, feriti, impotenti, ben più di quello che riusciamo ad esprimere. Tu ci accogli così come siamo, con le nostre ribellioni, il cuore lacerato, la pena che vogliamo condividere con coloro che piangono. Sappiamo che nel mondo ci sono forze di odio e di divisione contro le quali proclamiamo la nostra totale opposizione. Affermiamo che la lotta contro la violenza è un conflitto che si scatena anche in ciascuno di noi. Padre, dacci la certezza che quanto oggi si perde nel buio della notte, domani resusciterà nella tua luce. Amen.

0: I primi versetti della lettera di Paolo ai Filippesi dicono questo:
1: «Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia».

Tutte le lettere dell'Apostolo iniziano con una preghiera. L'unica eccezione, ad essere precisi, è la lettera ai Galati, ma siccome si tratta di una circolare, indirizzata alle chiese di tutta la Galazia, si può immaginare che l'Apostolo abbia poi aggiunto ad ogni copia inviata una nota personale, appropriata. Perché allora iniziare una lettera con una preghiera? E che cosa cambia questo per il rapporto tra il mittente e i destinatari? Iniziando con una preghiera di gratitudine, indipendentemente dalla situazione delle chiese alle quali scrive, dalla loro storia, dalla composizione di ciascuna, l'Apostolo vuole evocare, ricordare la presenza della trascendenza e della grazia del Dio totalmente altro e porre il dialogo con le sorelle e i fratelli a cui scrive sotto lo sguardo di Dio. La consapevolezza di questo sguardo determina così il modo in cui tra loro le persone si vedono, si parlano, si ascoltano. In questo modo la preghiera diventa verità e realtà come atto politico, pubblico, esplicito. Costituisce una comunità fraterna e sororale di soggetti coinvolti in prima persona, che non accetta di lasciarsi dominare né dai rapporti di forza né dai meccanismi istituzionali, ma sulla quale regnano la grazia e la giustificazione gratuita del Padre Celeste, che si manifesta nell'accoglienza incondizionata di ciascuno e di ciascuna. Quando una relazione è vissuta con difficoltà, allora la preghiera aiuta a spostare i baricentri. Non più solo io e il mio interlocutore, ma noi, insieme, al cospetto di Dio. Accompagnati e accompagnate da una presenza immensamente più grande di ognuno e ognuna, capace di accogliere, di includere, di comprendere ciascuno. Siamo capaci di pregare? Siamo capaci di pregare per le altre persone? Siamo capaci di farlo con gioia, dicendo a Dio la nostra gratitudine per l'esistenza di mia sorella, di mio fratello? Trovare le parole per dire al Signore che cosa nell'altro, nell'altra, suscita in me riconoscenza, ammirazione, disponibilità a costruire insieme un mondo più giusto, più ricco per tutti, è una sfida immensa. Una sfida che ci chiama a ricalibrare le nostre convinzioni, i nostri pregiudizi, ad affidare e mettere in discussione le nostre certezze. Pregare, infine, e fare memoria. Costruire per l'altra persona e per la relazione che a lei mi lega degli spazi di ricordo, protetti dall'oblio e dalla noncuranza, per poter disporre in ogni momento in cui ciò sia necessario di una miniera di tempi, di cose per le quali dire grazie, Signore. È bello che lui, che lei, che loro facciano parte o abbiano fatto parte della mia esistenza. Amen.

0: Ci vogliamo salutare con le parole di una preghiera dei copisti e dei miniaturisti dell'Alto Medioevo, che come le altre che leggiamo in questi incontri si trova nella raccolta intitolata Libro di preghiere, semplicemente, della casa editrice Claudiana. Signore, insegnami a pregare con le mie mani, le mie braccia e tutte le mie forze. Ricordami che l'opera delle mie mani ti appartiene. A me spetta di restituirtela facendotene dono. Se lo faccio per amore del profitto, marcirò d'autunno come un frutto dimenticato. Se lo faccio per compiacere gli altri, appassirò la sera come il fiore del prato. Ma se lo faccio per amore del bene, abiterò nel bene. Il tempo di fare bene e alla tua gloria, Signore, è già qui.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: A Roma la firma del patto tra le religioni.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Il prossimo 25 giugno a Roma i responsabili di 15 comunità di fede sottoscriveranno il patto tra le religioni che sono in Italia. Il documento porta a compimento un percorso di 3 anni nei quali i leader delle religioni diffuse nel nostro paese si sono incontrate nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico italiano una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. La firma del patto avverrà nella auditorium dell'Ara Pacis e vedrà anche la partecipazione dei membri del tavolo interreligioso dei giovani. Il cammino che ha portato al patto è il segno di un desiderio di conoscenza, dialogo e condivisione che unisce le comunità firmatarie sia nei loro rapporti reciproci sia nel loro interagire con l'intera società italiana, ha dichiarato il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che firmerà a nome delle chiese protestanti. Lo scorso mercoledì il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento in tema di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi di titolo di soggiorno. Sembra uno schiaffo alla giornata mondiale del rifugiato, si legge sul sito NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Evangelica. Il regolamento consente anche di aprire centri di detenzione in paesi terzi e detenere una persona in ordine di rimpatrio per addirittura 2 anni. Insomma, una spinta verso il criticato modello Albania. Sconcerto e preoccupazione fra le associazioni umanitarie e organismi religiosi italiani e europei. Ascoltiamo a proposito un commento di Giulia Gori, responsabile del programma dei corridoi umanitari per la Federazione Evangelica.
4: Lo scorso 12 giugno è entrato in vigore il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo. Il linguaggio scelto dalla Commissione per presentare il patto è quello dell'innovazione, della rapidità, dell'efficienza e del rigore. Il tutto però avviene senza mettere a disposizione delle strutture amministrative e giudiziarie degli Stati membri dei mezzi reali, concreti in termini di risorse umane, di risorse economiche per accelerare questo processo, per renderlo sì spedito ma anche equo. E a questo punto quello che rimane è una condizione di fretta approssimativa finalizzata non tanto alla valutazione delle domande d'asilo quanto piuttosto all'intento di buttar fuori dall'Unione Europea le persone migranti a prescindere, no, dal loro diritto di protezione. Per fare questo il patto punta sull'applicazione generalizzata di procedure accelerate, che sono procedure veloci ma meno accurate, con minori garanzie di una valutazione approfondita per una platea di persone sempre più ampia. Utilizza un regime detentivo reso possibile da una fattispecie tutta nuova e tutta impensabile, inapplicabile per qualsiasi cittadino europeo, che è la finzione di non ingresso. Le persone straniere, pur essendo in Europa, non vengono considerate sul territorio europeo e quindi non godono delle tutele previste dalla normativa europea. e poi viene utilizzata lo strumento dell'esternalizzazione delle procedure verso paesi terzi, con i quali ora si concludono accordi dove le persone attendono l'esito della domanda d'asilo senza però avere garanzie rispetto agli standard e le procedure applicate. Ecco, questa è una direzione che solleva interrogativi profondi sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone in cerca di protezione che arrivano in Europa e tradisce i valori fondanti di accoglienza, di solidarietà e di rispetto dei diritti umani che sono iscritti nei trattati europei.
1: Mercoledì 24 alle 18.30 l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi organizza una diretta Zoom dalla Bergman Week, la settimana dedicata al famoso regista svedese. In diretta dall'isola di Faro, dove Bergman ha girato alcuni dei suoi film, il pastore Peter Ciaccio ci racconterà della manifestazione che quest'anno ha come titolo Lek and Lust, gioco e piacere. Per le credenze di ingresso alla piattaforma Zoom, scrivere a info@associazioneprotestantecinema.it. Infine un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 all'orario estivo delle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Una fede senza etichette.
3: Prima replica nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 all'1 e 10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 all'1 e 10 sempre su Rai 3.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
6: Benvenuti a Tra le parole. Oggi parliamo di democrazia, perché non è un periodo facile per le democrazie. Le derive autoritarie non riguardano più e soltanto i regimi dichiaratamente liberali, attraversano sistemi politici consolidati, mettono in discussione le regole, le istituzioni e i principi che per decenni hanno rappresentato l'ossatura dell'ordine internazionale. Partendo da questa considerazione che riguarda temi internazionali, prenderà avvio a luglio la scuola per la democrazia, un'iniziativa formativa e di approfondimento culturale dedicata all'analisi, alla riflessione e al dibattito sui temi della cittadinanza e della democrazia nel mondo contemporaneo. Possiamo definirla una summer school che si terrà a Torre Pellice in provincia di Torino dal 1 al 5 luglio. Avrà un titolo significativo, importante, l'Europa tra speranza e realtà, proprio per riflettere sulle sfide e le complessità del presente. Ideata e organizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e dal Collegio Valdese, avrà una serie di collaborazioni importanti come l'Università La Sapienza di Roma, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la scuola. Quest'anno proporrà tra l'altro una settimana estiva di studio attraverso laboratori, workshop e conferenze. Per parlarne in studio con noi oggi abbiamo il piacere di avere la presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, Bruna Peirò. Buongiorno professoressa Peirò e benvenuta a Tra le parole.
7: Buongiorno a tutti e a tutte.
6: Partiamo da una domanda diretta fatta un po' a bruciapelo, Peirò: come possiamo definire la fase storica e geopolitica che stiamo vivendo?
7: Definirei la fase post-postmoderna. E non riusciamo in molti più ad afferrare, se non per fotogrammi spezzati, la società in cui viviamo, cioè abitudini, stili educativi, accesso all'informazione stessa, spesso inquinata da fake news, ci danno l'impressione di vivere in un mondo falso, in cui la realtà e il vero siano sopraffatti da poteri enormi, più grandi di noi, impossibili a essere fronteggiati. E sul piano geopolitico assistiamo anche alla rottura dell'ordine internazionale e all'aprirsi di un ordine multipolare di potenze, Cina, Russia, USA, in competizione fra loro per il controllo dei continenti, e vediamo anche una frammentazione fra stati, anche nella stessa Europa, che stenta a trovare una vera unità di azione e a riproporre, soprattutto a vivere, i suoi valori più universali come la tolleranza, il rispetto dei popoli, che, ricordiamolo, sono però direzioni, opzioni nate nel corso dei secoli e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che vide, come si sa, uno scontro cruento proprio su questa terra.
6: Sembrerebbe però, per citare la parola realtà utilizzata nel vostro titolo, di vivere dentro una serie televisiva, una serie distopica.
7: Direi proprio che è così, cioè è veramente un tempo distopico in cui la consapevolezza della realtà richiede più attenzione, più cura di un tempo, specie se il tema è la democrazia, che è una parola che evoca, ma spesso non la interpreta bene la realtà. 5 anni fa avevamo avviato questa scuola per la democrazia, proprio con il titolo Le parole della democrazia, proprio per capirle meglio, che non siano foglie al vento. Questo per arrivare a dire che la democrazia non è mai un processo concluso, è un processo che va costantemente monitorato sia nelle sedi istituzionali sia nei nostri comportamenti, perché la democrazia non è solo un sistema di governo, ma un sentimento, cioè un comportamento nei nostri gesti quotidiani.
6: Esatto, non è solo un insieme di procedure burocratiche, istituzionali, di regole, però richiede appunto un'etica.
7: Intanto la democrazia si basa su valori condivisi e nel caso italiano sono quelli sanciti e ricordati e programmati dalla Costituzione, sulla base della quale dobbiamo costruire, fra le altre cose, anche l'integrazione, per esempio, fra comunità nazionale e nuove comunità dei migranti nel nostro paese. Ecco, in secondo luogo perché oggi viviamo in un contesto di guerra e di gestione dei conflitti attraverso la forza e il trionfo conseguente del potere del più forte. Manca cioè oggi la volontà di gestire queste contraddizioni con una capacità dialogica e o sul piano internazionale attraverso la diplomazia. Nonostante alcuni momenti di crisi, anche personalmente sono convinta che bisogna continuare ostinatamente a parlare di democrazia.
6: Ed è quello che fate con la Scuola per la Democrazia, che prevede anche tra l'altro delle lezioni importanti e dei momenti di confronto pubblico. Che cosa avete previsto per quest'anno?
7: Un tema che non è facile, che è quello dell'Europa, fra speranza e realtà. Le tre giornate

0: serate che seguiranno dal 1 al 5 luglio. Il 1 ci sarà l'inaugurazione, il 2 luglio invece comincerà il lavoro sul campo e per tutta la giornata, e le tre giornate che seguiranno sono suddivise sotto tre titoli: poteri, diritti e dialoghi. Poteri, perché dobbiamo capire in tempi, per esempio, di intelligenza artificiale dove passano i blocchi che in qualche maniera indirizzano i comportamenti politici e anche i nostri personali. I diritti, perché è sempre un capitolo da non lasciare da parte, e infine i dialoghi, cioè le possibilità di riconciliazione fra diversità, anche attraverso, per esempio, l'appartenenza di fede, nel caso nostro, in riferimento alla tradizione protestante. E poi si finirà con una tavola rotonda che riprende il titolo L'Europa fra speranza e realtà.
1: Le chiedo solo in apertura cosa avete previsto.
0: Ci sarà la prolusione di Anna Caffarena, che è ordinaria di relazioni internazionali all'Università di Torino, che ci proietterà subito sulla geopolitica internazionale. Saranno anche presenti la moderatore della tavola Valdese. Ricordiamo al proposito che è grazie all'8x1000 Valdese che possiamo avere i finanziamenti sia per avviare sia per continuare la Scuola per la Democrazia. Ci sarà Roberto Canu, presidente del Collegio Valdese, Daniele Garrone, presidente FCEI, Maurizia Lisio, la sindaca di Torre Pellice, e Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, con il quale collaboriamo anche da tempo.
1: Bruna Però, la ringraziamo per il tempo prezioso che ci ha dedicato, le auguriamo una buona domenica.
0: Grazie infinite, anche a voi buon lavoro.
1: Nel ricordarvi l'appuntamento con la Scuola per la Democrazia a Torre Pellice, in provincia di Torino, dal 1 al 5 luglio, Culto Evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre su Rai, Radio 1 alle 6.35. La rubrica Tra le parole tornerà invece la terza domenica di luglio, da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, vuole tornare ad essere amica per far risalire la sua popolarità. No grazie, la premier, la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. L'Iran annuncia la nuova chiusura di

0: di Hormuz, intesa violata in Libano per i raid israeliani, l'accusa di Teheran, ma intanto partono i colloqui in Svizzera dove è arrivato il vicepresidente americano Vance. Sicurezza sotto accusa. Nessun allarme è scattato per l'incendio che ha distrutto un resort a Santo Domingo in cui è morta una turista italiana, 130 connazionali rimpatriati. Caldo e afa da bollino rosso, solstizio d'estate con temperature africane, 8 le città con il massimo livello di allerta. Nel GR i consigli per tutelare anche i nostri amici a quattro zampe. Mondiale di calcio, la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e passa il turno, l'Olanda travolge la Svezia, in corso Tunisia-Giappone. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque ancora lo scontro Washington-Roma. Donald Trump, dopo l'intervista alla 7, quella alla NBC, per la terza volta su Truth, in questo caso torna ad attaccare Giorgia Meloni. Dichiarazioni che rischiano ora di aprire una crisi diplomatica tra le due sponde dell'Atlantico.
1: Il nuovo affondo di Trump arriva con un altro lungo post sul social Truth. Giorgia Meloni mi ha chiesto più e più volte di fare una foto insieme. È in calo di popolarità in Italia, forse proprio perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ha sempre protetto l'Italia, scrive il presidente americano, storpiando per errore il nome della premier, G. Giorgia, e poi correggendosi. Trump fornisce una spiegazione per il suo risentimento. Il governo italiano non ha autorizzato lo scalo dei cacciabombardieri americani nella base di Sigonella a fine marzo. Gli aerei e i militari erano diretti in Iran. Un'accusa che il presidente americano estende a tutti gli alleati NATO e continua. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, Giorgia Meloni vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. È dunque il terzo attacco in due giorni, scaturito da quella foto insieme al G7 di Evian, che secondo Trump la premier avrebbe implorato di fare insieme. Parole taglienti ben oltre la franchezza diplomatica, a cui certo il presidente americano non è nuovo. Alba Arcuri, GR1.
0: E a stretto giro è arrivata la replica di Giorgia Meloni al presidente americano. Sentiamo.
2: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancora di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi. Anzi, piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, posto accompagnato poi da un commento in italiano. È la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non alla altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Un botta e risposta, quello tra Donald Trump e Giorgia Meloni, al centro anche del dibattito politico, rinfocolato dalla pubblicazione di un selfie fake di Trump con la premier, rispetto al quale Fratelli d'Italia chiede l'intervento della magistratura e le dimissioni del deputato 5 Stelle del Copasir, che l'ha postato.
3: Per la maggioranza, con Forza Italia, la premier ha fatto bene a rispondere con fermezza difendendo 60 milioni di italiani, e dalla Lega Matteo Salvini.
4: Chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli. Stop, però non c'è una guerra fra Italia e Stati Uniti.
3: A fianco di Giorgia Meloni anche Fratelli d'Italia, che critica l'immagine fake che la ritrae con Trump pubblicata dal 5 Stelle Marco Pellegrini. Grave che un deputato diffonda foto contraffatte per screditare la premier in una controversia che indebolisce l'Occidente. Trump fa cadere la maschera di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia impazzisce, replicano dal movimento, Giuseppe Conte rincara: risparmiateci la favoletta del governo che tutela l'Italia. Noi solidali con la premier fin dall'inizio, ma aver inseguito Trump è stato un fallimento, ribadisce il PD. Da Italia Viva l'affondo di Matteo Renzi: Giorgia Meloni non è credibile perché ha difeso il tycoon fino a ieri, e da Verdi Sinistra Angelo Bonelli.
5: Tutto quello che Donald Trump ha chiesto al governo italiano, Giorgia Meloni ha detto sì. Se vuole essere credibile, la Presidente del Consiglio riveda queste intese.
3: Filippa Misano, GR1.
0: In Svizzera ora per il colloquio Stati Uniti-Iran appena arrivato il vicepresidente americano Vance, che sarà affiancato dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, già presente anche la delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi. Incontri che si svolgeranno in un clima comunque di tensione. Teheran infatti ha di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz con rivendicazioni chiare.
6: Il rilascio di almeno 12 miliardi di dollari di asset iraniani

0: iraniani, l'attuazione delle deroghe alle sanzioni petrolifere e il ritiro di Israele dal Libano. Sono queste le condizioni messe nero su bianco nel memorandum siglato con gli Stati Uniti e che ora i Pasdaran pongono per riaprire lo stretto di Hormuz, che sostengono di aver chiuso. A scatenare la nuova rappresaglia iraniana è stata l'escalation degli attacchi israeliani sul sud del Libano, che hanno ucciso decine di civili e un soldato di Tel Aviv, finché il premier Netanyahu ha imposto il cessate il fuoco al suo esercito, ma ha anche precisato che Israele resterà nel paese dei cedri per tutto il tempo necessario. Stato ebraico che continua a colpire anche su Gaza, almeno 10 le vittime civili, tra queste un cameraman di Al Jazeera che secondo gli israeliani era un terrorista di Hamas. Valentina Isa, GR1.
1: Ed un nuovo appello per la pace arrivato da Papa Leone durante la sua visita ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino.
2: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace.
1: Siamo alla cronaca, tentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo alla periferia est della capitale, è stato trovato a terra e trasportato al policlinico Umberto I, non è ancora stato identificato, all'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. Sabato tragico sulle strade in provincia di Savona, una 23enne morta dopo essere stata travolta da un'auto, a bordo un ragazzo che dopo l'incidente ha pubblicato un video in cui derideva la vittima, poi le scuse, ero ubriaco. In provincia di Trento invece una 14enne, giovane promessa del ciclismo, è stata investita durante un allenamento in bici. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. Scontro infine tra un SUV e uno scooter in Versilia, morto un 17enne. Anche qui il conducente, inizialmente fuggito, è stato accusato di omicidio stradale e arrestato. Altre due persone a bordo denunciate per omissione di soccorso. A Santo Domingo, ora, dove si indaga sulle cause dell'incendio che ha devastato un resort e causato la morte di una 45enne casertana, 1700 persone, tra cui 285 italiani, sono stati costretti allo sgombero, già rimpatriati 130 nostri connazionali che hanno raccontato quei drammatici momenti.
3: Non c'erano allarmi, qualche scintilla, sembra che sia caduto sul tetto di paglia.
4: Tra di noi ci siamo evitati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farle uscire.
5: La paura e la rabbia dei connazionali rientrati in Italia, scampati all'incendio che ha distrutto il resort di Baia Hibe a Santo Domingo.
6: Abbiamo visto tutte le persone correre con gli zaini, il cielo era diventato tutto nero, non si riusciva neanche a respirare.
5: Le cause del rogo alimentato dal vento, forse nei lavori di ristrutturazione con la fiamma ossidrica.
7: Fanno questi lavori con queste fiamme, con tutta sta paglia e sto legno che c'è in giro.
5: In quell'amato angolo di paradiso caraibico, diventato inferno, ha trovato la morte Francesca Valentino, intossicata dal monossido di carbonio, fuggendo verso la spiaggia. Era in vacanza col marito, conosciuto proprio nella Repubblica Dominicana, dove era vissuta prima di tornare a Caserta e aprire un bed and breakfast. Lascia due bimbe di 4 e 10 anni. Avrebbe compiuto a luglio 46 anni Francesca, che aveva raccontato in TV il suo cambio di vita sull'isola, sotto shock, un'amica.
8: L'ultimo saluto quando è venuta qui al negozio, ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi, il mieloma. In Italia ogni anno ci sono 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue, oltre 2.000 riguardano bambini e adolescenti, ma la ricerca fa costanti e importanti progressi. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Toro, presidente dell'AIL, l'associazione che da quasi 60 anni sostiene i pazienti ematologici e le loro famiglie.
9: Il 70% dei tumori del sangue oggi riescono ad essere curati o quantomeno cronicizzano. I pazienti riescono ad avere una vita abbastanza normale ed una sopravvivenza inimmaginabile fino a qualche anno fa.
10: Su farmaci e terapie innovative la ricerca ha fatto molti progressi, a cominciare dalle CAR-T.
9: Le CAR-T sono la terapia più innovativa e si è dimostrata efficacissima, non ha gli effetti collaterali di un tempo, è chemioterapy free, quindi abbiamo le CAR-T, gli anticorpi bispecifici, abbiamo tutta una serie di nuovi farmaci che continuano a dare speranza e fiducia ai nostri pazienti.
10: Ai pazienti oggi, in occasione della giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma, è dedicata una sorta di maratona telefonica.
9: Decine di ematologi italiani risponderanno al nostro numero verde, l'822 65.

0: 25 24. Risponderanno ai nostri cittadini che chiedono informazioni sulla loro patologia ematologica.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: La ciclovia più bella d'Italia è quella del lago Trasimeno, lo ha decretato l'11ª edizione del Green Road Award 2026, gli Oscar italiani del ciclismo. Sentiamo l'ideatrice Ludovica Casellati.
3: È una ciclovia che forma un anello attorno al lago Trasimeno. Questo lago ha dei colori che assomigliano a quelli del mare, ma poi uno può visitare i borghi e degustare l'enogastronomia. Ci sono moltissimi tour operator esteri che portano a pedalare in Italia. Andare in bicicletta ci permette di scoprire luoghi che altrimenti non riusciremo mai a vedere.
2: 21 giugno, solstizio d'estate nel segno del caldo estremo, 8 città da bollino rosso, a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino, massima allerta per i possibili effetti delle alte temperature sulla salute. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, di idratarsi e di fare pasti leggeri, accorgimenti che vanno adottati anche per gli animali domestici.
4: Possono viaggiare con noi anche in aereo, alloggiare in alberghi pet friendly, ma in città o in vacanza. Come difendere i nostri animali domestici dal caldo estremo? Valgono molte raccomandazioni utili anche per noi. Evitare l'esposizione al sole più cocente, corretta idratazione, un'alimentazione più equilibrata. Per contrastare le notti tropicali, sia per cani che per gatti, ci sono i tappetini refrigeranti. Quanto alle strutture ricettive, scegliere quelle meglio attrezzate per ospitarli, con balconi, con camere al piano terra, giardini recintati, disponibilità di ciotole per il cibo. In spiaggia, attenzione a non far bere loro acqua salata del mare. Portare sempre una borraccia con acqua fresca ma non ghiacciata. Nelle ore più torride, cercare l'ombra, magari sotto i lettini o in zone ventilate. Accortezze fondamentali per proteggere i nostri amici a quattro zampe. Giusi D'Angelo, vicepresidente EMPA.
5: A tutela dei nostri amici animali, non uscire nelle ore più calde, perché i polpastrelli rischiano di ustionarsi, oltre al fatto di creare eventuali colpi di calore.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La musica, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola ed è il racconto di una storia d'amore appassionata ed imprevedibile.
6: Non è una canzone estiva, non ho questo dono così grande della sintesi, ho bisogno di tutto il testo per far arrivare al meglio ciò che voglio esprimere in una canzone.
7: Corse sulla spiaggia, le onde del mare nel videoclip di Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il romantico del pop. Pazza come il cavo in una notte di campioni. Non sarà una canzone legata all'estate, ma racconta di un amore estivo, ha detto Tommaso Paradiso. E poi c'è un verso dedicato al calcio, l'altra passione del cantante romano tifoso della Lazio, ma in questo caso l'omaggio è alla squadra del Como, per la prima volta in Champions League.
6: Mi piaceva descrivere questo Como che va in Champions League, penso che sia una cosa storica e che debba, l'ho voluta sigillare in una canzone. Ho lavorato molto con Davide Simonetta alla produzione di questa canzone e devo dire che sono molto soddisfatto. Appena parte.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E siamo allo sport, mondiale di calcio, c'è una gara in corso, gli aggiornamenti con Manuela Collazzo qui in studio.
8: E Tunisia-Giappone, siamo al 54esimo, il Giappone avanti 2-0, Kamada e Ueda ai marcatori nel primo tempo. Sfida storica perché si tratta della partita numero 1000 ai mondiali ed è storico anche il punto conquistato da Curaçao nella notte italiana 0-0 contro l'Ecuador, protagonista assoluto il portiere di Curaçao, Ruma, addirittura con 15 parate, mentre la Germania ringrazia Undav che in pieno recupero regala il gol partita ai tedeschi contro la Costa d'Avorio 2-1, Germania qualificata ai sedicesimi, doppietta dell'attaccante dello Stoccarda, entrato a gara in corso. La Costa d'Avorio era passata in vantaggio nel primo tempo con l'ex milanista che sì, ricordiamo il gruppo E, quello di Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F, quello di Tunisia e Giappone, Olanda travolgente 5-1 sulla Svezia. Oggi Spagna e Belgio in campo, cercano la prima vittoria nel torneo, alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran. La MotoGP in Repubblica Ceca, Bagnaia torna a vincere su alla sprint ieri, il Gran Premio oggi alle 14, senza però il leader del mondiale Bezzecchi squalificato. Dopo una caduta durante la sprint ha perso un po' la testa con un addetto alla pista che stava rialzando la sua moto e inavvertitamente gli ha dato gas rischiando di danneggiare il motore. Bezzecchi lo ha colpito al volto.
2: Sono le 7:15, questa era Radio 1, vi lascio a Voci dal Mondo, si parlerà degli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran, focus sullo stretto di Hormuz di nuovo chiuso e sui colloqui che stanno per riprendere in Svizzera. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata, noi ci risentiamo alle 8:00.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.

0: Buongiorno, sono le 7:18. Buongiorno da Claudia Stamerra e ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale di Radio 1 a cura di Fabrizio Noli. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti agita il mondo intero. 5 giorni fa la firma a distanza del memorandum di intesa tra il presidente americano Trump, che era nella reggia di Versailles, con il francese Macron, e l'iraniano Pezeshkian, che invece era a Teheran. Era prevista anche una cerimonia più solenne in Svizzera, tra le montagne sul lago di Lucerna, nel resort del Birkenstock, ma è stata annullata, mentre invece, dopo un'iniziale incertezza, i negoziati tecnici previsti dallo stesso accordo stanno per cominciare. Sempre lì a Lucerna le delegazioni sono arrivate, c'è un testo in 14 punti su cui discutere, che aveva sancito il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz, che ora però l'Iran ha di nuovo chiuso a causa dell'offensiva nel Libano meridionale, su cui Israele non fa passi indietro. Sul tavolo anche il dossier nucleare, si discuterà durante i 60 giorni di trattative. L'accordo stabilirebbe anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, l'impegno americano a sbloccare i beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni. Vi presento allora i nostri ospiti. Anna Mazzone, corrispondente Rai da Istanbul. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno, buongiorno Claudia.
0: Saluto anche Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme. Piero Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, e Paolo Guerrieri, economista e docente a Sciences Po di Parigi. Buongiorno a tutti. Quindi ripartiamo dall'Iran con Anna Mazzone, corrispondente da Istanbul. Hormuz è di nuovo chiuso, le linee rosse del regime di Teheran restano ferme.
1: Sì, questo è quello che afferma Teheran. Innanzitutto c'è una conferma che possiamo dare, perché questi sono i rapporti delle conferme, minacce smentite e poi di nuovo conferme. E c'è una conferma, la presenza della delegazione iraniana in Svizzera, perché insieme a J.D. Vance, il vicepresidente americano, è arrivata una folta delegazione di funzionari iraniani capeggiata dal presidente del Parlamento Ghalibaf, con lui c'è chiaramente il ministro degli esteri Araghchi, e questa è una prima conferma. Prenderà il via questa seconda fase di negoziati, che dovrebbero avere il focus sul nucleare e sulle sanzioni, però i media iraniani dicono che a Birkenstock si comincerà a parlare di questioni politiche, si comincerà a parlare del Libano. I colloqui tra Stati Uniti e Iran verteranno inizialmente proprio su questo.

adesso staremo a vedere. Comunque quel che è certo è che il Libano agita la situazione nello stretto di Hormuz, perché se la diplomazia parla un linguaggio, sul campo i Pasdaran ne parlano un altro, e ieri hanno annunciato di aver chiuso, anzi richiuso, lo stretto di Hormuz e hanno ammonito le navi a non avvicinarsi perché la loro sicurezza è a rischio. Anche il consigliere, uno dei principali consiglieri della guida suprema, Khamenei,

0: ritiro di Israele dal Libano è un punto, ma c'è anche il rilascio di almeno 12 miliardi di dollari di asset iraniani congelati, ed è questo che secondo i media chiederebbero anche i Pasdaran. Nonostante tutto, la diplomazia continua a tessere la sua tela. Tra l'altro ci sono state delle smentite da parte degli Stati Uniti sulla chiusura di Hormuz. È tutto molto poco trasparente. L'unica certezza, ripeto, è che la delegazione iraniana è in Svizzera e che incontrerà quella statunitense. Questo è un nuovo avvio di seconda fase.
1: Ti faccio una brevissima domanda. Secondo te ci sono i segnali che i falchi Pasdaran potrebbero fare delle concessioni per arrivare ad un cessate il fuoco definitivo?
0: Sì, sicuramente ci sono dei segnali. Innanzitutto ci sono dei segnali che ci stanno indicando che hanno prevalso le colombe sui falchi, e per questo la delegazione iraniana oggi in Svizzera, perché altrimenti non si sarebbe presentata. È normale che quello che diceva ad esempio ieri il presidente Pezeshkian, che rispetto a Hormuz come dichiarazione è stata tenuta un po' sotto il tappeto, ma ieri il presidente Pezeshkian ha ammonito il suo governo, quindi ha parlato alla pancia del paese, ai Pasdaran, poi tra l'altro che sono anche nel suo governo, ai falchi, e ha detto: guardate, vi dovete cominciare a concentrare sulla situazione, sulla condizione degli iraniani, perché gli iraniani non stanno bene. Sanzioni o non sanzioni, guerra o non guerra, anche precedentemente la situazione economica era un disastro completo, perché se non vi concentrerete su questo adesso che è stato firmato il memorandum d'intesa, ci potrebbero essere quelli che il presidente Pezeshkian ha definito problemi sociali. Tradotto, si potrebbero creare nuove mobilitazioni contro il regime. Quindi l'Iran si sta giocando una partita interna ed esterna, sempre in modalità doppia, ossia diplomazia, Pasdaran, falchi e colombe. Vedremo come andrà a finire, ma secondo me ci sono i segnali per la fine, se non altro, degli scontri.
1: Perfetto, grazie ad Anna Mazzone, che deve tornare al suo lavoro in questi giorni frenetici. Lo stretto di Hormuz di nuovo chiuso, dunque c'è uno scoglio ed è il Libano. L'Iran chiede che Israele si ritiri dal sud del paese, Israele però non vuole. Maria Gianniti è collegata, buongiorno, corrispondente da Gerusalemme. Che sviluppi ci sono stati in queste ore?
2: Guarda, ieri sera, come sai, c'è stato nuovamente la presa di posizione della premier Netanyahu, dopo che nel pomeriggio era stato dato lo stop proprio dallo stesso Netanyahu e dal ministro della difesa Katz di tutti quanti gli attacchi. Ma dicevo, della presa di posizione di Netanyahu, che ha ribadito: non ce ne andremo dal sud dal Libano, almeno non adesso. E questo sicuramente ha un impatto molto forte su quelli che sono gli stessi negoziati, perché sappiamo che l'Iran sta insistendo non soltanto su quello che è il punto primo del memorandum, cioè la fine dei combattimenti, ma anche sul fatto che ci sia un ritiro israeliano dal sud del Libano. Fra l'altro si è capito che cosa è accaduto in questi giorni e perché c'è stata questa fiammata, perché i combattimenti si stanno concentrando a ridosso di una collina vicino Nabatie, dove è stato individuato uno dei tre principali tunnel strategici dei miliziani di Hezbollah. Dentro ce ne sarebbero almeno una trentina. Ieri sera infatti è stata data notizia di un altro militare ucciso. Questo fa capire perché ci sia stata improvvisamente questa nuova fiammata dopo giorni in cui c'era stata invece una riduzione indubbiamente dei combattimenti, con un cessate il fuoco che poi cessate il fuoco in realtà non è mai stato, perché lo abbiamo visto anche l'altro ieri, era stato dichiarato una nuova tregua ma subito è cominciata ad essere violata. Quindi la situazione è una situazione estremamente precaria, e in tutto questo le conseguenze le pagano soprattutto i libanesi. Il bilancio dei morti è stato veramente pesante. Nelle 24 ore che hanno seguito lo stesso cessate il fuoco, dichiarazione del cessate il fuoco, perché appunto i raid israeliani si sono concentrati, hanno continuato a concentrarsi non soltanto a ridosso della città di Nabatie, ma anche Tiro, Sidone, che sono tutte le principali città del sud del paese. Fondamentalmente c'è questo braccio di ferro che stiamo vedendo tra Stati Uniti e Israele, con appunto Israele che non vuole assolutamente andare via da questa parte del Libano.
1: Grazie, grazie Maria, buon lavoro per questa giornata di oggi che si prospetta quantomeno complicata. Quella dello stretto del Golfo Persico è una situazione critica, nel complesso c'è una situazione drammatica. Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, buongiorno.
3: Buongiorno.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Ecco, quali scenari si potrebbero a questo punto delineare?
0: Allora, lo scenario è quello di due mesi dove si cercherà in qualche modo di mettere un sigillo concreto su quei principi che sono stati enunciati nell'accordo preliminare della scorsa settimana. Il concetto è molto semplice, lì ci sono, là dentro ci sono tutta una serie di impegni che in qualche modo a un certo punto devono essere implementati in misure concrete. Parlavamo prima del discorso della rimozione delle sanzioni americane, ecco, lì bisognerà stabilire il calendario, come iniziare, come portare avanti la riduzione e così via. Lo stesso discorso vale per gli asset finanziari israeliani e iraniani congelati, anche lì bisogna capire quanto iniziare, come graduare lo sblocco, a chi vanno poi questi fondi e così via. Insomma, non è semplice, perché l'accordo che è stato fatto, appunto, è un accordo di principio, un accordo che definisce una cornice rispetto alla quale poi bisogna fare la negoziazione vera, che inizia adesso. Questo è il punto fondamentale. La seconda questione è il Libano. Il Libano, lo ricordavate benissimo adesso, in Libano c'è una situazione molto complicata. La sicurezza per le comunità del nord di Israele non c'è in questo momento, e questo chiaramente fa sì che Israele non voglia lasciare quelle posizioni che ha occupato in Libano. Hezbollah in questo momento rappresenta una minaccia che Israele pensava di non dover fronteggiare, perché Israele solo pochi mesi fa pensava che la questione Hezbollah fosse stata risolta, invece si è ritrovato di fronte a un Hezbollah che è una minaccia che è molto preoccupante per Israele. Parlavamo prima dei droni FPV, faccio un esempio: il drone FPV è un qualcosa che nelle precedenti tornate di guerra tra Israele ed Hezbollah non si era visto, quindi Hezbollah in pochissimi mesi ha maturato questa capacità. Come l'ha fatto? Perché? E questo è un aspetto. Poi c'è un secondo aspetto che nessuno cita, ma che mi permetto di sottolineare, è che Hezbollah stesso si sta sostanzialmente mettendo di traverso nei negoziati tra Israele e Libano che sono in corso negli Stati Uniti. E questo è un aspetto importante, perché in Libano la comunità sunnita in buona parte sta iniziando a maturare la percezione che comunque con Israele alla fine bisogna fare una pace, e come hanno fatto anche altri stati sunniti, arabo-sunniti. Tutto sommato, poi fare la pace con Israele non è così male, perché si fanno affari, ci sono interessi e quant'altro. Hezbollah si sta mettendo di traverso, lo ha fatto apertamente, lo ha fatto pubblicamente con le dichiarazioni del suo segretario generale Naim Qassem, ma lo sta facendo fattivamente sul campo. E aggiungo e chiudo un ulteriore elemento: lo strumento, la macchina bellica israeliana, che è formidabile soprattutto per ciò che concerne le capacità aeree, per ciò che concerne invece le capacità di guerra diciamo terrestre, non è la stessa cosa, e lo stiamo vedendo anche, ripeto, lo stiamo vedendo proprio nel sud del Libano, dove c'è un problema grosso, perché mantenere quelle postazioni è molto complesso, molto costoso, e la struttura di il Dedalo, di tunnel, no? Quello che ha fatto Hamas a Gaza lo vediamo in parte anche fatto da Hezbollah nel sud del Libano. Insomma, non è semplice la situazione.
1: C'era una capacità militare sia iraniana che di Hezbollah che non è stata probabilmente considerata del tutto.
0: Ma qui credo che ci sia stata una sottovalutazione. È chiaro che Israele dopo il 7 ottobre ha inferto a Hezbollah colpi formidabili, insomma, non ultimo basta ricordare il caso dei cercapersone, ma non solo, gli attacchi che hanno di fatto azzerato quasi tutta una serie di quadri, diciamo, intermedi e medio alti della

0: nel gruppo. Quello che però è stata brava a fare Hezbollah da un punto di vista militare è stato recuperare in pochissimo tempo una certa capacità, e questo probabilmente denota che il legame tra Iran e Hezbollah attraverso la Siria, nonostante il crollo del regime di Assad, è tutt'altro che è stato reciso, e questo è un altro elemento molto importante, altrimenti non si spiega una resilienza così forte, così concreta da parte di Hezbollah, che con gli FPV, questi droni che vengono comandati dall'operatore attraverso una visiera, sta ponendo un attrito molto significativo alle forze israeliane. Insomma, anche in questi giorni sono caduti diversi soldati israeliani, sì. Ci sono diversi feriti. Israele sta cercando di prendere queste colline di Ali Altareh nel sud del Libano, che è uno dei punti di osservazione strategici, uno dei punti dal quale Hezbollah coordina il proprio dispositivo nella parte meridionale del paese, e non consente ad Israele di consolidare quella security zone di cui parlano i suoi vertici e che Israele vorrebbe mantenere in Libano per tutto il tempo necessario.
1: Allora, con noi c'è anche collegato il professor Guerrieri. Paolo Guerrieri, buongiorno di nuovo. Quindi Hormuz è un po' lo stretto strategico della discordia, da oltre 3 mesi è conteso, è diventato un'arma di guerra. Che effetti ha sulla vita economica globale questi blocchi che si alternano in qualche modo?
2: L'importanza di Hormuz per l'avevamo già ampiamente sperimentato, perché sappiamo ormai, come è stato detto più volte, che è uno snodo fondamentale, perché di lì, diciamo, passano normalmente, quando era aperto e quando tutto funzionava, circa un quinto, diciamo, di tutte le forniture di petrolio e qualcosa di equivalente a livello di gas. E l'importanza la stiamo proprio vedendo, perché appena è stato poi firmato, nel senso che abbiamo poi precisato che si è trattato per ora di una prefirma da parte soprattutto poi americana, questo accordo, questo, come lo chiama Trump, questo deal, c'è stato un effetto immediato di discesa dei prezzi del petrolio, perché quello che è successo è che si pagava un sovrapprezzo per il rischio, appunto, del blocco, quando si è diffusa la notizia e poi si è sperimentato una prima apertura, perché adesso poi, come stiamo vedendo, c'è una notizia che sembrerebbe poi contraddire questa apertura, ma quando si è diffuso questa notizia, si è quindi acclarato che si poteva ripercorrere lo stretto di Hormuz, c'è stato questa caduta addirittura $40 al barile rispetto ai picchi, diciamo, che erano avvenuti all'inizio di aprile. Naturalmente appunto questo effetto positivo si è determinato proprio perché è stato affermato che lo stretto era stato riaperto, quindi è uno dei colli di bottiglia più importanti dell'economia mondiale, a questo punto ridiventava operativo. Ora naturalmente si tratta di vedere, come avete poi commentato e sottolineato, quanto questa riapertura sia poi confermata nei fatti. Però, ecco, dal punto di vista economico io sottolineerei che dietro questo accordo ci sono, come dire, degli incentivi che accomunano poi tutti questi vari attori che si stanno misurando su questo terreno, perché da un lato gli Stati Uniti, non ci sono dubbi, vogliono evitare in ogni modo che si produca uno shock, un nuovo shock energetico globale, perché a questo punto le midterm election sono a poche settimane, pochi mesi di distanza. L'Iran ha assolutamente bisogno di esportare petrolio e quindi di riaccedere poi alle risorse finanziarie. Avete già parlato delle sanzioni che appunto è stato promesso saranno gradualmente rimosse, e così come poi di questo fondo

0: di investimento di cui si parla a favore dell'Iran. Poi ci sono i paesi del Golfo che naturalmente vogliono normalizzare assolutamente il traffico marittimo, che questo per ragioni è abbastanza evidenti. E sullo sfondo ci siamo noi, diciamo, c'è l'Europa, ma c'è anche l'Asia, i paesi dell'Asia che hanno un interesse, io lo definirei vitale, perché questi prezzi del gas, del petrolio e del gas scendano, perché quello che è successo poi in questi mesi, l'effetto di questo aumento l'abbiamo visto nella dinamica dei prezzi. Quindi credo che questo sia poi la ragione per cui si può in qualche modo, diciamo, moderatamente contare sul fatto che poi questa trattativa, perché poi di tale si tratta, di un'intesa a trattare, come abbiamo capito, possa andare avanti, perché a questo punto questi effetti positivi, primi effetti positivi, potrebbero stabilizzarsi, quindi i prezzi del greggio, anche se gradualmente, perché qui ci sono anche problemi, va sminato, come sappiamo bene, lo stretto, bisogna assicurare in qualche modo le rotte, bisogna ricostituire le scorte, quindi sarà una discesa graduale, ma ci sarà.
1: E questo è un tema caldissimo, naturalmente, perché la tempistica, diciamo, della normalizzazione.
0: Certo. Però questo significa comunque che, per esempio, questa fiammata inflazionistica che aveva poi colpito tutta l'area avanzata, perché non solo l'Europa, ma gli Stati Uniti ancora di più, e questo il dato più importante è che questa discesa dei prezzi del petrolio sicuramente è in grado di prima attenuare il rischio di che questa fiammata prenda consistenza, e secondo, anche qui ci possiamo aspettare non un effetto immediato né automatico, ma sicuramente una riduzione della dinamica di aumento dei prezzi, e quindi anche questo sarebbe molto positivo per, naturalmente, in generale l'economia globale, ma in particolare ad esempio quello che riguarda l'economia europea.
1: Certo, certo. Grazie professore per questa analisi. In questi giorni il Libano dunque resta sotto le bombe, i droni dello Stato ebraico, e tra gli abitanti serpeggiano speranza e paura. Noi abbiamo intervistato Michel Haddad, che è un atleta disabile, testimonial per l'ambiente e per la pace. Anni fa Michel ha incontrato Papa Francesco e ora ha organizzato una nuova iniziativa in nome della pacificazione del Medio Oriente. Sentiamo.
2: Durante i primi 10 giorni di cessate il fuoco ho deciso di intraprendere un'iniziativa audace, attraversare il Mediterraneo con una barca a vela, da Beirut a Cipro. Ho una paralisi dal petto in giù, dunque ho usato un esoscheletro per affrontare questa sfida. Non è stato semplice, ma ho voluto così dimostrare che la disabilità può essere un punto di ingresso per la costruzione della pace. Invece di considerare queste persone solo come vittime o effetti collaterali della guerra, dobbiamo metterle al centro della conversazione. Questo trasforma le zone di conflitto in zone più umane. Sto lavorando proprio ora per incontrare Papa Leone e dare continuità al viaggio iniziato con Papa Francesco. Voglio portare avanti il messaggio che il Santo Padre mi ha affidato: vedere la disabilità come una forma di potenziamento, di empowerment per il mondo, non come qualcosa di marginale. Vogliamo insegnare al mondo a pensare in modo accessibile e a non lasciare indietro nessuno. Se trasformiamo una comunità considerata debole in una forza capace di unire le persone, possiamo davvero fare qualcosa di importante per la pace in tutto il Medio Oriente.
1: Ora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Salutiamo Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, e Paolo Guerrieri, economista, docente della Sciences Po di Parigi. Grazie. Noi riprendiamo dopo l'onda verde. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Com.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 7.42 e 31 secondi. Le maggiori criticità al momento sulla 1, tratto Bologna-Firenze, tra Toscana ed Emilia-Romagna. Tra Sasso Marconi Nord, infatti, e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion con perdita di carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato ma defluisce su una sola corsia. A chi è diretto verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove troviamo un chilometro di coda, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Inoltre si consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Criticità anche sul tratto Milano-Bologna. Qui il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Piacenza Sud e l'allacciamento all'A21 in direzione di Milano per la rimozione dei mezzi coinvolti. Andiamo poi sulla 11 Firenze-Pisa in Toscana, anche qui si registra un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa, incidente anche in Liguria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 8.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Trovati all'ascolto di Voci dal Mondo, ancora un saluto da Claudia Stamerra. In questa seconda parte del programma partiremo dal Medio Oriente per cercare di comprendere che relazione c'è tra il cambiamento climatico e le guerre. Una relazione complicata ma che pesa. La esploriamo con il nostro ospite, Grammenos Mastroianni, diplomatico italiano che da decenni si occupa delle influenze del clima sui conflitti. Buongiorno Mastroianni.
6: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Sul riscaldamento globale e conflitti sono due facce della stessa medaglia. Giocare un ruolo fondamentale è la scarsità di risorse come acqua e cibo. Allora le faccio ascoltare un'intervista, facciamo ascoltare agli ascoltatori un'intervista. È Francesco Corvaro, docente universitario di fisica tecnica industriale e inviato speciale del nostro governo per il clima. Ascoltiamolo.
7: L'acqua che abbiamo a disposizione ogni anno non cambia perché noi siamo in un sistema chiuso, quindi il quantitativo d'acqua è sempre lo stesso, ma la distribuzione dell'acqua cambia. Abbiamo lunghi periodi di siccità con improvvisi violenti rilasci di quantitativi d'acqua che la natura in sé per sé non riesce a trattenere perché trova dei terreni aridi e quindi l'acqua tende a scivolarci sopra, e noi infrastrutturalmente non siamo attrezzati per questi livelli di distribuzione delle acque. Questo cosa porta alla fine? Porta alla fine a disperdere questa risorsa, e in territori dove questa risorsa inizia a scarseggiare o a non essere più disponibile come lo era prima, ovviamente si creano delle forti conflittualità e tensioni. La stessa cosa avviene per la sicurezza alimentare, per il cibo. Io non ho a disposizione acqua e terre fertili in grado di essere coltivate, ovviamente trovandomi in difficoltà dal punto di vista alimentare mi trovo costretto a migrare, a creare tensioni sui confini. La Terra ha visto situazioni climatiche molto più aggressive di quelle che abbiamo oggi, ma il problema è che oggi abbiamo una civiltà umana che per mantenere il suo benessere ha bisogno di muoversi entro range di equilibri climatici ben definiti. Oltre questi si va in difficoltà.
5: Clima e guerra, la civiltà umana ha bisogno di muoversi entro equilibri climatici ben definiti, dice il professor Corvaro. Grammenos Mastroianni, ripartiamo da qui.
6: Sì, allora io concordo pienamente con Francesco, forse lui non ha sottolineato un piccolo aspetto, cioè che non è tanto, l'ha detto, la scarsità e neanche il fatto che ci sia un'alternanza città-alluvioni, quanto l'imprevedibilità temporale. Se non si sa quando piove, quando anche i terreni abbiano delle difficoltà, così non si può organizzare la semina, ma non è solo una questione agricola, anche il gestore dell'acquadotto di New York, se non sa quando saranno innevati gli Appalachi, non può gestire la distribuzione dell'acqua. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che noi parliamo di guerre, ma forse è meglio parlare di conflitti, perché in questa fase la guerra, quella ufficiale fra stati, eccetera, ancora per fortuna non emerge. Ci sono delle tensioni fra stati, ad esempio per la sovranità sul passaggio a nord-ovest fra Stati Uniti e Canada, visto che ora si apre dai ghiacci. Ma quello che sta succedendo è che si crea una conflittualità diffusa che più che mettere gli stati gli uni contro gli altri, mette le popolazioni contro gli stati. Nella nostra regione, il Mediterraneo, i due casi più eclatanti sono state le primavere arabe e la rivoluzione in Siria, che sono state accelerate dai cambiamenti climatici. E già lì abbiamo comunque dei fenomeni di violenza, di distruzione, eccetera. Ma basti pensare anche a cose che succedono in luoghi molto più strutturati come il nostro. Ad esempio, il rapido aumento di fenomeni estremi mette oggi in tensione il settore assicurativo con il settore produttivo, perché si vuole assicurare qualunque attività contro eventi catastrofici, ma le assicurazioni giustamente vedono che questi arriveranno e dicono: l'assicurazione è un contratto aleatorio, non posso assicurarti contro la certezza che qualcosa succederà. Questo è solo un esempio. Il cambiamento del clima sta disgregando tutta una serie di certezze che avevamo e questo crea conflittualità, non necessariamente quella con le armi, ma porta ad avere un impatto molto pesante sulla performance generale delle macchine con cui, come diceva Francesco, noi costruiamo il nostro benessere.
5: Ecco, non sfugge che al momento le zone più calde del mondo siano quelle più instabili, attraversate da conflitti di varia natura, cioè il Medio Oriente, il Nord Africa, l'Africa subsahariana, solo per citare alcuni territori che vivono immense tragedie anche in termini di migrazioni. Ci sono interi stati africani che vivono processi di desertificazione, ma che cosa sta facendo la comunità internazionale a riguardo?
6: Beh, la prima cosa che sta facendo è rendersi conto del meccanismo, perché non era per niente ovvio. Certamente la fascia del Sahel, dove il lago Chad si è ristretto fino a 18 volte, si trova con un meccanismo di fragilizzazione che poi nutre per esempio Boko Haram. Dalle nostre parti si stanno iniziando a rendere conto che il pericolo di destabilizzazione è molto alto. Il Mediterraneo è la seconda regione al mondo per velocità di riscaldamento e il Mar Mediterraneo è quello che si riscalda più velocemente di tutti. Ci impiegherei una giornata a fare la lista degli impatti, ma ne cito soltanto due. Entro una decina d'anni avremo 250 milioni di persone in scarsità idrica e avremo un ulteriore aumento del livello del mare fino a 20 centimetri, oltre un metro alla fine del secolo. La fine del secolo non sembra appartenerci, così come 20 centimetri ci sembrano pochi, ma 20 centimetri di ulteriore aumento del mare non è tanto che coprono le terre, ma fanno entrare acqua salata nelle terre costiere, dove si situa il 40% della nostra sicurezza alimentare, e poi sono particolarmente esposti i delta di fiumi. Il Po non è risparmiato, ma pensiamo al delta del Nilo. 20 certo. centimetri salinizzano il delta del Nilo, mandando in tilt la sicurezza alimentare di un paese che ha già tutta una serie di sue fragilità, e non serve uno scienziato missilistico per capire la carica di destabilizzazione che può venire con fenomeni del genere. La buona notizia è che ce ne stiamo accorgendo.
5: Certo, e proprio a proposito della diplomazia del clima, ascoltiamo un altro intervento dell'inviato speciale per il cambiamento climatico del governo, professor Corvaro.
7: Se ha un livello di rischio planetario, va da sé che la soluzione deve avere un approccio adeguato al problema. A livello internazionale, la fatica più grande che c'è è proprio quello di percorrere strade condivise. I conflitti, le tensioni geopolitiche che ci sono tutte condizioni che creano di fatto una incomunicabilità tra le parti. E questo ovviamente

0: e blocca quelle che potrebbero essere delle scelte che possono andare a mitigare questi effetti. Noi dovremmo iniziare veramente a parlare di diplomazia climatica. Se non riusciamo a fare questo, possiamo avere tutte le tecnologie del mondo, possiamo scoprire e trovare tutte le possibili soluzioni del mondo, ma non riusciremo mai a pensare di portare delle soluzioni efficaci al problema. Noi dovremmo avere il coraggio e la forza di aprire i tavoli con la Russia, di aprire tavoli con la Cina, aprire tavoli con l'India, aprire tavoli con gli Stati Uniti.
1: Ecco, Grammanos Mastroianni, occorrerebbe sedersi con i leader dei paesi più industrializzati del mondo, dice Corvaro, ma perché questo ancora non avviene?
2: Allora, attenzione, io ancora una volta sono d'accordo con Francesco, ma ci sono delle cose comunque importanti che succedono, e diplomazia non è soltanto quanto si raggiunge intorno a un tavolo. Diplomazia è anche tutto quello che si costruisce come relazione internazionale. Ancora una volta voglio citare il Mediterraneo, che è diventato un laboratorio avanzatissimo sotto questo profilo. Ci siamo accorti di una cosa: di fronte a una crisi di questa velocità e di questa portata, nessuno attorno al Mediterraneo, anche se è un posto di ricchi e poveri, anche i più ricchi, ha da solo i mezzi per farvi fronte. Se però mettiamo assieme le nostre differenze, anche quelle che ci facevano litigare, ci ritroviamo con un paniere di soluzioni molto più ampio. Pensiamo all'energia. L'Unione Europea vuole decarbonizzare al 2050, ma è quantitativamente impossibile senza contare sul potenziale solare della sponda sud, ad esempio. E viceversa, questo potenziale non può svilupparsi soltanto sui propri mercati interni. Quindi io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. E la risposta c'è. Pochi giorni fa è stato varato un piano finanziato a 34 miliardi di euro per integrare i mercati e i sistemi energetici. Ma la stessa cosa vale sulla sicurezza alimentare. Dobbiamo dimenticarci che noi siamo...
1: Il cibo è un aspetto fondamentale.
2: Sì, certo, ma dobbiamo dimenticarci che noi siamo soltanto i donatori perché siamo importanti. Entro una quindicina d'anni il sud dell'Europa avrà un clima che non sa gestire e non ha il patrimonio fitogenetico adatto. Per metterla in parole semplici, faremo lo champagne in Danimarca, ma il know-how rimane in Francia, e forse lì dove coltiviamo gli olivi si dovrà fare olio d'argan. Quindi io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Tutto questo si sta dispiegando molto rapidamente e ha degli effetti straordinari. Non solo è la miglior maniera per contrastare il cambiamento climatico, ma poi dà rimedio alla peggiore fragilità del Mediterraneo. Il Mediterraneo è appunto un posto di ricchi e di poveri, dove le dinamiche demografiche sono praticamente opposte fra nord e sud. Ma immaginiamoci un'economia in cui, un po' per caso, per occuparsi del clima, iniziamo ad integrare i sistemi alimentari, i sistemi energetici, eccetera. È un'economia che riequilibra la distribuzione del reddito e dove ci sarà molta circolazione di persone, ma non quella circolazione che ci fa paura. È la circolazione di esperienze, la circolazione di lavoratori, quella che serve a integrare le filiere e via dicendo. Quindi forse la natura ci sta dicendo: guardate che se voi costruite una relazione corretta con me, costruite anche la pace. Non è poco.
1: Certo, noi auspichiamo che gli sforzi dei governi si concretizzino in questo senso. Allora, grazie Grammanos Mastroianni per essere stato con noi. È arrivato il momento di salutarci, grazie alle corrispondenti Anna Mazzone, corrispondente Rai da Istanbul, Maria Gianniti, corrispondente da Gerusalemme con noi nella prima parte, a Piero Batacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, a Paolo Guerrieri, economista docente alla Sciences Po di Parigi, e a Grammanos Mastroianni, diplomatico italiano esperto di clima. Noi ringraziamo anche il tecnico Gianni Tola ed Emanuela Giurisato per l'organizzazione. L'appuntamento a domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Un saluto da Claudia Stamerra, che ha condotto in studio, e tra poco in linea al GR delle 8.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Parite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Donald Trump di nuovo contro Giorgia Meloni, vuole tornare amica per rilanciarsi? No, grazie. La premier è la mia ultima risposta, è uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, pensa a te. Stati Uniti, Iran, il vicepresidente americano Vance in Svizzera per i negoziati, Teheran annuncia richiuso Hormuz, intesa violata per i raid di Israele in Libano. Basta con parole di odio, basta guerra, da Pavia l'appello di Papa Leone, c'è bisogno di costruttori di pace e sui migranti, fenomeno complesso che interpella la Chiesa. Strage di ragazzi sulle strade, 17enne travolto da un SUV in Versilia, 14enne promessa del ciclismo investita in allenamento nel Trentino e in provincia di Savona, vittima una 23enne. Solstizio bollente, arriva l'estate con temperature africane anche di notte, 8 città con bollino rosso, caldo e afa anche nel resto d'Europa. Musicultura, il trionfo di Claudio Covato, il cantautore siracusano vince la 37esima edizione allo Spenisferio di Macerata.

0: Applausi per le vibrazioni e il pubblico balla con Alan Sorrenti. Mondiale di calcio, avanti la Germania che in rimonta supera la Costa d'Avorio. Olanda travolgente contro la Svezia e poco fa vittoria del Giappone 4-0 sulla Tunisia. MotoGP nella Repubblica Ceca, Bagnaia si prende la gara sprint alle 14, il Gran Premio senza Bezzecchi, squalificato per uno schiaffo a un commissario di pista. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Prima l'intervista alla 7, poi quella alla NBC, ora le dichiarazioni su Truth. Donald Trump dunque per la terza volta torna ad attaccare Giorgia Meloni, che per la terza volta, ma sarà l'ultima, ha detto la Premier, risponde a tono. Ci racconta tutto Vasco Pirri, che è qui accanto a me. Buongiorno.
1: Eh sì, Salvatore, siamo ormai a 48 ore di distanza dall'inizio dello scontro Trump-Meloni, lo dicevi, l'intervista del presidente americano alla 7, la risposta della nostra premier nel pieno dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles e ieri, nuovo botta e risposta. Partiamo proprio da Trump, sentiamo l'inviato.
2: I media statunitensi sembrano non scomporsi più di tanto per l'ennesimo scontro tra Donald Trump e un leader straniero, ma registrano piuttosto la risposta solida di Giorgia Meloni, che per molti diventa titolo «Né io né l'Italia imploriamo mai». L'ultimo capitolo sul fronte di Washington è il post graffiante del capo della Casa Bianca che ieri, quando la giornata doveva ancora cominciare, attaccava duramente. La foto al G7, Meloni me l'ha chiesta più e più volte, racconta, perché sta perdendo popolarità dopo che ha voltato le spalle agli Stati Uniti. L'incontro in Francia era il primo di persona tra i due dopo le tensioni per le basi chieste per le operazioni in Iran e gli attacchi al Papa. E la fine del post è ancora più dura. Ora che la guerra in Iran è vinta, conclude Trump, Meloni vuole tornare amica. No grazie. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
1: E poco dopo è arrivata la nuova replica di Giorgia Meloni.
3: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio, con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la Premier. E per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non è un bene, anzi, ribatte la Premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto, scrive. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Fin qui la cronaca, poi però c'è la tela diplomatica. La stessa Giorgia Meloni, lo sentivamo nel servizio, non vuole più replicare al presidente americano. L'intento è quello di salvare le relazioni transatlantiche, si ragiona a Palazzo Chigi. Anche per questo la Premier avrebbe chiesto ai suoi di abbassare i toni, quindi il ministro degli esteri Tajani ha sentito il suo omologo Rubio e, diversamente da ieri, il governo si starebbe orientando a non boicottare la festa dell'indipendenza americana del 4 luglio nella villa all'ambasciata americana a Roma. Anche i commenti nella maggioranza vanno in questa direzione. Forza Italia sta con la Premier. Matteo Salvini dalla Lega avverte: i rapporti Italia-Stati Uniti non si discutono. Sui giornali questa mattina i ministri di Fratelli d'Italia Foti e Ciriani tengono il punto: Giorgia e l'Italia non si piegano, ma non si mette a rischio un'alleanza strategica. Poi il partito della Premier attacca duramente i 5 Stelle per un selfie fake Trump e Meloni. Sentiamo Lucio Malan.
4: È gravissimo che un deputato 5 Stelle diffonda foto contraffatte con l'intelligenza artificiale per screditare il presidente Meloni in una controversia che indebolisce l'Occidente. La magistratura accerti se c'è reato e il deputato si dimetta dal Comitato per la Sicurezza di cui fa indegnamente parte.
1: La vera propaganda è averci raccontato per anni che Giorgia Meloni fosse la grande pontiera tra Europa e Washington, replicano i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Sentiamo Alessandra Maiorino.
5: Postura sempre supina del governo italiano nei confronti dello stesso Trump. Troppi sì che hanno fatto male agli italiani.
1: Il PD conferma la linea indicata da Elie Schlein, solidali con la Premier, ma averlo inseguito è stato un fallimento. E anche l'ex ministro della difesa Dem, Guerini, avverte: non mettiamo a rischio un'alleanza strategica. Da Italia Viva, di Renzi e AWS le critiche più dure: la Premier non è credibile perché ha difeso il tycoon fino a ieri.
0: E siamo ora alle trattative tra

0: Stati Uniti e Iran per la seconda fase dei negoziati. È arrivato stamattina in Svizzera il vicepresidente Vance, che ha trovato gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, già arrivati ieri. Presente anche una delegazione iraniana di primo piano, la corrispondente.
1: Conferme, smentite e attese segnano i complicati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La presenza della delegazione iraniana in Svizzera è confermata. Oggi si apre il primo tavolo tecnico sul nucleare, che darà il via alla seconda fase dei negoziati tra Washington e Teheran. Per l'Iran il capodelegazione è il presidente del Parlamento Ghalibaf e con lui c'è il ministro degli esteri Araghchi. E fin qui le liturgie della diplomazia, ma sul campo i Pasdaran parlano un'altra lingua. Il comando centrale militare iraniano annuncia di aver chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America. Il ministero degli esteri iraniano conferma che la Repubblica Islamica è pronta ad andare avanti con i colloqui per raggiungere un accordo finale, a patto che gli Stati Uniti dimostrino serietà nel rispettare gli impegni presi. E tra questi impegni, nel memorandum d'intesa firmato dai presidenti Trump e Pezeshkian, c'è anche la cessazione delle operazioni militari di Israele nel sud del Libano. L'Iran avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione dell'intesa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: E allora Libano, lo sentivamo tra i nodi delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Ieri, dopo decine di morti in poche ore, l'annuncio che si aspettava la corrispondente.
2: Dopo ore di nuovi raid, il premier Netanyahu, assieme al ministro della difesa Katz, ha dato indicazioni all'esercito di fermare tutti gli attacchi sul sud del Libano. Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il giorno prima, però, anche ieri i raid avevano provocato decine di morti. Abbiamo risposto al lancio di oltre 50 ordigni da parte di Hezbollah verso le nostre forze, la risposta dei vertici militari. Da giorni la battaglia si concentra a ridosso di una collina non lontano da Nabatieh. Qui è stato individuato uno dei tunnel strategici di Hezbollah, dove secondo le valutazioni israeliane almeno una trentina di miliziani sarebbero nascosti e dal quale sferrano attacchi. Al termine della giornata, il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che i morti erano stati circa 80 in sole 24 ore da quando l'ennesima tregua è stata dichiarata. In un nuovo incidente, un altro militare israeliano è stato ucciso ed una decina sono rimasti feriti. Smotrich, ministro dell'estrema destra, chiede che Israele resti nel sud del Libano per i prossimi anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: In questo contesto, un nuovo, forte, chiaro appello per la pace è arrivato da Papa Leone durante la sua visita di ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, l'inviata.
3: Come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Basta con parole di odio, basta guerra.
4: Pavia, Piazza Duomo, Leone XIV lancia ancora un appello. C'è bisogno di costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Il Papa celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea nell'omelia. No all'indifferenza. Disgrega la comunità, Leone incontra la cittadinanza, no all'analfabetismo civico. Siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio. La ragione umana domanda e progetta, spiega il pontefice, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo, quindi ancora un no alla logica del profitto e del dominio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, terra di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Ha dedicato la sua vita agli emigrati italiani in America.
5: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
4: Il fenomeno migratorio, sottolinea Papa Prevost, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR1.
0: In Spagna ora rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, è accusata insieme alla sua assistente e ad un imprenditore di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Per lei l'obbligo di firma ogni 15 giorni e il ritiro del passaporto. Fonti del governo parlano di persecuzione nei confronti della First Lady. È stato un sabato tragico sulle strade, siamo alla cronaca, incidenti mortali e vittime spesso giovanissime. In provincia di Trento una 14enne, giovane promessa del ciclismo, è stata investita durante un allenamento in bici. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto, risultato comunque negativo ai primi test alcolemici. In Versilia, arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV che ha investito e ucciso un ragazzo di 17 anni che viaggiava con un amico in sella ad uno scooter.
6: È un imprenditore siciliano di 27 anni che vive nel Canton Ticino, il pirata alla guida del SUV che ha tagliato la strada allo scooter di due ragazzi sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta

0: Santa e Forte dei Marmi. La vittima è Gabriele Martini, 17 anni, morto sul colpo. Grave il 18enne che era con lui, con fratture alle braccia e a un femore. A bordo del SUV c'erano anche due ragazze, una di 29 e una di 30 anni. I tre avrebbero preso una casa in affitto a Forte dei Marmi. Dopo l'impatto nessuno di loro ha prestato soccorso e sono scappati a piedi, abbandonando l'auto. Quando i poliziotti, dopo alcune ore, hanno fermato il conducente, il sospetto era a piedi. Ha subito ammesso che era lui a guidare l'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte. Il SUV stava facendo un'inversione a U. I tre giovani a bordo avrebbero trascorso la serata in un noto locale. Il 27enne è stato sottoposto a test tossicologico e alcol test sarebbe risultato negativo a entrambi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui. Claudio Vigolo, GR1.
1: Drammatico incidente anche in provincia di Savona. Una 23enne in moto con un'amica è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo un ragazzo che dopo l'incidente ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. Poi sono arrivate le sue scuse. Ero ubriaco, ha detto. Tentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo, alla periferia est della capitale, è stato trovato a terra, trasportato al Policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano ora i carabinieri. Sarebbe stata una fiamma ossidrica utilizzata per i lavori di ristrutturazione ad innescare l'incendio che ha distrutto il resort a Santo Domingo in cui è morta una turista italiana. Francesca Valentino, casertana, madre di due bambine, è rimasta intossicata mentre fuggiva in spiaggia insieme ad altri ospiti dell'hotel. Non è scattato alcun allarme, la denuncia di alcuni presenti. 130 connazionali sono già rientrati nella serata di ieri in Italia. Caldo e afa da Bolino Rosso. Oggi 21 giugno inizia ufficialmente l'estate con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma il picco è anche per le temperature, già oltre le medie stagionali.
2: Colpito soprattutto il centro-nord Bollino Rosso del Ministero della Salute in 8 città, per altrettante arancione con afa e temperature elevate anche di notte. Il punto con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
3: Si toccheranno i 39 gradi nelle zone pianeggianti del nord, nelle zone interne del centro e nell'entroterra sardo. Situazione stabile anche per l'inizio della settimana.
2: Dalle autorità l'invito ad evitare esposizioni a rischio, ma interventi strutturali di adattamento ai cambiamenti climatici ancora insufficienti. Caldo torrido anche in vaste parti d'Europa. Germania fino a 38 gradi, Spagna con Madrid che spegne i maxi schermi in piazza e raccomanda di guardare il mondiale con aria condizionata. Francia allerta rossa per caldo, incendi in un terzo dei dipartimenti, un record, attesi fino a 41 gradi. Oggi festa della musica, restrizioni al consumo di alcol. Parigi apre i parchi anche di notte per consentire il refrigerio e aggiorna il conto dei costi sociali ed economici del riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E se, come cantavano i ladri di biciclette, sotto questo sole bello pedalare, scopriamo insieme qual è la ciclovia più bella d'Italia secondo l'11ª edizione degli Oscar italiani del ciclismo.
4: Lo specchio d'acqua del lago da un lato e borghi umbri dall'altro. La ciclovia del Trasimeno, quasi 60 km di percorso, è la più bella d'Italia, secondo la classifica nazionale del Green Road Award 2026. L'ideatrice del riconoscimento, Ludovica Casellati.
5: È una ciclovia che forma un anello attorno al lago Trasimeno. Questo lago ha dei colori che assomigliano a quelli del mare, ma poi uno può visitare i borghi e degustare l'enogastronomia.
4: Secondo premio va alla Puglia con il Giro d'Anello del Gargano.
5: Sono 350 chilometri che ti fanno scoprire il mare del Gargano.
4: Piemonte e Lazio si piazzano entrambi al terzo posto.
5: Il Piemonte ha questa ciclovia che parte da Locarno e sfocia nel mare Ligure. Il Lazio con una ciclovia millenaria che è quella dell'Etruria.
4: E poi ci sono le menzioni speciali.
5: La Calabria con il Cammino del Normanno che va dal Tirreno allo Ionio. Ci sono moltissimi tour operator esteri che portano a pedalare in Italia. Andare in bicicletta ci permette di scoprire luoghi che altrimenti non riusciremo mai a vedere.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: 21 giugno, solstizio d'estate, dicevamo, ma è anche la festa della musica. Strade, piazze, teatri di oltre 700 città animate da 15.000 musicisti, professionisti, ma anche semplici appassionati.
6: La mappa delle città e tutti gli appuntamenti di questa giornata sono come sempre sul sito festadellamusicaitalia.it. Il tema di quest'anno è la voce dei luoghi e la festa celebra il legame tra musica e territorio.

0: repertorio attraverso 350 formazioni di canto corale. Marco Fornasier, presidente di FENIARCO, la federazione nazionale che riunisce i cori regionali.
1: Il coro è un presidio culturale di territorio. In questi tempi non molto piacevoli dal punto di vista delle relazioni internazionali, cerchiamo almeno noi di far sentire la nostra voce in tutti i luoghi possibili.
0: Testimonial di questa 32esima edizione il sassofonista Stefano Di Battista, che si esibirà all'Aquila con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio della città. Per la prima volta anche i testimonial della Festa della Musica Giovani con gli Eugenio in Via di Gioia, il cantante del gruppo che oggi suonerà a Kles in provincia di Trento, Eugenio Cesaro.
2: Il nostro augurio è quello che attraverso la melodia, il ritmo, attraverso l'armonia, possiamo veramente un piccolo passetto alla volta, una nota alla volta, provare a cambiare la direzione che sta prendendo questo mondo.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: La 37esima edizione di Musicultura ha intonato le sue ultime note e consegnato i verdetti finali, chiudendosi sotto il cielo dello Sferisterio di Macerata. Sentiamo la nostra inviata.
4: Il vincitore di Musicultura 2026 è Claudio Covato!
5: Claudio Covato fa incetta di premi con il brano Chi duca m'arresta, conquista il premio della critica e il titolo di vincitore assoluto, quindi il premio Banca Macerata di 20.000 euro.
6: Ci tengo a dire innanzitutto che io non ho mai visto 20.000 euro. Che dire, sono molto confuso, molto felice, sono abbastanza certo del fatto che sia stata una scelta ardua, perché sti picciotti dietro di me sono tutti incredibili e pazzeschi.
5: Allo Sferisterio ha risuonato la musica. Ospiti le vibrazioni.
7: È piacevole in un'epoca musicalmente sterile che stiamo vivendo, quindi vedere in realtà dei giovani ma veramente talentuosi mi fa credere che ci sia in realtà tanta musica nell'underground.
5: Il sound senza tempo di Alan Sorrenti.
8: Milano sono tutto tu.
5: Presenza a sorpresa di Alberto Fortis. Ancora una volta la canzone d'autore ha mostrato coraggio e libertà espressiva. Macerata, Marcella Sullo, GR1.
8: E mi faceva dire sì.
3: È diventato virale sui social il murale a Palermo dedicato alla cantautrice catalana Rosalia. Nel suo ultimo album la popstar aveva reso omaggio alla Sicilia cantando in dialetto il brano Focuranni, ispirato alla storia di Santa Rosalia, patrona del capoluogo siciliano. Il murale è firmato dallo street artist Igor Scalisi. Palmintieri, sentiamolo.
9: Mi sembrava la cosa migliore da fare, visto che lei si è innamorata perdutamente della nostra città, fino a cantare una canzone nel nostro dialetto. È stato quasi spontaneo rispondere con questo gesto di riconoscimento, ma anche perché lei interpreta Santa Rosalia.
3: Sono le 8:19 minuti, dopo di noi l'aria che respiri, i temi di oggi, riscaldamento globale, saccheggio degli ecosistemi, voci di cittadini che difendono l'ambiente e il proprio futuro. Restate con noi dunque, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9 e rilascio la pagina sportiva.
10: GR1 Sport.
11: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiale di calcio, vincono le grandi, Germania e Olanda, ci arriveremo. Intanto quel che è successo tra la notte e l'alba italiane, terminata da poco nel gruppo F. Tunisia-Giappone, gara numero 1000 ai mondiali e per questo celebrata. Il Giappone l'ha dominata 4-0. Le reti Kamada dopo appena 4 minuti e Ueda alla mezz'ora. Nella ripresa al 69esimo Ito, all'83esimo ancora Ueda. Giappone con 4 punti come l'Olanda. Storico il primo punto di Curaçao, 0-0 contro l'Ecuador. Room, il portiere di Curaçao, protagonista assoluto, ha parato tutto. Questo è il girone E, come da previsione, dominato dalla Germania, ma il successo sulla Costa d'Avorio 2-1 non è stato comodo, tutt'altro.
12: La Germania si prende una partita complicata, una vittoria in extremis che vale la qualificazione ai sedicesimi di finale. 2-1 su un'ottima Costa d'Avorio, a lungo in vantaggio e spesso più in palla della stessa Germania. Con i 5 cambi le panchine stanno diventando determinanti, specie in questo mondiale. E con i cambi che Julian Nagelsmann ha vinto la partita nella ripresa. Nel primo tempo era stato l'ex Cesena, Atalanta e Milan a franchessia a sbloccarla. Nel secondo tempo escono Musiala, Sané e Pavlovic ed entrano Leveling,

0: Iri e Undav, e proprio gli ultimi due confezionano il gol del pari, segna Undav. Il 29enne attaccante dello Stoccarda decide la partita in pieno recupero, per lui in questo mondiale due subentri, tre gol, non male. E non male anche la Costa d'Avorio, ancora in corsa per la qualificazione, collaborazione tecnica Francesco Pionaieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: A suon di gol la vittoria dell'Olanda 5-1 sulla Svezia.

0: Bravo Verbruggen, il portiere dell'Olanda. L'inizio della ripresa ha orientato definitivamente la partita con la doppietta dell'imprendibile Gakpo. Elanga ha segnato per la Svezia prima del 5-1 di Somerville. Partita completa, candidatura forte. Le critiche seguite alla 2-2 con il Giappone sembrano lontane. Koeman può sorridere.
1: Splendida vittoria, ne avevamo proprio bisogno, giusto?
0: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi. Daniele Fortuna, GR1.
2: Oggi Spagna e Belgio in campo, cercano ancora la prima vittoria. Alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran, tutto in diretta sulla nostra rete. Anche la MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca alle 14, senza il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato.
3: Il sabato più nero di Marco Bezzecchi, e non per la caduta al penultimo giro della sprint quando era quinto, ma per quello che succede dopo, raccontato dall'audio della sua onboard camera. La briglia di Bezzecchi rimane accesa e prima che Riminese possa spegnerla, il Marshall, nel tentativo di tirarla su, spalanca il gas al limitatore, rischiando di compromettere il motore con, lo ricordiamo, il numero dei propulsori contingentati. Bez lo apostrofa e lo allontana, l'addetto prova a giustificarsi. Nella concitazione ecco lo schiaffo. In serata pugno duro degli steward. Il leader del mondiale è sospeso per il Gran Premio di oggi. Un gesto da stigmatizzare, ma punito in maniera durissima, anzi esemplare. Non fu così quando Quartararo nel 2025 strattonò un Marshall alle Mans. Fu sospeso per 10 minuti nel successivo turno di libere. Una squalifica che manda in secondo piano il ritorno alla vittoria sprint di Bagnaia, dominatore su Ogura e Marc Marquez, e riapre ancora di più un mondiale che oggi pomeriggio potrebbe avere un nuovo leader. Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
2: Europei di scherma in Francia, le azzurre del Fioretto ancora d'oro per la quinta volta consecutiva. Errigo, Batini, Cristino e Favaretto hanno dominato la finale contro le padrone di casa 45-31. E a proposito di azzurre, dopo la sconfitta per mano degli Stati Uniti, torna in campo alle 14 l'Italia della pallavolo, tappa di Nations League nelle Filippine, la nazionale di Velasco sfida il Giappone. Sono le 8:24, ci fermiamo, grazie, buona ascolto e buona domenica.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
8: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
7: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
8: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
7: Quindi un po' per volta.
8: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
7: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
10: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'autosole, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion che ha perso il carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla 6 la Torino Savona. Un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Niella Tanaro in direzione di Torino. Tratto chiuso per incidente anche sulla A10 10 la Genova Ventimiglia, tra la 26 e Genova Voltri in direzione di Genova.

0: Genova. Code per incidente sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Ponte Cagnano e Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud, in direzione dello svincolo per Reggio Calabria. Torniamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, per segnalare anche code per l'incidente avvenuto tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'aria che respiri.
4: Appunti per un pianeta da difendere.
5: E questa roba che cos'è?
6: È il mio campionario. Io sono commesso viaggiatore in armi da guerra.
5: In che?
6: È in armi da guerra, non vede? Bombe di vario tipo e natura, munizioni, qui sotto mezzi mobili, camion, camioncini, carri armati, mortai, ambulanze, più naturalmente pistole, caricatori, tutto ciò che serve in guerra.
5: E lei vende questa roba?
6: La vendo, va, rubali.
7: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Alberto Sordi, venditore di armi, un commercio che non conosce crisi. Ci avviciniamo alla fine di questa stagione del programma e vi ripropongo una selezione di interviste ben attuali, a partire da questa registrata in aprile per l'ennesimo purtroppo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tra devastazione, morti, dolore, c'è anche preoccupazione per l'impatto ambientale, per quello che significa già oggi e in futuro. Matteo Guidotti, Istituto Scienze e Tecnologie Chimiche, CNR Milano.
8: In una guerra moderna l'impatto ambientale sul lungo termine è legato all'uso di armi sempre più tecnologiche, quindi metalli pesanti, sostanze che possono avere una funzione di distruttore endocrino.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Afa oggi Trieste tra le 8 città italiane da bollino rosso, ma le temperature saranno oltre i 30 gradi in buona parte della regione. Diversi comuni hanno attivato in anticipo i piani anticaldo. In molti cercano refrigerio in montagna, ma diverse attività alberghiere in questo periodo sono ancora chiuse. Il caso Sappada. Le accuse di Trump a Meloni, annunciate le prime defezioni alla festa del 4 luglio di Aviano. Non ci saranno Confindustria, il sindaco di Pordenone e altri esponenti locali di Fratelli d'Italia. Il sindaco di Martignacco vieta il gioco del pallone nei parchi. Il segretario dei sindacati e degli psicologi protesta: è assurdo. Poi ci lamentiamo che i ragazzini stanno sempre davanti agli schermi. Nuova area logistica della Protezione Civile a Pordenone ospiterà la macchina per la produzione rapida di sacchi di sabbia e sarà un hub a servizio dei territori vicini. Buongiorno da Alessandra Zigaina in studio a Trieste. La nostra apertura è dunque dedicata al caldo. Oggi Trieste è inserita tra le 8 città italiane da bollino rosso, ma la forte ondata di caldo non ha impedito lo scatenarsi ieri sera di un forte temporale nel Pordenonese. Ad essere colpita con forti raffiche di vento è stata in particolare la zona di San Quirino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alcuni pannelli fotovoltaici volati in un campo, per una strada bloccata dalla caduta dei rami e degli alberi, per alcuni cammini pericolanti. A Pordenone è stato invece sospeso e poi annullato il concerto di Riccardo Cocciante. Il grande caldo dell'estate ha dunque raggiunto la regione. In pianura si sono superati 35 gradi. A Pordenone è stato avviato, come avete sentito, il piano anticaldo, ma anche se le temperature sono alte, non sono, a quanto pare, ancora da record.
11: I termometri corrono come tassametri, ben oltre i

0: 30 gradi nelle ore più calde praticamente in tutto il territorio regionale, con la costa leggermente sotto, anche se di poco. E allora valgono le solite regole: ripararsi come si può, nell'ombra dei parchi o con soste tattiche, non uscire nelle ore più calde. Chi può andare al mare si tuffa nell'acqua ben oltre i 24 gradi, non proprio da temerari. La prima legge però è idratarsi. Gli esperti suggeriscono acqua anche dalle fontanelle, non certo alcolici, e le bevande iperzuccherate scelte dai giovanissimi. Ma del resto è zuccherino anche il gelato e nessuno dice di non concederselo, anzi è buon senso. Lo stesso che suggerirebbe anche di non fare attività fisica sotto il sole con 35 gradi, eppure...
1: Io vado a correre più o meno 3 volte alla settimana.
2: Anche con questo caldo comunque?
1: Sì, sì, non c'entra.
0: Molti comuni hanno attivato piani anticaldo. Tra le misure adottate a Pordenone, la consegna gratuita dell'acqua a domicilio per le fasce più deboli. Il gran caldo di questi giorni, eccezionale, non è tuttavia inedito nel mese di giugno. Non si raggiungono né raggiungeranno i 36 gradi del 2002 a Trieste e i 37 del 2019 a Udine. La temperatura media mensile rimarrà sotto il record del 2003, 25,3 gradi, ma le previsioni danno comunque temperature ben oltre la media stagionale, soprattutto per le minime. Oltre alla colonnina di mercurio, occhio però alla concentrazione di ozono, supera il limite di 120 microgrammi per metro cubo, praticamente ovunque in regione e in particolar modo a Trieste. Può essere pericoloso, soprattutto per le categorie più fragili. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E con il caldo improvviso in tanti hanno cercato rifugio in montagna, ma i titolari delle strutture abituati a questi numeri in estate inoltrata incominciano a immaginare nuove soluzioni per accogliere i turisti già a giugno.
4: Arrivano in moto, in bici, a piedi, su 4 ruote.
5: Tutto in macchina, siamo un po' pigri. Hanno fatto loro la camminata, io no, sono il più pigro di tutti.
4: Arrivano perfino con l'elicottero per godere dei 24 gradi di Sappada, dei suoi ristoranti e delle sue passeggiate tra i boschi.
6: Giusto per fuggire un attimino dal caldo che c'è giù.
7: Si respira meglio, è più ventilato.
4: Sono estive 86.000 delle 118.000 presenze del 2025 nella località delle Dolomiti Friulane. Eppure anche Sappada non sfugge al grande rompicapo del turismo. Al 20 giugno ci sono ancora attività chiuse, da hotel a ristoranti. Da un lato la ricerca dell'equilibrio economico, dall'altro la ricerca, quella dei visitatori, dei servizi aperti. Il dibattito è animato. Monica Bertarelli, direttrice del consorzio turistico Sappada Dolomiti.
8: Visto che la tendenza ci porta sempre più turisti anche nel mese di giugno, si andrà proprio nella direzione della massima occupazione, dell'apertura totale delle nostre strutture già dai primi giorni di giugno.
4: Paolo Cratter, imprenditore.
9: Se dobbiamo pensare solo ai momenti di pieno lavoro e all'utile che facciamo in agosto, allora voglio dire, forse non siamo imprenditori, non sappiamo fare turismo. Sappiamo benissimo che a giugno dobbiamo creare delle situazioni affinché siano appetibili e interessanti per il cliente, come fa tutto il mondo, ma non ci inventiamo niente, voglio dire, guardiamoci intorno. A maggio avremo 10 clienti, ok, l'anno prossimo ne avremo 15-20 con delle strategie di mercato.
4: Ingegnarsi quindi. Tra pochi giorni 250 ragazzi dell'Istria visiteranno un'azienda agricola biologica. Francesca Gaspari, imprenditrice.
10: Faremo vedere come avviene la mungitura e poi passeremo qua in latteria dove Lia, il nostro casaro, gli farà vedere com'è il procedimento, insomma, della produzione del formaggio, della ricotta, del gelato.
4: Sempre più persone vengono a sposarsi a Sappada. Perché allora non puntare sui matrimoni?
9: Questa parola crea poi curiosità, interesse e attrazione. E crea comunque turismo, perché sabato avevamo 120 persone che hanno comunque con difficoltà alloggiato a Sappada.
4: Sappada, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E a proposito di montagna, ieri sera intorno alle 20 due rocciatrici slovene tra i 20 e i 30 anni sono state soccorse da Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e degli Soccorso Regionale. Erano in difficoltà nella zona attorno al bivacco Gorizia, nel gruppo di Rio Bianco nelle Alpi Giulie. Le due giovani erano state colte da un violento temporale a circa 2.000 metri di quota. Una lamentava anche forti dolori a un ginocchio. Sta provocando diverse defezioni alla tradizionale celebrazione dell'Independence Day alla base USAF di Aviano il contrasto in corso tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Trump, che ha accusato la Premier di aver insistito per fare una foto con lui per, a suo dire, riguadagnare consensi. Il primo ad avere annunciato di non voler partecipare alla celebrazione del 4 luglio ad Aviano è stato il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Anche gli esponenti politici di Fratelli d'Italia della provincia di Pordenone, compresi

0: Il sindaco Alessandro Basso diserteranno la manifestazione. Il presidente Trump, osserva il parlamentare europeo ed ex sindaco Alessandro Ciriani, ha insultato il governo e le istituzioni, per questo non saremo presenti alla base di Aviano. Quanto alla Lega, il parlamentare e segretario regionale Marco Dreosto fa sapere che a breve ci sarà un confronto all'interno della maggioranza sul da farsi, non solo in relazione alle celebrazioni di Aviano, ma anche per analoghe occasioni. Lo stesso sembra valere per Forza Italia. In una nota, la segretario regionale Savino, da un lato infatti sottolinea la scelta di Tajani, del ministro Tajani, di annullare il viaggio negli Stati Uniti e dall'altro afferma: faremo di tutto per mantenere inalterati gli storici rapporti tra i due paesi. Libertà di scelta nel Partito Democratico, ognuno deciderà se esserci o no, scrive il segretario del Partito Democratico Provinciale di Pordenone Fausto Tomasello. Sicuramente c'è un brutto clima. Al di là della data, la politica internazionale di un governo si fa nel tempo con la coerenza degli atti e se qualcuno ha messo il cappellino MAGA, riconosca l'errore e si rimetta al lavoro. Oggi a Gemona sono attese 25.000 persone per la giornata finale del raduno triveneto degli Alpini. Per le vie del paese sfileranno quanti contribuirono alla rinascita del Friuli dopo il terremoto di 50 anni fa. La sfilata concluderà una 3 giorni ricca di appuntamenti che hanno coinvolto anche altre cittadine devastate dal sisma del 6 maggio del 76. Alle 13 è previsto il passaggio della stecca dalla sezione ANA di Gemona a quella di Treviso, a cui spetterà l'organizzazione del prossimo raduno. A Cividale del Friuli è invece in programma una cerimonia commemorativa in ricordo dei caduti osovani delle malghe di Porzus e del Bosco Romagno nell'anniversario dei solenni funerali che furono celebrati il 21 giugno del 1945 nel Duomo cittadino. La commemorazione avrà luogo all'ingresso del Parco del Bosco Romagno alle 10.30 dopo la deposizione di corone al cippo commemorativo. Stop al gioco del pallone nei parchi pubblici di Martignacco, lo ha deciso il sindaco Mauro Delendi con una ordinanza urgente che, si legge, vuole tutelare la sicurezza dei frequentatori e la tranquillità dei residenti. Il provvedimento pare nasca da numerose segnalazioni ricevute sull'uso improprio delle aree verdi. Restano escluse dal divieto i bambini accompagnati dai genitori. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. La notizia ha creato grande sconcerto nel segretario regionale del Sindacato Psicologi Italiani Ivan Jacob, che tra l'altro è proprio di Martignacco. Sentiamolo.
1: Mi ha colpito perché oggi noi ci lamentiamo che i ragazzi non si frequentano o si frequentano solo in maniera telematica e poi l'unica cosa che possiamo avere facilmente, gratuitamente, disponibilità a tutto, una palestra per le relazioni, la impediamo. Non c'è un posto dove poter fare questo liberamente. I campi da calcio sono affittati, è tutto bloccato. Quindi o sei in una società o non puoi frequentarti. Noi viviamo in un tempo in cui tutte le relazioni o gran parte delle relazioni dei minori sono gestite da adulti. Vanno a calcio, fanno karate, fanno tennis, c'è sempre un qualcuno che addestra un qualcun altro. La libertà, l'autogestione ti insegna anche a gestire poi i conflitti tra facciamo c'è un rigore o non c'è un rigore, ti insegna a gestire la persona, la relazione con l'altro.
0: I cambiamenti climatici con episodi sempre più estremi inducono anche le protezioni civili ad adeguarsi. A Pordenone è stata creata un'area per produrre sacchi di sabbia da utilizzare durante allagamenti e inondazioni.
2: Una nuova area logistica coperta è stata inaugurata nella sede della Protezione Civile di Pordenone in via Ungaresca. La struttura è stata realizzata per ospitare l'insacchettatrice utilizzata per la produzione celere di sacchi di sabbia da distribuire in caso di criticità idrauliche sul territorio e il relativo nastro trasportatore. L'attrezzatura, ha sottolineato il coordinatore della Protezione Civile Comunale Fabio Braccini, non servirà solamente per Pordenone, ma costituirà un hub a servizio dei territori vicini. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per annunciare un appuntamento che a settembre vedrà impegnata la squadra di protezione civile con l'aiuto di altri gruppi. Nel mese nel quale il Friuli Venezia Giulia fu colpito 50 anni fa da una nuova serie di scosse di terremoto dopo quelle di maggio, a Pordenone sarà organizzata la Memoria che Protegge, una grande esercitazione

0: antisismica della durata di 3 giorni, dal 25 al 27, che coinvolgerà prima le scuole e in seguito tutti i cittadini. Pordenone, Lara Razzani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi ricorre la 21ª giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Per l'occasione il comune di Trieste fa sapere che il Palazzo Urban sulle rive sarà illuminato di rosso. Fino alle 20 sarà attivo uno speciale numero verde AIL al 800 22 65 24 dell'Associazione contro le leucemie, a cui 40 ematologi risponderanno per offrire consigli su malattia e centri di terapia. Oggi si celebra anche la giornata internazionale dello yoga, condivisa da oltre 170 paesi nel mondo, e a Trieste chi desidera avvicinarsi a questa disciplina lo può fare gratuitamente. 17 realtà triestine tra associazioni e professionisti del settore parteciperanno infatti alla 6ª edizione dello Yoga Day, proponendo lezioni di avvicinamento al parco di Villa Revoltella fino alle 20. Per festeggiare la conclusione dei lavori di rigenerazione e restauro del parco e dei giardini storici di Villa De Claricini Dornpacher di Bottenicco, l'orchestra da camera Solisti Veneti si esiberà alle 19.30 in un programma tutto dedicato ad Antonio Vivaldi. I lavori, della durata di 3 anni, hanno riqualificato gli edifici e oltre 2 ettari di giardino storico. Il concerto spettacolo La donna è mobile della cantante Simona Molinari inaugurerà invece l'edizione 2026 della rassegna Estate a Pordenone. Sul palco un viaggio musicale teatrale dedicato alla figura femminile in un repertorio che attraversa generi ed epoche, dall'opera lirica alla canzone d'autore italiana fino alle sonorità contemporanee, al Teatro Verdi alle 20.30. Propone invece la scoperta della vita della vallata il percorso audio guidato del festival Invisible Cities, rassegna che trasforma lo spazio in palcoscenico a cielo aperto. L'evento propone un'immersione sonora tra racconti, testimonianze e paesaggi per intrecciare voci, musiche e memorie della comunità locale. Tutto questo a Sappada, a partire dalle 16.30 dalla chiesa di Sant'Osvaldo. Lo sport atletica, la 10 miglia Aviano Piancavallo, gara internazionale della Federazione Atletica Leggere FIDAL di corsa in montagna, sviluppata su 16 chilometri con un dislivello di oltre 1300 metri, e oggi in partenza da Aviano in Viale San Giorgio alle 9 con arrivo ad Aviano Ronciade. In palio anche i titoli regionali FIDAL di trail corto, cioè corsa in natura.
2: Rassegna stampa.
1: Diamo un'occhiata ai giornali in edicola questa mattina, ai giornali locali. Il Piccolo di Trieste apre con passer arrestati, trend costante. La sospensione di Schengen e i controlli ai valichi con la Slovenia influiscono in modo marginale sul contrasto al traffico confinario di esseri umani, e nella rete finiscono soprattutto i pesci piccoli. E poi la fotonotizia è per lo spettacolo pirotecnico di ieri sera, Mein Schiff Flow, una delle navi da crociera che raggiungono la città, si inchina, spettacolo in golfo. E poi il turismo a Trieste ai tempi dell'intelligenza artificiale, dei chatbot bot digitali, mete scontate, luoghi segreti. E poi una notizia curiosa che viene da uno dei posti più caratteristici di Trieste, il Pedocin, la spiaggia dove è divisa l'area degli maschi da quella delle femmine. Al Pedocin, donna sconfina nella zona uomini, si sfiora la rissa. E ora vediamo il Messaggero Veneto. L'apertura del Messaggero di Udine è per terremoto, memoria e orgoglio. A Gemona il raduno triveneto degli alpini in ricordo dell'aiuto portato dopo il maggio del 76. 3 medaglie d'oro consegnate ai familiari degli eroi dell'epoca. Oggi la sfilata delle penne nere. E poi da Martignaco il sindaco vieta anche ai bambini di giocare a calcio nei parchi. La fotonotizia stretta sui confini, gli arresti restano stabili, ora fa più soldi chi si fa pagare dai migranti. Si fa riferimento alla manifestazione di protesta che si è tenuta ieri, ne abbiamo parlato nelle precedenti edizioni.

0: del giornale radio al valico di Stupizza. In prima anche una riflessione di Giovanni Bellarosa dal titolo "Così lo Stato sottrae poteri all'autonomia delle regioni", riflessione su quanto sia ancora attuale il tema dell'autonomia regionale. Dal Messaggero di Pordenone l'apertura è per le defezioni alla festa di Aviano per l'Independence Day. Trump, festa disertata ad Aviano. Questo è il titolo. Il comune di Pordenone e il presidente di Confindustria non saranno presenti il 4 luglio in base. La fotonotizia: dopo caldo e afa, nubifragio serale con danni, stop al concerto di Cocciante, fuga dal parco. Il concerto di ieri sera, come abbiamo detto in apertura, a Pordenone è stato infatti prima interrotto, poi annullato. Nella parte bassa, sia nell'edizione di Udine che in quella di Pordenone, Carlino e Pordenone, unione civile fra sindaci. Si tratta, osserva il quotidiano, della prima unione civile tra due amministratori in Italia, il sindaco di Carlino Loris Bazzo e il suo compagno, nonché sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. A celebrarla il 27 giugno uno storico sindaco di Pordenone, cioè Alvaro Cardin. E ora un'occhiata invece al Gazzettino del Friuli, il titolo principale: grazie ai 15.000 alpini eroi del sisma, sul palco il ricordo dei volontari arrivati in Friuli nel 76 e dei protagonisti che guidarono i soccorsi e la rinascita. E oggi il momento più atteso infatti del raduno, come abbiamo detto, con la sfilata delle penne nere che attraverseranno il cuore di Gemona. E poi show delle frecce tricolori e i ladri in azione in spiaggia, due arresti per i colpi sotto gli ombrelloni durante lo spettacolo giorni fa, appunto, nel cielo di Grado. E poi sempre il caso dello stop al pallone nei parchi gioco a Martignaco, multe da 500 euro. Meno tasse per le famiglie e le piccole imprese, si parla del report della CGA di Mestre. E ancora da Pordenone a Carlino, conto alla rovescia per il sì, si parla dell'unione civile tra i due sindaci. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del giornale radio. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie a Paolo Cassano per aver curato la parte tecnica. Io vi lascio alla nostra rubrica Vita nei campi.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 21 giugno, solstizio d'estate, il sole in regione è sorto alle 5:16 minuti e tramonterà alle 21:02 minuti. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli, i titoli. Agricoltura in carso, clima che cambia, risorse idriche, le attività del consorzio di bonifica della Venezia Giulia. Il colore del burro, a inizio Novecento la legge accontenta i consumatori che lo preferiscono dorato e non bianco. La viticoltura bio si sposta in cantina, dove si aggiusta e si aggiunge poco, il lavoro è tutto a monte. Grandine sciagura dell'agricoltore, gli interventi possibili prima e dopo per salvare il salvabile. Limpidezza del vino la si può misurare e anche intervenire per migliorarla. Con il camminaboschi alla ricerca di refrigerio sul Monte Talm tra Val Pesarina e Val Degano. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Oggi apriamo la puntata di Vita nei Campi parlando di agricoltura e di irrigazione. Lo facciamo relativamente alla zona del Carso, del Collio, dell'Isontino, con il presidente del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Enzo Lorenzon. Presidente Lorenzon, quando è cominciata la stagione irrigua? Come si presenta questa stagione estiva che sta per iniziare in termini di risorse, di consistenza delle risorse?

0: idriche.
1: Diciamo che è cominciata bene, nel senso che abbiamo già cominciato a lavorare. Purtroppo bisogna rendersi conto che il cambiamento climatico esiste. E lo vediamo proprio in questi giorni, dove fino adesso c'è stata una gestione abbastanza semplice. Abbiamo avuto delle piogge intermittenti, abbiamo irrigato soprattutto nel periodo del grano, aprile, che non è usuale. Oggi vediamo che le previsioni a lungo sono di almeno 15 giorni a 30 e passa gradi. In questo momento ci si rende conto di quanto sia importante la disponibilità dell'acqua.
0: Il consorzio ha diversi progetti avviati, altri che sono in procinto di partire. Cominciamo dal Carso Goriziano. La regione ha finanziato la realizzazione di un primo intervento. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di creare, partendo da un bacino che noi abbiamo già nella zona di Castelvecchio, di portare l'acqua fino alle quattro strade. Noi abbiamo Camera di Commercio e soprattutto Regione che finanzia questa progettualità. Creeremo anche una vasca, perché oggi un'altra problematica è l'antincendio. Tutto quello che adesso noi prevediamo anche in futuro nella zona triestina, creiamo sempre delle vasche in modo che c'è l'approvvigionamento da parte degli elicotteri nel momento dell'incendio.
0: In particolare invece per la zona del Carso Triestino avete altri lavori in piedi?
1: Abbiamo uno studio con l'Università di Trieste per captare la risorsa acqua. Già sappiamo più o meno dove si trova. Captiamo la risorsa acqua e la portiamo in distribuzione intanto verso Aurisina. Aurisina ci sono le realtà più importanti dal punto di vista agricolo e cercheremo di dare un servizio. E anche in quelle zone dove nei tempi non si parlava di irrigazione, oggi in questa situazione climatica è assolutamente necessaria.
0: Quindi è una richiesta che vi arriva dal mondo agricolo di quell'area.
1: Sì, noi non vogliamo fare cattedrale nel deserto. Prima di intervenire in una zona abbiamo la disponibilità sottoscritta da parte dei coltivatori che ci chiedono questo servizio.
0: Presidente Lorenzon, sul Colli invece è stato appena inaugurato il terzo bacino irriguo di una serie.
1: Si è capito, ma anche a livello nazionale, il piano irriguo, il piano dei bacini, ha capito che oggi, in queste situazioni purtroppo climatiche, dobbiamo trattenere l'acqua quando c'è e distribuirla quando non c'è. E qui i laghetti fanno questo. Abbiamo fatto una serie di laghetti, quelli già operativi sono il bacino di Vencò e il bacino di Brischis in zona Prepotto, una bellissima opera, un'opera d'arte su quelle colline, e il bacino di Zegra che abbiamo inaugurato l'altro giorno. Il bacino di Zegra è un bacino importante a 35.000 metri cubi, però si insedia proprio in un ambito naturalistico.
0: Presidente Lorenzon, la gestione delle acque dell'Isonzo è naturalmente fondamentale per la vostra area operativa ed è condivisa con la Slovenia. Come funziona questa convivenza sull'uso del bene più essenziale di tutti?
1: Funziona in modo abbastanza semplice. La Slovenia porta a casa il suo interesse, che è produzione di energia elettrica, e noi dovremmo creare un bacino di rifasamento che era stato ancora previsto nel 1978, era già stato finanziato da parte del governo italiano, poi la gara d'appalto è stata annullata dal TAR e poi non è stato più ripresentato la gara d'appalto. Noi ci troviamo a gestire un fiume che va a tratti, cioè nei momenti di maggior consumo di energia elettrica da parte della Slovenia viene rilasciata una certa quantità d'acqua, mentre quando devono rinvasare non ne scende pochissima. Questa problematica ci rende difficoltà sia dal punto di vista del servizio irriguo, ma anche dal punto di vista del servizio ambientale, cioè il fiume ne soffre moltissimo. Noi prevediamo con questo intervento, che è già previsto e finanziato dalla Regione nei prossimi 2 anni, di riportare questo nell'ambito della logica, cioè quel rilascio di 25 metri al secondo che erano previsti già dal Trattato di Osimo.
0: Walter Zucchiati oggi ci racconta ancora del burro e del suo colore.
2: Lo scrittore Giuseppe Marcotti, autore del romanzo Il Conte Lucio, edito a Milano nel 1888, Nella descrizione della sontuosa lista delle vivande apparecchiate per il matrimonio del conte Lucio Antonio della Torre di Villalta con la contessina Eleonora Madrisio dell'omonimo castello a San Martino del Friuli, il 29 marzo 1712, nell'elencare i colori dei formaggi presenti sulla tavola conferma il giallo tenero del cacio svizzero, Emmental,

0: Veneta, il biancastro di quello toscano, pecorino, il color carico del torinese, non so quale, il giallo dorato del butirro. Poi la descrizione continua, ma è quest'ultima locuzione che a noi importa, e lo ripetiamo, ovvero la colorazione del burro. Poco più di 10 anni dopo, il 3 dicembre 1899, un articolista della testata settimanale L'Amico del Contadino precisava ai suoi lettori che, aperte virgolette, durante l'inverno le vacche da latte mangiano foraggio secco e il burro che dal latte si ottiene riesce bianco. I consumatori, però, non vogliono saperne in generale di burro bianco e vogliono il burro giallo anche d'inverno, per cui i produttori sono costretti a colorarlo artificialmente. La legge sanitaria ha dovuto piegarsi a queste esigenze e, difatti, la colorazione del burro è da esse permessa. Tale colorazione si potrà fare con un colorante qualunque che non sia nocivo alla salute dei consumatori e generalmente si adopera l'anatto o terra oriana, la quale non è altro che la materia colorante contenuta nei frutti di una pianta, la bissa orellana, sciolta nell'olio di oliva o di sesamo, e si commercia ben preparata sotto il nome di colorante per burro, ma si può preparare facilmente tenendo sotto olio per parecchie ore a caldo la cosiddetta terra oriana e quindi filtrando. L'aggiunta di colorante in ragione di 5 grammi per 100 litri di panna si fa nella zangola prima della burrificazione. Si raccomanda in genere una colorazione leggera perché si accontenta in generale un numero maggiore di consumatori. E solo 3 anni dopo, il 7 settembre 1902, l'allora principe dei Caseri friulani, Ennio Retosi, dava la ricetta di un buon burro di siero, che non serve ripetere, ma concludeva l'intervento con ciò che qui interessa, aperte virgolette. Il burro si toglie poi dalla zangola, si impasta per bene con l'apposita gramola e infine si modella in pane. Se tutte le operazioni sono state fatte a dovere e il bel colore paglierino non fa difetto, pochi buongustai sapranno distinguere questo da quello fatto con crema di latte.
1: Dal vigneto bio, Cristina Micheloni ci accompagna verso la cantina dove si vinifica bio.
2: Ma sposto il focus dalla viticoltura alla cantina, quindi suona meglio come si può fare il vino bio in Friuli? Anche nelle pratiche di cantina, il regolamento europeo del biologico pone delle limitazioni che sono essenzialmente legate al mantenimento dell'autenticità della materia prima, l'uva, a evitare operazioni e additivi non davvero essenziali e in buona sostanza fare quello che il mio prof di industria agraria all'università diceva, ovvero evitare di rovinare l'uva, lasciar lavorare la natura e mantenere un accurato monitoraggio di quello che succede prima, durante e dopo le fermentazioni, in modo da intervenire solo se necessario e in modo mirato. Sono sicura che riconoscerete in qualcuno che frequenta questa trasmissione il mio prof. Detta francamente, per chi fa vino con raziocinio e con la qualità e la tipicità come obiettivo, non è complicato rispettare le regole della vinificazione bio. Tutto funziona se l'uva arriva in cantina sana e con una composizione equilibrata, bella pronta per il lavoro dei lieviti. Non c'è motivo, come abbiamo già detto, per cui non sia così nella viticoltura bio, ma aggiunge la necessità di ulteriore conoscenza e cura. Detta in altro modo, nel bio non si aggiustano le cose in cantina. Il vino lo fa il vignaiolo molto più che l'enologo. Certo, il cambiamento climatico non sta rendendo facile il lavoro del vignaiolo, e non mi riferisco solo alla peronospora o alla flavescenza dorata, ma molto più complicati da gestire sono gli effetti sulla qualità dell'uva, delle alte temperature estive, dei colpi di calore o della modifica proprio dell'andamento stagionale. Il tutto comporta dei disequilibri nella composizione delle uve, con tanti, troppi zuccheri, bassa acidità, profili aromatici che cambiano. Sono problematiche che valgono per il bio quanto per il convenzionale, ma forse nel bio qualche possibilità in più di mitigarne l'impatto c'è e passa proprio per l'inerbimento, la sostanza organica del suolo, la gestione della chioma e anche dell'infrastruttura ecologica aziendale. Qualche domanda specifica che sento di frequente: ma in bio si può usare la solforosa? Sì, ma di meno che nei vini convenzionali. In genere non è un problema, i bravi vignaioli bio ne usano molta di meno di quella ammessa e riescono a farla lavorare al meglio con bassissimi livelli di totale. Seconda domanda: ma si possono usare lieviti selezionati? Sì, purché non OGM, preferibilmente di produzione bio. Sì, ce ne sono, non tanti, ma ce ne sono. Ma il regolamento è solo il pavimento del biologico, nel senso che il limite è basso e molti produttori ne stanno ben al di sopra, intendo che non usano tutto ciò che ha messo, usano meno solforosa o non la usano affatto, usano lieviti selezionati se utili, ma spesso anche lasciando fare alla microflora spontanea.

0: e con ottimi risultati. Anche qui conta il sapere con che materia si ha a che fare. Una battuta sugli strumenti digitali da usare in cantina. Molto utili per il monitoraggio, ad esempio si può avere la situazione in diretta di ciò che avviene nei vasi binari ed effettuare molte analisi direttamente in cantina. Ma come lo scarpone è lo strumento principe della viticoltura di precisione, l'enologia di precisione, il trono se lo contendono naso e palato.
1: Rimediare alla sciagura delle grandinate ce ne parla Raffaele Testolin.
2: La grandinata sulle colture agrarie è una delle peggiori maledizioni che possa capitare e fa perdere la voglia di fare gli agricoltori. Detto questo, in segno di grande solidarietà nei confronti del mondo agricolo di cui mi sento parte, provo ad elencare i rimedi che si possono mettere in atto. Il primo rimedio è l'assicurazione, costosa, destinata a coprire in parte il danno economico, ma non la frustrazione di vedere andare a ramengo il raccolto di un anno e spesso anche quello dell'anno successivo. Il secondo rimedio è la copertura con reti antigrandine. Si può fare su tutte le colture e in Friuli, regione viticola per eccellenza, i vigneti destinati alla raccolta meccanica sono difficili da difendere. Si possono però difendere i frutteti. Anche la copertura antigrandine si mangia una parte del reddito perché richiede pali, fili, reti e quant'altro. Vale tuttavia la pena ricordare che l'amministrazione regionale offre un prezioso contributo a fondo perduto per chi realizza queste coperture. Se poi il nostro vigneto o il nostro frutteto non sono stati coperti da reti di protezione a suo tempo, ecco alcuni accorgimenti nella malaugurata ipotesi che capiti una grandinata. Molto dipende dal grado di danno e dal periodo in cui la grandinata avviene. Se la grandinata avviene entro giugno o luglio e danneggia tralci nel caso della vite e rami nel caso dei frutteti, è possibile intervenire con una potatura drastica, eliminando la vegetazione danneggiata e ricostituendo la parte aerea di viti e piante da frutto, sfruttando la capacità della pianta di rivegetare avendo davanti una stagione sufficientemente lunga. Se la grandinata colpisce più tardi, non ci sono rimedi e conviene non toccare niente nell'anno in corso. Solamente durante l'inverno si cercherà di salvare i tralci o i rami meno colpiti con l'obiettivo di ricostituire la parte produttiva. Ma se il danno è stato molto grave, serviranno 2 anni per ritornare in condizioni normali. E a volte 2 anni non bastano.
1: La limpidezza del vino si può misurare e migliorare. Roberto Zironi.
3: Tutti sanno riconoscere un liquido limpido da uno torbido. Ed è noto che la torbidità è legata alla presenza di particelle in sospensione nel liquido, che più o meno rapidamente possono creare un deposito. Un vino sembra torbido, velato, perché contrariamente a quanto avviene in un vino definito limpido, brillante, cristallino, il raggio luminoso che lo attraversa incontra delle particelle che diminuiscono la sua intensità producendo una sensazione di luce sfocata. Ma anche quando il vino viene privato delle particelle visibili in sospensione, manifesta le caratteristiche di una soluzione colloidale ed in particolare l'effetto Tyndall, secondo cui se una soluzione è attraversata da un raggio luminoso intenso, le particelle colloidali contenute determinano un effetto di opalescenza. La maggior parte delle particelle sono caricate negativamente. Solo alcuni coadiuvanti enologici ed in particolare le proteine, che possono essere anche responsabili degli intorbidamenti, hanno carica elettrica positiva. La stabilità di una sospensione di una soluzione colloidale dipende da queste cariche, che assicurano la reciproca repulsione delle particelle che presentano la stessa carica. Ma se le cariche vengono perse, le particelle non si respingono, si attraggono e formano degli agglomerati che tendono a cadere sul fondo del recipiente. Un ulteriore fattore da considerare inoltre l'eventuale presenza in soluzione dei cosiddetti colloidi protettori. Queste sostanze senza carica elettrica in un certo modo ricoprono le particelle impedendone la loro interazione. In cantina, durante la maturazione del vino, si assiste alla progressiva separazione delle particelle intorbidanti, che vengono separate con i travasi. La velocità di caduta delle particelle varia con il loro diametro, quindi le particelle molto fini sedimentano molto lentamente, specialmente in presenza di colloidi protettori. Pertanto alcuni vini restano torbidi anche per alcuni mesi. La necessità di preparare il vino per il mercato in tempi rapidi e le sempre maggiori dimensioni dei vasi vinari costringono gli operatori ad accelerare le modalità di preparazione del prodotto all'imbottigliamento, applicando

0: tecniche di chiarificazione provocata ed accelerandone l'impedimento mediante l'utilizzazione di setti filtranti.
1: Con Dario Di Gallo, fotografo, alpinista, guida naturalistica, ex ispettore della Forestale, oggi andiamo sul Monte Talm.
2: L'itinerario di oggi ben si adatta, con lunghi tratti all'ombra profumata di imponenti alberi, all'intenso calore di queste giornate. Proposto dalla stazione forestale di Forni a Voltri, si svolge sul confine tra la Val Degano e la Val Pesarina, dove un'articolata rete di sentieri e piste forestali dai piani di Vas di Rigolato conducono al rifugio Chiampizzulon o, con un cammino più lungo, al meraviglioso panorama del Monte Talm. I dettagli dei percorsi nel Camminaboschi Friuli Venezia Giulia, in volume, o sul sito della Regione. Attraversando una serie di ambienti caratterizzati da boschi maturi di latifoglie e di resinosi, prati sfalciati, mughete, ontanete, pendii rocciosi e strapiombo, verdi colli, i nostri occhi possono spaziare su un orizzonte con pochi eguali sulle Alpi orientali. I gruppi montuosi delle Pesarine, del Peralba, del Coglians e di Sauris, le rocce dolomitiche di Sappada, le miniere dell'Avanza, le rocce metamorfiche più antiche d'Italia nei Fleons, i calcari devoniani del Volaia, le arenarie del Crostis si alternano in modo così vario ed armonioso. Per chi ama le formazioni boschive, con grandi alberi, consiglio la visita al Bosco Bandito sopra Casera Chiampiut, prima di raggiungere il rifugio, una formazione mista con magnifici abeti rossi, abeti bianchi e faggi, i boschi banditi della Carnia. Ecco che ritorna a Venezia nella storia dei nostri territori. Nati per volontà della Serenissima, attraverso il Consiglio dei Dieci e gli atti del nobiluomo Pietro Zane nel 1580, al fine di aver legni d'ogni sorte per uso et bisogno della casa dell'Arsenal e specialmente per remi, arbori da gabbia, antenne et altre sorti di legnami tanto necessari quanto ognuno può considerare. Nella toponomastica e nella cartografia locale questi sono ancora i boschi di San Marco. Ma sono innumerevoli ancora le cose da osservare lungo il cammino, i colori della ricca flora spontanea, i piccoli paesini disseminati sulle pendici occhieggiano e ci raccontano degli uomini che vivono queste valli.
1: L'andamento dei mercati agricoli con Amos D'Antoni.
3: Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 22,30 a 22,50 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo nuovo raccolto tra 18 e 18,40. Vivaci le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili moderatamente a ribasso. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,30 a 1,50 euro il chilogrammo IVA esclusa. I finocchi da 1,80 a 2 euro, le melanzane, i cetrioli e le zucchine da 0,80 a 1,30, il radicchio di Treviso precoce da 2,60 a 3 euro, le albicocche da 2,50 a 3,50, le pesche e pesche noci da 1,80 a 3 euro, le angurie da 0,90 a 1,30, le ciliegie da 3 a 6 euro il chilogrammo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è discreta e i prezzi si mantengono costanti. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunari, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 10 a 30 euro il chilogrammo IVA esclusa, le ombrine da 7 a 23, le mazzancolle da 18 a 25, le lecce da 8 a 10, i cefali dorati da 3 a 6 euro e i granchi blu in grande quantità da 2 a 4 euro il chilogrammo. Nel comparto caseario la commissione camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 0,45 e 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, prezzi diversificati nel comparto degli avicunicoli, dove il valore dei polli a terra oscilla da 1,49 a 1,53 euro il chilogrammo IVA esclusa, le anatre da 3,40 a 3,50, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, i conigli con oltre 2,5 kg di peso da 2,20 a 2,26 e le uova oltre i 73 grammi provenienti dall'allevamento a terra sono a 27 centesimi il pezzo.
1: Sergio Nordio, previsore dell'ARPA, con il meteo della settimana che sta per iniziare.
4: Le temperature in

0: questi ultimi giorni sono salite rapidamente, anche di 5 gradi sopra la media del periodo, soprattutto in pianura, dove le massime hanno già raggiunto i 33-34 gradi, mentre sulla costa l'effetto leggermente rinfrescante del mare ha finora mitigato il caldo diurno. L'anticiclone di origine tropicale si è insediato su gran parte dell'Europa centro-meridionale e favorisce giornate molto soleggiate. Tuttavia, avendo l'asse principale fra la Spagna e la Francia, sulla nostra regione scorrono in quota a tratti dei deboli impulsi di masse d'aria un po' più umida ed instabile. Questa situazione, da oggi fino a mercoledì, potrà favorire su tutte le zone, specie nel pomeriggio, lo sviluppo di temporali, che saranno comunque più probabili oggi. Con temperature così elevate, qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, accompagnato da piogge intense e da raffiche di vento. L'atmosfera continuerà a rimanere molto calda, con temperature massime in pianura fra 32 e 36 gradi, ma con i disporsi di correnti nord-orientali nei bassi strati dovrebbe essere più secco. Le temperature rimarranno elevate, ma con condizioni un po' più sopportabili. Fra giovedì e venerdì probabilmente la massa d'aria sulla regione sarà ancora molto calda, con temperature massime fino a 37 gradi in pianura. Poi, verso la fine della settimana, il caldo potrebbe attenuarsi leggermente. I proverbi popolari friulani ci ricordano che a seguito delle prime ondate di calore c'è la possibile insorgenza di temporali forti attorno al 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo. Seguiremo l'evoluzione per capire se la tradizione verrà confermata.
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Tal dì di San Luigi si può la fino a Parigi. Nel giorno di San Luigi si può andare fino a Parigi, probabilmente riferito alle tante ore di luce disponibili. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Grazie da Rita Micoli e dalla redazione. Appuntamento a domenica prossima.
2: Avete ascoltato?

0: Prematurità Radio Mixtape. Frammenti di un diario sonoro. Originale radiofonico di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi. Liberamente ispirato al romanzo Prematurità di Corrado Premuda. Regia di Riccardo Cicconetti. Prima puntata.
1: Anni fa, Corrado Premuda, Trieste 1974, Trieste 2022, ha scritto un romanzo intitolato Prematurità. È un romanzo che ha una vita strana. È ancora inedito in Italia, ma è stato pubblicato, tradotto in croato da un editore di Zagabria. E su questo avrebbe potuto scrivere una storia ulteriore. Premuda definiva Prematurità una sorta di reality letterario, la storia di un fatto privato che diventa pubblico, una storia di un rapporto familiare interrotto senza spiegazioni che trasforma una persona qualunque in un fenomeno multimediale, protagonista di una web novel. Al centro della trama c'è un uomo piuttosto infantile. La storia ruota intorno a una fatidica festa di compleanno, quello dei 30 anni, a cui il protagonista si prepara per mesi e dopo il quale la sua vita cambierà, portandolo a una fase imprevista. Prematurità è la condizione di qualcosa che sia avvenuto prima del tempo opportuno. Qualcuno, imbattendosi nelle sue storie e nei suoi testi, o scoprendo i suoi personaggi, ha detto: è il mondo di Corrado. Un mondo

a parte. Qui avremo l'opportunità di affacciarci alla soglia di questo mondo e di sbirciare alcuni suoi aspetti. Buon ascolto!

Servizio padri scomparsi, informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima a riattaccare.

0: Ciao, stai per ascoltare la prima puntata di Libby Podcast. Rilassati, ti guiderò io. Prima di cominciare, ti aiuto a immaginare. Sei seduto alla scrivania, hai il computer davanti agli occhi. Immagina un mondo dentro a un monitor, come un acquario fatto di pixel. Stai guardando un sito web. È visibile solamente una parola scritta a caratteri cubitali bianchi su di uno sfondo a tinta unita, color verde acqua. Libby Pop. Libby-pop. Questo è il nome del sito. Subito sotto quel nome, una frase assertiva. Clicca qui per conoscere la mia vita. Dopo il click, vediamo quelle parole sfumare via lentamente, come se stessero affondando dentro quello sfondo color del mare. Sentiamo una voce.
1: Benvenuti nel mio mondo.
0: E subito dopo, come in risposta a quell'affondo, ecco che vediamo riemergere qualcosa. Un'immagine prima sfocata, poi via via sempre più nitida, una fotografia. A pieno schermo vediamo un giovane uomo, abbronzato, che indossa una camicia bianca di lino. Dietro di lui, il mare. In maniera quasi impercettibile sentiamo il suono del vento marino, della risacca delle onde, del verso dei gabbiani. La sagoma del giovane uomo comincia a pulsare di luce, si illumina a intermittenza, come se volesse scappare da quello sfondo. Quando portiamo la freccetta del mouse sul suo corpo, si illumina ancora di più e diventa più grande. Inaspettatamente notiamo che il giovane uomo adesso ci sta guardando direttamente negli occhi e sorride. Ci sta invitando a seguirlo chissà dove. L'unico modo che abbiamo di comunicare con lui è tramite il nostro mouse o tramite la nostra tastiera. E allora, per accettare il suo invito, clicchiamo sulla sua faccia. Gli schiacciamo il naso con il dito, come si fa con un bambino. Il mare dietro al giovane uomo comincia a muoversi, scorre verso la destra del monitor. Lui rimane immobile e continua a guardarci e a sorridere beffardo, mentre noi realizziamo che adesso si trova seduto su un treno. Senza che ce ne accorgessimo, il suono della risacca e dei gabbiani è stato sostituito magicamente dal suono dei vagoni che ballano sui binari. Si aggiunge il suono delle voci di altri passeggeri, sentiamo una bambina fare i capricci. La fotografia è diventata un video. Il giovane uomo adesso respira, si guarda attorno sognante, sembra però soffrire il caldo torrido all'interno del vagone. La visuale si sposta, scopriamo che non viaggia da solo. È in compagnia di un ragazzo e di una coppia di genitori con una bambina.
2: Quando è il tuo compleanno, Liberto? Fai 30 anni quest'anno.
3: Sì, 30 anni il 16 settembre.
4: Rispondo sorprendendomi della naturalezza con cui lo dico. Parlo come se quella data fosse uguale a tante altre, come se non rappresentasse per me un bancone per la resa dei conti. 30 anni, accidenti. Mi guardano tutti adesso.
5: Beh, bisogna pensare a una grande festa,
4: esclama Lorenzo.
2: Eh sì, 30 anni vanno festeggiati solennemente, sai.
4: Gli fa rima Rachele e anche Giuseppe interviene.
6: Devi trovare un posto originale in cui organizzare la festa.
7: Giusto, potresti farla nel cinema di Bruno.
8: O nella galleria di Dori.
0: Ci sarà anche la tua fidanzata alla festa, Libby?
4: Chiede Lia a bruciapelo.
0: Conoscerò anche lei finalmente?
4: La fisso senza rispondere.
8: Hai la fidanzata, Libby?
4: Guardo sua madre in cerca d'aiuto. Rachele la sgrida.
2: Non fare l'imper...

0: Niente, tesoro, non si fanno queste domande.
1: Ma io voglio solo sapere.
2: Piagnucola Lia. Poi mi viene vicino e mi chiede a bassa voce:
1: ce l'hai la fidanzata?
3: Lia, guarda! Guarda! Si vede il mare.
2: Giuseppe richiama.

0: Rachele, Giuseppe e Lia sono già pronti e si incamminano verso l'uscita. Io raccolgo la mia borsa e il mio zaino. Lorenzo mi dà una mano. Siamo arrivati a Trieste. Quando tocco terra respiro a fondo. È tutta un'altra cosa. L'umidità è passata, qui l'aria è fresca.
1: Ciao Libi!
2: Ciao Lorenzo!
0: Rachele e Giuseppe vanno a prendere un taxi. Saluto anche Lia, che mi dice...
3: Io spero che non ce l'hai la fidanzata. I fidanzati si baciano, a me non piace quando si baciano, mi fa schifo.
0: Strano personaggio la bambina guerriero. La sua schiettezza è disarmante. Vediamo come la penserà tra qualche anno, quando si prenderà la prima cotta. Con Lorenzo percorro tutta la lunghezza dei binari. Usciti dalla stazione, io mi dirigo al sottopassaggio. Prendo l'autobus 22 attraverso la strada, dico a Lorenzo.
4: Bene, ti ascolterò per radio domani mattina. Poi ti chiamo.
0: Gli sorrido e mi riprendo la borsa che ha portato lui. Le nostre mani si sfiorano e ho l'impressione che Lorenzo indugi un po' prima di lasciare la presa. Salgo sull'autobus e mi siedo nell'ultima fila in fondo. Solo un'ombra resta guardiana nel giardino. La statua nera di Sissi.

0: Cosa? Niente festa per i tuoi 30 anni? Stai scherzando? Su, siamo seri. Qui cominciano a passare i mesi e c'è l'estate di mezzo in cui sarà difficile combinare qualcosa, eh?
1: Liberto. Questo è il nome di quel giovane uomo abbronzato che ci sorrideva nella fotografia. È arrivato a Trieste, è sceso dal treno, è salito sull'autobus ed è sceso alla sua fermata. E cammina. Tutto il resto sparisce. Adesso vediamo solo la sua silhouette nera. Liberto sta guardando verso l'alto, il cielo. Le luci rossastre del tramonto invadono tutto il nostro schermo. Arancione che sfuma verso il viola, come una calda aurora boreale. Il viola diventa blu e da quel blu sempre più scuro la silhouette si dissolve nell'oscurità. Vediamo comparire lentamente minuscoli puntini bianchi. Stelle. Alcuni di quei punti luminosi li vediamo immobili, altri pulsano leggermente, altri invece cominciano a muoversi creando orbite che si incrociano, archi che appaiono e scompaiono nel breve tempo di un sospiro. Non più acquario, il nostro monitor adesso si è trasformato nel cosmo. Dall'infinito dello spazio interstellare vediamo uno strano oggetto grigiastro avvicinarsi a noi. Diventa sempre più grande. Iniziamo a distinguere una sagoma dalle linee sinuose, una capsula proveniente da chissà dove, da chissà quando. La capsula si ferma a pochi metri dai nostri occhi. Adesso riusciamo a intravedere un oblò. Proviamo a cliccarci sopra. Improvvisamente veniamo attirati da quella finestrella fino ad entrarci dentro. Siamo minuscoli. Siamo diventati una mosca spaziale. Con stupore scopriamo che all'interno della capsula è stato allestito uno studio di registrazione radiofonico. Ci sono le pareti insonorizzate, le casse nere. Vediamo la lampadina rossa con su scritto On Air. Ma soprattutto ci accorgiamo di non essere più da soli. C'è qualcuno nella capsula. Due figure non umane stanno parlando. Anzi, dalla loro gestualità possiamo intuire che stanno discutendo di qualcosa. Ma di cosa? Hanno le cuffie addosso e dei microfoni fissi su delle aste davanti a quelle che intuiamo essere le loro bocche. Non capiamo la loro lingua e il loro gesticolare un po' tentacoloso, un po' animalesco è di difficile interpretazione. Noi però stiamo immobili ad osservarli, finché, provando ad avvicinare la freccetta del nostro mouse su di loro, compare un cartello. Clicca per traduzione. E appena clicchiamo...
2: Le caramelle non sono ancora pronte, sindaco Ciabatta!
3: Le caramelle? Le caramelle? Ma quali caramelle, maestra merendina?
2: Quelle per la sala!

0: delle caramelle, va da sé. Veglia, sindaco, si ricorda?
1: Lo sagro delle caramelle, beh, le caramelle. È stata un'idea mia, signora maestra?
0: Ma certo che è stata un'idea sua! E poi me lo dice dove si tiene la sagra se il giardino è chiuso per lavori in corso?
1: Nessun problema, signora maestra, nessun problema. La sagra la facciamo nel salone delle feste. Ah, ho qui la chiave.
0: Ma i bambini devono stare all'aria aperta, non lo sa? Sindaco, è il metodo Montessori, lo sanno tutti.
1: Povero me, ho un po' di budesprussione.
2: Budesprussione? Ma non mangia il pagliaccio. Quale budesprussione mai?
3: Lei sta benissimo. Slozia la sua.
2: Non ha voglia di fare niente. Pigro.
3: Più che un sindaco, mi pare una ciabatta.
4: Liberto, siamo in diretta, ripigliati.
5: Cosa ho detto? Ho dato il buongiorno agli ascoltatori lasciandomi andare al gioco dell'infanzia.
4: Liberto, sei nella tua postazione radio sul pianeta Terra. Siamo a Trieste, indossa le cuffie e il microfono è pronto. Terra chiama Liberto.
6: Cominciano le due ore d'ascolto insieme a Libby Fende. Musica, rubriche, consigli e notizie nel tentativo di svegliarci.
5: La diretta di prima mattina è atroce anche se si fa il pieno di caffè. Per un momento è stato come ai tempi di...
7: Una storia ogni tre secoli!
5: Con Oscar e Carla, i miei cuginetti. Raccontavamo un pezzetto di storia al giorno al nostro pubblico per una fantomatica trasmissione che in realtà realizzavamo solo per noi tre. Poco importava che le registrazioni avvenissero sulle preziose audiocassette di musica lirica di mia zia. Ci piaceva così tanto interrompere le opere dopo un applauso e dire:
7: ed ora, al termine dell'opera,
5: il trovatore,
7: trasmettiamo il programma Una storia ogni tre secoli.
6: Continuano le due ore d'ascolto insieme a Libby Fende. Musica, rubriche, consigli e notizie nel tentativo di svegliarci.
5: La stanchezza è tanta, ma per fortuna il sole splende, c'è un'aria fresca e frizzante e viene voglia di stare all'aperto. Alla parte tecnica c'è Fabiana Koslovic, che saluto e ringrazio perché con lei siamo in buone mani. La prima proposta musicale di oggi, un pezzo di Gwen Stefani, Cool, brano che ci richiedete spesso. Il video della canzone è ambientato in Italia negli anni 60, sul lago di Como. Gwen Stefani è affascinante, ha un look d'epoca che ricorda Justine, la finta Marilyn, la soubrette americana che si vedeva in televisione qualche anno fa. Era venuta fuori perché aveva sposato Paolo Limiti, ma poi hanno divorziato. Strano matrimonio, direi, no? Quel matrimonio di Limiti mi sapeva di copertura. Comunque sia, il passato è passato. Eccovi, Cool! Che bordello questo studio. Sembra che ci sia passato un branco di pitbull. Fabiana, questo casino l'ha lasciato Michelina? Lo immaginavo. Lei lo chiama disordine creativo, figuriamoci. Non sopporto i bicchieri di plastica col residuo del caffè, neri, incrostati, attaccatici. Qui è tutto attaccaticcio. Una vera barbonaia. Michelina è un disastro, non la tollero. Vado tra poco, Fabiana? Mi dai tu il segnale? Ritorniamo in studio per un nuovo appuntamento con una delle mie rubriche della mattina. Nuance et défaillance, trucchi di buonsenso e pillole per saper vivere. Quante volte ci capita di dare appuntamento per amore, lavoro, amicizia? Ogni volta non sappiamo dove dare appuntamento alla persona che dobbiamo vedere. Il posto ideale qui a Trieste? La Fontana dei Quattro Continenti in Piazza Unità. Come sapete, il monumento è composto da varie statue, tra cui le quattro rappresentazioni dei continenti noti quando è stata costruita la fontana. Bene, a seconda del tipo di incontro che dovete affrontare, optate per una statua. Mettiamo che diate appuntamento a una persona che vi piace, una possibile anima gemella. Allora scegliete la statua dell'America, che raffigura un indiano col gonnellino che balla. È un augurio di felicità, beh, basta guardarlo. Se invece l'incontro che vi aspetta è di tipo lavorativo o professionale, allora la cosa si fa seria. Ed è consigliabile dare appuntamento sotto la statua dell'Asia, che con il pappagallo in mano e la posizione riflessiva sembra vegliare su una buona riuscita negli affari.

0: affari. E se dovete discutere con vostra mamma o dovete convincere la nonna a darvi soldi per quel favoloso paio di scarpe che avete visto in vetrina, allora l'angolo della fontana sarà quello dell'Africa. Dovrete essere agguerriti come la statua scura con gli occhi incandescenti e come il leone che la circonda. E se date appuntamento a un amico, il punto giusto è sotto l'Europa, che ha un'espressione soave, il vento che le cotone i capelli. Se l'incontro non volete farlo perché non sopportate la persona che insiste per vedervi, allora date l'appuntamento alla statua dell'Oceania. Quella statua non c'è e chi vi cerca non vi troverà. Questa era la quotidiana pillola di buonsenso della rubrica Nuance et Défaillance. Ma lasciamo spazio alla musica. Loro si chiamano Baustelle, sono di Montepulciano. Ascoltiamo la canzone Arriva lo Ye Ye. Forse è un po' troppo lungo questo intervento? Guardo al vetro della regia. Fabiana si sta facendo i fatti suoi. Mi alzo per sgranchirmi un po' le gambe. Vado alla finestra, sbadiglio e guardo l'ora. Chissà com'è il mio tasso di radiogenia oggi. Accendo il cellulare per vedere se qualcuno mi ha scritto o mi ha cercato. Un tentativo di chiamata, mamma, un messaggio. Lorenzo.
1: Fighi, Baustelle. Voglio ascoltare altro. Ti telefono dopo, Lorenzo.
0: Basta. Nient'altro. Torno alla finestra, ho bisogno d'aria. Faccio segno a Fabiana che vado in bagno. Si sta alzando il vento. Mentre il rumore dello sciacquone svanisce, sento i vetri che tremano. Manca poco alle 10, mi aspetta un bel giro in bicicletta. Nello specchio scorgo di sfuggita il mio viso da ragazzo. Ritorno in studio e la puzza di fumo stantio mi è più insopportabile di prima. Ah, che voglia di essere ancora a sonnecchiare a letto.
2: Libi, rispondimi, se no mi fai venire l'ansia. Bisogna fare una cosa in grande, originale, unica. Qualcosa che sia indimenticabile per te e per gli invitati.
0: Mamma mia, Francesca è l'ansia in persona. Ecco perché la chiamo anticipo. Oh, così rischia di andare in iperventilazione. È troppo sensibile, va trattata con le molle. La trasmissione è finita. Forse è meglio che vada. Raccolgo la mia roba, esco dalla stanza e infilo le scale che scendo in volata e sono al portone. Intanto mi sistemo le cuffiette dell'iPod agli orecchi, prendo la bicicletta e via!
3: La mosca spaziale, cioè noi con gli occhi fissi davanti al monitor, insomma, stiamo volando alle spalle di Liberto. Lo seguiamo sulla sua bicicletta mentre sfreccia per Trieste. La nostra visuale adesso è simile a quella di un videogioco, solo che noi non possiamo controllare il nostro personaggio. Liberto va dove vuole. Scivola tra le strette vie della città vecchia, un magico labirinto che una volta trovata l'uscita ti regala il mare. Le rive triestine. Liberto le percorre tutte. Passa davanti a Piazza Unità d'Italia e prosegue passando per quella stazione dove l'abbiamo conosciuto. Prosegue ancora, lungo la strada alberata che costeggia il Porto Vecchio, mentre sull'altro lato della strada cominciano a comparire gruppi di case che si arrampicano su per l'altipiano carsico.
0: Ogni gruppo di case forma un quartiere che si affianca ad altri quartieri, così che dall'alto si vede un insieme di macchie che risulta essere una città. E ogni città è un puntino. Il pulviscolo di punti e puntini è tenuto insieme dalle linee da tracciare per creare un reticolato, una potenziale connessione gigantesca. In questa mappa ciascuno percorre un tragitto. Viene sparato alla velocità di una pallina nel flipper. Ad esempio, io mi ritrovo a parlare alla radio. Perché lo faccio? Perché ho una passione per la voce. Mi piace usare la mia voce per comunicare con gli altri. E soprattutto mi piace dire cose e usare toni che nella vita di tutti i giorni non mi appartengono. Tutto è cominciato ai tempi della scuola, al liceo, quando la professoressa di lettere, quella che ci dava del lei, che tutti temevamo, un giorno è arrivata in classe senza voce. Era completamente afona, ha scritto una cosa sull'agenda e me l'ha passata.
4: Se oggi vogliamo comunicare, è necessario che qualcuno si sieda a fianco a me e legga le cose che scrivo a tutta la classe.
0: Poi la professoressa mi

0: invitato a sedermi a fianco a lei. Una spiegazione, una versione di latino. Ero diventato la sua voce. Parlavo per lei. Alla fine della lezione, l'ingrato compito era diventato un nobile e divertente sistema per stare al centro dell'attenzione in modo discreto. E dopo la radio, cosa farò?
1: E dopo la radio, cosa hai fatto, papà?

0: Servizio padri scomparsi, informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima a riattaccare.
1: L'idea mi è venuta quando, alcuni mesi fa, mettendo in ordine tra le mie cose, mi è capitata per le mani una chiavetta per computer che spostavo sempre da un cassetto all'altro. Ho controllato, incredibile, funzionava ancora, ma sono saltati fuori i tuoi vecchi file, papà. C'era la tua voce che mi è arrivata diretta dal computer come tu fossi qui, a Malta, con me. Mi sono salite le lacrime agli occhi, già non ti facevi vivo da un po'. Ho ascoltato tutto. E più ascoltavo le tue osservazioni e più mi infilavo senza permesso nel tuo diario vocale, più cresceva il desiderio di sapere ancora su di te. Cosa pensi e cosa pensavi? Che vita facevi quando stavi a Trieste prima che io nascessi? Chi frequentavi? Qual è il sentimento che provi per me? Qual è la vera natura del rapporto con la mia mamma? Queste e tante altre domande hanno cominciato a martellarmi in testa, domande a cui la mamma non sapeva o non voleva rispondere.
2: Pronto?
3: Libby, buongiorno, a quest'ora ci si sveglia?
2: Francesca, messa anticipo, hai una voce squillante stamattina. Stavo facendo un sogno pazzesco, dovevo intervistare il vescovo e scoprire come passa il suo tempo libero. Ma in realtà io avrei voluto chiedergli altre cose, no? Raccontargli le mie sensazioni di bambino quando andavo alla messa.
3: Va bene, Libby, adesso basta, se no mi fa venire l'ansia. Bisogna parlare di un'altra cerimonia, caro. Quella del tuo compleanno.
2: Guarda, non so neanche se ho voglia di fare una festa.
3: Cosa? Niente festa per i tuoi 30 anni? Stai scherzando? Su, siamo seri. Qui cominciano a passare i mesi.
4: E tu hai qualche idea per questa festa, signorina anticipo?
3: Certo, io ho molte idee. Bisogna fare qualcosa che sia indimenticabile per te e per gli invitati.
2: Ti avverto che non ho voglia di spendere un patrimonio per la festa di una sera. Piuttosto mi faccio un viaggio in Estremo Oriente o verso il cuore dell'Africa.
3: Non preoccuparti di questo, si può fare in galleria da Dorotea.
2: Ma chissà se lei è d'accordo.
3: Oppure al poltron cinema di Bruno.
2: E addirittura.
3: Pensa cosa vuol dire fare la festa in un cinema esclusivo. Se no potremmo rivolgerci anche al tuo amico attore schizzato.
2: Paride Ferman. E cosa c'entra lui?
3: Lui ha quella sala scalcinata dove prova i suoi spettacoli che non vanno mai in scena.
2: Anticipo, ricordati di non fare i conti senza l'oste. Queste persone devi sentirle per capire se sono disponibili.
3: Ma sono amici tuoi, Libby, ci devi parlare tu.
2: E tu saresti l'organizzatrice della festa? Ma perché non la facciamo a casa tua la festa? O nella villetta al mare dei tuoi?
3: Senti, Liberto, ci prendiamo un caffè in centro e parliamo a quattro occhi.
1: Il produttore del podcast mi ha fatto i complimenti. Hanno guadagnato parecchio in pubblicità con questa mia versione della tua storia, papà. Dovresti vedere quante mail sono arrivate in redazione. C'è chi vuole sapere il retroscena, chi si domanda se si tratta proprio di una storia vera. E poi mi hanno affidato a degli autori che mi suggeriscono come continuare. Ma continuiamo a immaginare insieme. Entriamo nel tuo studio radiofonico personale. Guardandoci attorno, scopriamo che al posto del vetro che separa la regia dalla sala di registrazione hai messo un acquario pieno di alghe, anemoni e pesci tropicali coloratissimi. Entrando nella sala insonorizzata, alziamo la testa e vediamo che al soffitto sono appese una luna di cartone e delle lampadine a forma di stelle. La piccola stanza è illuminata solamente da 3 o 4 piccoli abat-jour, come quelli nelle camerette dei bambini. Nella penombra della stanza ci accucciamo in un angolo per non disturbare.

0: La luce rossa si accende. Siamo in onda.
1: Sono magrissimo, sono quasi trasparente. A 30 anni forse ci si dovrebbe rinforzare un po'? Sono pelle e ossa. Sono pazzo, ma la mia magrezza mi impressiona. E se scomparissi del tutto, non se ne accorgerebbe nessuno. Voglio diventare un'essenza che parla. Se proprio devo sparire, che resti almeno la mia voce. Lasciatevi cullare nella notte dalla voce del vostro Liberto. Questa notte il vostro diario sono io. Potete usarmi come block note sonoro. Condividete con me il vostro tempo notturno. Domani avrete tutto il tempo per dedicarvi alle cose noiose e lavorare magari alla tesi che non riuscite mai a finire.
0: Sentite? Le voci dei pensieri che tamburellano la sua vita, il rumore dei passi casuali che lo portano dappertutto senza regola. Mi dicono che non devo anticipare informazioni sul protagonista. Non sarebbe carino riempirvi di flash forward. È che ogni tanto non posso frenarmi da commentare. Di questa storia faccio parte anch'io, anche se lui non lo vorrebbe. Ecco, ci sono caduta di nuovo. Adesso sembra che io lo rimproveri, che mi lasci andare a commenti, confidenze e lamentele, mentre il mio intento è solo quello di comunicarvi che voglio affidare a voi questo mio piccolo papà.
1: Mettiamo le mani in questo silenzio che solo la notte può darci, ma attenzione! L'avete sentito? Questo rumore è il bacio che ho dato al microfono. Un bel effetto per i vostri timpani, no? Siamo vittime del silenzio, del suo impalpabile bacio che non schiocca sul microfono, ma ammorba compiaciuto la nostra veglia. Il silenzio non è imitabile, non è un ricordo, non è memoria. Ogni volta è nuovo, è irripetibile, ogni volta è un po' più muto. Magari anche lui, il silenzio, si sente come una bambola in balia della sorte. Buon viaggio verso le vostre destinazioni interne e intime. In un bisbiglio vi comunico che le trasmissioni sono finite. Tutti i segnali orari trasmessi durante la giornata erano errati.
0: La luce rossa delle trasmissioni si spegne. Liberto si alza dalla sua postazione e uno a uno spegne tutti gli abat-jour, finché restiamo immersi nel buio più totale. Anche i pesci tropicali non vedono più niente. Tutto il resto è silenzio.
2: Servizio padri scomparsi, informazione gratuita. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile, forse per sempre. La preghiamo di continuare a illudersi e riprovare più tardi. La speranza è sempre l'ultima
0: Papà. Papà. Che stai facendo, papà? Dove sei? Sei andato a infilarti in qualche pagina bianca per nasconderti? Mi è caduto il segnalibro, adesso non so dove eravamo arrivati. Cosa volete farci? È così. Un papà che c'è e non c'è. Qualcuno potrebbe dire che su di lui non si può contare, ma non è proprio esatto. Sa essere indispensabile e prezioso. Riesce a capire cose che agli altri sfuggono. Certo, è un po' incostante. Si defila, svicola, glissa e sparisce in una pagina incollata o in uno scaffale impolverato o all'ombra dell'angolo ripiegato di un foglio. Forse non è mai cresciuto, papà. Che bello che sei in questa foto. Eri tranquillo qui sull'isola, papà? Rilassato e abbronzato. Mi fai tenerezza con la tua camicia bianca. Sei un ragazzino in questa foto. Ma l'aria da Don Giovanni non ce l'hai. Non l'hai mai avuta. E con mamma come hai fatto? Ti sei lasciato accalappiare, come dice lei? Proviamo a immaginarlo, questo mio papà abbronzato con la camicia bianca della foto. Lo prendiamo e lo mettiamo qui, sulla cartolina di Malta. Era venuto per un periodo di stage alla radio, ma poi è rimasto qui per quasi un anno. Credo che quest'isola strana gli fosse molto congeniale. Piccola, fuori dal mondo, come perduta e dimenticata.

0: sdraiata in fondo a una cartina geografica. Ci si trovava bene, papà. Si sentiva a casa. Era abituato alle voci sconosciute, alle forme diverse, a ciò che è provvisorio, sospeso. Inizio ad essere stanca. Ho bisogno di dormire un po'. Mi manchi, papà. Buonanotte.
1: Avete ascoltato la prima puntata di Prematurità Radio Mixtape, frammenti di un diario sonoro. Originale radiofonico di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi. Liberamente ispirato al romanzo Prematurità di Corrado Premuda. Con Sara Alzetta, Veronica Dariol, Francesco Godina, Riccardo Maranzana, Davide Rossi. Tecnico del suono, Samuel Montalto. Regia di Riccardo Cicconetti.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

brano di Nancy Sinatra e Lee Hazelwood, Summer Wine, mi fa riflettere sulla produzione vinicola del Monferrato, che è una delle più antiche, nonché prestigiose d'Italia, caratterizzata da una straordinaria varietà di vitigni autoctoni coltivati sui suoli calcareo marnosi, celebri terre blanche e sabbiosi, e soprattutto la viticoltura locale che si esprime sia attraverso la purezza dei singoli vitigni sia nell'arte storica degli uvaggi. E adesso è il momento della curiosità storica. Ma voi lo sapevate che il Barolo, prodotto con uve Nebbiolo in queste zone fino alla prima metà dell'Ottocento, fosse un vino dolce, leggero e frizzante? Perché accadeva questo? Perché le uve venivano vendemmiate a fine autunno e il freddo bloccava la fermentazione prima che tutti gli zuccheri si trasformassero in alcol. La trasformazione vera e propria nel grande vino secco che conosciamo oggi si deve alla lungimiranza della nobildonna francese Juliette Colbert, marchesa di Barolo, e del politico, non so se ve lo ricordate, un certo Camillo Benso, conte di Cavour. Chiamarono il Langa, l'enologo francese Louis Audard, applicarono le tecniche di vinificazione dei grandi rossi di Bordeaux, cambiando per sempre la storia dell'enologia italiana. A questo punto, con un teletrasporto ci spostiamo a 40-50 km perché vi voglio raccontare una città unica in Piemonte, Cuneo. La sua inconfondibile forma a Cuneo, appunto, distesa su un altopiano tra i fiumi Stura e Gesso, la rende una città fortezza naturale, dominata dalle spettacolari cime delle Alpi Marittime e Cozie. Pensate, Cuneo si gira rigorosamente a piedi ed è famosa per i suoi 8 km di portici continuativi, seconda in Piemonte solo a Torino, che sono nati per permettere ai cittadini di passeggiare e fare acquisti a riparo dalla neve in pieno inverno. Ma Cuneo, attenzione bene, oltre ad avere una delle piazze più grandi d'Italia, e parlo di Piazza Galimberti, quasi 24.000 metri quadrati, dedicata all'eroe Tancredi Duccio Galimberti, e Cuneo è famosa, andiamo un attimo sul dolce, va, di nuovo, per i suoi cioccolatini simbolo, inventati agli inizi del Novecento, che sono composti da due cialde di meringa che racchiudono una crema al cioccolato e liquore al rum. Sono molto apprezzati e uno degli estimatori era proprio Ernest Hemingway, che nel 1954 si fermò ad acquistarli nello storico Bar Centrale. Ma Cuneo non è solamente questo, Cuneo è anche entrata nel

mito cinematografico italiano? Grazie, pensate un po' al personaggio interpretato da Totò. Perché? Perché in diversi film ripeteva con orgoglio e rassegnazione: sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. E la città ha persino istituito l'associazione Uomini di Mondo per raggruppare chiunque abbia fatto effettivamente il servizio militare o civile a Cuneo.

Piazza Carlo Alberto e Piazza Garibaldi a Moncalvo sono le due grandi piazze contigue che formano un unico immenso spazio aperto nel cuore della città più piccola d'Italia, ormai l'abbiamo imparato. Ma è Piazza Mazzini a Casale Monferrato, il velo salotto storico. Rappresenta il cuore pulsante dell'antica capitale del Marchesato ed è anche l'arrivo della puntata di questa domenica, la prima puntata. Un saluto da Marcellino Mariucci insieme a Giorgio Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima.

prossima, alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento da parte nostra con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. È un weekend drammatico sulle strade dopo gli incidenti mortali di ieri da Trento a Savona alla Versilia, con vittime spesso giovanissime. Un'altra tragedia all'alba di oggi, morti tre ragazzi. Il servizio.
4: L'incidente questa mattina intorno alle 5, 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 automediche, una di soccorso, insieme a loro vigili del fuoco di Milano e carabinieri di Rho. A morire 2 ragazzi e una ragazza, tutti minorenni. L'auto su cui viaggiavano avrebbe sbandato e finita poi in un canale nei pressi di Senago, in provincia di Milano. Alla guida del mezzo, un 19enne positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Nell'auto erano in 9 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 19 anni. In una prima fase sono state recuperate 7 persone, una prima vittima, mentre 6 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Guarda di Milano. Nelle successive operazioni di recupero del veicolo, i vigili del fuoco hanno recuperato anche gli altri 2 giovani senza vita. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Elena Paba, GR1.
3: In Svizzera i colloqui Stati Uniti-Iran. Questa mattina è arrivato anche il vicepresidente americano Vance. Pesano però gli attacchi di Tel Aviv contro Hezbollah, che sono continuati anche nelle ultime ore.
5: Ancora morti in Libano dopo le incursioni israeliane nella zona occidentale del paese, tra loro anche un bambino. Anche 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nella regione di Tiro. Le forze dello Stato ebraico continuano a bersagliare il Libano nonostante il memorandum d'intesa siglato a distanza tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian includa il ritiro delle forze di Tel Aviv dal Libano meridionale, e nonostante il premier Netanyahu ieri avesse ordinato di fermare gli attacchi che hanno provocato più di 80 vittime in sole 24 ore, 6 i soldati morti. Teheran preme affinché lo Stato ebraico ponga fine alle ostilità, e per arrivare a questo risultato ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Pressione su Israele anche da Washington, che vuole progredire nei complessi negoziati. Stanno per riprendere le trattative tecniche in Svizzera. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate dal vicepresidente Vance e dal ministro degli esteri Araghchi, e quella del paese mediatore, il Pakistan, sono già arrivate tra le Alpi elvetiche sul lago di Lucerna. Claudia Stamerra, GR1.
3: In Ucraina 5 morti negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe nella città di Zaporizhia e i suoi dintorni, 13 feriti, 850 i raid condotti dai russi sulla zona, anche con centinaia di droni. Le forze di Kiev hanno contrattaccato in Crimea, almeno 4 civili sono rimasti.

0: rimasti uccisi, altri 30 feriti in un raid di droni ucraini sulla penisola di Kerch, lo riferiscono le autorità locali russe. La premier Giorgia Meloni è in volo verso Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante in quanto ricorre il 50° anniversario del terremoto del 1976. Il raduno sarà dedicato proprio al ricordo di quella tragedia, alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. Caldo e afa da bollino rosso. Oggi, 21 giugno, comincia ufficialmente l'estate con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma il picco è anche per le temperature, già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa, Italia compresa. Particolarmente colpito il centro-nord con 8 città da bollino rosso e altre 8 con bollino arancione. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
1: Soleggiamento diffuso su tutto il paese, temporali pomeridiani legati al forte calore in area alpina e sull'Appennino. Temperature ancora molto elevate, si toccheranno i 39 gradi nelle zone pianeggianti del nord, nelle zone interne del centro e nell'entroterra sardo. Situazione stabile anche per l'inizio della settimana.
0: E nonostante il grande caldo, affluenza record ieri a Roma per il Pride 2026. Famiglie arcobaleno, coppie di ogni orientamento, ha sfilato anche la delegazione ebraica. Qualche tensione, ma un corteo per lo più pacifico e colorato, aperto dalle cantanti Levante e Francesca Michelin. Diverso il clima a Sarajevo, senza incidenti, ma avvelenato da minacce e messaggi d'odio. Il settimo Pride della capitale bosniaca, che ha attirato partecipanti anche dal resto dei Balcani, in nome di diritti umani e lotta alle discriminazioni. Lo sport. MotoGP alle 14 il Gran Premio della Repubblica Ceca senza il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato dopo lo sprint di ieri per una spinta e uno schiaffo a un commissario in pista. Poco fa via social le scuse del pilota dell'Aprilia, questi comportamenti ha scritto non hanno giustificazioni. Mondiale di calcio, eliminata la Tunisia, battuta 4-0 dal Giappone, oggi in campo Spagna, Arabia Saudita alle 18, mentre alle 21 ci sarà Belgio Iran. Tutto come sempre in diretta qui su Radio 1, restate al nostro ascolto. Sono le 10:05 minuti, la linea va a Extra Time.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa avete deciso di imparare oggi?
5: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
7: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
6: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
8: Ogni stagione è piena di sorprese.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
12: Extra Time. Lo sport si racconta.
13: Batte dalla bandierina Osio, esce il portiere, perde il pallone Minotti e il pallone in rete, il Parma è in vantaggio. Tutta una serie di dribbling, poi mette la palla al centro e Melli di testa tocca e mette in rete. 2-1.

0: quasi tutto solo, effettua il tiro ed è la rete ed è il terzo gol del Parma, che ormai è davvero ad un passo dalla conquista della Coppa delle Coppe. Sta conducendo per 3-1 nei confronti dell'Anversa. È finita la partita, l'arbitro ha fischiato, il Parma ha vinto la Coppa delle Coppe.
1: Dall'inizio della Via Emilia alla foschia che diventa polvere di stelle nel leggendario stadio londinese di Wembley, è il 12 maggio 1993, nel racconto di Alfredo Provenzali, l'impresa del Parma che alza al cielo la Coppa delle Coppe battendo 3-1 l'Anversa. È il Parma di Nevio Scala che si impone in Europa con un calcio fluido e spettacolare, ma anche molto organizzato in difesa, e al centro di quella difesa c'è Luigi Apolloni, che insieme a Lorenzo Minotti formava una delle coppie difensive più forti degli anni 90. Marcatore di grande personalità e temperamento, Gigi Apolloni, che dopo il trionfo europeo con il Parma arriverà nel giro di un anno a calcare il palcoscenico assoluto del calcio planetario, in campo nella finale del campionato del mondo al Rose Bowl di Pasadena a difendere la maglia azzurra contro il Brasile di Bebeto e Romario.
2: È abbastanza curiosa la cosa che entrambe le squadre hanno sostituito nel corso della prima parte dell'incontro il terzino destro. Cafu per il Brasile è entrato al posto di Jorginho, mentre negli azzurri Apolloni ha preso il posto di Mussi. Avanza Cafu, palla al piede, viene affrontato da Donadoni, vince fortunatamente un rimpallo e c'è poi Bebeto che con questa palla in pianale di rigore effettua una finta, va altra versione, le spinge di testa Apolloni. Tutto lascia presagire che si vada effettivamente ai rigori. Le squadre sono molto stanche e soltanto un errore degli avversari più che una potenza propria può risolvere in favore dell'una o dell'altra la contesa.
1: E in effetti fra Brasile e Italia finirà i calci di rigore, come aveva immaginato Sandro Ciotti, radiocronista dell'epoca. È il 17 luglio del 94, per la prima volta nella storia un titolo mondiale sarà assegnato con i tiri dagli 11 metri, purtroppo sfortunati per noi. E fra gli azzurri, aggrappati al sogno mondiale fino all'ultimo tiro, c'era anche Luigi Apolloni, che è in diretta con noi Extra Time. Buongiorno Luigi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito e grazie per la presentazione.
1: Grazie a te per essere con noi. Partiamo proprio da quella sequenza sfortunata dei calci di rigore. Per noi a sbagliare furono proprio i migliori e i più rappresentativi, Roberto Baggio e il capitano Franco Baresi, oltre ovviamente a Massaro. E a Gigi Apolloni chiedo: cosa si prova a vedere i propri compagni che si incamminano verso il dischetto sapendo che si deciderà tutto in un attimo?
3: Ma vedi, hai ricordato questi tre che sono stati tre campioni a livello mondiale, da Massaro a Baresi e soprattutto Baggio. Pensa che il giorno prima Sacchi fece provare l'allenamento i rigori e loro tre furono quelli che non lo sbagliarono mai. Però quando arrivi lì cambia un po' tutto, cambia innanzitutto, hai sulle gambe i 90 minuti più i supplementari, e poi c'è una tensione fortissima, perché comunque ti giochi qualcosa di straordinario, di un sogno che hai da bambino, hai cercato di, certo, portare avanti, e poi lo stai, ecco, sfuma anche per una cosa del genere.
1: E c'è stata la grande delusione di tutti, anche scusami, di un campione come Franco Baresi, un uomo di grandissima esperienza che alla fine abbiamo visto in lacrime dopo quei calci di rigore. Chiedo a te: qual è il tuo primo ricordo nitido del dopo e cosa vi siete detti appena siete tornati negli spogliatoi?
3: Ma l'amarezza era tantissima, sono stato io, poi oltretutto ero in camera con Roberto Baggio, quindi finito il rigore che hai sbagliato, mi sono avvicinato a lui, ho cercato di dargli un buffetto sulla testa per dire dai, purtroppo è andata e non puoi fare niente se non cercare di migliorare dove, ecco, questo era il mio pensiero, ma non E per quanto riguarda quando siamo entrati nello spogliatoio, devo dire che Sacchi è stato molto bravo, perché ha evidenziato si ricorderanno molto di questa partita. Siamo arrivati secondi, non sempre si può vincere, però si ricorderanno di questa partita in futuro, proprio per come è venuta, per tante situazioni che sono create, da quello che è stato anche il mio esordio con l'infortunio di Baresi, che dopo 12 giorni è rientrato, giocando una partita senza aver fatto avendo fatto soltanto un allenamento, quindi fece una partita straordinaria. Io ho avuto la fortuna di giocargli accanto e devo dire che per me è stato un mostro sacro. Capisco, ecco, il Milan che ha vinto e

0: vinto tanto grazie a un difensore come lui, a un giocatore come lui, di temperamento, di personalità, di tutto.
1: Diciamo che prevale più l'orgoglio di aver giocato la finale che il dolore per averla persa, mi pare di sentire dalle tue parole a distanza di tanto tempo. Ma io ti chiedo anche, andando sempre sui ricordi, tu sei stato inserito per sostituire Mussi in finale per affrontare due clienti scomodi come Romario e Bebeto. Immagino che aveste studiato qualcosa alla vigilia per limitarli, e si dice che Sacchi fosse ossessionato dalla tattica. Come si comportava con voi difensori?
0: Faccio un ricordo anche, nel senso che Sacchi era perfezionista e lavorava molto sulla difesa, sui quattro difensori, e diversi allenamenti si facevano i quattro difensori contro i dieci giocatori. Praticamente schierava quattro difensori, il portiere lanciava la palla e gli altri dieci dovevano far gol a questi quattro difensori. I primi quattro difensori erano Tassotti, Costa Curta, Baresi e Maldini. E chi doveva sostituirli? Perché chiaramente poi c'era il tempo che Sacchi dava e poi c'era il recupero per loro, entravano gli altri quattro che eravamo io, c'era Benarrivo a destra, Mussi a destra, Benarrivo a sinistra e io Minotti centrali. Allora io da fuori vedevo un solo giocatore, mi spiego, era nel senso laterale del campo, e i movimenti che facevano questi quattro difensori erano spettacolari, non prendevano mai gol da giocatori come Baggio, come Massaro, come Casiraghi, come Zola, come Donadoni, come Berti, come Signori, e Albertini, Dino Baggio, ecco, sto cercando Evani. Giocatori di spessore straordinario, non prendevano mai gol. Sacchi poi dava il cambio, come salivamo noi, la prima azione fu un gol, la seconda azione fu un gol. Rivedeva, ecco, al di là del divertimento che poteva venire fuori da questa battuta che ho fatto, però vedevi quattro giocatori che
1: si muovevano all'unisono, insomma.
0: Sì, erano straordinari, era una linea perfetta, vedevi un solo giocatore, poi non prendevano mai gol e soprattutto non mettevano nelle condizioni migliori i giocatori come Baggio, di spessore mondiale, di calciare in maniera tranquilla.
2: Il Parma in Serie A, per la prima volta nella storia, più che giustificata quindi la marcia trionfale sulle note del concittadino più amato dai parmigiani. Non si offenda però il cigno di Busseto se per dettare il ritmo al suo forsennato pressing, Nevio Scala, Green Pearl dell'Olimpo Pedatorio, ha fatto ricorso più alla lambada, il ballo del momento, che alla verdiana forza del destino. Primo gol dopo soli 7 minuti, Marco Osio raddoppia lo scadere del tempo regolamentare dai piedi di Alessandro Melli, il resto è trionfo e tanta gioia.
1: La promozione Serie A del Parma, che nel giro di pochissimo si collocherà ai vertici del calcio italiano e anche europeo, vincendo una Coppa delle Coppe e due Coppe UEFA, dal 93 in soli 3 anni, dalla Serie B alla vittoria della Coppa delle Coppe, e c'era anche Luigi Apolloni in questo percorso. Luigi, come fu possibile un salto di qualità così rapido e dirompente che vi ha portato a diventare anche una squadra vincente in Europa?
0: Ma devo dire che innanzitutto è arrivato, la promozione fu fatta negli anni 89 e 90, venne Nevio Scala che portò questo gioco, il 3-5-2 o il 5-3-2 a seconda delle situazioni che si creava, e portato innanzitutto il gusto e il divertimento nel cercare di giocare la palla e di muoverla sempre. Si facevano spesso degli allenamenti con possesso palla a 1-2 tocchi a seconda di quello che chiedeva il mister, e lì devo dire che è nato il Parma, ma dalla Serie B negli anni precedenti, con Ossatura, con me, Minotti, Zoratto, Gambaro, Melli, Osio, giocatori che Donati, che era uno dei più anziani, insomma, che ha dato anche esperienza e personalità.
1: Insomma, Luigi, l'Europa è nata già dalla Serie B, da quello che ci stai dicendo, ma c'è stato un momento esatto che ha segnato il salto di qualità, un momento nel quale avete avvertito che non eravate più una provinciale sorprendente, ma una squadra di rango che era temuta da tutti.
0: Allora, vedi, quando fummo promossi in Serie A, questa partita memorabile contro la Reggiana, poi un derby vinta 2-0 con gol di Osio e Melli, vennero i tre stranieri che vennero, venne Taffarel, portiere che poi incontrai appunto nella finale del Mondiale del 94, Giorgi Grun, che era un difensore belga che veniva dalla

0: all'Anderlecht ed era un giocatore straordinario, e devo dire che lui, ecco, lui ci ha dato, perlomeno per quello che riguarda la mia, il mio ruolo da difensore, un'esperienza incredibile, una personalità, una tranquillità nel giocare. E Thomas Brolin, che era una stella nascente del calcio svedese. E da lì, nelle prime partite, negli allenamenti abbiamo capito che potevamo, ecco, comunque fare un percorso importante. Poi da lì a fare quello che abbiamo fatto, insomma, ci è voluto. Però negli inserimenti, diciamo, sì. Anno dopo anno venivano giocatori che comunque
1: che vi facevano fare un salto di crescita. Tu dicevi della tua abilità come difensore, come marcatore. Oggi invece il mestiere di difensore è cambiato tantissimo, si parla tanto di costruzione dal basso, si vedono difensori centrali che impostano e fanno assist, però è sempre più difficile vedere difensori affidabili in marcatura nell'uno contro uno in area di rigore come eri tu. La marcatura uomo, ti chiedo, ce la siamo un po' dimenticata? E ti chiedo anche se c'è anche questo alla base del decadimento del calcio italiano, della perdita di identità del calcio italiano.
0: Ma vedi, noi venivamo dalla marcatura ferrea, ti ricordi dell'82, quello che Gentile e anche Collovati fecero con gli attaccanti, Gentile con Maradona, ecco, su tutti, quello che fece Gentile, dove praticamente annullò Maradona per la sua capacità di non farlo respirare, che era un calcio diverso. Però si è perso, secondo me, quella diciamo quell'attenzione, quella concentrazione, e soprattutto è venuto più come hai detto te, il fatto di avere giocatori che in fase di costruzione siano abili, anche se poi si vedono degli errori tecnici incredibili, si permette poi alle squadre nel campionato che abbiamo visto adesso di fare degli errori da parte dei giocatori che tecnicamente magari non sono abilissimi, e permettere poi alla squadra avversaria di andare in gol. Ma si è perso, secondo me, l'identità, dove la squadra italiana, le squadre italiane erano forti veramente nell'insegnare la marcatura uomo, che poi quando uno dice marca zona, non è vero, marcare a zona non significa non marcare a uomo. Io nella mia zona marco uomo, quell'uomo che arriva nella mia zona io lo devo marcare, non devo permettergli di girarsi, manca, ecco, questa filosofia, dove si è dato più risalto al fatto della costruzione e meno della fase difensiva, dove noi appunto eravamo una volta veramente una cina squadra, si è costruito delle vittorie proprio sulla fase difensiva.

0: scelta americana è stata felice dal punto di vista degli stadi, dell'entusiasmo della gente, ma assolutamente infelice per quanto riguarda la temperatura, che ha falsato notevolmente il livello tecnico della competizione.
1: L'Italia ha giocato in un forno elettrico,
2: mentre si annunciano le formazioni alla maniera dei americani. Non so se questa è una festa paesana o la finale di un mondiale di calcio. Americani.
3: Quelle che avete sentito erano le voci delle grandi firme, Paolo Condò e Franco Ordine, e la voce storica di Radio Rai, Ezio Luzzi, voce tratte dal nostro podcast Azzurro Mondiale, che è disponibile su Rai Play Sound con gli highlights delle grandi partite dell'Italia ai mondiali. Voci decisamente critiche su quel mondiale, mondiale statunitense del 1994, e sulla sua organizzazione, Luigi Apolloni, perché quella finale si giocò a mezzogiorno per permettere la trasmissione in diretta in Europa, però ormai lo stravolgimento di calendari orari è la prassi nel calcio moderno. Quello è stato un po' uno spartiacque, ma da lì è stato tutto normale. C'è stato addirittura un mondiale giocato a Natale praticamente in Qatar, l'ultimo, quello precedente. Allora ti chiedo, il calcio appartiene ancora ai tifosi che vanno allo stadio o è diventato un prodotto meramente televisivo?
4: Ma sicuramente il prodotto televisivo ha prevalso su quello che poteva essere lo spettacolo, che poteva essere, ecco, attraverso gli orari, attraverso quello che poteva, ecco, che può dare la TV ai tifosi che magari non possono partecipare all'evento sottostante. Quindi è diventato un po' un business incredibile il calcio, anche se poi il suo fascino, la sua spettacolarità c'è sempre comunque, perché da emozioni sia in senso positivo che in senso negativo. Si è passati da 24 squadre, che erano nell'82, sì, a 32 squadre fino al 2022.
3: L'edizione attuale addirittura 48. Ti chiedo se questo aumento di partite, sì, migliora lo spettacolo, però forse abbassa la qualità tecnica.
4: Ma in effetti, allora, se vedi, ci sono gare dove prendi 5-6 gol, allora 5-6 gol era difficile che le prendevi, perché c'erano, diciamo che

0: a darti una informazione incredibile. Però comunque poi quando va in campo le qualità emergono, basta vedere Messi, insomma, che ha quasi 40 anni, insomma, fa 3 gol come li fa, ecco.
1: Luigi, a proposito di qualità, ti chiedo una risposta velocissima prima di salutarci. Sul tuo ruolo di allenatore, tu hai avuto dei grandi maestri come Sacchi e Nevio Scala, da chi hai preso e cosa? In due parole.
0: Ma io ho preso in tutte e due. Allora, è perfezionista, devo dire che la postura del corpo, la palla libera, palla coperta, pochi l'avevano insegnata, anzi nessuno, e con Sacchi l'ho imparato attraverso la nazionale. Con Scala ti dava il divertimento, il gusto di giocare la palla, di non aver paura, di affrontare a viso aperto tutte le squadre che affrontavamo, e questo ci ha portato quei risultati.
1: Grazie a Luigi Apolloni per essere stato con noi, ciao, a presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Greggi rincorre Pilgrim con il pallone in campo, le finte per superare Carbonei, entra in area, il cross con il sinistro, Giuliano mette in rete dopo il tocco di Bien, la Roma passa all'80esimo. Il vantaggio Kulberg che affida De Jong, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, perché la Roma, dopo aver festeggiato lo scudetto una settimana fa, adesso può godersi anche la conquista di questa Coppa Italia, la terza della sua storia.
1: Girls Just Want to Have Fun, dice un intramontabile successo di Cyndi Lauper, e le ragazze della Roma Calcio lo prendono alla lettera e si divertono davvero, perché nel giro di una settimana, a fine maggio, hanno esultato due volte, la prima per la vittoria dello scudetto e la seconda per il trionfo in Coppa Italia battendo in finale la Juventus. La squadra attualmente top del calcio femminile italiano vola di successo in successo, e noi cercheremo di carpire qualche segreto del mood vincente della Roma Calcio con Emanuele Granelli, che ha intervistato l'allenatore Luca Rossettini.
3: La sfida all'inizio si presentava tutt'altro che semplice. Prima esperienza alla guida di una squadra femminile, una piazza imbevuta di calcio come Roma, l'eredità di due tricolori negli ultimi 3 anni. Alla fine però ha avuto ragione Luca Rossettini, scudetto e Coppa Italia al primo colpo sulla panchina delle giallorosse, una scommessa vinta con la forza delle idee.
4: Io sono entrato quest'estate dopo un'annata, la scorsa, un po' difficile, con un gruppo squadra rivoluzionato. La società non ci aveva dato come obiettivo la vittoria, ma tornare competitivi. Ero ambizioso, ho avuto anche l'ardire di fare questo salto, venivo da 4 anni di settore giovanile maschile, però devo dire che sono contentissimo della scelta. Ho trovato un ambiente dove ho potuto dar sfogo alle mie idee, una squadra e una società che mi sono venute dietro, che mi hanno dato grande sostegno. Il frutto di questo lavoro collettivo ci ha portato a una festa tanto in attesa quanto desiderata, ecco.
3: Una festa costruita giornata dopo giornata, con una rosa in parte rinnovata e una leader tecnica e non solo, come Emanuela Giuliano, MVP della stagione, capitana e numero 10, la prima e unica a vestirla dopo Francesco Totti.
4: Emanuela, insomma, è una giocatrice, sta scrivendo la storia di questo club, ma non solo del club, ma del calcio italiano. C'è da citare la romanissima Greggi. È stato un gruppo che, tra i giovani talenti, ecco, che abbiamo cercato di valorizzare, e la vecchia guardia, si è creato un mix dove l'entusiasmo che c'era dentro per le vittorie, sempre comunque tirate, poi con lo scontro diretto a Milano contro l'Inter, abbiamo iniziato veramente a crederci, e il cuore delle ragazze in quelle difficoltà, in quei momenti, è veramente fatto la differenza.

0: Non è nato a Roma Luca Rossettini, ma i colori giallorossi lo hanno conquistato rapidamente nel destino, già nel suo percorso da giocatore.
1: Guarda, a me in realtà il romanismo mi ha contagiato tanto tempo fa, perché da giocare in Serie C a Padova, nella mia città, insomma, nella società in cui sono cresciuto anche come settore giovanile, in una settimana sono stato catapultato in Serie A a settembre nel 2007 in un Roma-Siena all'Olimpico. Era una domenica di settembre e io mi ricorderò per sempre l'impatto che ho avuto con l'Olimpico, entrando, sentendo cantare l'inno della Roma, e quella lì è una cosa che mi si è impressa nel cuore. Poi nei vari viaggi, nelle varie squadre che ho girato, coi figli ci cantavamo l'inno in macchina portandoli a scuola. Poter far parte di questa storia è qualcosa che mi riempie d'orgoglio e mi riempie di gioia.
0: E dopo averla scritta la storia, una dedica speciale l'ha rivolta al compianto amico Davide Astori, compagno di squadra a Cagliari prima di arrivare proprio nella capitale.
1: Con Davide abbiamo diviso veramente il campo e

0: ci hanno coperti le spalle per 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, e era nato un rapporto di grandissima stima. Poi quello che si crea in campo, il passare insieme i momenti belli, i momenti brutti, è stato un qualcosa di cui mi sento profondamente onorato. Mi aveva per certi versi cambiato la vita, nel senso che mi aveva costretto ad alzare il mio livello per poter provare a stargli dietro, anche se non è stato per niente facile, perché comunque era un giocatore e un ragazzo straordinario, e quello che gli è successo veramente mi ha rimesso in discussione tante cose nella mia vita. E la promessa che ho fatto ai suoi familiari quando sono andato a trovarli era che tutte le volte che mi sarebbe stato possibile l'avrei ricordato, perché Davide è stato, era e sarà anche un esempio di valori sportivi, di umanità. È stato un incontro veramente importante per la mia vita, quindi è il minimo che potessi fare.
1: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Gianni Tola alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Vi lasciamo con L'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti 20 secondi. In primo piano la 26, la Genova Gravellona-Toce, dove tra la diramazione Predosa-Bettoli-Ovada in direzione di Genova-Voltri si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente dove sono rimaste coinvolte una vettura e una moto. All'interno del tratto chiuso si registrano 9 chilometri di coda che stanno defluendo su 2 corsie. Le altre notizie poi ci portano sulla 9 tra Como Montolimpino e Chiasso. In direzione nord verso la Svizzera ci sono code per l'attraversamento della dogana. Sulla 26 ancora tra il bivio con la 10 e Masone in direzione nord verso Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e la 13 in direzione dell'Autosole. Traffico intenso anche tra Valle Rubicone e Faenza in direzione nord verso Bologna e tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione sud verso Ancona. In Autosole code per lavori tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione sud verso Bologna. Sulla 12 la Roma Civitavecchia tra la Roma Fiumicino e Roma Ovest in direzione nord sono 3 km di coda per traffico congestionato. Traffico intenso anche allo svincolo per Fregene. Sempre a Roma sul grande raccordo anulare è chiusa la corsia per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per la diramazione Roma Nord in direzione della Casilina. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di uno solo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel cammino che Gesù fa con i propri discepoli, dopo aver fatto assaggiare le primizie di quella presenza di Dio nel mondo, in mezzo al suo popolo, in mezzo ai suoi figli, incomincia a far capire loro quali sono le esigenze di

quella missione alla quale lui li chiama. Loro certamente, come noi capiamo dal racconto del Vangelo, erano entusiasti, vedevano ciò che faceva Gesù, volevano farlo stesso, quindi avevano questo desiderio di portare questo annuncio a tutti quelli che trovavano, a tutti i paesini attraverso i quali passavano. E tuttavia Gesù incomincia a prepararli veramente per quella missione. Non si tratta solo di un annuncio che si comunica con le parole. Non si tratta tantomeno di ripetere ciò che loro hanno visto in Lui, ciò che loro hanno condiviso con Lui. C'è molto di più. E questo incomincia ad apparire in questo discorso di Gesù, in queste parole che Lui rivolge ai Suoi discepoli. Non abbiate paura. La paura è una condizione che accompagna la vita di ciascuno di noi, di ogni persona nel mondo. Per tanti motivi diversi, momenti diversi della vita, sappiamo cosa sia la paura, come ci rende più vulnerabili. Quindi questo invito ad essere fiduciosi significa che la paura deve essere messa da parte, non aver paura di chi attacca, di chi agisce subdolamente, non c'è niente di nascosto che non sarà rivelato. Quindi Gesù invita a questo bagno di realtà, di trasparenza in ciò che si farà, in ciò che sarà la loro missione, senza paura delle difficoltà o degli ostacoli che potranno trovare lungo quella strada. E lì l'esperienza di Geremia, che abbiamo sentito nella prima lettura, viene come riproposta da Gesù tra le righe di ciò che dice. Che cosa era capitato nella vita di Geremia? Geremia, uno dei più grandi profeti, coraggioso, sempre fermo nella sua difesa della religione, nel comunicare al popolo ciò che Dio voleva che lui annunciasse, deve farsi carico del rifiuto di chi non lo accetta, di chi non vuole sentire le sue parole. E quindi Geremia, così grande, così stimato, incomincia a soffrire in silenzio. Porta con coraggio quel peso della missione che Dio gli ha affidato, però accetta quella sfida, quella prova nella quale si trova. Molto spesso nella vita anche noi ci troviamo in situazioni che ci portano a vivere questa grazia, perché è una grazia, di rimanere in silenzio, di non contestare, di non contrastare, cercando dentro del cuore quella forza del perdono, che è la vera espressione di fede, dell'amore di Dio presente in ciascuno di noi. Geremia è per noi il modello del come si sta nel momento di una difficoltà, di una prova, facendo venire fuori il meglio che si porta dentro al cuore. Come fa lui? Ecco per quale motivo Gesù avverte i propri discepoli. Annunciare la parola, evangelizzare, richiede accettare tante volte questa capacità di fare silenzio di fronte a ciò che si vive, soprattutto in momenti di incomprensione, di tensioni, facendo venire fuori il meglio che si porta dentro al cuore. Questo è un modo di sostenere l'annuncio del Vangelo, di rendere fecondo questo annuncio del Vangelo. Perché una delle paure che tante volte possono sperimentarsi nella vita cristiana è quello di essere ostacolati nel fare il bene. Noi ci proponiamo, perché fa parte del nostro impegno cristiano, cercare di fare del bene.

Ma qualche volta le circostanze che viviamo sembra che siano un ostacolo per fare il bene che vogliamo fare. San Paolo tante volte lo dice con quella veemenza tipicamente sua, quando sente quel limite che gli viene imposto da ciò che vive, dalle comunità che trova, e sembra che non sta nella pelle, che vuole fare di più, però si contiene perché accetta quel limite che gli viene imposto in quel momento dalla realtà che vive. E quindi in quel momento si capisce ciò che Gesù dice nel Vangelo anche ai suoi discepoli: il seme deve marcire per portare frutto. Questo vuol dire che chi annuncia il Vangelo paga un prezzo, deve imparare la grazia del silenzio, imparare a marcire per dare frutto, imparare a vincere le proprie paure, le proprie resistenze, perché anche se il bene che si vuole fare in qualche modo viene ostacolato, uno non venga meno a quel desiderio di far capire che attraverso quel bene passa la grazia di Dio, passa la benevolenza di Dio nei confronti dei propri figli. Questo è ciò che ci insegna questo esempio della vita di Geremia, ciò che Gesù dice ai propri discepoli, il modo nel quale insegna loro l'umiltà che è necessaria per portare la forza della parola di Dio. Perché accettando quel momento di prova, accettando quelle umiliazioni, quelle ostilità, loro diventano umili, come capita anche a noi nella nostra vita. Accettando di non essere gratificati, riconosciuti lì dove ci dovremo aspettare di esserlo. Questo è il modo in cui uno contribuisce al maggior frutto dell'annuncio della parola di Dio. Si tratta quindi di riconoscere, come Gesù ci invita a fare nel Vangelo, che è quella crescita di una relazione d'amore che si ha con Dio per amore dei fratelli, piena di gratitudine. Riconoscere: tu sei il mio Dio. Tutto ciò che si vive fa parte di questo riconoscimento della presenza di Dio. Perché il contrario, dice Gesù nel Vangelo, è il rinnegare, negare ancora, cercare di mettere un ostacolo, dimenticando che è la fedeltà di Dio che ci rende più sicuri, che ci protegge, che ci fa andare avanti. Pensate che quando, tra tanti altri, San Pietro lo tradisce nel momento della passione, che cosa fa Gesù? Ha un'ulteriore prova della sua vulnerabilità, della sua fragilità, e tuttavia, per l'amore che aveva per lui, torna a cercarlo e gli dice: io ti affido la mia Chiesa. Perché era questo il modo di dire: non ti rimprovero per come ti sei comportato, ma questa responsabilità che ti do ti deve far capire che ti devi fidare di Dio. È quello che ci aiuta nel cammino della vita cristiana: imparare da ciò che viviamo a fidarci di Dio. Che sia il Signore quindi il nostro sostegno, la nostra forza, perché fidandoci di Lui possiamo essere collaboratori dell'annuncio della Sua parola, dell'abbondanza dei frutti che Lui per la Sua grazia farà sorgere in mezzo a noi.

0: professiamo la nostra fede come comunità credente, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Benedici la Santa Chiesa. Seguendo fedelmente il Cristo tuo Figlio sulla via della croce, orienti a Lui il cuore di ogni uomo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sorreggi con la forza del tuo Spirito il Papa e tutti i ministri del Vangelo. Annuncino sempre con franchezza e fedeltà che non solo Cristo Signore ha parole di vita eterna, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria, dalle calamità naturali. Sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscano in te la fonte della salvezza e della pace, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il nostro fratello Roberto, nell'incontro del risorto ogni affanno della vita terrena sia placato e ogni dolore del corpo e dello spirito sia dissolto, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Illumina noi qui presenti, donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla potenza del tuo amore, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.

0: pregate fratelli e sorelle per il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, dell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Luigi Gonzaga, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare il defunto Roberto e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In Cristo che ci rende tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
3: Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovato con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.

0: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
1: Cari amici radioascoltatori, un benvenuto, ben trovati da Don Lorenzo Maria Vatti, una buona domenica. Anche questa settimana siamo con la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Buongiorno Giuliana, grazie.
2: Grazie a te, Don Lorenzo, e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa fede e identità nella vita del Beato Francesco Bonifacio, scritto da te, e questa domenica vogliamo approfondire alcuni aspetti, l'aspetto un po' psicologico di questo personaggio, presi dal diario segreto, no?

0: Certo,
1: vittime.
0: certo.
1: Diario segreto che purtroppo quando uno muore, se non si riesce a bruciarlo prima, diventa pubblico.
0: Ma no, qui in questo caso non c'è il purtroppo, perché anzi è un dono che lui lascia ai posteri, sicuramente,
1: Lui ha
0: perché
1: lasciato tanti doni, era un
0: tanti
1: uomo
0: doni.
1: di una grandezza spirituale e
0: Vero.
1: intellettuale enorme.
0: Sì, è vero. Soprattutto un'umiltà. La partenza
1: Una
0: era l'umiltà,
1: grandissima.
0: la
1: Sì,
0: carità era
1: all'inizio
0: l'umiltà.
1: quando vedevo le foto e così, cioè, ai primi tempi dicevo, ma chissà perché l'hanno fatto beato. Poi sono entrato in conoscenza con questo personaggio, leggendo i suoi scritti, sono rimasto estasiato, proprio estasiato.
0: Sì.
1: Spero che diventi santo anche.
0: Fondamentale era per lui il cammino della riconciliazione, che diceva lo faceva crescere nella carità di Cristo e in una personale catarsi. Succede anche a te?
1: Direi di sì. Ultimamente mi capita molto raramente di confessare persone. Quando ho cominciato la mia strada di sacerdote, confessavo almeno 2 ore al giorno. E una volta addirittura confessai 20 ore di fila, considerato un pellegrinaggio notturno. E a un certo punto non riuscivo più a capire niente. E anche altre volte, il Giovedì Santo. Ed è qualcosa di veramente meraviglioso perché si perde la propria identità umana, non si è minimamente giudici, almeno io no, ma si è un abbraccio misericordioso che riprende chi si è smarrito, o in modo grave o in modo semplice. E allora mi viene in mente quel quadro che è a San Pietroburgo,
0: Non ti posso
1: Vabbè,
0: aiutare, non lo so.
1: comunque non mi viene in mente, ma comunque è l'abbraccio benedicente il quadro, e c'è il padre misericordioso che abbraccia il figlio il prodigo,
0: Ah, ecco,
1: è un
0: sì.
1: amore veramente, veramente molto bello.
0: E lui credeva fermamente nella direzione spirituale, che
1: Questo è
0: va oltre,
1: difficilissimo,
0: che va
1: difficilissimo,
0: ben
1: penso.
0: oltre, certo. E sulla direzione spirituale volevo approfondire, perché io da laica ho le mie lacune anche vistosissime, e sono approdata al libro Vita da prete di Monsignore Andrea Bruno Mazzocato, che lui, Mazzocato, enuclea tre possibili accezioni dell'esperienza spirituale, e sono: primo, ricerca di un benessere interiore; due, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diverse; e infine, tre, ricerca di un rapporto con Dio che possa essere accolto da tutte le religioni, cancellando le reciproche differenze. Quindi probabilmente, anzi certamente, Mazzocato, vissuto in epoca posteriore, indica un'apertura a più religioni che non c'era espressamente nella vita del beato Bonifacio. Ma se invece ascriviamo un discorso di tolleranza generale, questo sì. Ecco, dei tre, cosa preferisci tu? Ricerca di un benessere interiore? Beh, questo prima di tutto è una necessità, penso, per tutti. La seconda parte, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diversa. Questo potrebbe essere, no?
1: È interessante questo perché ci porta appunto a essere sempre centrati su Dio. Allora, partendo dal terzo punto, su Dio senza
0: Sì. Sì.
1: dire Dio Padre, non, Adonai o Allah, quello che è. Tutto improntato su Dio. E quindi è molto importante riuscire a avere al centro della nostra vita la preghiera e anche la riflessione, cioè che cosa ci porta la preghiera a riflettere. Quando si dice, io dico le preghierine, Padre nostro, Ave Maria, perfetto, bisogna dirlo e tutto, ma il rosario, per esempio, che è la preghiera popolare, ci enumera i misteri e dai misteri noi possiamo meditare su quello che Gesù ha fatto, ha detto. Un altro tipo di preghiera molto importante è la meditazione sul Vangelo, sulle Salmi, su qualche scrittura che ci colpisce particolarmente, quindi leggere, meditarla, poi confrontarsi così.
0: Mi viene in mente La montagna delle sette balze di Thomas Merton. E infatti Thomas Merton ci mise anni per

0: prima di trovare l'ordine religioso a lui più confacente. E questo è il
1: Tu
0: discorso.
1: divenne certosino, mi sembra.
0: Sì, infatti, è vero. Però
1: Un
0: prima di
1: ordine
0: arrivare.
1: terrificante, però.
0: Prima di arrivare lì ne prova di entra in un convento, entra in un altro. Insomma, aveva questa grande inquietudine interiore che non
1: Come lo
0: riusciva,
1: capisco?
0: riusciva a sanare. E poi finalmente, prendendo l'ordine certosino,
1: Che è un
0: infatti.
1: ordine tremendo, perché loro
0: Vedi?
1: vivono sempre chiusi dentro la propria casa, non hanno una cella, hanno proprio una casa con anche un giardino, però non vedono nessuno, se non in certi orari che fanno la preghiera comune. Ma dopo aver fatto la messa comunitaria, ognuno va nella propria cappella e fa la messa
0: Per conto
1: per conto
0: proprio,
1: proprio. C'è
0: certo.
1: proprio un modo di vivere molto, molto particolare.
0: Quello che mi affascina, dicevi, un giardino proprio, infatti è il famoso Hortus Clausus, no? E mi ha sempre affascinato questa estensione della spiritualità alla natura, sia vissuta in relazione a una semplice cella che, come dici tu, un piccolo appartamento. Cioè c'è la preghiera, c'è la lettura e poi c'è la coltivazione dell'orto o almeno di qualche fiore, chissà. E quindi il lavoro con le mani è in riferimento alla terra, questo era fondamentale, anche Benedettini, no?
1: Sì, anche Benedettini,
0: Eh sì.
1: tuttavia non era solo in riferimento alla terra, adesso se andate a Preteli in Slovenia ci sono ancora i monaci cistercensi che vivono lì e hanno una coltivazione enorme di mele, altra frutta, così. Fanno anche grappe e altre cose di questo tipo che loro non assaggiano. Ma
0: Sì.
1: che... Però c'è anche tra questi monaci c'è anche il fabbro. E fa delle opere in ferro che poi dopo vengono esposte per gli altri del convento, così che chi li vede, cioè, li vedono una volta, uno alla volta, non li vedono tutti insieme, comunque ci sono. E non so se sei mai stata a Pavia, nella Certosa di Pavia c'era le cesellature di tutto il coro, fatte proprio con diversi tipi di legno, per cui un legno verde, un legno rosso, un legno bianco. E vengono proprio dei mosaici veri e propri
0: Certo.
1: fatti in legno, per cui sono proprio dei grandi. Infatti, si parla di pazienza certosina. Vabbè, continuiamo, scusa.
0: No, perché scusa, è un dialogo il nostro. In realtà stiamo riflettendo sulla spiritualità e la spiritualità è di tutti, non può partire da una persona sola, deve arrivare veramente a tutti. Nel caso di Francesco Bonifacio, di Don Francesco Bonifacio, abbiamo l'unione fra spiritualità e pastoralità. E proprio lui sentiva di seguire la linea del buon pastore, no?
1: Eh sì.
0: Che è anche buon padre. E diceva: devo convincermi che è necessario che attenda specialmente all'apostolato individuale delle anime. Studiarle in tutte le occupazioni, notare le singole manifestazioni, ritrarre le necessarie esperienze e trovare gli appropriati rimedi.
1: Ecco, allora tu dicevi una cosa importantissima. Tutte sono importantissime, ma una in particolare per la figura del Beato Bonifacio, perché dicevi, lui voleva essere un buon padre. Se
0: Sì.
1: noi guardiamo le foto, lui ha una faccia da bravo figliolo, non da padre, eppure lui ha saputo con questa faccia da bravo figliolo essere veramente un buon padre per tutti i suoi parrocchiani, forse anche per il Vescovo Santin.
0: Ma lì era un discorso interiore e psicologico, no? Fra i due. Tutti e due erano caratterizzati da coerenza e da tenacia e da solidità, evidentemente, nel credo. Quando Santin dice a Bonifacio vai fra le tue pecorelle, Bonifacio è ben felice di ritornare fra le sue pecorelle, ben sapendo che ormai ai giorni forse le ore contate, cosa che effettivamente avvenne. Quindi coerenza, tenacia, però abbinati anche una vigilanza. Ecco, questa vigilanza in Bonifacio, ma anche in Monsignor Santin, era rivolta a se stesso, in primo luogo, e poi all'interlocutore. Questo mi affascina molto perché in qualche maniera mi rimanda al pensiero di Emmanuel Levinas che parla del volto, Il volto è l'unica parte

0: parte sempre scoperta del corpo umano. Ed è lì che nasce la vigilanza. Cioè ti studio prima di tutto nelle tue espressioni, poi nelle espressioni abbinate alla parola, poi anche nella gestualità. Insomma, mi interessa tutto di te, ma nella tua parte più semplice, nella tua parte bambina, prima di tutto, perché è da lì che parte la persona, no?
1: Sapevo che avevo fatto bene a invitarti, perché meravigliosa riflessione questa, veramente, molto bene.
0: In fondo siamo tutti bambini, abbiamo le nostre paure, i nostri tormenti, e l'occhio lo rivela anche quando la parola tace, no?
1: Allora, l'occhio rivela sempre tu. Noi in fondo abbiamo imparato a parlare e a comportarci guardando l'espressione dei nostri genitori.
0: Certo, certo.
1: E quindi non possiamo nascondere.
0: No, non possiamo nascondere, e soprattutto dobbiamo continuamente arricchire la nostra empatia, perché di questo parliamo, proprio attraverso... dicevo prima e mi ripeto purtroppo, ma è questo, la vigilanza, no? Cioè non passiamo avanti, e questo è un discorso da fare, perché in quest'epoca in cui noi della persona prima di tutto leggiamo il messaggio, cioè la scrittura, che è una scrittura omologata a tutti perché non è neanche personalizzata dalla mano, siamo abituati o ci abituiamo ad una mediazione che ci distoglie dall'attenzione del volto. Invece il volto è fondamentale per entrare in sintonia, no?
1: Senti, qui in radio diventa un po' difficile la cosa.
0: Certamente,
1: comunque,
0: radio sì. Abbiamo
1: la voce
0: della
1: infatti sì. L'inflessione della sì. Voce è stata molto importante per ascoltare questo discorso, molto
0: sì.
1: Bello.
0: Sì. E beh, poi parla anche nelle sue riflessioni, sempre nel diario segreto, di discrasia valoriale fra la famiglia e la dottrina. Cioè dice, io come catechista posso indicare ai ragazzi e ai bambini una via da seguire, ma se poi in famiglia tutto questo non c'è, il mio lavoro è praticamente annullato. E questo è un problema.
1: Allora sì. Adesso proprio.
0: Adesso, sì.
1: Endemico.
0: Certamente. Poi c'è ancora l'attenzione ai poveri, intesi nei due sensi, no? Sia poveri interiori che poveri veramente economicamente, così come gli ammalati. L'ammalato interiore, psicologico, e l'ammalato di malattia vera. Ecco, e qui in qualche maniera anticipa il discorso delle famose suore col vestito bianco e azzurro, tanto amate da Giovanni Paolo II, no? Madre Teresa di Calcutta, che in effetti ha anche un centro d'ascolto e di guida nel centro di New York, e quindi in una zona ricca, però distingue fra povertà interiore e povertà reale. Quindi valorizza anche e attende anche alla valorizzazione della povertà interiore.
1: Dovremmo parlare anche di Madre Teresa, rivalutarla
0: sì.
1: Un attimino.
0: Sì, diceva che sono la matita di Cristo, no? Diceva già la frase di una umiltà totale, no?
1: Sì, sì, ma è un personaggio straordinario. Io la conobbi.
0: Davvero?
1: Sono andato a San Gregorio VII a Roma, che c'è la sua casa generalizia, sono andato, mi hanno detto è in cappella, sono andato in cappella, sono entrato, mi sono messo dietro e lei non si è mossa di un centimetro, c'era addirittura una mosca, gli girava intorno e lei non si muoveva, non chiudeva gli occhi, niente, una roba sono rimasto estasiato, dopodiché dopo aver visto tutta questa fede me ne sono uscito arricchito, non
0: certo.
1: Potevo più fermarmi, non potevo salutare, l'ho conosciuta nel senso che l'ho vista.
0: Certo, beh, non è solo così, è passata un'energia.
1: È
0: no?
1: Passata un'energia fortissima,
0: certo.
1: Una cosa incredibile.
0: E
1: l'amore, ecco, era... Era una statua che emanava amore.
0: Circa la malattia, diceva, rifletteva, che una malattia comune ai sacerdoti è la tepidezza. E non è sbagliato, perché...
1: Ma io non mi ci rivedo.
0: Ma se ci guardiamo intorno, effettivamente ci sono degli esempi così di vita anche... sacerdotale, ma di

0: attaccata, no? In qualche maniera.
1: Sia da Dio che dalla gente.
0: Eh sì, e questo è il
1: discorso.
0: È
1: grave questo, è molto grave.
0: Però c'è, perché la difficoltà della vita può portare.
1: Così lui non come era colpisce. Tiepido. Lui non era tiepido.
0: No, non era tiepido.
1: Ha riflettuto, forse riflettendo, ha trovato la forza per non esserlo.
0: Ha trovato la forza e ha trovato anche l'immaginazione che chiedeva anche ai suoi fedeli. Le sue omelie sono sempre caratterizzate da immagini molto forti. La omelia del Santo Natale, ad esempio, 3 anni prima di morire, e proprio cala l'ascoltatore, quindi il fedele che ascolta l'omelia, nel clima dell'epoca. Riesce a trasportare. E colpisce questo perché addirittura dice: con la fronte bassa ed il pianto nell'anima, dopo aver chiesto ospitalità per tutte le case di Betlemme, Giuseppe e Maria escono dal paesetto. Scende la notte, tace ogni rumore, soltanto pochi pastori guardano i due strani viandanti. Quindi riscrive minuto per minuto, anche sonoricamente, la situazione per poterla veramente rivivere. Infatti, se non riviviamo coi 5 sensi, di fatto non riviviamo, no?
1: Fantastico. Questa è stata un'affermazione bellissima. No?
0: Beh, grazie.
1: I cinque sensi sono fondamentali.
0: Poi anche interessante, a proposito della tepidezza, il legame che lui fa, senza saperlo di fare, con la New Age, che venne veramente dopo. E la New Age che in realtà veicola una certa tepidezza anche sacerdotale, nonché in generale in relazione alla fede, perché è il credo come voglio io, il credo come sento, come no,
1: è vero.
0: Ci sono delle regole.
1: È vero.
0: La New Age toglie molte regole e questo fa anche riflettere, no?
1: Fa tristezza. Nella New Age c'è proprio Satana, è una delle sue creazioni migliori.
0: Sì. Sì, e infatti tante volte penso che la società liquida, tanto caratterizzata e studiata da Bauman, sia una derivazione o un contorno della New Age. Cioè noi viviamo come sentiamo in quel momento. No, ci sono regole, ci sono principi che ci impediscono di, ad esempio, di passare da un amore all'altro come fior da fiore, sempre se accettiamo la definizione di amore, quella che in realtà poi l'amore è anche fatica, e in questo caso si potrebbe debordare.
1: Bene, con questa riflessione bellissima dobbiamo salutarci. Grazie da parte di Don Lorenzo Maria Vatti a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie in particolare alla professoressa Giuliana Stecchina e grazie a Paolo Cassano per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Il filo che lega ogni cosa, però forse il vero tema è la sinodalità. La Chiesa che coinvolge tutto il popolo di Dio nelle proprie scelte. L'ultima sessione guarda il cammino verso le assemblee del 2027 e del 2028 e si apre al dialogo libero col Papa, 3 minuti a testa. Il Papa ha chiesto ai porporati di portare in Vaticano le voci della gente, non le agende personali. Già a gennaio Leone XIV aveva definito la collegialità dei concistori come un processo finalizzato alla missione, non alla conservazione di strutture, capace cioè di cambiare il modo stesso di esercitare l'autorità. La vorrebbe attuata ogni anno, dunque, e prefigurazione del nostro cammino futuro, così ha detto. Ed è qui che si è aperto un dibattito, se il metodo dei tavoli di lavoro, della conversazione nello spirito elaborata negli ultimi anni sia intesa come aiuto a consigliare il Papa con franchezza o se invece prevarrà la tentazione di fare un passo indietro. C'è chi spinge perché la sinodalità diventi prassi ordinaria.

0: di governo e chi invece vorrebbe indebolirla. Il cammino sinodale di questi anni è un tesoro da portare a maturazione.
1: E adesso noi diamo la linea ai colleghi del GR1 e ci sentiamo tra qualche minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
1: Studio Vanessa Giovagnoli, weekend drammatico sulle strade. Dopo gli incidenti mortali di ieri, altre vittime a Senago, Milano, hanno perso la vita 3 diciassettenni. L'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone è precipitata in un canale all'alba. Il conducente 19enne indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso, è risultato positivo all'alcol test. E sulla A26 tra la diramazione Predosa e Ovada in provincia di Alessandria, una moto si è scontrata con un'auto, morto il motociclista. 64 anni e ieri sera alle porte di Ferrari in un frontale tra 2 vetture è morto un 30enne. In Svizzera, i colloqui tra Stati Uniti e Iran, la delegazione americana è guidata dal vicepresidente Vance, quella iraniana dal presidente del Parlamento Ghalibaf, presenti anche i mediatori di Pakistan e Qatar. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran, che aggiunge tema centrale sarà il Libano. E in Libano non si fermano i raid israeliani, almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono state uccise nei bombardamenti nella valle della Beca e nella regione di Tiro, secondo quanto riferisce il Ministero della Sanità di Beirut. La guerra in Ucraina, in Crimea sospesa la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio dopo l'intensificazione degli attacchi sulle linee di rifornimento russe. Mosca ha colpito nelle regioni orientali di Dnipropetrovsk e Poltava sotto attacco aereo anche Zaporizhia. L'Ucraina conta 5 morti e 13 feriti, tra cui 6 bambini. 21 giugno, solstizio d'estate nel segno del caldo, con temperature attorno ai 40 gradi, 8 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più torride, di idratarsi e di fare pasti leggeri. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Massimo Tellanni in linea con noi. Buona domenica,
2: Don Buona Massimo. Domenica, Don Massimo.
3: Buona domenica a voi e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo ascoltato il punto di padre Antonio Spadaro sulla sinodalità, su questo nuovo concistoro che si annuncia importante, come sempre, per il confronto tra il pontefice e i cardinali. Ho detto che è importante, ma volevo sapere da te per quale motivo è importante che, come dire, è questo nuovo corso del Papa che riunisce periodicamente, come ha detto sin dall'inizio del pontificato, i suoi cardinali.
3: Diciamo che Papa Leone sta assumendo uno stile che è proprio il porre in atto quella che è la sinodalità, cioè il procedere, il camminare, ma in una logica di ascolto, porsi in ascolto di tutta la Chiesa, di quelli che sono i modi che la Chiesa sente, no? Alla luce dello Spirito, e quindi evidentemente i cardinali, che sono i suoi primi consiglieri da ogni parte del mondo e dalle diverse realtà che compongono la Chiesa, sono interpellati a consigliare il Papa alla luce dello Spirito, con questo stile che è stato un po' inaugurato durante il sinodo sulla sinodalità, delle conversazioni nello Spirito, cioè porsi in una dimensione di ascolto prima di tutto di quello che il Signore ci dice, e poi alla luce di quello anche capire dove la Chiesa è chiamata a orientare i suoi passi.
2: Guerra e enciclica saranno i temi probabilmente di questo concistoro, Massimo, Don Massimo.
3: Sì, presumo di sì, anche perché poi è un concistoro anche particolarmente solenne, alla vigilia dei Santi Pietro e Paolo, dove il Papa, lo sappiamo, anche tradizionalmente consegna i palli agli arcivescovi e ai metropoliti, quindi come un segno anche di comunione in un tempo e in un mondo dove invece sempre di più le spinte centripede e di divisione la fanno da padrona. Anche ieri, nella sua visita a Pavia, il Papa è tornato a parlare proprio alla luce di quello che è lo spirito di Agostino,

0: sul tema della fraternità, essere capaci di costruire relazioni che sono relazioni fraterne, autentiche, smettendola con quelle che sono invece i moti e gli istinti un po' che portano a essere, il Papa ha detto basta con questo bullismo, basta con la guerra, cioè con questo voler prevalere in fondo gli uni sugli altri, piuttosto che porsi in un atteggiamento di profondo ascolto di quelle che sono anche le situazioni, le dimensioni che sono sempre più complesse di come ciascuno di noi tante volte le vuole dare a intendere.
1: Grazie, grazie Don Massimo. Rimani con noi. È una nuova puntata della nostra rubrica Dentro al Vaticano, la rubrica per addentrarci nelle curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Siamo andati a scoprire il laboratorio di restauro degli arazzi. Il servizio è di Ilaria Menta.
2: Il laboratorio di restauro degli arazzi compie un secolo proprio quest'anno. Fu Papa Pio XI a volerlo e ad affidarlo alle suore francescane missionarie di Maria, prima nella Casa Generalizia in via, e poi con i Patti Lateranensi in via del Pellegrino, dentro alla Città del Vaticano. Oggi ci lavorano 5 persone, tra religiose ed esperte laiche. Nella prima stanza c'è l'archivio dei filati, un grande armadio che si apre a scomparti, una miniera di oltre 5.000 rocchetti di colori naturali, un archivio oggi sostituito da 2.000 colori che si ricavano nella tintoria con tecniche più moderne. Popolano i laboratori antiche macchine e telai speciali che muovono delicatissimi arazzi lunghi anche 10 metri o costruiti ad hoc, che possono ruotare fino a 360 gradi. In questo momento su un enorme telaio che occupa la stanza più grande del laboratorio è in manutenzione l'Adorazione dei Magi, un arazzo di 60 metri quadrati, datazione 1524-1531. Suor Maria Smolen mi fa notare i dettagli dell'opera, la tessitura della muscolatura delle mani dei corpi, e poi mi spiega la tecnica del restauro. Si lavora dalla parte anteriore per adattarsi ai colori sbiaditi dal tempo e dalla luce, e si interviene sulle parti danneggiate con filati di lino. Suora Smolen.
3: Allora, questi arazzi proprio sono quasi come i libri da leggere, e poi l'immagine è una lingua molto internazionale, tutti possono leggere. E allora, come restauro cura che facciamo qui, è per me proprio ridare lo splendore a questi libri, no?
2: Sua Smolen, come si lavora sugli arazzi?
3: Nel lavoro, quando mi avvicino all'arazzo, opera danneggiata dal tempo, penso nel mio cuore e vedo già il futuro di quell'opera. È un lavoro lungo, con pazienza, ma penso in futuro, attraverso il mio lavoro, posso risanare quella bellezza primitiva. E lavorando mi domando con quale attenzione e amore si avvicina Dio misericordioso ai fili e alle trame rotte della nostra vita. E non si stanca mai di ricomporli e rilegarli, questi fili.
2: Don Massimo, parlavamo del viaggio di ieri di Papa Leone a Pavia. Papa Leone che è molto attento all'attualità delle nostre città, nell'incontro con la cittadinanza ha detto no al degrado, no all'analfabetismo civico, è attento proprio all'urbanistica delle nostre città.
0: Ma guarda, possiamo collegarci con quello che è il servizio che tu hai appena curato, no? La logica della bellezza, la bellezza che si fa via anche evangelica, e in questa capacità di legare i fili insieme, comporre anche la diversità. Ecco, io penso che anche nelle nostre realtà urbane, nelle nostre città, avere la capacità di non abbandonare mai una parte, talvolta anche degradata a se stessa, ma sapere, come in un grande arazzo, ricucire anche le parti che possono sembrare meno belle, per recuperare una dimensione di insieme dove nessuno si sente dietro, nessuno si sente escluso, nessuno viene lasciato indietro. Ecco, mi sembra che proprio lo stile di Papa Leone sia questo: nessuno deve rimanere indietro, e nella cura delle nostre città, nella cura degli spazi comuni, questo desiderio di rannodare anche la tessitura, la trama sociale, perché nessuno si sente escluso, ma tutti possano sentirsi valorizzati per ciò che hanno e per ciò che sono soprattutto.
1: Allora, lo ricordiamo, siamo in attesa del Papa, che tra pochi secondi, insomma, si affaccerà a Piazza San Pietro. E una cosa per Don Massimo, per ricalcare quello che tu stavi dicendo: il Papa ieri ha anche

0: detto, si chiama, parlando del comune, no, quindi delle nostre città, del comune, ha detto si chiama comune l'ente democratico che si prende cura della città promuovendo il benessere di quanti vi abitano. Insomma, una visione molto concreta della vita associata.
1: Certamente sì, perché comunque sia il Vangelo parte dalla nostra vita concreta, e alla vita concreta, chiaramente elevandola, ci deve portare. È l'umanità che viene illuminata, fortificata, trasformata e diciamo anche trasfigurata dalla grazia dello Spirito Santo. Questo fa il dono della fede nella nostra vita.
0: Ecco il Papa, che si sta affacciando, si è appena affacciato, seguiamo l'Angelus e poi ci ritroviamo. Don Massimo, resta
2: cari
0: con
2: fratelli
0: lui.
2: E sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo

0: secondo la propria vocazione. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará.

0: saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Eccoci di nuovo, allora Don Massimo Tellan, abbiamo ascoltato insieme l'Angelus, ha parlato chiaramente di fede, il Papa ha parlato della necessità di essere credibili e liberi come testimoni del Vangelo, ma poi l'importante appello alla giornata del rifugiato, proteggere i perseguitati e tutti coloro che scappano da situazioni di guerra e di pericolo. Quindi l'invito all'accoglienza.
2: Che certamente per tutti è un valore umano anzitutto, ma per noi cristiani è un valore imprescindibile, perché nell'altro, soprattutto chi non ha nessuno, Gesù stesso ci dice che è lui che viene a visitarci. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 ce lo ricorda: ero straniero e mi avete accolto. E quindi anche il Papa, quando ha commentato la pagina del Vangelo ricordandoci proprio la necessità di questa relazione intima con il Signore, ha parlato proprio anche della vita eremitica. Casualmente, o forse provvidenzialmente, oggi mi raggiungete mentre sono in un eremo abbandonato di Santa Chelidonia insieme con gli scout, proprio perché anche noi in una giornata con i capi scout abbiamo deciso di rafforzare la nostra vita interiore con il Signore per poter poi essere efficaci nel nostro servizio. Se non entriamo in quella confidenza, in quel dialogo costante con il Signore che il Papa stesso ha richiamato, poi difficilmente possiamo avere occhi che sanno vederlo in chi bussa alle porte non soltanto del nostro cuore, ma alle porte fisiche delle nostre case, delle nostre nazioni. E certo non per un piacere vengono a bussare, ma perché scappano da situazioni dove la vita è effettivamente impossibile. Quindi è un valore umano l'accoglienza per tutti, per noi cristiani è un valore appunto imprescindibile evangelico, che però si radica dentro alla nostra vita intima di relazione con il Signore e anche della nostra capacità di comunione delle nostre comunità ecclesiali per poterlo poi servire lì dove il Signore
1: grazie,
2: ci chiama.
1: Grazie Don Massimo, e poi lo ricordiamo che il Papa, oltre all'importante discorso che ha fatto nelle Gran Canarie, appunto parlando di migranti, parlerà e si recherà a Lampedusa il prossimo 4 luglio. Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Ilaria, salutiamo in regia Alex Messina, al mixer Gianni Tola e Stefano Velli. Grazie a Don Massimo Tellan, grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi.
3: E grazie a tutti per averci seguito da Ilaria Menta.
1: E Antonio Scoppettuolo vi danno appuntamento
3: alla
1: domenica prossima.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Quando ci fa sentire

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: La Presidente del Consiglio Meloni raggiunge a sorpresa Gemona per presenziare al raduno triveneto degli Alpini. È già ripartita alle 13 la sfilata, chiuderà la 3 giorni delle penne nere. Le diserzioni dei politici locali alla cerimonia del 4 luglio alla base di Aviano. Anche il ministro Ciriani in un primo tempo dice che non ci sarà, ma Meloni invita i ministri ad andare. Polemiche per la decisione del sindaco di Martignacco di vietare ai ragazzini non accompagnati di giocare a pallone nei parchi, le critiche di un rappresentante degli psicologi. Primo weekend con i vigilantes della Movida dopo lo stanziamento regionale di 3 milioni per i controlli. La partenza ieri sera da Trieste, seguiranno anche Udine e Pordenone. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina. Sorpresa dunque, la Presidente del Consiglio Meloni ha raggiunto questa mattina Gemona per la conclusione del raduno triveneto degli Alpini dopo essere atterrata intorno alle 10 all'aeroporto di Rivolto. È la seconda volta in un mese e mezzo che Meloni torna a Gemona. Il 6 maggio infatti aveva partecipato alla celebrazione per i 50 anni del terremoto del Friuli con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
4: Giorgia Meloni sceglie Gemona per la sua prima uscita pubblica dopo gli scambi ad alta tensione con Donald Trump. Lo fa tornando a omaggiare i 50 anni del terremoto insieme alle penne nere, quegli alpini che proprio a Gemona persero 29 giovani sotto le macerie della caserma Goi Pantanali e che oggi organizzano il raduno del Triveneto, un territorio storicamente molto legato agli alpini. E il Friuli non fa eccezione, anzi, anche per il ruolo dei 15.000 volontari che diedero una mano nella fase dell'emergenza. La visita a sorpresa così una visibilità nazionale a questo evento. Arriva, si diceva, in un momento teso delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, annunciando stamattina l'arrivo di Meloni, ha anticipato la sua assenza ad Aviano per la cerimonia, per la tradizionale festa del 4 luglio degli Stati Uniti, un evento a cui mancherà anche Confindustria, come aveva annunciato ieri il presidente Michelangelo Agrusti, un atlantista di ferro peraltro. Ritengo che la vicinanza dello Stato a Gemona significhi che quel modello Friuli è ancora attuale, ha spiegato in sintesi il sindaco Roberto Revelant a proposito della presenza della Presidente del Consiglio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La Presidente del Consiglio ha lasciato Gemona poco prima di mezzogiorno e, come avete sentito, il ministro Ciriani stamane, prima dell'arrivo della Presidente del Consiglio, rispondendo a una nostra domanda sul tema, ha fatto sapere che il 4 luglio non sarebbe andato alla base di Aviano per le celebrazioni dell'Independence Day, visto l'attacco di Trump a Giorgia Meloni. Decisione presa ieri anche dal fratello Alessandro, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, dal sindaco di Pordenone Basso, dello stesso partito, e dal presidente di Confindustria Agrusti. Ma dopo l'arrivo di Meloni a Gemona pare che l'orientamento sia cambiato e che i ministri siano stati invitati a non disertare la celebrazione dell'Independence Day. La cronaca: un uomo di 78 anni residente in Friuli ed esperto camminatore è disperso da ieri. L'ultima volta è stato visto da altri escursionisti che si trovavano al ricovero Bellina nella zona del Plauris nelle Prealpi Giulie mentre passava in discesa. Alle 3:30 del mattino la Guardia di Finanza ha chiesto la collaborazione del soccorso alpino per le ricerche. La zona è stata interessata da un forte temporale. Sul posto anche l'elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Bolzano. È stato attivato anche l'elisoccorso regionale per portare personale in quota e battere i sentieri. Fa discutere l'ordinanza con cui il comune di Martignacco ha vietato il gioco del pallone nei parchi pubblici. Sul tema è intervenuto il sindacato degli psicologi italiani.
5: Calcio vietato nei parchi di Martignacco, un'ordinanza che fa discutere quella emessa dal sindaco De Lendi, che proibisce il gioco del pallone nelle aree pubbliche attrezzate con giochi per l'infanzia, con l'eccezione per i siti in cui ci sono aree dedicate, nelle altre è concesso. Il sindaco di Martignacco, Mauro De Lendi.
6: L'interferenza con il calcio, con il gioco del calcio, insomma libero così, e queste aree giochi viene rappresentato come pericoloso da diverse famiglie che dicono

0: No, io lì il bambino non lo porto perché c'è il rischio che mi arrivi una pallonata al piccolo, un bambino di 6-7 anni che si becca una pallonata, non è proprio, no.
1: Un'ordinanza che comunque, ripete, è migliorabile, ma che nel frattempo ha sollevato polemiche.
2: È una vergogna, li teniamo in gabbia e lasciamo i parchi, non so, ai tossicodipendenti, ai cani che sporcano.
3: Sono in uno dei tre parchi di Martignacco dove c'è immondizia, degrado, e poi il sindaco scrive che non si può giocare a calcio perché è pericoloso. Mi sembra un po' assurdo. Poi noi gli abbiamo segnalato anche diverse volte giochi rotti, che i bambini rischiano di farsi male e non ha mai venuto nessuno a mettere a posto.
1: Il provvedimento, seppure punta a proteggere i più piccoli, viene considerato inefficace sul piano formativo. Il segretario regionale del Sindacato Psicologi Italiani, Ivan Jacob.
4: La cosa importante è educare. Educare i ragazzi più grandi a rispettare i bambini più piccoli. Non possiamo però bloccare, perché bloccare ci dà solo un limite che poi viene infranto in un altro modo.
1: Martignacco, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La pagina del meteo, il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 31 gradi con una temperatura del mare di 26. Gorizia e Udine 32, Pordenone 30, Tolmezzo 28, Forni di Sopra 26, Talvisio e Sappada 24, Piancavallo 23, Monte Zoncolan 21, Monte Lussari 20, Lignano 30 gradi con una temperatura del mare di 28, Grado 29 con una temperatura del mare di 26. Le previsioni: nel pomeriggio avremo cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi che si svilupperanno inizialmente sulla zona montana e successivamente potrebbero interessare pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere anche forte. Primo fine settimana con gli steward a vigilare sulla movida. Per consentire l'attivazione di questo servizio, partito per ora a Trieste, la regione ha stanziato 3 milioni di euro.
6: Si muovono in coppia con la pettorina giallo fosforescente, sono collegati tra di loro con le ricce trasmittenti, hanno una preparazione specifica e il loro compito è segnalare alle forze dell'ordine le criticità relative all'ordine pubblico. Tecnicamente sono definiti addetti al servizio di controllo e in questo fine settimana sono stati utilizzati a Trieste nelle zone della movida del capoluogo regionale, dopo che la regione ha erogato un finanziamento di 3 milioni di euro esteso anche per le necessità di Udine e Pordenone. Una sorta di vigilantes disarmati con regole d'ingaggio molto precise. Paolo Pisani, coordinatore dell'Agenzia di Sicurezza.
7: Come ha detto il servizio di controllo, possiamo solo mettere in sicurezza il pubblico e chiamare le forze dell'ordine. E chiaramente se c'è qualche problemino lo andiamo a risolvere.
6: Un'iniziativa che ha raccolto consensi da parte dei frequentatori della Notte Triestina.
8: È una buona idea per aumentare la sicurezza durante le serate.
9: Secondo me è importante che siano stati introdotti perché è una forma di sicurezza in più, specialmente per noi ragazze quando usciamo la sera.
6: Soddisfatti pure i gestori e proprietari di bar e ristoranti della zona.
10: Mi sento molto più tranquilla nel lavorare, anche perché essendo che lavoriamo è molto difficile vedere l'esterno se succede qualcosa, che basta niente e può succedere il disastro, quindi mi sento contentissima, felicissima, sono felice che ci sia sempre la polizia.
6: Già, le forze dell'ordine, che ogni fine settimana presidiano dalle 22 alle 4 del mattino le aree della Movida, con una trentina di agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati da un apposito funzionario della Questura, Federica Esposito, della Squadra Mobile di Trieste.
11: Gli addetti ai servizi di controllo si inseriscono nel dispositivo, contribuendo a supportare le forze dell'ordine al fine di garantire un controllo più capillare del territorio.
6: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E a proposito di Movida, un 53enne della provincia di Verona è stato colto in flagrante dai carabinieri in un esercizio commerciale in zona d'Arsena, Lignano, dove aveva rubato 4 bottiglie di champagne per un valore di 750 euro, bottiglie che aveva tentato di nascondere senza evidentemente riuscirci sotto i vestiti. Due distinti cantieri interesseranno la rete di autostrade Alto Adriatico nel corso della prossima settimana. Il primo riguarderà dalle 21 di lunedì alle 5 di martedì il ripristino della pavimentazione lungo l'autostrada A4 nel tratto tra la barriera di Venezia Est e lo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste, comporterà la chiusura di parte della carreggiata. Il secondo interesserà la A28 Porto Gruaro Conegliano, un intervento che comporterà la chiusura del tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud e contemporaneamente dello svincolo.

0: in entrata e in uscita a Porcia. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Paolo Cassano. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, prove di fase 2 in Svizzera.

0: Al via i colloqui tra le delegazioni con Vance e Galibaf, nucleare e tregua senza effetti in Libano, i nodi, nuove vittime dei raid di Israele. Russia-Ucraina, tensione, attacchi incrociati, droni di Kiev in Crimea, bombe di Mosca sulle regioni orientali e sulla centrale di Zaporizhia. Tragedia a Senago, Milano, auto con 9 ragazze a bordo si ribalta e finisce in un canale, morti 3 diciassettenni, arrestato il giovane alla guida, era positivo all'alcol test. Estate che caldo, 8 città da bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze delle regioni a tutela dei lavoratori, prezzi pazzi per turisti spendaccioni, a Firenze una settimana in appartamento può costare 300.000 euro. Carlo, il re trasparente, primo nella storia della corona, renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi, svolta per recuperare il gradimento dopo lo scandalo del fratello Andrea. Notte di vida loca, Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni a San Benedetto del Tronto, stasera concerto da tutto esaurito per la star della musica portoricana. Mondiali di calcio, oggi Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. MotoGP alle 14, il Gran Premio della Repubblica Ceca senza Bezzecchi squalificato. Buongiorno da Alice Andreoli. Al via da pochi minuti le trattative tra Stati Uniti e Iran a Bürgenstock, nel cuore della Svizzera, un primo ciclo di colloqui per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
1: Sarà il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad aprire i lavori con una discussione d'emergenza, visto che la tregua non sta producendo effetti e i Pasdaran confermano la chiusura dello stretto di Hormuz come rappresaglia. A Bürgenstock sono arrivati tutti i protagonisti del negoziato, compreso il vicepresidente americano J.D. Vance, che prima di partire aveva auspicato progressi sul cessate il fuoco in Libano e sulla questione del nucleare con Washington, che sarebbe pronta a sbloccare parte dei fondi congelati se verrà consentito l'accesso ai siti di arricchimento dell'uranio all'AIEA. In Svizzera anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per l'Iran il ministro degli esteri Araghchi e lo speaker del Parlamento Galibaf, oltre ai mediatori pakistani e qatarini. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano e sulla revoca delle sanzioni contro la sua economia. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che Teheran non cerca l'atomica, ma dice non rinunciare all'arricchimento dell'uranio, mentre Trump minaccia di imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz in assenza di un'intesa. Valentina Isa, GR1.
0: Il Libano, dunque, lo avete sentito, resta uno dei nodi più ostici, perché gli Stati Uniti non sembrano in grado di garantire il cessate il fuoco. Nonostante le pressioni di Washington, infatti, Israele continua a colpire. Il ministro di estrema destra Smotrich afferma che Israele non si ritirerà dal sud del Libano, neanche se chiedono gli Stati Uniti. Intanto altre 7 vittime, tra cui un bambino e 2 anziani nella Bekaa occidentale e 2 palestinesi nel distretto di Tiro. E continua l'emergenza umanitaria nel paese. Parte oggi per il Libano dall'Italia un carico di aiuti nell'ambito di una missione congiunta tra la Difesa e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in collaborazione con la Caritas e l'Annunziatura Apostolica di Beirut. Sentiamo il generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante operativo di Vertice Interforze, al microfono di Azzurra Meringolo.
2: La collaborazione con le Misericordie si inquadra in un rapporto che ormai va avanti da mesi ed è un rapporto davvero bello, utile, fruttuoso. Il Libano è uno dei teatri operativi, quindi la donazione di medicinali, che tra breve si concretizzerà nel trasporto e nella distribuzione da parte della nostra operazione, della nostra missione bilaterale nel Libano, è un segno concreto con il quale l'Italia, la Difesa, le Misericordie vogliono essere vicini alla popolazione, le vogliono aiutare in un momento di grande bisogno per creare le condizioni, auspichiamo molto presto, perché si possa riprendere a lavorare, a dare un futuro migliore a quella popolazione, a quel paese.
0: La guerra in Ucraina, attacchi incrociati, ancora vittime, Mosca ha colpito nella zona di Zaporizhia, Kiev in Crimea, la corrispondente.
3: Dalle 9 di questa mattina le stazioni di servizio della Crimea, sotto il controllo della Russia, hanno sospeso la vendita di carburante. Restate calmi, dice il governatore, la benzina è riservata agli enti governativi per garantire il funzionamento e la sicurezza della penisola. Difficile però restare calmi quando gran parte del territorio si sveglia senza elettricità e senza benzina, mentre i droni continuano a colpire, 4 i morti e 28 i feriti. Fermi i treni e fermi anche i traghetti. La Perla, nel Mar Nero, destinazione ambitissima ed esclusiva ai tempi dell'Unione Sovietica, è sotto attacco. Gli ucraini vogliono isolarla.

0: dalla Russia, ma anche infliggere un danno psicologico ora che è appena partita la stagione turistica. I russi rispondono colpendo i ponti sul fiume Dnipro a Zaporizhia, dove le bombe plananti hanno fatto 5 morti. Zelensky rivendica il raid sulla Crimea perché la Russia, dice, capisce solo la forza. Il consigliere del Cremlino Ushakov risponde: non aspettiamo più gli accordi di Anchorage, puntiamo alla vittoria. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: All'Angelus, Leone XIV ha ricordato la giornata del rifugiato nell'anniversario della Convenzione, nata per proteggere, ha sottolineato Papa Prevost, quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Ascoltiamo le parole del Papa.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: La Repubblica è grata alle Fiamme Gialle per la dedizione e la professionalità in patria nelle missioni internazionali, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per il 252esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. Poi il Capo dello Stato ringrazia i finanzieri e ne sottolinea il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria in ambito nazionale ed europeo, accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, garanzia di legalità economica. Avevo bisogno di un sano orgoglio, di un po' di sano orgoglio nazionale, poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solo. Così la premier Giorgia Meloni, ripartita poco fa da Gemona del Friuli, dove ha partecipato a sorpresa al raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. E dopo l'ennesimo botta e risposta tra Donald Trump e la Premier, le relazioni transatlantiche e la politica estera italiana rimangono al centro del confronto politico.
3: Trump incomprensibile, servono buon senso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega: non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, lo di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla Premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni, dicono, si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara: errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti. Filippo Amisano, GR1.
1: Alle 13:08 su Radio 1 la cronaca: è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati perché lui l'ha denunciata per adulterio. Tamer Amuda era stato fermato a inizio mese perché aveva minacciato il console italiano a Hurghada, è tornato libero pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. In un post il commento di Nessy: la nostra sicurezza vale così poco. Weekend drammatico sulle strade dopo gli incidenti mortali di ieri a Trento, Savona, in Versilia altre vittime. Vicino a Ferrara un 30enne ha perso la vita in un frontale tra 2 auto. Sulla A26 tra Predosa e Ovada una moto si è scontrata con una vettura, morto il motociclista di 64 anni. L'incidente più grave all'alba a Senago, Milano, 3 vittime, tutte minorenni.
4: In 9 stipati in un'auto omologata per 5, la corsa su un tratto di strada molto stretto nei pressi del ponte Villoresi di Senago, poi il volo nel canale. È l'alba quando l'autogru dei vigili del fuoco la recupera dalle profondità delle acque. Il bilancio è drammatico: 3 morti, 2 ragazzi e una ragazza, tutti 17enni. 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 le automediche, 1 elisoccorso. I 6 feriti tra i 17

0: 19 anni trasportati all'ospedale Niguarda di Milano non sono gravi. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 18 anni. Dai primi test effettuati il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Anche lui ricoverato è sotto shock. È in stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Sconvolta la comunità di Senago.
1: A me mi dispiace che le creature così vanno in discoteca, ma guardate quando guidate. Se andavano piano si fermavano lì.
0: L'ipotesi dei carabinieri di Roe è che l'auto viaggiasse ad una velocità troppo elevata. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato le protezioni in ferro del ponte, è precipitato nel canale. Un tratto di strada pericoloso, segnalano i residenti.
2: È già successo anche dall'altra parte, una curva molto pericolosa.
3: È un brutto punto questo qua.
4: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
5: E pochi istanti fa è arrivata la notizia di un altro grave incidente a Palermo. Un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando 3 veicoli e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta, un altro è ferito. È accaduto vicino Pioppo alle porte del capoluogo siciliano. Caldo e afa nel giorno in cui comincia ufficialmente l'estate, con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma anche temperature già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. In Italia 8 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più torride, di idratarsi e fare pasti leggeri, accorgimenti che vanno adottati anche per gli animali domestici. E da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, in collaborazione con l'INAIL, per aiutare soprattutto le persone più fragili a mitigare gli effetti delle ondate di calore, particolarmente esposto anche chi deve lavorare all'aperto.
6: Sono 8 le regioni che hanno emanato ordinanze per regolare anche quest'anno il lavoro all'aperto a protezione delle ondate di calore sempre più intense. I settori più esposti sono naturalmente l'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo, certi settori della logistica come per esempio i rider. Normalmente le ordinanze dispongono l'obbligo di astenersi dal lavoro negli orari più pericolosi, dalle 12.30 alle 16, anche se il divieto non è generalizzato e automatico, ma collegato a un rischio classificato come alto dal portale World Climate, gestito da INAIL, il CNR, alcune ASL e altri soggetti. I sindacati però chiedono di superare il sistema delle norme regionali per un provvedimento più organico che, dice Paola Senesi della filea CGIL, dovrebbe prevedere
7: un dialogo costruttivo anche con l'INAIL, il riconoscimento dello stress termico come malattia professionale vera e propria, una maggior programmazione e organizzazione del lavoro, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti alla stagione, maggiori pause, idratazione e la predisposizione anche di luoghi più ombreggiati per consentire il recupero psicofisico dei lavoratori.
6: Fabio Comini, GR1.
5: E chi può affronta il caldo andando in vacanza, magari al mare o in montagna, ma affittare un appartamento per una settimana ad agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno, emerge da un'indagine del Codacons.
8: Poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celiame e Sapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
9: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici. Abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
8: Il messaggio che volete lanciare ai consumatori qual è?
9: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica, di conflitti, molti italiani rimarranno nel nostro paese, per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza, farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
8: Paola Guarnieri, GR1.
5: Nel Regno Unito Re Carlo diffonderà la sua dichiarazione dei redditi, è la prima volta per un sovrano britannico. La corrispondente.
3: Una svolta senza precedenti per la monarchia britannica. Il re Carlo III renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2024-2025. I dati fiscali saranno pubblicati giovedì prossimo insieme ai documenti finanziari della Casa Reale. Una decisione personale del sovrano.

0: che, aggiunge una nota di palazzo, nasce dalla volontà di trasparenza e di favorire una migliore comprensione delle responsabilità della monarchia e del rapporto con i cittadini. Una necessità, secondo molti osservatori, dopo un anno segnato dallo scandalo del fratello Andrew e dalle inchieste legate ai suoi affari con il finanziere pedofilo Epstein. Andrew è sotto inchiesta per aver condiviso informazioni riservate quando era inviato speciale del governo per il commercio, e poi le rivelazioni di affari pregiudicati con la moglie Sarah Ferguson, le spese per milioni di pound per ristrutturare Royal Lodge dove ha vissuto per 20 anni. Non stupisce dunque che, secondo l'ultimo sondaggio, la corona abbia il gradimento più basso negli ultimi 30 anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: A Venezia, in concomitanza con la chiusura stasera della Biennale Teatro, è stata annunciata la riconferma del direttore artistico William Dafoe. In questi due anni ha portato in laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura, ha dichiarato il presidente della Biennale Buttafuoco. L'edizione di quest'anno, diretta dall'attore statunitense, ha registrato 10.000 presenze. Ora la musica con ritorno in Italia dopo 15 anni di Ricky Martin. Nelle Marche, l'unica data del suo tour nel nostro paese.
2: Una notte di vida loca all'Arena Sun Park di San Benedetto del Tronto. È qui che questa sera arriva Ricky Martin, icona globale della musica portoricana, ben prima di Bad Bunny, con il quale ha cantato durante lo show del Super Bowl di quest'anno, che ha fatto la storia dei latini d'America. Da 15 anni non passava per l'Italia, con la quale ha un rapporto sin dagli anni 90. Per i 25.000 che si sono accaparrati un biglietto, a vedere quel che è successo in Grecia, a Malta, negli altri paesi europei che ci hanno preceduto nel tour, uno show di grande energia che comincerà già nel pomeriggio con Jimmy Sax e poi i concerti di apertura di Samurai Jay e Fred De Palma. E dopo Ricky Martin si ballerà ancora con Gabri Ponte. Miriam Mauti, GR1.
1: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno, cominciamo dai mondiali di calcio. Dopo il pareggio nella notte tra Ecuador e Curaçao e la vittoria del Giappone contro la Tunisia, oggi cercheranno di sbloccarsi Spagna e Belgio. Alle 18, ora italiana, nel gruppo H, la Roja affronta l'Arabia Saudita.
4: È già una gara da non sbagliare per la Spagna, che dopo il pareggio all'esordio con Capoverde deve rispondere a critiche e tifosi. Il CT della Roja, De La Fuente, difende Rodri definendo il centrocampista del Manchester City il migliore al mondo nel suo ruolo. Lamine Yamal, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi, sta ritrovando la condizione e potrebbe questa volta partire titolare. L'Arabia Saudita però promette di essere un ostacolo difficile. Il pareggio con l'Uruguay, con la rete di Al Amri, ha fatto vedere una squadra solida in difesa che può aspirare alla qualificazione alla seconda fase, obiettivo raggiunto una sola volta nella storia dai falchi verdi, guidati soltanto da due mesi dal greco Giorgios Donis. Tra i sauditi, un solo giocatore, Abdulhamid, milita in un campionato estero, al Lens. Tre i precedenti fra le due selezioni, tutti a favore della Spagna. Nel girone H tutto quindi in equilibrio, con quattro squadre a un punto, e la sfida all'Atlanta Stadium potrebbe essere fondamentale per entrambe le formazioni. Sebastiano Franco, GR1.
3: In serata invece toccherà al Belgio contro l'Iran per il gruppo G.
5: Contro l'Iran alle 21 il Belgio cerca quella vittoria al mondiale che gli manca dall'esordio in Qatar 2022, quando sconfisse il Canada. Il pareggio con l'Egitto ha lasciato più di un malumore in casa dei diavoli rossi. Al CT Garcia non resta allora che vincere per allontanare le nubi minacciose che si affacciano all'orizzonte. Per farlo servirà un De Bruyne più ispirato di quello visto al debutto e magari un Lukaku con più minuti nelle gambe, visto che il suo ingresso contro Salah e Sochi ha animato un attacco ancora troppo sterile. Mancherà la stella Doku. Al suo posto l'astro nascente Fernandez Pardo. Tra mille misure di sicurezza, a Los Angeles arriverà un Iran comunque motivato. Il 2-2 della sfida con la Nuova Zelanda ha mostrato individualità interessanti e uno spirito di sacrificio non comune. Se poi in avanti dovesse svegliarsi l'ex Inter Taremi, potrebbe anche scapparci la sorpresa. Francesco Albanese, GR1.
3: MotoGP in Repubblica Ceca alle 14, il via del Gran Premio, Ogura in pole position. Non ci sarà il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato, ci dice tutto in diretta il nostro inviato Luca Cesaretti. Luca.
6: Buongiorno, tra poco l'apertura della pit lane, sale l'attesa per il via della gara della classe regina, un Gran Premio di Cechia come ricordavi.

0: Orfano del leader del mondiale Marco Bezzecchi, sospeso dai giudici dopo lo schiaffo rifilato ieri dopo la caduta nella sprint a un Marshall che aveva involontariamente rischiato di rompere il motore della sua Aprilia. Il riminese in mattinata si è scusato pubblicamente, in lacrime ha abbracciato l'addetto e gli ha regalato i guanti. Scuse anche da parte della D di Aprilia Racing Massimo Rivola, che ha spiegato come il ricorso, poi rigettato in tarda serata, fosse per la quantificazione della penalità giudicata troppo severa rispetto a precedenti simili. Fatto sta che oggi Bezzecchi potrebbe essere scavalcato in classifica da Martin, che dovrà però scontare due long lap. In pole il giapponese Ogura, affiancato da Bagnaia, ieri vittorioso nella sprint, e di Giannantonio. Quarto al via Marc Marquez e per tutti è una gigantesca occasione di accorciare in campionato. Intanto in archivio la Moto3 con successo del malese Danish, undicesimo Bertelle, e anche la Moto2, vittoria per lo spagnolo Ortolà con Vietti, ottavo. Da Brno per il momento è tutto, linea a Roma.
1: Grazie a Luca Cesaretti. In chiusura la pallavolo Nations League femminile, le azzurre tornano in campo fra poco alle 14 contro il Giappone. Ed è tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona domenica.
3: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 13:22, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, lavori in corso dunque, code. Siamo tra la Peschiera e lo svincolo di Sirmione verso Brescia. Ci spostiamo in A26, traffico intenso e code a tratti tra Ovade e allacciamento A10 verso Genova Voltri. Anche in A7 ci sono code per un cantiere tra Busalle e Isola verso Milano. In A14 code a tratti e traffico intenso tra lo svincolo di Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione A1 Milano-Napoli. Un incendio da segnalare in A14, siamo tra allacciamento A16 e Canosa. Ci spostiamo poi verso la capitale, A12 Roma, Civitavecchia. Un incidente sta creando dei disagi all'altezza dello svincolo di Torre in Pietra e siamo in uscita per chi arriva dalla statale 1 via Aurelia. Si tratta dello sbandamento di una moto. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Domenica Sport.

0: 13:56, ben trovati. Un nuovo appuntamento con Domenica Sport al microfono fino alle 17:30. Diego Carmignani, Ciombetta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Gianni Tola per completare l'assistenza tecnica, la nostra squadra che per 3 ore e mezzo vi speriamo terrà la migliore compagnia possibile in attesa poi della lunga serata legata ai mondiali. Vi ricordo immediatamente quelle che sono le gare che vi trasmetteremo stasera. Dalle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita e alle 21 Belgio, Iran. Ricordo anche brevemente quelli che sono stati gli ultimi risultati, diciamo, di giornata, con il pari fra Ecuador e Curaçao 0-0, la vittoria 4-0 della Giappone sulla Tunisia, ormai eliminata. Questo per completare il discorso mondiali che riprenderemo più avanti in una nutrita trasmissione in cui il calcio sarà dominante come tema. Avremo diversi punti di vista per affrontarlo, mondiali, mercato, ma non solo. Ci soffermeremo poi sullo scudetto di Milano del basket e sul trionfo dell'Italia al femminile agli europei di scherma recentissimo. Ma il piatto forte della prima parte di trasmissione lo andiamo a gustare in Repubblica Ceca. Si correrà tra pochissimo la MotoGP con i motori ormai caldi, e il nostro uomo a Brno è Luca Cesaretti. Buon pomeriggio a te, Luca.
1: Buon pomeriggio Diego, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, caldi motori, calda anche la temperatura atmosferica, un filo meno di ieri, 31 gradi la temperatura dell'atmosfera, 48 quella dell'asfalto, ma insomma davvero caldo, tant'è che tutti alla fine dovrebbero optare per la media al posteriore, forse solo con l'eccezione di Juan Mir, per un Gran Premio di Cechia che sarà orfano del leader del mondiale Marco Bezzecchi, squalificato dopo i fatti di ieri post caduta sprint. Ne parleremo tra poco. Quindi in pole position Ogura, affiancato da Di Giannantonio e Bagnaia. Marc Marquez parte quarto, Jorge Martin secondo in classifica a meno 15, nono, deve scontare 2 long lap, all'occasione però di portarsi in testa al mondiale, o quantomeno, e vale anche per tutti gli altri che ho citato in precedenza, di accorciare molto in classifica. Tutto questo tra poco, a te.
0: Tra pochissimo per il via a Brno di questo appuntamento della MotoGP con il nostro Luca Cesaretti, che ritroveremo immediatamente. Tra l'altro alle 14 inizierà anche Italia-Giappone, Nations League femminile di pallavolo. Le ragazze di Velasco dovranno riscattarsi dopo qualche passaggio a vuoto. Vi aggiorneremo ovviamente su come sta andando nelle Filippine, ma abbiamo anche i nostri due consueti ospiti per raccontare insieme a Luca l'andamento di questa gara. Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. No. Trovato.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: E il nostro Massimo Angeletti, ben trovato anche a te, buona domenica.
3: Ben trovati a tutti voi, buon pomeriggio.
0: E non mi resta che insomma augurare buona trasmissione per la prossima oretta insieme. MotoGP, Gran Premio di Repubblica Ceca, buon ascolto ovviamente al microfono, condurrà questo andamento nelle curve del circuito Luca Cesaretti, buon lavoro.
1: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
2: Ciao Luca,
3: ciao Enrico.
1: E allora, tra poco scatta il giro di riscaldamento. Noi sfruttiamo questo paio di minuti che ci separa dal via, forse anche qualcosa di più, per insomma parlare della questione Bezzecchi. Cosa è successo per chi magari non avesse seguito da ieri sera e stamattina? Dopo la caduta, la briglia di Bezzecchi è rimasta accesa. Il Marshall è arrivato sulla moto prima di lui, nel tentativo di tirarla su ha portata involontariamente al limitatore, rischiando di compromettere il motore, che lo ricordiamo sono contingentati nei numeri. Bezzecchi si è infuriato, ha cercato di spostarlo, insomma ne sono nate un paio di manate, un paio di schiaffi. Per tutto ciò è arrivata la squalifica, diciamo così, la sospensione per la gara di oggi. Il ricorso di Aprilia rigettato, poteva fare un secondo ricorso per farlo correre sul giudice e al tribunale internazionale, deciso la casa di Noale di non farlo. Stamattina Bezzecchi si è scusato, ha parlato anche in lacrime con il Marshall. Ha parlato anche la D di Aprilia Racing e Massimo Rivola, si è scusato anche lui, ha detto il ricorso non era per far togliere la penalità sacrosanta ma per la quantificazione, visto che in casi simili, anche se più lievi in precedenza, la penalità era stata molto molto più lieve. Ricordo 10 minuti di FP1 di sospensione per Fabio Quartararo l'anno scorso, quando strattonò un Marshall alle Mann. Insomma, non so cosa ne pensate, apro io, per me penalità evidentemente sacrosanta. Sulla quantificazione evidentemente prima c'era un benchmark

0: diverso da quest'anno con la proprietà americana che su questi argomenti estremamente sensibili ha voluto imporre un nuovo termine di paragone, e Bezzecchi è stato tra virgolette sfortunato protagonista ad essere il primo punito con il nuovo metodo di riferimento. Massimo prima, Enrico poi.
1: Guarda, bisogna considerare la pressione che hanno questi ragazzi, una reazione sì, fuori dalle righe, la penalità è giusta, però bisogna anche trovare un metodo omogeneo per valutare. Adesso vedremo, dispiace perché perde un'occasione importante per fare punti e sicuramente i suoi avversari ne approfittano. Vedremo.
0: Enrico?
2: Io dico che era giusto punire, forse però la squalifica troppo, io l'avrei fatto partire ultimo in griglia, però l'avrei fatto partire.
0: Sì, diciamo che insomma è un po' il sentimento generalizzato anche... Esatto, a Valencia. Esatto.
2: Ecco,
0: è un po' il sentimento generalizzato anche degli addetti ai lavori qui a Brno. Fatto sta che questo è quello che è successo. La griglia è ricomposta. Ogura di Gian Antonio Bagnaia, Marquez, Moreira, Raul Fernandez, Acosta, Morbidelli, Jorge Martin. Tutto pronto per i 21 giri del Gran Premio di Cechia. Scatta bene Ogura dalla pole position, scatta bene anche Bagnaia e di Gian Antonio, ma Ogura che gira in curva 1 davanti a tutti, di Gian Antonio è secondo ed è importante perché non è esattamente solito partire bene. Parte bene Marquez che infila in curva 1 o Bagnaia che allarga leggermente la traiettoria, dunque Ogura, di Gian Antonio, Marquez e Bagnaia, questi primi quattro. La staccata di curva 3 subito, Marquez molto aggressivo su di Gian Antonio, si prende di forza la seconda posizione, poi di Gian Antonio subisce un po' il contraccolpo, viene scavalcato anche da Bagnaia e poi addirittura da Diogo Moreira, vanificando subito quel bel avvio. Marquez con grande mestiere si è preso subito la posizione, anche perché Enrico, se lasci davanti Ogura all'inizio, visto come sta finendo le gare, poi il risultato rischiava di essere scontato. Attenzione però, Bagnaia all'interno di Marquez si va a prendere in curva 7 la seconda posizione, anche lui non vuole far fare ritmo a Marquez e Ogura. Enrico?
2: Sì, esatto, i due della Ducati sanno che hanno in mano oggi qualcosa di buono come moto, come assetto, vogliono stare davanti. La gara è molto lunga, ma stare già lì comunque già buono. Ogura oggi vediamo veramente il pilota bravo che è, secondo me ci farà vedere una bellissima gara, però penso che Bagnaia abbia vinto qua per tanti anche psicologici.
0: Di Gian Antonio perde un'altra posizione, scavalcato anche da Acosta, sono però Massimo già in 6 che hanno fatto la differenza rispetto a chi insegue. Ogura, Bagnaia, Marquez, Moreira, Acosta e Di Gian Antonio in ordine hanno già fatto il buco su Juan Mir, che è in 7ª posizione davanti a Jorge Martin, che adesso lo va ad attaccare e a scavalcare, ma lo ricordiamo deve scontare 2 long lap.
1: Guarda, i primi 6 stanno prendendo un pochino di vantaggio, però è una gara lunga, bisognerà vedere come verranno gestite le gomme in una pista così calda e così particolare. Sicuramente Ogura ha dimostrato di essere veloce e se riesce a gestire abbastanza bene le gomme può avere tante chance di vittoria.
0: Bagnaia all'interno di Ogura in curva 3, ci prova ma gli chiude la porta in faccia il giapponese con grande personalità. Allora ci prova incrociando la traiettoria in 4 Bagnaia, solo per un attimo incrocia nuovamente la traiettoria a Ogura, Ogura in testa, Bagnaia secondo, Marquez è lì, poi Acosta sta risalendo, ha saltato via Diogo Moreira, si è preso la 4ª posizione. Visto che i primi 3 battagliano, sembra in questo momento il più veloce in pista, ma siamo solamente al 2º giro di 21 sui saliscendi della Moravia, il circuito con più dislivello, 74 metri dell'intero motomondiale. Enrico Borghi, Ogura si sta difendendo con le unghie e con i denti, forse non ce l'attendevamo nemmeno, no? Visto insomma la sua qualità nella seconda parte di gara. Attenzione però adesso a Bagnaia, ancora un attacco di Bagnaia che prova a prendersi la prima posizione, stavolta ci riesce Bagnaia, la caduta di Quartararo in curva 10, Bagnaia completa il sorpasso, Pecco in testa, Ogura secondo, rimane Enrico la valutazione su Ogura che, visto che nella seconda parte di gara ultimamente è sempre più veloce, ce lo attendevamo un po' più tranquillo in queste prime fasi.

0: Ducati.
1: Intanto anche Mark, scusa Mark, anche lui va a scavalcare Ogura, quindi le due Ducati ufficiali davanti a tutti, l'Aprilia Trackhouse e di Ogura in terza posizione. Vai Enrico.
0: Ci sta che le Ducati siano davanti, mi aspetto anche DJ che venga su. Dicevo, Ogura si gioca la sua prima grande occasione per fare una gara insieme ai top rider, cioè davanti. Quello che impari stando davanti non ha uguale. Quindi è ovvio che lui non ha nemmeno la capacità, a volte non è abituato a impostare un ritmo, cosa che Bagnaia ha e Marquez sì, però io spero per lui, per la sua crescita, che riesca a stare a giocarsela per il podio. Ogura è un grande talento, sta imparando, quello che ha fatto a Costa l'anno scorso. Però gara interessante.
1: Di Gian Antonio su Moreira, proprio come diceva Enrico Borghi pochi istanti fa, si mette al lavoro il romano del team VR46 sotto agli occhi di Valentino Rossi. Massimo, chi ci aspettavamo un po' più avanti è Jorge Martin, ottavo in questo momento, non riesce ad andare all'attacco di Mir, anzi sta faticando a tenere la coda del pilota della Honda, deve anche scontare due long lap, ha detto qui perdo solo 3 secondi e mezzo. Però lui davvero con la squalifica di Bezzecchi oggi addirittura poteva pensare di ritrovarsi in testa al mondiale, per il momento non sembra così.
2: Però io credo che pesino molto le condizioni psicologiche, perché da una parte ha un'occasione per accorciare se non passare in testa alla classifica, dall'altra ha la preoccupazione di due long lap che abbiamo visto sono un po' un terno al lotto, se tocchi la linea gialla te lo fanno rifare, quindi sono momenti di tensione che secondo me lui paga con la posizione in questo momento.
1: E se tocchi il verde in uscita è un track limits, quindi rischi ulteriore penalità.
2: Esatto.
1: Qui è in curva 7 il long lap in contropendenza, quindi tutt'altro che facile. Lui l'ha provato tante volte, una quindicina di volte nel corso di questi 3 giorni, da venerdì mattina. Si chiude un altro giro, il terzo, 1:53.5 per Pecco Bagnaia, nuovo giro record in gara del tracciato di Brno, 53.6 per Mark, che però rimane lì a meno di mezzo secondo dal compagno di squadra. Ogura per il momento perde la coda delle due Ducati ufficiali, 54.2, con Di Gian Antonio che è l'unico altro pilota che nel corso della terza tornata è sceso sotto il muro dell'1.54. Alla fine hanno optato, tranne Mir, tutti per la media, perché insomma 52 gradi per l'asfalto, addirittura il rilevamento ufficiale di Michelin al via della gara. Enrico Borghi, questa posizione in questo momento, Bagnaia primo, Marc Marquez secondo, fa pensare anche a una rimonta dei due piloti ufficiali Ducati in ottica mondiale, chissà, anche a una sfida in famiglia?
0: Sì, oggi sì, secondo me oggi loro ne hanno di più con Di Gian Antonio, se riesce a prenderli. E mi sta dando l'idea Bagnaia che stia tirando forte, in gergo nel paddock si dice dare il tirone, cioè iniziare fortissimo e vedere quello dietro cosa fa, se è in grado di reggere, perché secondo me Bagnaia sta spingendo tanto e Marco comunque li regge. Vediamo Vince se li aggancia, perché secondo me Vince ne ha di più di apposta Ogura, però è una cosa Ducati oggi.
1: Quarto giro di 21 di Gian Antonio è nei tubi di scappamento negli scarichi di Pedro Acosta, e poco avanti a loro c'è Pedro Ogura, c'è Aio Ogura che sta perdendo le ruote di Marquez e di Bagnaia. Massimo, come diceva Enrico, ieri Bagnaia ha ammesso di aver fatto questa strategia, i primi 3 giri a fuoco, no? Per prendere margine e poi gestire, anche perché, l'abbiamo detto, qui a maggior ragione con queste temperature, quando sei dietro, ce lo raccontava anche Fabio Di Gian Antonio, ce lo raccontava Enea Bastianini, o arrivi su chi è davanti e dai subito il colpo per sorpassare, oppure probabilmente devi lasciarlo andare un altro po', perché rimanere a stretto contatto è complicato per gomme e non solo.
2: Sì, per le temperature, però qui oggi le Ducati hanno nettamente qualcosa in più, adesso arriverà anche Di Gian Antonio, però un conto è la strategia per 11 giri, un conto è la strategia per 17 giri, per 20 giri, perché è vero che ha dato il tirone nei primi 3 giri, ma forse questo nella gara lunga lo paghi un pochino di più. Bisognerà vedere, perché credo che la parte finale in questo circuito con queste temperature sia ancora più decisiva del solito.
1: Eh sì, inizia Jorge Martin a fare i suoi long lap, il primo lo esegue proprio in questo momento.

0: e va sul verde decisamente in uscita, quindi una volta il track limits già l'ha messo in conto. È rientrato in decima posizione Martin, proprio davanti a Franco Morbidelli, Luca Marini ed Enea Bastianini, dunque trade alle sue spalle. Allora, quinto giro, facciamo un po' il riepilogo della situazione, perché in questo momento c'è in testa Bagnaia con 4,5 decimi su Marquez, a 1,2 secondi dal torinese c'è Ayogura, seguito a stretto giro da Acosta e di Giannantonio, poi 1,7 secondi di margine prima di trovare Juan Mir, che guida un trenino composto anche da Moreira, Aldeguer, Raúl Fernández e Jorge Martín, che dopo aver effettuato il primo dei due long lap che deve scontare sta provando a recuperare dalla decima posizione. Insomma, in questo momento guadagnerebbe 6 punti su Bezzecchi in classifica mondiale. 53.539 di Pedro Acosta, che firma il giro veloce in gara. 53.6 Bagnaia, 53.9 Marquez, 53.7 Ogura, 53.6 di Giannantonio. Insomma, Enrico, più o meno in questa fase tutti con lo stesso passo, poi da un giro all'altro, no? Chi mette un decimo in più, chi mette un decimo in meno.
1: Sì, mi sembra che di Giannantonio Acosta ne abbiano un pochino di più di Ogura, e Bagnaia ora ha riguadagnato qualcosina, non è tanto ma sono 6 decimi, e lì non capisco, lì non lo sappiamo, come hai detto tu prima, se Marchi si sta allontanando per rilasciare la gomma anteriore un po' più fresca o se Bagnaia ha trovato qualcosa, però sì, i ritmi sono quelli di Giannantonio, però bisogna che, secondo me, si deve svegliare un attimo, trovare uno spazio e andare davanti, altrimenti li perdi i primi due.
0: Secondo long lap che sconta in questo momento Jorge Martin, è ancora sul verde in uscita, quindi due track limits. Al terzo arriva la situazione di pericolo, quindi Jorge Martin, che davvero da qui in avanti è sul filo, è rientrato in 13ª posizione a questo punto, alle spalle del terzetto azzurro di cui parlavamo in precedenza, Morbidelli, Marini e Bastianini. Martin in 13ª posizione, a passo sì per recuperare qualcosa, però Massimo, forse insomma più di una top 10 giù di lì al momento è difficile ipotizzarla, no? Per il campione del mondo 2024.
2: Esatto, con queste MotoGP così performanti i distacchi sono minimi, recuperare tutte quelle posizioni credo che sia difficilissimo. Se riuscisse ad arrivare nei 10 sarebbe già un gran risultato.
0: Bagnaia accende un riferimento cronometrico rosso al termine della 7ª tornata, vale a dire giro record in gara, 1,53.531, guadagna un altro decimo su Marc Marquez, 6,5 decimi adesso su il compagno di squadra e secondo della gara, ma il ritmo 53.6 Marquez, 53.6 Ogura, 53.7 Acosta, 53.8 di Giannantonio, insomma tutti più o meno lì. Anche Enrico Borghi un po' sorpresa, Juan Mir sesto con la Honda, Moreira sta faticando, è scivolato in 8ª posizione alle spalle anche di Aldeguer. Mir invece qui sembra l'unico dei piloti di Honda che riesce a girare con un buon ritmo, perché 54.0 è a un paio di decimi, 3 dai primi 6, dai primi 5 scusa.
1: Sì, ma Mir è un generoso, lui anche se la Honda non è in condizioni per fare certe cose, lui ci prova sempre ed è il motivo per cui è il pilota Honda che cade di più, perché comunque non molla, prova sempre e ora sta andando veloce, tra l'altro un pochino ha reagito anche Ogura, e ora sta girando più o meno come Marquez, e dunque a costa di Giannantonio, che mi sono a 4 decimi, però non riesco ad agganciarlo, quindi mancano 15 giri, ancora lunga, però è bella, c'è tensione, è una gara di tensione adesso, questi grandi sorpassi che non ci sono.
0: Sorpasso e controsorpasso c'è nelle retrovie tra Enea Bastianini e Jorge Martin, con il riminese della KTM che si riprende, o meglio difende la 12ª piazza dal madrileno. Davanti di sorpassi almeno per il momento non se ne vedono, è una gara tutta di ritmo dove prima Bagnaia, prima inteso come i due giri precedenti, rosicchia qualcosa a Marquez, adesso Pecco chiude il 7º giro con il crono di 53.5, ma Marquez firma il giro veloce 53.4 e dunque è lui che gli rosicchia un altro decimo e ne mette un paio invece tra sé Ogura, che però, come diceva Enrico Borghi, rimane lì a 7-8 decimi, ha preso un po' di

0: margine, ma non si stacca, per cui Massimo Angeletti verosimilmente saranno in 5 ad arrivare almeno alla seconda metà di gara, no? Con speranze di podio se non di vittoria.
1: C'è una gara netta tra i primi 5 e gli altri, tirando bene con la Honda sotto 1,54, però è a 4 secondi e mezzo dal primo, quindi ma la gara è quella che è. Si giocherà sul che non credo, almeno fino alla fine, grandi sorpassi. Credo soprattutto tra i primi due, Bagnaia e Marquez, ci sia del tatticismo, che Marquez rimane abbastanza proprio per il discorso della pressione delle temperature, ma secondo me ha dimostrato, facendo quel giro veloce in 1,53,4, che ha ancora qualche misura di terra.
0: Diciamo, Enrico Borghi, che se non stessimo parlando di Marc Marquez potremmo quasi pensare che anche in ottica campionato quella seconda posizione va benissimo. Ecco, poi però parliamo di Marc Marquez, e quindi pensare che rinunci alla chance di vincere una gara, di attaccare il suo compagno di squadra, è altamente improbabile.
2: Sì, assolutamente. Lui ha costruito la sua carriera così. E i 9 mondiali, ma anche tutti i disastri e tutti gli infortuni derivano da quella mentalità lì, ormai è quella. Però il campionato, ci stavo pensando comunque, il campionato diventa bellissimo perché magari davanti non si vede, ma dietro si sta compattando, cioè Bagnaia sta tornando in lista per il titolo, e Marquez ovviamente sì, vince questa cucina, è bella questa parte, non è il primo e il secondo adesso che si stanno compattando, ma andando avanti sì, è bello, è bellissimo. Mi dispiace per Bezzecchi ovviamente, lo dico senza malizia.
0: Eh sì, chiaramente, poi magari più avanti diamo anche uno sguardo alla classifica mondiale, ma è evidente che tutto si va accorciando, e quindi lasceranno la Repubblica Ceca con una classifica molto molto più compatta di quella con cui eravamo arrivati. A proposito di classifica, il migliore dei ducatisti nel mondiale è Fabio Di Giannantonio, che però Massimo Angeletti in questo momento sembra del gruppo di testa quello più in difficoltà, l'unico che gira sopra l'1,54, tant'è che ha perso la coda di Pedro Acosta e ha un secondo adesso dal 22enne di Masarron.
1: Non so cosa succede a Di Giannantonio, però o nella sprint o nella gara c'è sempre qualche piccola imperfezione che non gli consente poi di giocarsi fino in fondo, Barcellona a parte, ma Barcellona è stata una gara anomala, quindi non la vogliamo considerare. Però se guardiamo il trend di Giannantonio, molte le aspettative, poi un po' meno i risultati, e anche oggi conferma questo trend. Partiva secondo e quella era una bella carta da giocarsi, quindi direi che non vedo possibilità di recupero, almeno oggi, a meno che non ci sia qualcosa di eccezionale, quindi è un'occasione persa anche per il pilota romano.
0: Eh sì, diciamo che fin qui sta mostrando delle potenzialità molto importanti in questa stagione, poi al netto di Barcellona per il momento Enrico Borghi non è riuscito a concretizzarle, no?
2: No, questo è un po' il suo problema, cioè lui è molto veloce in certe giornate, ma la costanza di rendimento ancora non ce l'ha, è lì su cui deve lavorare tanto lui. E adesso non so se ha commesso un errore perché ha perso tanto in un giro solo, o se è andato in crisi, forse ha commesso un piccolo errore. Però adesso ha un gruppo, dice adesso fa fatica da, penso che faccia fatica ad agganciare il podio a questo punto.
0: Sì, vediamo adesso se arriva il primo drop, potrebbe anche essere a livello di prestazione della gomma posteriore un po' per tutti. Decimo giro di 21, davanti i primi tre girano sul 53,5 più o meno, con Mark che si è portato però adesso a 2 decimi da Pecco Bagnaia. Ogura li sta fotocopiando a 8 decimi di distanza, e Acosta anche lui adesso è salito invece sopra l'1,54, perdendo il passo almeno per il momento per il podio, che sembra essere un affare dei primi tre, vale a dire Bagnaia, Marc Marquez, Ayogura. Massimo Angeletti, è il momento dell'attacco di Marc Marquez?
1: Non ancora, credo che aspetterà un altro po' per non giocarsi subito tutte le chance, ma sicuramente attaccherà. Questo sono d'accordo con Enrico, ha costruito su questo carattere e la sua storia.
0: No, peraltro Enrico Borghi, Marquez che da un po' ci ricorda che non è al massimo.

0: fisicamente, io credo che stia un po' meglio di quello che vuole legittimamente far pensare, però magari non è al 100%. C'è l'opportunità che magari provi un attacco secco e poi sì, a quel punto, se non dovesse riuscire a sorpassare Bagnai, a prendere il largo, magari potrebbe tranquillizzarsi un pochino, perché poi quella classifica mondiale, anche se dice di non guardarla, lui la conosce benissimo.
1: Ma certo, però lui ha mangiato a Bagnaia mezzo secondo in un giro e mezzo, e ora è lì, è incollato,
2: attaccato.
1: Non è niente. E quindi forse Bagnaia, che è un po' il crisi o la gomma, cioè è Bagnaia in questo momento che ha abbassato il livello. Mark è costantissimo, è impressionante Mark come è costante, ora gli è incollato. Qui è chiaro che lui farà il suo ragionamento. Per quanto riguarda il fisico, guarda, diciamolo subito, Mark non tornerà più quello di prima.
0: Ecco, esatto, bravissimo.
1: Però sì, non potrà, dopo 7 operazioni in un braccio, poi a 33 anni. Però era talmente superiore prima che forse depotenziandosi un po' potrebbe rimanere però ancora capace di lottare per la vittoria. Io la vedo così.
0: Bravissimo, no, sono completamente d'accordo, nel senso che quando si parla di 100% a livello fisico di Mark Marquez, dobbiamo pensare il 100% del Mark Marquez attuale, come dici te, con tutte le sue cicatrici e con anche il chilometraggio di infortuni e non solo che ha. Marquez che adesso è a un decimo e mezzo da Bagnaia, siamo a metà gara esatta, perché siamo nel corso dell'undicesimo di 21 giri. Bagnaia e Marquez attaccati in discesa, curva 10, la 11, da qui si risale verso il traguardo con 4 curvoni veloci in sequenza, 11 e 12, sinistra e destra, e poi la Horizon 13 e 14, le ultime due curve. Ogura rimane lì a 9 decimi e da qui, se vuole provare a inserirsi nella lotta per la vittoria, Massimo Angeletti deve iniziare a rosicchiare sui due davanti, magari anche aiutato dalla lotta fratricida in casa Ducati.
2: Nelle gare che abbiamo visto fino a oggi, nelle 8 gare precedenti, il pilota giapponese ha dimostrato che nella seconda parte della gara esprime il meglio di se stesso. È vero che sta imparando, è vero che ha imparato anche a gestire la prima, però vedremo, perché io credo che anche lui sia uno che riesce a gestire in maniera ottimale e avere un obiettivo da attaccare e attendere. Ha dimostrato queste capacità e credo che anche oggi lo vedremo, se la sua moto ne avrà. Sicuramente il podio è di questi tre, perché gli altri ormai stanno lontani più di 3 secondi e mezzo, quindi Acosta è a 3 secondi e mezzo.
0: Acosta è a 3 secondi e mezzo da Bagnaia, come dice giustamente Massimo Angeletti, a 2 e mezzo da Ogura, con Di Gianantonio che è un'ombra praticamente alle sue spalle, ma non riesce a trovare lo spazio per portare l'attacco e per superarlo. Adesso Bagnaia allunga un pochino, torna ad allungare su Marquez, 3 decimi e mezzo, e Ogura, come ipotizzavamo, inizia a rosicchiare il vantaggio dei due davanti, si è portato Enrico Borghi a mezzo secondo da Mark.
1: Secondo me Ogura si è messo in testa qualche idea bella, perché ha guadagnato mezzo secondo, che è tanto, è il più veloce in pista da 2 giri ormai, e Marquez ce l'ha lì, ce l'ha davanti a poco, e i due della Ducati non stanno aumentando il ritmo. Cioè, la lettura della gara ora è questa, è lui che sta aumentando, gli altri due no, e quindi ancora abbiamo 10 giri veramente tutti da vedere come va a finire. Bravissimo Gura, bravissimo.
0: Ah sì, perché Bagnaia continua come un metronomo a girare sul 53.5, 53.6, altro 53.5, addirittura adesso fa il suo giro veloce in gara, 53.510, 53.8 Mark, 53.7 Ogura, che però veniva da 3 giri consecutivi sul 53.4, e quindi in questa fase sembra essere il più veloce. Acosta rimane davanti a Fabio Di Giannantonio in lontananza ormai dal terzetto che si sta giocando il podio, poi scorrendo la classifica anche per quanto riguarda la questione mondiale, Jorge Martin ha scavalcato Morbidelli e Bastianini, è però in 11ª piazza, sta girando forte, 53.9, può pensare, io credo, di arrivare forse 8º, complicato più su, perché insomma è a 6

secondi dalla settima piazza di Fermín Aldeguer. Eccolo di Giannantonio su Acosta, l'errore di Acosta che ha allargato e si è guardato dietro. Di Giannantonio non se l'è fatto dire due volte e si è trovato il sorpasso su un piatto d'argento. E allora Fabio Di Giannantonio sale in quarta posizione, va a scavalcare Pedro Acosta. Il podio però rischia di essere andato via e da

0: bene e direi che ce la possiamo avere quest'ultima parte di gara. Sono contento per Di Gianni Antonio che ha superato Acosta e recupera qualche punto in più.
1: E vediamo anche se
2: Acosta.
1: E vediamo anche se a questo punto, insomma, quanto ne ha Di Gian Antonio, 53-6, subito il suo giro migliore della gara, a confermare quello che dicevamo, il potenziale c'era, è rimasto un po' bloccato lì alle spalle di Acosta, che non è uno che si passa facilmente, va detto, e quindi ha visto scappare un po' via la lotta per il podio. Enrico Borghi, 14° giro in corso di 21. Se dico che Marc Márquez adesso è quasi un involontario alleato di Pecco Bagnaia per la lotta nella vittoria?
2: È possibile, secondo me Márquez vuole essere nemico di Bagnaia.
1: Esatto.
2: Io penso che Márquez non abbia rinunciato ad attaccare, anche se non guadagna così tanto per prenderlo, perché adesso per esempio è 4° però lo vedo lì che spinge, lo vedo lì che entra in curva forte, Bagnaia è bravissimo, chiude anche tutte le porte, però Márquez è a due decimi adesso. Mi sembra che Márquez abbia in mano la situazione per quello che in questo sport può significare. Augura adesso un pochino il calato, però vedi, non lo so, un giro uno lo fa bene, un giro uno lo fa male.
1: C'è sempre quell'elastico, no, che abbiamo imparato, esatto, a conoscere.
2: Bravo, sì, è difficile sbilanciarsi.
1: E in questo momento infatti Márquez si sta riportando su Bagnaia, 2,5 decimi tra di loro. Ogura sta perdendo nuovamente un po' di margine sui due che lo precedono, 7 decimi lo separano dal 9 volte campione del mondo. Massimo Angeletti, la sensazione, non so se sei d'accordo, è che Marc Márquez potrebbe, vorrebbe provare l'attacco in curva 3, che poi è la staccata più importante del circuito di Brno, e tant'è che Bagnaia sta preparando con grande attenzione l'uscita di curva 1 e la 2, che poi è una leggera piega che ti lancia verso curva 3 per cercare di difendersi proprio lì da Márquez. Attenzione perché ci arrivano adesso in fondo al rettilineo verso curva 3, adesso Márquez è vicino, prova a farsi vedere all'interno, ma Bagnaia, come dicevamo, l'ha preparata bene e riesce a chiudere la porta a Marc Márquez. Massimo,
0: c'è anche un piccolo conto aritmetico da fare. La distanza tra i due in classifica è di 4 punti a favore di Márquez. Se vincesse oggi Bagnaia,
1: bravo,
0: guadagnerebbe 5 punti su tutti e questo secondo me è una cosa che lo spagnolo non tollera molto, e la punto a favore dell'attacco che lui porterà a breve.
1: Ah sì, Enrico?
2: Sì, secondo me sì, però io penso che
3: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia. Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

Buona giornata da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto di Biblos. La puntata di oggi sarà dedicata alla scrittrice Widad Tamimi e al suo bellissimo libro Dal fiume al mare. Widad Tamimi è cresciuta a Milano, ha studiato diritto internazionale a Londra, ha lavorato nei campi profughi e ha fondato un'associazione IOIEN dedicata alla creazione di borse di studio per giovani in fuga dalla guerra. Tamimi è figlia di un profugo palestinese fuggito dall'occupazione israeliana del 1967 e di una donna di origini ebree. Il suo nonno materno faceva parte della comunità israelitica di Trieste e fu

0: oggi a causa delle leggi razziali del 1938. Oggi Widatta Mimi vive a Lubiana con il marito e tre figli e la incontriamo a Gorizia, dove ha partecipato all'incontro Confini Laboratorio d'Europa. Buongiorno Widatta, benvenuta a Biblos.
1: Buongiorno, grazie per questo invito.
0: Allora, prima di parlare di questo bel libro Dal fiume al mare, vorrei chiederti della tua esperienza come giurata di questa prima edizione del Premio Giornalistico Internazionale Storie di Confine, il potere trasformativo del dialogo.
1: Questo premio, tanto per cominciare, bisogna pensare che è dedicato a giornalisti che portano appunto storie di confine, quindi storie di situazioni di vita che sono all'estremo, e lo si fa soltanto avendo grande coraggio. È più facile parlare di tutto quello che ci aspettiamo, molto più difficile invece mettersi in gioco con storie che raccontano quello che ogni tanto non vorremmo che ci venisse raccontato. Quindi penso, a parte i finalisti, ci sono state storie importanti all'interno di questo premio e di questa selezione. È sempre molto difficile selezionare chi si espone e mette tutto se stesso all'interno di qualcosa in cui crede.
0: I 5 selezionati vincitori di questo premio internazionale della Fondazione Feltrinelli si sono visti pubblicati i loro lavori in questo libro Storie di Confine e quindi hanno avuto un riscontro del loro lavoro.
1: Sì, i premi sono un bellissimo modo per affrontare l'editoria senza farsi troppo male. Arrivarci attraverso la possibilità del confronto con la giuria, che sicuramente di solito mette a disposizione anche le proprie conoscenze e che offre la possibilità di un confronto diretto in cui dà anche delle motivazioni per cui un'opera viene selezionata e non selezionata.
0: E quindi ti aiuta questo confronto?
1: Io credo moltissimo, credo moltissimo.
0: Arriviamo a parlare di questo tuo libro Dal fiume al mare. E devo dire la verità, ho letto parecchi libri sulla questione palestinese, molti scrittori palestinesi, molti israeliani. Non mi aspettavo di trovare molto di diverso e invece in questo libro di diverso ci sei tu, con la tua storia complessa e con le tue riflessioni così profonde. Per cui per me è stato abbastanza difficile scegliere di cosa parlare di questo libro e alla fine ho deciso di parlare, di cominciare parlando di te, di questo tuo essere un faticoso ponte, no? Tra ebrei e palestinesi. Tuo nonno era ebreo triestino, tuo padre profugo palestinese, eppure per gli strani casi della vita hanno condiviso lo stesso destino. Oltre a quello di amare la stessa persona, ovvero tua madre, anche di essere costretti ad abbandonare la propria patria e fuggire. Tuo padre era di Hebron, tuo nonno di Trieste, tu scrivi che Hebron e Trieste sono straordinariamente simili.
1: Sì, penso estremamente simili perché, così come ho sempre pensato di Trieste, leggendola nelle tantissime lettere che la famiglia triestina ha lasciato, è una città che non è mai più tornata ad avere la dimensione culturale, internazionale, multietnica, multidentitaria che aveva prima della guerra. E in qualche modo penso che la terra di Palestina, adesso come la si voglia chiamare, mi riferisco alla Palestina storica, quindi prima del 48, non è tornata ad essere quello che era. Ecco, forse ci sono terre che avrebbero bisogno per veramente ricalcare quelle che sono le loro caratteristiche, di essere lasciate ad un destino diverso da quello della chiusura all'interno della dimensione dello Stato nazionale. Avrebbero bisogno di essere città o porti o luoghi internazionali. Forse quella è la dimensione che, sia per quanto riguarda la Palestina storica, a prescindere dal fatto degli abitanti, perché ecco, per me non esistono degli abitanti di identità A e identità B, esistono soltanto esseri umani e dovremmo ricordarci che la terra non ci appartiene, dovremmo poterla vivere tutta, ovunque desideriamo viverla, ma non ostacolare la possibilità degli altri di viverla e necessariamente mettere un'etichetta su quella terra che debba ricalcare un'unica identità, perché siamo tra l'altro tutti multipli e quindi si limita la terra e si limita la popolazione. Quindi la similitudine la vedo

0: in questa frustrazione che vive una terra e l'altra nel non poter essere e tante cose che sarebbe se non fosse stata etichettata come una sola.
1: Allora, nel tuo libro tu scrivi che spesso ti senti sola, sola come spesso ci si può sentire quando si dicono parole di verità che sono scomode. E si usa il pensiero critico piuttosto che usare le facili parole altrui. Su quali delle cose che hai detto, delle posizioni che hai preso in questo ultimo periodo ti sei sentita particolarmente attaccata e incompresa?
0: È difficile quando ci sono dei grandi dolori non prendere necessariamente una posizione che somigli alla tifoseria delle partite da calcio. È molto più facile dover difendere un'identità invece che astrarsi completamente e cercare di applicare delle ragioni e delle regole che siano giuste per tutti e quindi elevare l'umanità al di sopra dell'identità specifica sembra un'azione, una scelta difficile per chi in questo momento sta soffrendo profondamente per quello che succede nei vari conflitti del mondo e Gaza è solo uno di questi. Questo mi mette nella posizione di essere molto frequentemente e purtroppo spesso proprio dalle persone a cui voglio più bene, essere criticata e tacciata di non fedeltà al gruppo. E so che il mio obiettivo è più lontano e forse non tutti, anche quelli che mi vogliono bene, riescono a vederlo in maniera lucida adesso. Quindi, nonostante momenti di grande sofferenza personale, so qual è la direzione e non posso fermarmi, devo andare avanti.
1: Tra le parole scomode che scrivi, ci sono quelle che insistono sulla differenza tra essere ebrei ed essere israeliani. Tu scrivi che né tuo nonno ebreo né tua madre hanno accettato la costituzione di uno Stato per gli ebrei costituito sul territorio degli altri. Una posizione tremendamente difficile, eppure qualcuno che l'ha presa c'è stato, anche allora c'è stato chi si è rifiutato di entrare nelle case che altri avevano abbandonato solo il giorno prima. Perché è così difficile sostenere l'evidenza?
0: È difficile sostenere l'evidenza perché spesso e volentieri si mette l'io di fronte a tutto il resto. Quindi io mi salvo, la mia famiglia si salva. Ecco, c'è stato un momento in cui mio figlio, 15enne, mi chiese di portare una sua domanda ad un ebreo sionista e mi disse. Lui nei suoi soli 15 anni mi disse: "Ma non potresti chiedergli perché si sentiva in diritto di mettere al riparo se stesso e la propria famiglia senza pensare che ne avrebbe uccise altre, buttate fuori altre di casa?" Ecco, io non ebbi il coraggio di fare questa domanda perché ogni volta che si fa una domanda violenta si interrompe un dialogo. Bisogna andarci molto, molto piano perché appunto ci sono troppe sofferenze in mezzo. Credo che sia una domanda che necessariamente debba generare all'interno della persona che vive quella situazione. Per la mia famiglia non fu difficile perché avevano quella modalità di pensiero, quindi l'ego non era probabilmente il primo fine, il fine massimo, avevano valori per cui l'altro veniva sempre messo al primo piano. E avevano probabilmente anche la fortuna di essersi sempre sentiti integrati, quindi anzi hanno sofferto molto per la perdita di quella convinzione che avevano e si sono resi conto poi purtroppo a Trieste essere stata un'illusione. Loro si sentivano integrati e di casa a Trieste. Quindi poi la fuga verso l'America li ha messi nella posizione difficilissima alla fine della guerra di non riuscire, per la delusione che avevano avuto, a tornare a Trieste, quindi rimasero lì. Però sicuramente quello che facilitò la scelta è appunto

0: Mi dissero quando decisi a 18 anni di andare a vedere la terra di mio padre. In realtà io andavo a vedere la terra di mio padre, non di mia madre, perché nessuno la riconobbe mai come propria tra gli ebrei della mia famiglia. Mio nonno mi disse, ci siamo giurati che nessuno di noi avrebbe mai messo un piede in Palestina. E io gli dissi, ma io ci vado da palestinese. E comunque ho sempre, perché il titolo Dal fiume al mare? Io ho sempre fatto molta fatica a dare un nome a questa terra, perché a differenza della mia famiglia materna, non oso dire che si chiami solo Palestina. Perché? Perché ci sono delle persone che ormai sono nate lì e io porto rispetto per la loro nascita lì, quella per loro è la loro casa. Io non farei agli ebrei israeliani che sono nati e cresciuti lì, neppure dopo tutto quello che è successo, quello che loro hanno fatto ai palestinesi. Quindi secondo me io faccio parte di una generazione diversa, diversa rispetto a quella che è stata la storia dei miei bisnonni e dei miei nonni e diversa rispetto a quella di mio padre. Quindi ho una responsabilità che non si può collocare nelle loro posizioni. Se fossi nata nel 1930 probabilmente sarei stata un'ebrea antisionista. Oggi sono una persona che riconosce il fatto che Israele esiste, che la Palestina per me esiste a prescindere da chi l'abbia riconosciuta e che questi due popoli o chiunque altro voglia vivere in quella terra debba averne diritto.
1: Tu spieghi perché gli ebrei palestinesi, anche da un punto di vista storico, possono essere considerati fratelli, accomunati dal desiderio di vivere nello stesso luogo che considerano casa e accomunati anche da uno stesso destino di oppressione. Pensi che gli ebrei israeliani non siano riusciti a elaborare il trauma subito con la Shoah, se non diventando essi stessi oppressori e violenti. È un po' quello che scriveva anche il grande scrittore israeliano David Grossman nel suo celebre saggio Il vento giallo, ahimè, era il 1988.
0: Sì, direi che la situazione è peggiorata addirittura. Questa cristallizzazione del trauma è diventato la giustificazione della militarizzazione, dell'espansione e tra l'altro è stato secondo me estremamente visibile dopo il 7 di ottobre. Cioè, parlando con amici israeliani, ti raccontano come la manipolazione dei media sia stata fortissima e come le immagini di quello che è avvenuto il 7 di ottobre siano state ripetute costantemente per riuscire a radicare questo senso di paura e di vulnerabilità. Non dimenticare la memoria è estremamente importante, ma quando viene utilizzata per manipolare il pensiero, allora diventa estremamente pericolosa. Dopo il 7 di ottobre io mi sono così idealmente aspettata che da parte palestinese ci fosse una denuncia. L'autorità palestinese, a differenza di Israele, a differenza dell'America, ha riconosciuto la Corte internazionale penale e mi sarei aspettata una denuncia nei confronti di quello che Hamas ha messo in atto quel giorno, come proprio presa di posizione totalmente opposta rispetto a quello che Israele e l'America fanno. Mi è spiaciuto che questo non sia avvenuto, però dall'altra parte mi sarei anche aspettata che il popolo israeliano, e qui non parlo del governo, parlo proprio del popolo israeliano, perché da questo governo non mi sarei aspettata nient'altro che quello che è successo, si fermasse e si ponesse delle domande, perché cose così non succedono dal nulla.
1: Non succedono dal nulla. Tu scrivi che dopo il 7 ottobre ti sei sentita annichilita e hai temuto per il popolo palestinese, ma non precisamente della reazione di Israele che era prevedibile. Per che cosa hai temuto?
0: Purtroppo, ed è quello che ci raccontano anche le persone che ci scrivono da Gaza, l'umanità cambia sotto la pressione della morte, della violenza, dei traumi costanti. Il popolo palestinese rischia quello che ha rischiato il popolo ebraico e quindi senza un intervento e un aiuto della comunità internazionale con programmi di giustizia riparativa, con un aiuto psicologico collettivo estremamente imponente, il popolo palestinese rischia purtroppo, e noi dobbiamo stare molto

0: molto attenti a non soffiare sul questo fuoco che si sta accendendo, di trasformare la sofferenza in violenza.
1: Tu racconti, sono pagine molto belle del tuo libro, il tuo primo viaggio in Palestina, racconti di un popolo resiliente, ma anche allegro, autoironico, capace di rassegnazione ma senza rancore, ostinato ma non protervo. Hai temuto e temi che anche per loro diventi impossibile conservare questo loro modo di essere e che diventino anche loro votati all'odio e alla violenza.
0: Sì, io spero molto che non accada. Ripeto, le persone che vedo arrivare in poco tempo riprendono la propria forma, con comunque moltissimo dolore da sciogliere. I profughi che arrivano, ovviamente c'è del lavoro da fare, cerchiamo di accompagnare questi ragazzi, studenti e studentesse con un percorso psicologico che non è possibile fare immediatamente. Abbiamo visto che generalmente i tempi sono più o meno simili tra tutti loro, c'è un primo anno in cui non hanno voglia di parlare e poi in realtà dopo un anno, dopo 8 mesi, cominciano a chiedere invece di avere aiuto. Ecco, bisogna accompagnarlo con moltissima attenzione e poi probabilmente cominciare a portare avanti dei programmi di mediazione. Tutte le persone però che sono lì, ecco, quello che mi raccontano è purtroppo che ci sono delle occasioni in cui le persone cominciano ad aiutarsi meno, quindi per esempio anche all'interno della famiglia. Perché? Perché quando manca il cibo, quando manca l'acqua, purtroppo la nostra generosità viene a mancare proprio per un bisogno di sopravvivenza. Quello è già il primo sentore di qualcosa che si rompe nella nostra umanità. Perché nel momento in cui si rompe quello, in realtà va a ledere anche la dignità, l'orgoglio che abbiamo di noi stessi. E quindi c'è proprio un meccanismo che vede una scissione, un cambiamento profondo e bisogna stare molto attenti.
1: E sarebbe la cosa più terribile che possa succedere a questo popolo che è così generoso, no?
0: Esatto.
1: E a proposito di questo, volevo che ci raccontassi questo episodio che io ho trovato molto bello di quando con tua figlia sei andata a trovare questi ragazzi che arrivavano e che avevano subito un'amputazione. Quindi una delle cose peggiori che può succedere a un ragazzo, e tu e forse soprattutto tua figlia eravate molto preoccupate della difficoltà di questa visita.
0: Sì, io ero preoccupata del fatto che coinvolgo sempre i miei figli da che sono bambini. Quindi fin da che avevano 2 o 3 anni sono venuti nei campi profughi, nei centri di asilo e non sempre per loro è stato facile. Questa volta avrei portato mia figlia di 12-13 anni in un appunto centro in cui c'erano bambini e ragazzini anche della sua età amputati. La verità è che è stato un giorno estremamente allegro perché appunto i palestinesi hanno questa capacità di a riuscire a ridere comunque e riuscire ad astrarsi dalle cose più terribili, così come in mezzo ad un campo profughi a Jenin, dopo che fu completamente distrutto nel 2002, un uomo mi sorrise, tirò su le pietre di casa e mi dice: ma noi tanto la ricostruiamo. E aveva un sorriso ben più largo e convinto del mio, che cercavo di sostenerlo ma in realtà ero piegata dal dolore. Così è stato quella sera, quindi siamo uscite in realtà dal centro dopo essere state invece che 2 ore 12 e aver fatto una cena divertentissima con loro e mia figlia rideva proprio con le lacrime agli occhi e mi disse: mamma, adesso capisco delle cose di te.
1: Soprattutto capiamo come sia possibile che questo popolo stia tenendo duro e sopportando da così tanti anni. Quello che abbiamo visto succedere a Gaza è stato tremendo. Tuttavia si trattava di una guerra molto più insopportabile. Da sempre io trovo il modo in cui gli israeliani vessano i palestinesi dei territori occupati da decenni, ogni giorno, per qualsiasi cosa, in tutti i modi possibili. Con arroganza, con disprezzo. Tu descrivi nel libro tutto questo, descrivi le 10 ore necessarie per attraversare il ponte di Allenby. i 1000 checkpoint, è sempre una goccia nel mare rispetto a quello che succede, che è stato più volte raccontato nei libri, nei film, nei reportage, eppure senza reazione alcuna da parte del mondo cosiddetto civile e democratico in nome della democrazia e della sicurezza di Israele. Però ci si pone sempre la domanda dell'autorità palestinese. Tu prima dicevi, mi sarei aspettata che prendesse posizione. È ancora più difficile per i palestinesi dover sopportare tutto questo non avendo mai una reazione abbastanza forte dell'autorità palestinese, il che permette al mondo di ignorare quello che sta succedendo.
0: Purtroppo l'autorità palestinese come Hamas sono in realtà volute da Israele. Non è possibile sotto un'occupazione permettere ad una leadership di evolvere e organizzarsi. Tutte quelle che sono state le alternative alla leadership presente sono state massacrate, o messe in prigione, o fatte sparire, o uccise. Per cui, per esempio, se pensiamo a Barghouti, a cui abbiamo sempre pensato come una possibile alternativa, il Nelson Mandela della situazione, abbiamo visto in che condizioni escono le persone che sono state nelle carceri israeliane. Lui non uscirà nella situazione fisica e psicologica di poter essere ancora un leader. E così è successo ad un sacco di altri giovani promettenti. Quindi chi ha testa o scappa o finisce per essere ammazzato o viene incarcerato e torturato fino a perdere la testa. Non è possibile in queste condizioni costruire una leadership che possa essere un'alternativa a quella che c'è.
1: Eppure tu hai detto ti aspettavi che l'autorità palestinese condannasse il 7
0: ottobre.
1: Certo,
0: perché i sogni sono gli ultimi a morire. Però mi rendo conto che non questa autorità a 90 anni avrebbe potuto fare nessuno di questi passi. Infatti, se guardiamo, com'è possibile non pensare che non sia soltanto un burattino messo lì per scaldare una poltrona e dire al mondo che c'è un'autorità? Certo. Non è nient'altro che quello.
1: Israele sostiene che i massacri che ha fatto sono avvenuti perché Hamas utilizza la sua propria gente come scudo. Spesso con molta disinvoltura si dice perché non li isolano, perché la popolazione palestinese non esclude Hamas dal proprio seno. Ci vuoi spiegare quanto è complessa una cosa del genere?
0: È complessissima perché non c'è libertà. Bisognerebbe poter avere una situazione di libertà sufficiente per cui la popolazione palestinese si possa organizzare, ma in questo momento, in una situazione in cui non si ha cibo, non si ha acqua, non si hanno scuole, non si hanno ospedali, la verità è che Hamas già prima del 7 ottobre non aveva assolutamente un sostegno ampio della popolazione palestinese di Gaza. In questo momento la popolazione di Gaza è piegata, è debolissima. Hamas ha in realtà una forza minima, ma comunque violenta, e quindi riesce a dominare quasi come se fosse una banda con le armi, i tanti che sono completamente contrari alla presenza di Hamas. Ma non è possibile che la popolazione palestinese riesca a liberarsi neanche da se stessa, cioè neanche da quelli che sono i gruppi armati che dominano all'interno, se non attraverso una liberazione e un riconoscimento dello Stato di Palestina.
1: E tu scrivi che non vedi altra alternativa alla pace, nonostante tutto. Come fai? Cosa vedi? Che tipo di percorso? Prima ho citato David Grossman, che scriveva nel 1988: se gli israeliani continueranno a occupare i territori, diventeranno degli occupatori. E sinceramente, dopo tanti anni, mi pare che raccontiamo sempre le stesse cose. Dove vedi tu l'alternativa?
0: Io penso che non raccontiamo le stesse cose. In questi 2 anni e mezzo è nata una consapevolezza e una coscienza che in pochissimi avevano rispetto a quello che succede nei territori occupati in Palestina. Vari anni fa mi capitava anche con amici strettissimi di raccontare, dopo i miei viaggi in Palestina, le cose che vedevo, e mi capitava di vedere quasi un senso di disagio nei confronti dei miei racconti, come se non si potesse raccontare questo degli ebrei.

0: ebrei, che non potessero essere gli stessi ebrei che erano morti nei campi di concentramento a fare qualcosa del genere. Ecco, oggi invece credo che ci sia consapevolezza, non ci si deve più vergognare di dire siamo contro Israele avendo la terribile paura di essere tacciati di antisemitismo, questo fino a un anno fa avveniva ancora. Quindi credo che già questi siano passi importanti. Bisogna cambiare, siccome non cambierà l'economia, ci sono degli interessi commerciali di legame tra l'Europa, l'America e Israele fortissimi, invisibili ma fortissimi, perché? Perché non sono materie prime, ma sono invece alta tecnologia, sicurezza. Quindi bisognerà passare attraverso un cambiamento profondo di cultura e questo deve essere fatto dal basso e credo che stia avvenendo.
1: Tu fai molto appello alla diaspora. Hai detto anche che gli ultimi avvenimenti hanno in qualche modo messo in difficoltà tutti quelli che non vivono in Israele, non possono più andare a testa alta rispetto a questo Stato che dovrebbe rappresentarli, no?
0: Sì, credo che sia fondamentale avere il parente lontano che non ti guarda più in maniera troppo benevola. Ecco, quel non sentirsi accolti nel mondo, che deve essere estremamente sgradevole e provocare una grande sofferenza, soprattutto sui più giovani, allo stesso tempo purtroppo è necessario, cioè bisogna che si rendano conto che questo non è accettabile e finché stanno lì a Tel Aviv non ci si rende conto, non si vede quello che succede nei territori occupati e non si vede quello che il mondo sta pensando di tutto questo.
1: E non si vedeva quello che stavano covando dentro Gaza, no? Perché come dicevi prima non è che il 7 ottobre è arrivato come un fulmine a ciel sereno. E chiudiamo su queste tue belle parole di speranza che ci hai detto e io ringrazio Guida Tamimi per questa conversazione che abbiamo avuto a Gorizia in occasione del Festival Estoria. E vi ricordo che quello di cui abbiamo parlato e molto altro lo troverete nel libro di Guida, Dal fiume al mare, edito da Feltrinelli. Grazie.
0: Grazie mille.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, bentornati a Sentieri dell'Arte. In una passata edizione abbiamo incontrato un collezionista e mecenate che ha vissuto parte dell'adolescenza a Trieste e che ha fondato un progetto straordinario, Le Stanze del Vetro, sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Abbiamo incontrato cioè Davide Landau. Questo progetto è unico al mondo perché è dedicato alla valorizzazione del grande vetro d'autore del Novecento. Ecco, oggi torniamo in quel luogo straordinario con un altro protagonista di questa avventura, lo storico e curatore Marino Barovier, che ci guiderà attraverso un secolo di creatività muranese e ci introdurrà la terza tappa del suo ciclo espositivo dedicato proprio al vetro e alla Biennale di Venezia. Intanto, benvenuto Marino.
2: Grazie, benvenuto anche a te.
1: Allora, prima di portarci proprio dentro il Novecento, mi piacerebbe che tu raccontassi ai nostri ascoltatori come è nata in te la passione per lo studio della storia vetraria. Mi accennavi, insomma, che c'è stato un momento preciso e ben concreto che ti ha convinto che quella era la tua strada.
2: Devo dirti che, nonostante io provenga da un'antica famiglia di vetrai, eccetera, agli inizi della

0: mia attività lavorativa non mi ero occupato di vetro assolutamente, ed è stato solamente verso la metà degli anni Ottanta che mia moglie decise di aprire una piccola galleria a Venezia che doveva trattare solamente il vetro del Novecento. È stato molto difficile per me perché la letteratura in quel momento non era così sviluppata, e quindi riuscire a dare una paternità ai vetri che circolavano in questa galleria non era facile, e quindi bisognava creare una bibliografia nuova.
1: Cioè, ti sei accorto che non esistevano pubblicazioni su questo vetro?
0: No, c'erano dei libri che parlavano di vetro antico, ma per quanto riguarda il vetro del Novecento bisognava studiare. Ecco, l'idea è stata questa. Io e Marina, mia moglie si chiama Marina, abbiamo pensato di organizzare delle mostre in questa piccola galleria. Quindi, facendo delle mostre accompagnate da relativi cataloghi, potevamo studiare a fondo quel personaggio che volevamo rappresentare. Quindi, con una certa presunzione, abbiamo cominciato con Carlo Scarpa. E Carlo Scarpa, che all'epoca non si sapeva bene cosa avesse fatto, perché poi come architetto è stato conosciuto da tutto il mondo, eccetera, però i vetri di Carlo Scarpa si sapeva ben poco. Abbiamo avuto una grande fortuna in quel momento lì, perché Marina ha avuto l'idea, dice: perché non chiamiamo la Nini Scarpa, che era la moglie di Carlo Scarpa, e gli chiediamo se lei ci presta per caso la sua collezione di vetri personali di Carlo Scarpa.
1: Erano altri tempi, evidentemente.
0: E la chiamò, e lei chiaramente disse: no, no, ragazzina, non ti presterò niente perché io non ti conosco, non so chi sei, eccetera. Però questa donna dura, rigida, il giorno dopo telefonò e disse: ragazzina, domani ti aspetto all'Aris Bar a mezzogiorno. E questa donna si è sciolta e ha cominciato con Marina a dire: sì, sì, non c'è problema, vi presterò tutti i vetri che avete bisogno, perché voi state facendo del bene al vetro veneziano, e Carlo Scarpa amava tantissimo il vetro, e quindi vi darò questo materiale che servirà per il primo vostro libro e per la prima vostra mostra. E così facemmo, quindi organizziamo questa mostra bellissima, che con delle cose che non si erano mai viste, e dove tutto il mondo, in qualche maniera, chi ha potuto è venuto e ha detto: ma come Carlo Scarpa ha fatto tutto questo? E sì, Carlo Scarpa aveva fatto tutto questo, e l'aveva scoperto proprio grazie a questo passaggio attraverso la moglie di Carlo Scarpa.
1: Quali altri nomi ricordi di questa serie di mostre?
0: Scarpa, abbiamo fatto Martinuzzi, e poi un giorno è venuto Angelo Barovier, che era il mio cugino, discendente della famiglia appunto Barovier, che era proprietario della Barovier Toso. E ha detto: voi siete un po' troppo bravi, avete fatto due mostre che mi sembrano molto importanti, e allora anch'io vorrei che voi faceste una mostra dedicata al vetro dei Barovier. E abbiamo fatto alla Querini Stampaglia, quella volta, abbiamo fatto una grande mostra, c'erano più di 300 vetri, 400 vetri, dagli inizi del Novecento fino agli anni 70, con tutto il vetro prodotto dalla Barovier, prima artisti Barovier, vetreria artistica, e poi alla fine Barovier Toso.
1: Ci fa capire effettivamente quello che dicevi all'inizio, cioè che non c'erano mostre sul Novecento, il vetro del Novecento.
0: No, non c'era niente, delle mostre miste, dove c'era un po' di qua e un po' di là, dove non era neanche certo determinate, come si dice, paternità che venivano date a certi vetri.
1: Proviamo insieme allora così a raccontare quindi la Barovier Toso, ma quali erano i nomi invece del Novecento da ricordare? Cioè, quali sono quelli che poi hai studiato e che hai anche esposto, insomma?
0: Sono tanti, perché all'epoca appunto c'era la MVM Cappellin, che era la prima fabbrica con la quale ha lavorato Carlo Scarpa, poi c'era la Venini, Venini che ha accolto ancora Carlo Scarpa, Martinuzzi prima, e poi c'era la Barovier Toso, e poi c'era la Seguso Vetri d'Arte, e poi c'era l'Archimede Seguso, ce ne sono tantissime, c'erano più di 60 fabbriche all'epoca, e quindi per ognuna di loro creare delle monografie con degli studi appropriati che riguardassero la produzione e tante altre cose non era facile, quindi abbiamo cominciato piano piano, vi dico, poi alla fine siamo riusciti a mettere insieme quasi una quarantina di libri e di mostre in tutto il mondo, tra cui anche al Metropolitan di New York abbiamo fatto la mostra di Carlo Scarpa, tra l'altro, poi alla fine.
1: Riusciamo per i nostri ascoltatori a fare, come dire, in maniera, mi rendo conto, sintetica un po', quelle che sono i passi significativi del Novecento del vetro di Murano?

0: veneziano? Cioè, quali sono i momenti così più significativi?
1: Il momento significativo è stato all'inizio degli anni 20. C'era un antiquario veneziano, si chiamava Giacomo Cappellino, che aveva un piccolo negozio in fianco all'Hotel Bauer a Venezia, che aveva anche un piccolo negozio in via Monte Napoleone a Milano. Lui era amico di un giovane avvocato milanese che si chiamava Paolo Vidini, e in questo negozietto di via Monte Napoleone, in quel periodo pre-natalizio del 1921, si accorsero che i vetri veneziani andavano per la maggiore. Quindi c'era molta richiesta di vetri veneziani, ma che non fossero i soliti vetri carichi di ampolle,
0: Pacchiani.
1: di maniche, Pacchiani, come succedeva alla fine dell'Ottocento, no? Quindi dei vetri che loro chiamavano vetri moderni. Allora decidono i due di aprire una fornace muranese, che si chiamò Cappellini e Venini, appunto, dove si dovevano produrre dei vetri moderni, così venivano chiamati. E chiamarono come designer e come direttore artistico un pittore veneziano, muranese particolarmente, si chiamava Vittorio Zecchini, aveva fatto tutto un ciclo sulla Mille e una Notte, cose
0: A
1: fantastiche che oggi sono al
0: Capesaro,
1: museo di Capesaro, tra l'altro, eccetera. E quindi questo pittore si prestò per fare questa operazione, e ispirandosi a modelli antichi che appaiono nella pittura del Rinascimento, come per esempio l'Annunciazione di Paolo Veronese, che oggi è l'Accademia di Venezia, produssero in quel periodo dei vetri trasparenti con delle tenue colorazioni, erano sul tono del giallo, del verde, del blu e dell'ametista, ma soprattutto tenue colorazioni e forme molto classiche, ma molto semplici, senza nessun orpello che appesantisse, capito? E quindi fu un grande successo. Questa produzione aprì un po' le porte al vetro del Novecento.
0: E poi si separano Venini e Cappellin però a un certo punto e nascono appunto.
1: Poi nel 25, per un disaccordo, chissà cosa è successo, eccetera, si separano. Allora, Giacomo Cappellin trasferisce a Palazzo da Mula. Palazzo da Mula era un palazzo trecentesco che è a Murano, molto molto molto bello, e che era messo in uno stato piuttosto malconcio, e chiama un giovane, Carlo Scarpa, che neodiplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, aveva più o meno 19 anni o forse 20, e gli dice: perché non ti occupi tu del restauro di questo palazzo da Mura? Pensa te, un giovane di 19 anni che deve restaurare un palazzo trecentesco importantissimo, che è quasi un monumento nazionale dell'architettura muranese, e Carlo Scarpa lo fa. Lo fa con rispetto assoluto di quello che potrebbero essere tutte quante le cose del restauro. E questo Giacomo Cappellin, che era una persona di gran buon gusto e anche aveva un occhio particolare per capire con chi aveva a che fare, dice a Carlo Scarpa: ma perché tu, dopo che fai questo restauro di questo palazzo da Mula, non ti fermi qui e magari crei qualche vetro nuovo, crei materie, ti dai da fare? Sapeva che Carlo Scarpa era una persona adatta a fare questo. E Carlo Scarpa dice: sì, fermo qui e faccio vetro. Però Carlo Scarpa non era uno che si accontentava di rifare quello che era già stato fatto. Lui aveva proprio come, non so, poi, lo vedremo poi anche nel futuro di Carlo Scarpa, quello di architetto, che la collaborazione con le maestranze per Carlo Scarpa è stata non importante, importantissima. A Murano vigeva proprio una frase storica, che era: quando gli si chiedeva a un maestro vetraio se era possibile fare, la frase era "non se può".
0: Conosciamo questa frase, però è molto diffusa, secondo me.
1: Molto diffusa. Non se può. Allora Carlo Scarpa diceva: ma Tony, sta attento, adesso non posso parlare veneziano perché non mi capisco, stai attento, si può, perché se tu fai così, se fai colà, eccetera. E quindi riusciva ad ammansire i maestri vetrai, che erano sempre sicuri di se stessi, eccetera, e dire: sì, vedrai che si può. E quindi in questa nuova fornace, questa fornace di MVM Cappellini, voleva dire Maestri Vetrai Muranesi, Cappellini EC. E quindi lui è riuscito a creare una serie di vetri bellissimi, dal vetro lattimo bianco, opaco, rivestito di foglia d'oro,

0: si chiamavano i latti meurati, e poi tutta una serie di paste vitree coloratissime, con dei rossi, con dei gialli, con dei azzurri incredibili, mm-hmm. perché la colorazione è fondamentale, e lui aveva capito come si poteva modificare anche questo tipo di colorazione, perché lui andava a fondo di qualsiasi problematica che poteva esserci nella fabbrica. Carlo Scarpa fa di tutto e di più alla MVM Cappellini, fino al 1931, perché poi il famoso Giacomo Cappellini era bravissimo a far tutto, ma non era capace nell'amministrazione della sua azienda, e fallì nel 1931.
1: Allora ti chiedo di fare una pausa, adesso noi ascolteremo un brano musicale, poi riprenderemo, sì. Anche perché dovremo entrare poi nel merito della grande mostra, della bellissima, l'ultimo capitolo insomma sul vetro che è in corso in questo momento all'isola di San Giorgio Maggiore, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia 1948-1958. A fra poco.

0: Riprendiamo la nostra chiacchierata, la nostra piacevole chiacchierata sul vetro di Murano, del quale è in corso l'ultimo capitolo nella bella mostra all'Isola di San Giorgio Maggiore di Venezia. Lo facciamo con Marino Baroviera. Abbiamo affrontato il Novecento, il vetro del Novecento con i suoi momenti più significativi, e siamo arrivati al 31. Dobbiamo arrivare al 48, ma chiedo appunto a Marino di concludere, diciamo così, questa importante fase tra anni 30 e anni 40, e quindi arriviamo alla Seconda Guerra, per poi addentrarci nella mostra in corso.
1: Dopo appunto la collaborazione di Carlo Scarpa con la MVM Cappellini, che finisce nel 31, possiamo andare a riprendere quello che stava facendo Paolo Venini con la sua fabbrica. Paolo Venini con la sua fabbrica aveva dei problemi inizialmente, perché essendo un foresto, come dicono a Murano, non godeva di grande simpatia da parte delle maestranze muranesi. Però nel 1925 passa di lì Napoleone Martinuzzi, che era uno scultore muranese sullo stile di Mestrovic, tanto per capirci, e anche questo Napoleone Martinuzzi aveva intenzione di adoperare il vetro per realizzare delle opere quasi scultoree. Succede appunto che Paolo Venini accetta di fare società con questo Martinuzzi e diventa Martinuzzi direttore artistico e designer di questa vetreria, che si chiamerà Venini. Nel 1928

0: Martinuzzi inventa un vetro nuovo che si chiama vetro pulegoso. Vetro pulegoso perché si ottiene mettendo dentro del petrolio nel crogiolo incandescente, e questo petrolio produce una serie di, una miriade di piccole bolle d'aria, che in muranese si chiamano puleghe, da cui appunto il nome pulegoso, dall'aspetto scabro e spugnoso, quindi realizza un vetro particolare. Essendo Martinuzzi in quell'epoca anche direttore del Museo Vetrario di Murano e vivendo sempre a contatto con i vetri antichi degli Etruschi, dei Romani, eccetera, questo vetro pulegoso è un vetro adatto per realizzare quei vetri antichi che lui vedeva nel museo, quindi con questa superficie, prevalentemente era verde scuro, quindi questa superficie scabra era come se fossero stati dei vetri antichi. Martinuzzi però poi nel 1932 esce dalla Venini perché forse non andavano d'accordo con Paolo Venini, e Paolo Venini, che era un grande cacciatore di teste, e sapendo che Carlo Scarpa usciva dalla MVM Cappellin perché MVM Cappellin era fallita, dice a Carlo Scarpa, lo prende al volo e dice perché non viene a lavorare alla Venini, e Carlo Scarpa ovviamente ambiva di andare in questa fabbrica più importante, più grande, eccetera, e lì realizza di tutto, cioè quello che si può dire, ne fa di tutti i colori, perché dalla mezza filigrana, i sommersi, i corrosi, la murrina, i granulari, ne fa di tutti i colori. Quindi Carlo Scarpa alla Venini fa tutto quello che si può fare, inventando assolutamente tecniche nuovissime che sono in uso ancora oggi, nel 2026, a Murano. Quindi Carlo Scarpa è un inventore perché ancora una volta ha un rapporto speciale con le maestranze e riesce ad ottenere delle lavorazioni che sembravano impossibili.
1: Allora, abbiamo scoperto, insomma, la sua figura rimane effettivamente fondamentale in questa evoluzione del vetro del Novecento, no? Il suo genio, anche la sua sfida, quella che porta appunto nelle fornaci. E finalmente arriviamo è un filo, insomma, che ci ha portato al 48, no? È la fine della guerra e immagino che le fornaci si siano fermate, il mercato bloccato, i maestri, dispersi. Eppure nel 48 Murano è di nuovo già in Biennale con opere sorprendenti. E com'è possibile questo?
0: È possibile questo perché certamente la guerra ha messo un po' in ginocchio l'Italia, no? E abbiamo avuto la fortuna di avere un piano Marshall che ha contribuito in qualche maniera a rinnovare il paese da agricolo a siderurgico, metalmeccanico e commerciale. In Italia sono cominciate le migrazioni dal sud al nord per lavorare nelle fabbriche, sono arrivati i primi elettrodomestici, il frigorifero, la lavatrice, la televisione, il carosello che pubblicizzava un nuovo consumismo, la 500, la Vespa, i supermercati, l'autostrada, la moda, la musica, tutte queste cose hanno fatto sì che l'Italia rinasca e anche il vetro subì gli stessi cambiamenti, secondo me. Era arrivata un po' la gioia di vivere con i colori, la moda informale, la modernità, e quindi quel 48 che sembrava un anno difficile da superare, era già l'Italia era già pronta per iniziare a ripresentarsi in Biennale con delle opere sorprendenti.
1: Nella mostra quindi noi vediamo proprio specchiata questa modernità e questa gioia di vivere e questo boom, diciamo, questo ritorno alla vita?
0: Certamente, lo vediamo sia nella prefazione che in quello che io chiamo la galleria della memoria, proietto delle immagini che rappresentano quello che ho detto poc'anzi, e cioè gli elettrodomestici, il frigorifero, la lavatrice, eccetera, per evocare che l'Italia stava cambiando, cioè che avevamo dei mezzi di comunicazione che ci davano la possibilità di cambiare il sistema di vita nostro. E questo è stato importantissimo, assolutamente.
1: E come si rispecchia questo nella produzione vetraria dell'epoca?
0: La moda era cambiata, il modo di vivere era cambiato completamente, e anche la vetraria muranese si è adeguata a questo cambiamento, e quindi gli oggetti non erano più rigidi, non erano più classici, erano diventati informali, i colori erano diventati

0: più vivaci, più con degli accostamenti assolutamente, assolutamente inediti. E questo è stato il cambiamento sostanziale che ha avuto anche la Bettaglia Bolognese.
1: Allora, la mostra presenta qualcosa come 160 opere. Allora, la prima domanda che mi viene da fare per un esperto studioso che ha anche, diciamo, l'impegno di trovare i pezzi, no? Naturalmente significativi per un'esposizione, perché abbiamo detto ci sono stati 3 capitoli e 3 momenti diversi appunto dell'approfondimento nel corso di questi ultimi anni dedicati al vetro di Murano. Immagino sia complesso risalire, no? Dagli archivi delle biennali, immagino quindi dalle fonti originali, poi si deve ritrovare possibilmente oltre le descrizioni anche delle immagini e attraverso queste poi andare alla fonte e trovare appunto le opere da chiedere in prestito oppure dai musei o dai privati, cioè è un lavoro lungo, immagino, difficile.
0: Sì, è un lavoro difficile, è un lavoro che richiede una serie di studi, appunto abbiamo fatto una selezione per mostrare quanto era stato esposto in Biennale attraverso un lavoro di ricerca fatto negli archivi dell'ASAC. L'ASAC è l'archivio della Biennale praticamente, sì. E lì c'è una documentazione complessissima dalla corrispondenza tra la vetreria e l'ente biennale, le foto d'epoca, eccetera, eccetera. Tutto questo ci ha dato la possibilità di rappresentare al meglio quello che è stato fatto in quegli anni. Mm-hmm. E abbiamo scelto chiaramente delle opere che fossero rappresentative per quegli anni, eccetera, no? E quindi questo è il lavoro che abitualmente facciamo, quello che di andare a scavare e trovare quello che era rimasto nascosto. Mm-hmm. E quindi ravvivare la memoria.
1: Sì. Ci sono dei nomi importanti in mostra: Fulvio Bianconi, Paolo Venini, che abbiamo citato, Ercole Barovier, che è stato un tuo zio.
0: È stato un mio prozio.
1: Prozio.
0: No? È stato un creativo. A differenza delle altre vetrerie, per esempio, Ercole Barovier non si avvale di designer che producano per lui. Fa tutto lui, e lui è il creativo. E quindi dal 1935 produce dei vetri che si ottengono con la tecnica della colorazione a caldo senza fusione. Introdurre all'interno della massa incandescente dei materiali, spesso dei minerali, che non avevano il tempo di fondere completamente, ma rilasciavano una leggera colorazione. E poi in sospensione rimanevano delle placche di materiale. Uh-huh. Con questa tecnica realizzò dei vetri che si chiamavano appunto autunno gemmato, laguna gemmata, crepuscolo. Uh-huh. È una tecnica che Ercole Barovier impiegherà per tutta la sua vita, fino agli anni 60 più o meno, e che ricorre spesso nei suoi lavori.
1: Uh-huh. Poi c'erano altri nomi, no? Flavio Poli, Dino Martens, che avevamo anche lui citato all'inizio, e abbiamo parlato di Ercole Barovier. C'è anche qualche altro nome o opera che vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori nell'ambito, diciamo, è chiaro, tutta la mostra è significativa, ma se vuoi evidenziare
0: sì.
1: Alcuni pezzi.
0: No, evidenzierei soprattutto le opere di Vinicio Vianello, no? Vinicio Vianello era un pittore spazialista veneziano,
1: sì.
0: Che ha scelto di impiegare il vetro per rappresentare la sua spazialità. Ecco. Il momento dello scoppio atomico, lui si ispira molto a quello che veniva fatto nei deserti, nel deserto dell'Arizona oppure nel Pacifico.
1: Sì.
0: Queste esplosioni nucleari sono degli stimoli importantissimi per questi pittori spazialisti. E lui voleva cogliere l'attimo dell'esplosione, quindi impiegando il vetro voleva dare questa impressione, e ha fatto delle cose eccezionali. Se tu chi andrà a vedere la mostra, la prima sala è dedicata proprio a questo Vinicio Vianello, proprio perché a differenza di altri che sono dei designer che realizzano dei vetri, Vinicio Vianello è un pittore spazialista, quindi un pittore anche un po' matto, se vogliamo, no? E che fa delle cose inedite, diverse dal solito. Questi due vasi che sono trasparenti, che sono assolutamente

0: formali che non hanno nessuna attinenza con le altre opere di vetro che vedremo poi nel resto della mostra, che sono piene di protuberanze e di depressioni che servono solo per raffigurare l'effetto di uno scoppio della materia. Quindi questo mi pare molto interessante.
1: Certo, allora Marino, io ti ringrazio molto perché così lasciamo anche la curiosità.

Sul sito, ecco, sul sito appunto delle Stanze del Vetro si trovano le date e la possibilità proprio di prenotarsi per fare l'attività didattica e conoscere così la storia del vetro del Novecento di Murano. Quindi ricordo 1948-1958 il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, le Stanze del Vetro all'isola di San Giorgio Maggiore. Ringraziando di nuovo Marino Barovier, ringrazio ancora e naturalmente il mio regista Edoardo Veglia, per la parte tecnica Tommaso Vinoni. Un saluto da Paola Bonifacio che come sempre vi invita poi ad ascoltare la trasmissione anche online dal podcast. Alla prossima.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In primo piano l'ondata di caldo che in questi giorni fa registrare temperature al di sopra della media anche in regione. Per la sicurezza, il primo weekend con i vigilantes della Movida dopo lo stanziamento regionale di 3 milioni di euro per i controlli, la partenza ieri sera da Trieste. Spazio infine alle polemiche per la decisione del sindaco di Martignacco di vietare ai ragazzini non accompagnati di giocare a pallone nei parchi, le critiche di un rappresentante degli psicologi. Il grande caldo dell'estate ha raggiunto la regione, in pianura si sono superati i 35 gradi e Pordenone è stato avviato il piano anticaldo cittadino, ma anche se le temperature sono alte non sono ancora da record.
1: I termometri corrono come tassametri, ben oltre i 30 gradi nelle ore più calde praticamente in tutto il territorio regionale, con la costa leggermente sotto, anche se di poco. E allora valgono le solite regole: ripararsi come si può, nell'ombra dei parchi o con soste tattiche, non uscire nelle ore più calde. Chi può andare al mare si tuffa nell'acqua ben oltre i 24 gradi, non proprio da temerari. La prima legge però è idratarsi. Gli esperti suggeriscono acqua anche dalle fontanelle, non certo alcolici, e le bevande iperzuccherate scelte dai giovanissimi. Ma del resto è zuccherino anche il gelato e nessuno dice di non concederselo, anzi è buon senso. Lo stesso che suggerirebbe anche di non fare attività fisica sotto il sole con 35 gradi, eppure...
2: Io vado a correre più o meno 3 volte alla settimana.
3: Anche con questo caldo comunque?
2: Sì, sì, non c'entra.
1: Molti comuni hanno attivato piani anticaldo. Tra le misure adottate a Pordenone, la consegna gratuita dell'acqua a domicilio per le fasce più deboli. Il gran caldo di questi giorni, eccezionale, non è tuttavia inedito nel mese di giugno. Non si raggiungono né raggiungeranno i 36 gradi del 2002 a Trieste e i 37 del 2019 a Udine. La temperatura media mensile rimarrà sotto il record del 2003, 25,3 gradi, ma le previsioni danno comunque temperature ben oltre la media stagionale, soprattutto per le minime. Oltre alla colonnina di mercurio, occhio però alla concentrazione di ozono, supera il limite di 120 microgrammi per metro cubo, praticamente ovunque in regione e in particolar modo a Trieste. Può essere pericoloso, soprattutto per le categorie più fragili. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Primo fine settimana con gli steward a vigilare sulla Movida per consentire l'attivazione di questo servizio, avviato per ora a Trieste, la regione ha stanziato 3 milioni di euro.
4: Si muovono in coppia con la pettorina giallo fosforescente, sono collegati tra di loro con le ricce trasmittenti, hanno una preparazione specifica e il loro compito è segnalare alle forze dell'ordine le criticità.

0: criticità relative all'ordine pubblico. Tecnicamente sono definiti addetti al servizio di controllo e in questo fine settimana sono stati utilizzati a Trieste nelle zone della Movida del capoluogo regionale, dopo che la regione ha erogato un finanziamento di 3 milioni di euro esteso anche per le necessità di Udine e Pordenone. Una sorta di vigilantes disarmati con regole d'ingaggio molto precise. Paolo Pisani, coordinatore dell'Agenzia di Sicurezza.
1: Come ha detto il servizio di controllo, possiamo solo mettere in sicurezza il pubblico e chiamare le forze dell'ordine. E chiaramente se c'è qualche problemino lo andiamo a risolvere.
0: Un'iniziativa che ha raccolto consensi da parte dei frequentatori della Notte Triestina.
2: È una buona idea per aumentare la sicurezza durante le serate.
3: Secondo me è importante che siano stati introdotti perché è una forma di sicurezza in più, specialmente per noi ragazze quando usciamo la sera.
0: Soddisfatti pure i gestori e proprietari di bar e ristoranti della zona.
4: Mi sento molto più tranquilla nel lavorare, anche perché essendo che lavoriamo è molto difficile vedere l'esterno se succede qualcosa, che basta niente e può succedere il disastro, quindi mi sento contentissima, felicissima, sono felice che ci sia sempre la polizia.
0: Già, le forze dell'ordine, che ogni fine settimana presidiano dalle 22 alle 4 del mattino le aree della Movida, con una trentina di agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati da un apposito funzionario della Questura, Federica Esposito, della Squadra Mobile di Trieste.
5: Gli addetti ai servizi di controllo si inseriscono nel dispositivo, contribuendo a supportare le forze dell'ordine al fine di garantire un controllo più capillare del territorio.
0: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Fa discutere l'ordinanza con cui il comune di Martignacco ha vietato il gioco del pallone nei parchi pubblici. Sul tema è intervenuto l'AOPI, il sindacato degli psicologi italiani, con una nota firmata dal segretario generale regionale Ivan Jacob, che ha criticato apertamente il provvedimento.
7: Calcio vietato nei parchi di Martignacco, un'ordinanza che fa discutere quella emessa dal sindaco De Lendi, che proibisce il gioco del pallone nelle aree pubbliche attrezzate con giochi per l'infanzia, con l'eccezione per i siti in cui ci sono aree dedicate, nelle altre è concesso. Il sindaco di Martignacco, Mauro De Lendi.
8: L'interferenza con il calcio, con il gioco del calcio, insomma libero così, e queste aree giochi viene rappresentato come pericoloso da diverse famiglie che dicono: io lì il bambino non lo porto perché c'è il rischio che mi arrivi una pallonata al piccolo, un bambino di 6-7 anni che si becca una pallonata, non è proprio, no.
7: Un'ordinanza che comunque, ripete, è migliorabile, ma che nel frattempo ha sollevato polemiche.
9: È una vergogna, li teniamo in gabbia e lasciamo i parchi, non so, ai tossicodipendenti, ai cani che sporcano.
10: Sono in uno dei tre parchi di Martignacco dove c'è immondizia, degrado, e poi il sindaco scrive che non si può giocare a calcio perché è pericoloso. Mi sembra un po' assurdo. Poi noi gli abbiamo segnalato anche diverse volte giochi rotti, che i bambini rischiano di farsi male e non aveva mai venuto nessuno a mettere a posto.
7: Il provvedimento, seppure punta a proteggere i più piccoli, viene considerato inefficace sul piano formativo. Il segretario regionale del Sindacato Psicologi Italiani, Ivan Jacob.
11: La cosa importante è educare. Educare i ragazzi più grandi a rispettare i bambini più piccoli. Non possiamo però bloccare, perché bloccare ci dà solo un limite che poi viene infranto in un altro modo.
7: Martignacco, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Giornata di porte aperte ieri nelle sedi di Civiform, il centro di formazione professionale per ragazze e ragazzi che hanno finito le scuole medie e vorrebbero entrare presto nel mondo del lavoro.
12: Ares, hai fatto il giro di questa scuola, quali sono gli indirizzi che ti piacciono di più?
13: Mi sono piaciuti di più informatica e grafica.
12: Sono 150 gli aspiranti cuochi, panettieri, pasticceri, grafici, informatici e meccanici che frequentano il Civiform a Opicina, una scuola professionale gratuita e finanziata da Unione Europea e Regione. Tutti i giorni gli studenti seguono 3 ore di laboratori e 3 ore di teoria.
14: Ti vedi bene qui?
15: Sì.
16: Mi piace soprattutto che hanno un sistema come la patente di guida dove hanno punti e dove gli studenti ricevono i punti se fanno i bravi oppure glieli tolgono se fanno i meno bravi.
12: Dopo 3 anni si ottiene una qualifica professionale valida anche all'estero, con la possibilità di proseguire con il 4° anno per il diploma professionale. Qual è l'atmosfera che si respira in queste aule? Lo chiediamo al professore Francesco Antonacci, che insegna qui matematica da 25 anni.
17: Sicura molto l'aspetto relazionale, proprio perché siamo convinti, consapevoli, che attraverso una relazione si possono far passare tutte le nozioni e tutte le competenze. Altrimenti risulta sempre più difficile se non c'è una vicinanza anche emotiva.
12: Nel laboratorio di cucina troviamo l'ex campione di basket della Stefanel Trieste, Benito Colmani, in veste di professore di cucina.
14: L'80% dei ragazzi che finiscono la terza qua hanno il posto di lavoro. E, collaborando con i ristoratori di Trieste, i ragazzi devono fare sia in seconda che in terza dello stage aziendale e molto spesso i ragazzi vengono corteggiati quando finiscono la scuola, hanno già il posto di lavoro.
12: Va molto forte anche l'indirizzo di panetteria, pasticceria e gelateria.
15: Ho dei professori fantastici, insegnano benissimo e non so cos'altro dire perché sono i professori migliori che abbiamo mai visto.
12: Ed è già tutto pronto, l'allestimento all'avanguardia del nuovo edificio accanto a quello storico con i laboratori di cucina che gli studenti sperano di poter usare presto, non appena si sbloccherà l'iter burocratico comunale che al momento ne impedisce l'accesso. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Andiamo ad Aquileia per due appuntamenti che si sono svolti nelle ultime ore, una rievocazione storica in costumi d'epoca romana e il concerto per l'alba del solstizio d'estate.
18: Si concluderà stasera con la grande battaglia tra Galli Carni e le truppe di Longhino, la rievocazione storica a Tempora in Aquileia, che per tre giorni ha riportato la città della Bassa a rivivere i fasti dei tempi della sua fondazione. È stato un grande successo. I rievocatori, malgrado il caldo torrido, si sono divertiti, mentre gli spettatori hanno assistito a battaglie, lotte tra gladiatori, spettacoli di danza e dei giocolieri dell'antichità. È stata un'occasione per far conoscere a un pubblico più ampio le ricchezze delle aree archeologiche e patrimonio UNESCO. E questa mattina, all'alba, c'è stato l'oramai tradizionale concerto del solstizio d'estate. Per gli amanti del jazz, un appuntamento irrinunciabile. Nella cornice dell'antico porto fluviale romano, a suonare era il Harfouli Duo, formato da Nartan Savona all'arpa e Max Kastlunger alle percussioni. Un concerto concluso con i primi raggi del sole del solstizio. Walter Scherk, TGR del Friuli Venezia Giulia.
6: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Marco Ferrito e Samuel Montalto. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
19: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
20: Cari amici radioascoltatori, un benvenuto, ben trovati da Don Lorenzo Maria Vatti, una buona domenica. Anche questa settimana siamo con la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Buongiorno Giuliana, grazie.
21: Grazie a te, Don Lorenzo, e un saluto agli ascoltatori.
20: Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa Fede e Identità nella vita del Beato Francesco Bonifacio, scritto un libro scritto da te, e questa domenica vogliamo approfondire alcuni aspetti, l'aspetto un po' psicologico di questo personaggio, presi dal diario segreto, no?
21: Certo. Certo.
20: Diario segreto che purtroppo quando uno muore, se non si riesce a bruciarlo prima, diventa pubblico.
21: Ma no, in questo caso non c'è il purtroppo, perché anzi è un dono che lui lascia ai posteri sicuramente. Perché
20: ha lasciato tanti doni,
21: tanti doni
20: di una grandezza spirituale e intellettuale enorme.
21: Sì, sì, è vero. Soprattutto un'umiltà, la partenza era l'umiltà.
20: Sì, all'inizio quando vedevo le foto così, cioè, ai primi tempi dicevo ma chissà perché l'hanno fatto beato, poi sono entrato in conoscenza con questo personaggio leggendo i suoi scritti, sì. Sono rimasto estasiato, spero sì. Che diventi santo anche.
21: Fondamentale era per lui il cammino della riconciliazione. Che diceva, lo faceva crescere nella carità di Cristo e in una personale catarsi. Succede anche a te?
20: Direi di sì. Ultimamente mi capita molto raramente di confessare persone. Quando ho cominciato la mia strada di sacerdote, confessavo almeno 2 ore al giorno. E una volta addirittura confessai 20 ore di fila, considerato un pellegrinaggio notturno. E a un certo punto non riuscivo più a capire niente, e anche altre volte nel Giovedì Santo. Ed è qualcosa di veramente meraviglioso, perché si perde la propria identità umana, non si è minimamente giudici, almeno io no, ma si è

0: un abbraccio misericordioso che riprende chi si è smarrito, o in modo grave o in modo semplice. E allora mi viene in mente quel quadro che è alla, a San Pietroburgo, alla,
1: non ti vabbè, posso
0: comunque,
1: aiutare,
0: non mi viene in mente, ma comunque è l'abbraccio benedicente il quadro, e c'è il padre misericordioso che abbraccia il figlio il prodigo.
1: Ah, ecco,
0: è
1: sì.
0: Veramente, veramente molto bello.
1: E lui credeva fermamente nella direzione spirituale che
0: Questo
1: va
0: è
1: oltre.
0: difficilissimo.
1: Che va ben oltre, certo. E sulla direzione spirituale volevo approfondire perché io da laica ho le mie lacune anche vistosissime. E sono approdata al libro Vita da prete di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che lui, Mazzocato, enuclea tre possibili accezioni dell'esperienza spirituale e sono: primo, ricerca di un benessere interiore; due, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diverse; e infine, tre, ricerca di un rapporto con Dio che possa essere accolto da tutte le religioni, cancellando le reciproche differenze. Quindi probabilmente, anzi, certamente, Mazzocato, vissuto in epoca posteriore, indica un'apertura a più religioni che non c'era espressamente nella vita del Beato Bonifacio. Ma se invece ascriviamo un discorso di tolleranza generale, questo sì. Ecco, dei tre, cosa preferisci tu? Ricerca di un benessere interiore? Beh, questo prima di tutto è una necessità, penso, per tutti. La seconda parte, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diversa. Questo potrebbe essere, no?
0: È interessante questo perché ci porta appunto a essere sempre centrati su Dio. Allora, partendo dal terzo punto, su Dio, senza dire Dio Padre, non, Adonai o Allah, quello che è. Tutto improntato su Dio. E quindi è molto importante riuscire a avere al centro della nostra vita la preghiera e anche la riflessione, cioè che cosa ci porta la preghiera a riflettere. Quando si dice, io dico le preghierine, Padre nostro, Ave Maria, perfetto, bisogna dirlo e tutto, ma il rosario, per esempio, che è la preghiera popolare, ci enumera i misteri e dai misteri noi possiamo meditare su quello che Gesù ha fatto, ha detto. Un altro tipo di preghiera molto importante è la meditazione sul Vangelo, sulle Salmi, su qualche scrittura che ci colpisce particolarmente, quindi leggere, meditarla, poi confrontarsi così.
1: Mi viene in mente La montagna delle sette balze di Thomas Merton. E infatti Thomas Merton ci mise anni prima di trovare l'ordine religioso a lui più confacente. E questo è il discorso.
0: Divenne certosino, mi sembra.
1: Sì, infatti, è vero.
0: Cioè,
1: Però
0: un
1: prima di
0: ordine
1: arrivare,
0: terrificante, però.
1: prima di arrivare lì, ne prova di entra in un convento, entra in un altro. Insomma, aveva questa grande inquietudine interiore che
0: Come
1: non
0: lo
1: riusciva,
0: capisco?
1: riusciva a sanare. E poi finalmente, prendendo l'ordine certosino,
0: Che è un
1: infatti.
0: ordine tremendo, perché loro
1: Vedi?
0: vivono sempre chiusi dentro la propria casa, non hanno una cella, hanno proprio una casa con anche un giardino, però non vedono nessuno, se non in certi orari che fanno la preghiera comune. Ma dopo aver fatto la messa comunitaria, ognuno va nella propria cappella e fa la messa
1: Per conto
0: per conto
1: proprio,
0: proprio. C'è
1: certo.
0: proprio un modo di vivere molto, molto particolare.
1: Quello che mi affascina, dicevi, un giardino proprio, infatti è il famoso Hortus Clausus, no? E mi ha sempre affascinato questa estensione della spiritualità alla natura, sia vissuta in relazione a una semplice cella che, come dici tu, un piccolo appartamento. Cioè c'è la preghiera, c'è la lettura e poi c'è la coltivazione dell'orto o almeno di qualche fiore, chissà. E quindi il lavoro con le mani è in riferimento.

0: appunto la terra, questo era fondamentale, anche Benedettini, no?
1: Sì, anche Benedettini, tuttavia non era solo in riferimento alla terra, adesso se andate a Preterie in Slovenia ci sono ancora i monaci cistercensi che vivono lì e hanno una coltivazione enorme di mele, altra frutta, così, fanno anche grappe, altre cose di questo tipo che loro non assaggiano. Ma che... Però c'è anche tra questi monaci c'è anche il fabbro. E fa delle opere in ferro che poi dopo vengono esposte per gli altri del convento, così che chi li vede, cioè, li vedono una volta, uno alla volta, non li vedono tutti insieme, comunque ci sono. E non so se sei mai stata a Pavia, nella Certosa di Pavia c'era le cesellature di tutto il coro, fatte proprio con diversi tipi di legno, per cui un legno verde, un legno rosso, un legno bianco, e vengono proprio dei mosaici veri e propri, certo, fatti in legno, per cui sono proprio dei grandi, infatti si parla di pazienza certosina. Vabbè, continuiamo, scusa.
0: No, perché scusa, è un dialogo il nostro. In realtà stiamo riflettendo sulla spiritualità e la spiritualità è di tutti, non può partire da una persona sola, deve arrivare veramente a tutti. Nel caso di Francesco Bonifacio, di Don Francesco Bonifacio, abbiamo l'unione fra spiritualità e pastoralità. E proprio lui sentiva di seguire la linea del buon pastore, no?
1: Sì.
0: Che è anche buon padre. E diceva: devo convincermi che è necessario che attenda specialmente all'apostolato individuale delle anime, studiarle in tutte le occupazioni, notare le singole manifestazioni, ritrarre le necessarie esperienze e trovare gli appropriati rimedi.
1: Ecco, allora tu dicevi una cosa importantissima, tutte sono importantissime, ma una in particolare per la figura del Beato Bonifacio, perché dicevi lui voleva essere un buon padre.
0: Sì.
1: Se noi guardiamo le foto, lui ha una faccia da bravo figliolo, non da padre, eppure... Sì. Lui ha saputo, con questa faccia da bravo figliolo, essere veramente un buon padre per tutti i suoi parrocchiani, forse anche per il vescovo Santin.
0: Ma lì era un discorso interiore e psicologico, no? Fra i due. Tutti e due erano caratterizzati da coerenza e da tenacia e da solidità, evidentemente, nel credo. Quando Santin dice a Bonifacio: vai fra le tue pecorelle, Bonifacio è ben felice di ritornare fra le sue pecorelle, ben sapendo che ormai ai giorni forse le ore contate, cosa che effettivamente avvenne. Quindi coerenza, tenacia, però abbinati anche una vigilanza. Ecco, questa vigilanza in Bonifacio, ma anche in Monsignor Santin, era rivolta a se stesso in primo luogo e poi all'interlocutore. Questo mi affascina molto perché in qualche maniera mi rimanda al pensiero di Emmanuel Levinas, che parla del volto. Il volto è l'unica parte sempre scoperta del corpo umano ed è lì che nasce la vigilanza, cioè ti studio prima di tutto nelle tue espressioni, poi nelle espressioni abbinate alla parola, poi anche nella gestualità, insomma mi interessa tutto di te, ma nella tua parte più semplice, nella tua parte bambina prima di tutto, perché è da lì che parte la persona, no?
1: Sapevo che avevo fatto bene a invitarti, perché meravigliosa riflessione questa, veramente, molto bene.
0: In fondo siamo tutti bambini, abbiamo le nostre paure, i nostri tormenti, e l'occhio lo rivela anche quando la parola tace, no?
1: Allora, l'occhio rivela sempre tu. Noi in fondo abbiamo imparato a parlare e a comportarci guardando l'espressione dei nostri genitori.
0: Certo, certo.
1: E quindi... non possiamo nascondere.
0: No, non possiamo nascondere e soprattutto dobbiamo continuamente arricchire la nostra empatia, perché di questo parliamo, proprio attraverso, dicevo prima e mi ripeto purtroppo, ma è questo, la vigilanza, no? Cioè non passiamo avanti. E questo è un discorso da fare, perché in quest'epoca in cui noi della persona prima di tutto leggiamo il messaggio, cioè la scrittura, che è una scrittura omologata a tutti perché non è neanche personalizzata dal

0: la mano, siamo abituati o ci abituiamo ad una mediazione che ci distoglie dall'attenzione del volto. Invece il volto è fondamentale per entrare in sintonia.
1: Radio diventa un po' difficile la cosa.
0: Certamente, radio sì.
1: Comunque,
0: Abbiamo
1: la
0: l'inflessione
1: voce
0: della
1: sta,
0: voce.
1: infatti,
0: Sì.
1: l'inflessione della
0: Sì.
1: voce è stata molto importante per ascoltare questo discorso, molto
0: Sì,
1: bello.
0: sì. E beh, poi parla anche nelle sue riflessioni, sempre nel diario segreto, di discrasia valoriale fra la famiglia e la dottrina. Cioè dice, io come catechista posso indicare ai ragazzi e ai bambini una via da seguire, ma se poi in famiglia tutto questo non c'è, il mio lavoro è praticamente annullato. E
1: C'era
0: questo è un
1: un
0: problema,
1: problema,
0: sì,
1: allora adesso proprio
0: adesso sì.
1: endemico.
0: Certamente. Poi c'è ancora l'attenzione ai poveri, intesi nei due sensi, no? Sia poveri interiori che poveri veramente economicamente, così come gli ammalati, l'ammalato interiore, psicologico e l'ammalato di malattia vera. Ecco, qui in qualche maniera anticipa il discorso delle famose suore col vestito bianco e azzurro, tanto amato da, amate da Giovanni Paolo II, no? Madre Teresa di Calcutta, che in effetti ha anche un centro d'ascolto e di guida nel centro di New York, e quindi in una zona ricca, però distingue fra povertà interiore e povertà reale. Quindi valorizza anche e attende anche alla valorizzazione della povertà interiore.
1: Dovremmo parlare anche di Madre Teresa,
0: Eh sì,
1: rivalutarla un attimino, perché
0: diceva che sono la matita di Cristo, no? Diceva già la
1: meraviglia.
0: frase di una umiltà totale, no?
1: Sì, ma è un personaggio straordinario. Io la conobbi,
0: Davvero?
1: sono andato a
0: Ah.
1: San Gregorio VII a Roma, che c'è la sua casa generalizia. Sono andato, mi hanno detto è in cappella. Sono andato in cappella, sono entrato, mi sono messo dietro. E lei non si è mossa di un centimetro, c'era addirittura una mosca, gli girava intorno e lei non si muoveva, non chiudeva gli occhi, niente, una roba impressa. Sono rimasto estasiato, dopodiché, dopo aver visto tutta questa fede, me ne sono uscito arricchito, non potevo
0: Certo.
1: più fermarmi, non potevo salutare. L'ho conosciuta nel senso che l'ho vista.
0: Certo. Beh, non è solo così,
1: Non
0: è passata un'energia,
1: è
0: no?
1: passata un'energia fortissima,
0: È
1: una cosa
0: certo.
1: incredibile.
0: E
1: Proprio
0: ci
1: l'amore, ecco, era una statua che emanava amore.
0: Circa la malattia, diceva, rifletteva, che una malattia comune ai sacerdoti è la tepidezza. E non è sbagliato perché,
1: Ma io non mi ci rivedo
0: ma
1: comunque.
0: se ci guardiamo intorno, effettivamente ci sono degli esempi così di vita anche sacerdotale, ma distaccata, no? In qualche maniera.
1: Sia da Dio che dalla
0: Eh
1: gente.
0: sì, eh sì, è questo
1: È
0: il
1: grave
0: discorso.
1: questo, è molto grave.
0: Però c'è, perché la difficoltà della vita può portare,
1: E lui
0: così
1: non
0: come
1: era
0: colpisce.
1: tiepido, lui non era
0: No, non
1: tiepido.
0: era
1: Ha
0: tiepido.
1: riflettuto, forse riflettendo, ha trovato la forza per non esserlo.
0: Ha trovato la forza e ha trovato anche l'immaginazione che chiedeva anche ai suoi fedeli. Le sue omelie sono sempre caratterizzate da immagini molto forti. La omelia del Santo Natale, ad esempio, 3 anni prima di morire, e proprio cala l'ascoltatore, quindi il fedele che ascolta l'omelia, nel clima dell'epoca, riesce a trasportare e colpisce questo perché addirittura dice con la fronte bassa ed il pianto nell'anima, dopo aver chiesto ospitalità per tutte le case di Betlemme, Giuseppe e Maria escono dal paesetto, scende la notte. Tace ogni rumore, soltanto pochi pastori guardano i due strani viandanti. Quindi riscrive minuto per minuto, anche sonoricamente, la situazione per poterla veramente rivivere. Infatti, se non riviviamo coi cinque sensi, di fatto non riviviamo, no?
1: Fantastico,
0: È
1: questa è
0: vero?
1: stata un'affermazione bellissima.

0: benissimo. No, no.
1: Beh, grazie.
0: I cinque sensi sono fondamentali.
1: Poi è anche interessante, a proposito della tepidezza, il legame che lui fa, senza saperlo di fare, con la New Age, che venne veramente dopo. E la New Age, che in realtà veicola una certa tepidezza anche sacerdotale, nonché in generale in relazione alla fede, perché è il credo come voglio io, il credo come sento, come no,
0: è vero.
1: Ci sono delle regole.
0: È vero.
1: La New Age toglie molte regole e questo fa anche riflettere, no?
0: Fa tristezza. Nella New Age c'è proprio Satana, è una delle sue creazioni migliori.
1: Sì. Sì, e infatti tante volte penso che la società liquida, tanto caratterizzata e studiata da Bauman, sia una derivazione o un contorno della New Age. Cioè noi viviamo come sentiamo in quel momento. No. Ci sono regole, ci sono principi che ci impediscono di, ad esempio, di passare da un amore all'altro come fior da fiore, sempre se accettiamo la definizione di amore, quella che è, in realtà poi l'amore è anche fatica e in questo caso si potrebbe debordare.
0: Bene, con questa riflessione bellissima dobbiamo salutarci. Grazie da parte di Don Lorenzo Mariavatti a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie in particolare alla professoressa Giuliana Stecchina e grazie a Paolo Cassano per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso a cura di Don Lorenzo Mariavatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, negoziati USA-Iran. Se Teheran non raggiungerà un accordo, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e potremo prenderci il 20% del petrolio, ha ribadito poco fa Trump in un'intervista a Fox News, riferendo anche di una telefonata con gli iraniani. Li avrebbe minacciati: se chiudete Hormuz non avrete più un paese e se non fermate i vostri alleati in Libano torneremo a colpire duramente l'Iran. Toni più concilianti da sua vice Vance, che guida la delegazione americana in Svizzera. Abbiamo fatto progressi, ha detto Lina, l'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
4: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha tenuto un appunto stampa improvvisato assieme ai rappresentanti dei due paesi mediatori, Pakistan e Qatar. Vance ha dichiarato che Teheran ha portato instabilità nel Medio Oriente, ma che l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di arrivare a una situazione di riequilibrio dell'area. Vogliamo la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi ha sottolineato che mai e prima d'ora ci sono stati dei colloqui diretti a così alto livello tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump gli ha dato il mandato di arrivare a una soluzione diplomatica, ha parlato anche del Libano, ha detto la pace non è difficile da raggiungere, ma è quello che stiamo cercando di fare. Infatti il cessate il fuoco in Libano assieme al nucleare sono i due punti chiave di questa giornata di colloqui diretti, colloqui che potrebbero arrivare fino a domani. Linea a voi.
3: Dramma familiare a Torino: una 39enne avrebbe strangolato la figlia di 13 anni e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi, e quanto si ipotizza dopo il ritrovamento dei loro corpi nell'appartamento dove vivevano. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni. La madre, di origine rumena, si stava separando dal marito. Strage sulle strade in questa prima domenica d'estate. Poco fa sul litorale laziale a Torvaianica, vicino a Roma, in un tamponamento a catena

0: morto un 16enne che era a bordo della sua moto. Altre vittime a Jesolo, dove un uomo è finito con l'auto nel fiume Sile, sulla A26 in Piemonte, dove un motociclista si è scontrato con un'auto, e a Palermo una macchina durante un sorpasso vietato ha travolto un gruppo di ciclisti e ucciso una donna. Questa mattina all'alba a Senago, Milano, l'incidente è più grave, con 3 giovanissime vittime.
1: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria di medie dimensioni, tutti giovanissimi, di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Hanno perso la vita in 3, altri 6 sono rimasti feriti lungo una strada di provincia nel comune milanese di Senago. La compagnia stava rientrando a casa nella provincia nord di Milano dopo una serata in un locale, quando l'auto ha tagliato una curva a gomito poco prima di un ponte sul canale Villoresi. Il veicolo ha travolto le piante a bordo della carreggiata, poi ha sfondato le protezioni prima di ribaltarsi in acqua. Immediato l'intervento del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma per 3 di loro non c'è stato niente da fare. Tutti 17enni, frequentavano lo stesso istituto scolastico di Paderno Dugnano. I soccorsi hanno provato a rianimare la ragazza, mentre i 2 compagni sono stati estratti già senza vita dai sommozzatori.
2: Qua dovevano mettere delle luci, delle segnalazioni.
3: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
4: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
1: Al volante un 18enne, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Anche lui, insieme agli altri feriti, è stato trasportato all'ospedale Niguarda.
5: Marco Signorelli per il GR1.
0: Inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. 40 gradi a Madrid, che annulla la visione all'aperto del match della Spagna ai mondiali. In Francia vietato il consumo di alcol nelle zone di allerta rossa, interessati ben 35 dipartimenti. Temperature che sfiorano i 40 gradi anche in Italia. Da domani attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, a supporto soprattutto dei fragili. E sono 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Brescia, Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. A pochi giorni dall'uscita dell'ultimo disco è cominciato il tour estivo di Ludovico Einaudi, 4 serate subito sold out all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, preludio degli attesi live in tutta Europa.
6: Ovunque c'è un pubblico molto affettuoso e caloroso, quindi sono molto supportato da questo calore.
7: Ritrova il profondo legame con il suo pubblico, Ludovico Einaudi, attraverso le visioni di Summer Portraits, ritratti d'estate, titolo del tour e dell'ultimo disco, registrato al Royal Albert Hall di Londra, che trasforma in musica paesaggi e ricordi del Mediterraneo.
6: Ci sono alcune cose che uno nei primi anni magari dimentica o rimuove, poi ritornano fuori, e quindi la cosa bella è sempre questo gioco con la memoria.
7: Sul palco, accanto al popolare compositore, altri 10 musicisti, in un concerto che regala al pubblico sprazzi di luce estiva e ripercorre alcuni dei brani più amati del repertorio di Einaudi, da Nuvole Bianche a Experience, attraverso una musica che è continua ricerca.
6: Non so neanche io bene da dove arrivi, però è importante sempre cercarla, perché sennò non arriva da sola.
7: Paola D'Angelo, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Domenica Sport.
11: 16:07, ben ritrovati a Domenica Sport, ancora insieme, ancora tanti argomenti, ancora tante notizie legate agli eventi in corso. Una, è lasciata un po' appesa, ma la riferisco immediatamente perché è importante. A proposito, insomma, del colore azzurro e del futuro, il Giro Next Gen, insomma, dedicato ai giovanissimi, è stato vinto, si era aggiudicato colui che rappresenta attualmente la maggiore speranza per

per il ciclismo azzurro, ovvero Lorenzo Marquefin, che si è confermato grande speranza delle nostre due ruote. Il 19enne ligure ha vinto il giro, ha interrotto il lungo digiuno azzurro, durava dal 2011, conquistando anche l'ultima tappa, la cronometro di 22 chilometri da Villa Sant'Angelo all'Aquila. Dunque complimenti a Finn, e anche per completare quello che è stato l'andamento della sua vittoria, ceduto di 16 secondi Adam Rafferty, 32 su Mathis Van Kerkhove, e nella classifica precede di 2 minuti e 10, la classifica conclusiva che gli ha permesso di mettersi, di portarsi a casa la maglia rosa dei giovani, del Giro dei Giovani, 2 minuti e 10 su Matteo Ramirez e 2:35 su Enrique Bravo. Questo, anzi, quest'ultima parola, Bravo, possiamo consegnarla direttamente al nostro Finn. Dicevo, 335-699-2949 il numero di WhatsApp. L'ultimissimo messaggio ci ricorda di fare gli auguri. Abbiamo appena ascoltato la voce di Ameri negli estratti delle partite dei mondiali che abbiamo riconsegnata la memoria. Ebbene, una delle voci storiche che ancora riecheggiano nelle nostre menti è quella di Emanuele Dotto, 74 anni quest'oggi, auguri, nel caso magari sia ancora un ascoltatore di Radio 1, speriamo di sì, e in ogni caso buon compleanno Emanuele per i tuoi le nuove candeline che vai a spengere. Ancora vi ricordo un'altra cosa, ovvero l'aggiornamento d'obbligo per la finale del Queens, dove Serundolo avanti nel secondo set, Tommy Paul ha portato a casa il primo 7-6. Per quanto riguarda Arnaldi invece, che è sotto di un set, lo ricordiamo, adesso in campo per il secondo, però alla battuta potrebbe con un altro punto in questo momento portare a casa lui il set di competenza, è impegnato a Eastbourne contro il padrone di casa, diciamo così, Toby Samuel, che ha vinto il primo set 6-3. Ricordo ancora una volta la vittoria di Marc Marquez a Brno per quanto riguarda la MotoGP, con cui abbiamo esordito nel nostro pomeriggio di Domenica Sport, e anche l'altro dato definitivo è il finale dalle Filippine, successo della nazionale di Velasco contro il Giappone, nazionale femminile naturalmente. Già che ci sono, completo il menù con le gare della sera. Sebastiano Franco e Giovanni Galli vi racconteranno dalle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 invece Francesco Albanese insieme a Sebino Nela per Belgio Iran, tra l'altro con la questione Iran che rimane sempre d'attualità. Ancora musica e ancora un ospite interessante tra pochissimo qui su Domenica Sport.

0: musicone di Robbie Williams, Millennium, quando sono le 16:14 minuti. Questa è ancora Domenica Sport, questa è ancora Radio 1. 335-699-2949, ricordo il numero di WhatsApp, lo faccio anche perché insomma c'è chi l'ha presa al volo nell'ultima volta che l'ho citato, per fare gli auguri ancora ad Emanuele Dotto. Altri, oltre a citare il nostro esimio collega, chiedono altri clip, altri ricordi della nostra nazionale, visto che ci siamo riproposti ancora con la voce di Ameri, Messico 70, Spagna 82. C'è chi è affezionato anche per i tempi più recenti a quelli che sono gli ultimi racconti di Riccardo Cucchi. Riprendiamo anche questa occasione per salutare un altro gigante colonna della nostra radio e salutare nella fattispecie Giovanni da Cagliari e anche Marcello da Taranto che ci hanno scritto, e soprattutto Daniele Fondi che ci ha ricordato il compleanno del nostro Emanuele Dotto. Nel frattempo il set numero 2 a Eastbourne se l'è portato a casa Matteo Arnaldi con un 6-4 su Toby Samuel, il suo avversario in questo turno di qualificazione. E nel frattempo avanti 3-2 Tommy Paul su Cerundolo. Aggiornamenti di tennis e anche sul mondiale possiamo tornarci, visto che bene o male abbiamo parlato di calcio finora con punti di vista alternativi, con ospiti diciamo alternativi rispetto a quella che è la normale narrazione, ma nel momento in cui ora introduciamo il nostro prossimo ospite possiamo parlare tranquillamente di come capovolgere totalmente la narrazione del pallone, del calcio, perché è uscito da pochissimo un graphic novel pubblicato da Tournue intitolato Una storia popolare del calcio. È pieno di vicende che si perdono nella notte dei tempi del pallone, di contronarrazione, diciamo così, il calcio visto dal basso con storie direi particolari ma poi diventano universali, firmato da due autori francesi, Michael Correa e Jean-Christophe Devenay. Però a dare forma grafica a questo racconto a più voci è un fumettista italiano, un autore che ringraziamo per essere con noi quest'oggi. Buon pomeriggio pertanto a Lelio Bonaccorso.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie dell'ospitalità.
0: Prego, figuriamoci, sei in Sicilia in questo momento, così giusto per...
1: Sì, io sono a Messina, ci sono la bellezza di 35 gradi, suppongo, non so lì da voi.
0: Ma un po' meno, però siccome sentivo una voce, non lo so, accaldata, magari ecco, diciamo, sappiamo bene le tue origini, sei una delle firme più importanti del fumetto italiano, a tutto tondo, affrontando tantissimi ambiti, e uno in particolare, questo del pallone, che ti vede protagonista per un racconto che, correggimi se sbaglio, vuole insomma intanto coincidere col mondiale non a caso.
1: Sì, non a caso, in realtà sono sorta da una serie di coincidenze, perché questo volume che è edito dagli amici di Tournue riguarda la sua sesta traduzione, partendo dalla Francia, è girato un po' in Inghilterra, gli Stati Uniti, la Germania e la Spagna,

0: E alla fine è proprio da Tunue, appunto, che ringrazio per l'attenzione, per questo che è un libro, come dicevi giustamente tu, alternativo, diciamo, sulla, rispetto alla narrazione classica del calcio.
1: Con anche alla base, se non sbaglio, no, il saggio di Miguel Correa che è uscito qualche tempo fa e che è stato trasformato in fumetto.
0: Sì, sì, esatto. Questo è un adattamento a fumetti di quel successo, appunto, di Michael. E per chi ci ascolta, per far capire di cosa stiamo parlando, si parla sì di storia del calcio, di tanti episodi che hanno costellato la storia del calcio e soprattutto di tutti quei calciatori che nella storia si sono ribellati magari a delle ingiustizie e hanno usato lo sport e il calcio come strumento anche di libertà. Per cui si parla di tante tematiche, ecco.
1: Si parla di, direi, come simbolo e quello più vicino alle nostre conoscenze, al nostro affetto, di Maradona in particolare, sì. Si parla del calcio femminile nell'ultimissima parte, si parla anche di emancipazione dal punto di vista dei diritti. Io non so da dove iniziare, perché tra l'altro sono storie che in alcuni casi proprio non, di cui non era a conoscenza, e sono assolutamente interessanti. Forse si può iniziare dall'Inghilterra operaia, visto che da lì viene il calcio in teoria, per far capire esattamente come si è arrivati poi a trasformarlo in qualcosa di popolare.
0: Esatto. Nelle fabbriche, appunto, c'era questa coscienza di classe che si andava affermando, e il calcio diventava un modo per stare insieme, ma anche, per esempio, per creare delle squadre che venivano finanziate dagli stessi proprietari delle squadre, che a volte avevano le loro squadre, ma a volte giocavano anche contro le squadre, appunto, che venivano formate dai sindacati. Per cui si creavano questi scontri che passavano poi nel campo di calcio, come nel caso, per esempio, anche del calcio femminile, che nasceva anche lì in Inghilterra nei primi del secolo, con queste operaie che poi si riunivano e facevano, appunto, questi campionati. E tante volte succedeva che magari venivano osteggiate, per cui noi pensiamo che il calcio femminile sia, diciamo, un fenomeno recente, in realtà nasce già, appunto, più di un secolo fa, con delle storie veramente interessanti che, ti confesso, neanche io conoscevo inizialmente, mi sono appassionato strada facendo.
1: Tra l'altro ci sono anche delle notazioni legate alla storia di Maradona che non conoscevo e che, insomma, sono assolutamente apprezzabili. Torno, insomma, al quello che può essere, forse se la storia del calcio fosse un film, potrebbe essere Maradona il protagonista assoluto. Viene affrontato in questo volume, che ricordo si chiama Una storia popolare del calcio, ed è l'autore, il nostro ospite, ovvero Lelio Bonaccorso, anche qui si può parlare di Inghilterra, visto che il modo di vivere il calcio di argentino, quello criolo, era un modo di svincolarsi dall'anglofilia del calcio all'epoca.
0: Esatto. Tu giustamente hai citato Maradona, che per tutti quanti è un idolo, e ricordiamo la manovra di Oss, che si andava a inquadrare anche in uno scontro politico all'epoca.
1: Ricordiamo che domani è 22 giugno, tra l'altro.
0: Tra l'altro, le coincidenze neanche fatte apposta. E c'era stata la battaglia delle Falkland e natura, contro l'Argentina, contro Inghilterra, e Maradona, quale grande comunicatore, sfruttò quell'occasione regalandoci per quelle perle incredibili che ci emozionano ogni volta che le vediamo. E noi abbiamo cercato, perché poi io ho firmato i disegni, ma il colore l'ha firmato Deborah Brascini, abbiamo cercato di raccontare ogni capitolo con un colore che raccontasse, appunto, quell'epoca, che ricordasse anche quelle emozioni. Perciò il capitolo di Maradona, visto che è soprattutto incentrato sull'Argentina, ma soprattutto sul Napoli, domina il colore celeste, che è il colore, appunto, della squadra partenopea e anche dell'Argentina, naturalmente. Ci è piaciuto moltissimo giocare anche con questi effetti, ecco, e spero che poi i tifosi accoglieranno bene questa nostra scelta tecnica.
1: 22 giugno, ricordo, è il giorno della, insomma, della contemporaneità della mano di Dio, che è stata citata proprio dallo stesso Maradona, che in qualche modo, se vogliamo, è celebrata come la Pasqua maradoniana, la Semana Santa. Sì, questo è stato riportato nel volume, è esattamente come ce lo racconti. Questo succede in Argentina.
0: Esatto, io non lo sapevo, questa è una cosa che ho scoperto, che esiste una chiesa di Maradona in Argentina con delle funzioni che vengono celebrate, ed è una cosa per dire quanto poi Maradona è entrato a far parte, diciamo, del mito, per cui se uno va a Napoli già naturalmente lo sa, Maradona è quasi una divinità incarnata ormai, ecco. E questa è stata anche una parte, come dire, io ero piuttosto, diciamo, trasportato questo, perché da ragazzino volevo fare il calciatore, per Maradona era un idolo, è stata anche la parte, diciamo, a cui ho tenuto più particolarmente di

0: disegnare, tra l'altro questa scena in particolare della mano di Oz io l'ho dovuta disegnare in soggettiva, perché abbiamo la classica inquadratura da lontano, la particolarità è che poi magari certe scene vengono riprese da un'altra parte, per cui l'ho disegnata in soggettiva immaginando esattamente dove si trovassero i giocatori e tutto il resto, tutta la dinamica, perciò l'ho visto 100 volte e ho dovuto studiare e abbiamo lavorato con Debra per renderlo il più possibile fedele, ecco.
1: Quindi insomma abbiamo accostato Maradona a una insomma, figura religiosa. Il 22 di giugno, cioè domani, che è la ricorrenza della partita con l'Inghilterra, è la Pasqua maradoniana, il 29 di ottobre la vigilia del Natale, quindi Pasqua e Natale perché è il giorno prima del suo compleanno. C'è un rosario di 34 grani in Argentina che viene in qualche modo utilizzato come feticcio per i 34 gol con la maglia dell'albiceleste. Questo insomma per chiudere questo capitolo che è infinito su Maradona, anche perché ogni tavola diciamo ha una chicca in più. Tra l'altro nella definizione dei gol che tu hai messo anche sulla carta che riporti, perché insomma anche affascinante dal punto di vista visivo questo fumetto di Tunué, una storia popolare del calcio, con l'autore Lelio Bonaccorso quest'oggi collegato con noi, mi ricordano un po' i gol che c'erano su Guerin Sportivo, se non sbaglio. Ora non so se è sbagliato,
0: c'è visto giusto perché io diciamo ovviamente volevo fare il fumettista da piccolino. Tra le varie cose vedevo appunto erano queste scene, queste ricostruzioni di azioni, e, per cui è stato bello poterlo disegnare, anche perché ti ripeto, io l'ho giocato a livelli dilettantistici, avevo questo sogno. Quando poi insomma l'ho disegnato, naturalmente una cosa che è importante conoscere sono anche un po' i movimenti che devi andare a mettere sulla carta, però chiaramente quel tipo di fumetto lì, perché rendere il movimento poi in un'immagine statica come quella che può essere una vignetta, una graphic novel, diventa un po' complicato. Poi ovviamente saranno i lettori a dire se funziona o meno, però sicuramente l'ispirazione c'è, è quella, però rivestendola anche di contemporaneità cambiando un pochettino l'aspetto scenografico.
1: Insomma, un viaggio tra Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Argentina, calcio maschile, femminile, una visione dal basso del mondo del pallone. Ci si chiede, non so se ti sei mai chiesto, come mai il calcio veramente è l'unico sport che ovunque ha avuto questo impatto sociale così, se da un lato, da un certo punto di vista, eclatante, altrove anzi si può dire devastante. Qual è il segreto di questo sport che effettivamente ha messo d'accordo tutti i popoli? Non esiste un qualcosa di così trasversale.
0: Ma diciamo che se ci pensi un attimino è quell'unico, uno dei pochi diciamo di mezzi umani che riesce a mettere persone che sono anche molto nemiche diciamo, nella vita reale, e riesce a farle giocare anche duramente se è il caso, però questa violenza viene poi trasformata in agonismo, e questa è, secondo me, anche come dire una ricetta di cui oggi abbiamo bisogno, visto il clima, diciamo, guarda fondaio che c'è in giro, per cui tu potevi vedere appunto squadre per esempio in cui c'erano giocatori all'epoca del colonialismo, c'era anche molto razzismo, ma vedevi giocatori di colore e bianchi giocare insieme, e a quel punto contava il talento, non contava alla fine da dove arrivavi, c'era la discriminazione, ma in quel momento lì quello era il giocatore forte, perciò te lo mettevi in squadra, non c'era questo tipo di problema. E essendo uno sport così paritario, così democratico, insomma, secondo me questo è un po' il successo. A me quello che manca, ti dico la verità, non so a te, è vedere molti meno ragazzini che giocano per strada col pallone, insomma, che era uno spettacolo, insomma, quello lì. Io venendo da Messina, insomma, tra l'altro, essendo un fan della mia squadra che purtroppo non vive un gran periodo per adesso, ho visto giocatori appunto come Schillaci e come il compianto di Corprotti, anzi mi piacerebbe ricordare, visto che è venuto a mancare questo grande campione del calcio italiano e anche ovviamente della storia del Messina, per cui e mi pare l'occasione giusta anche per poterlo ricordare.
1: E anche un'altra bandiera insomma che ha avuto connotazioni, sì, diciamolo in questo caso anche politiche, perché è stato esplicitamente schierato da questo punto di vista su quello che è stato il suo pensiero per l'appunto politico. Chiuderei chiedendoti, Lelio, anche insomma quale potrebbe essere una storia da aggiungere contemporanea però del calcio che potrebbe unirsi alle tante che sono raccolte in questo volume, se c'è qualcosa che magari ti sfizia in particolare.
0: Ma una storia
1: a parte Igor Protti, ovviamente, che potrebbe
0: naturalmente. Beh,

Io sono un fan di Roberto Baggio, che cioè, se dovessi raccontare un giorno la storia, a parte Maradona, giocatore italiano per me è Roberto Baggio, perché io nel Mondiale di USA 94, che sono finiti, io ho 12 anni, insomma, per cui li ho vissuti come un sogno ed è stato bellissimo. Se dovessi invece raccontare una storia, visto che questo è un fumetto che è adatto sia a chi è amante della storia, magari non amantissimo il calcio, e viceversa,

0: tante.
1: Eh sì, infatti,
0: ovviamente.
1: No, no, dico, infatti, l'ho ottenute magari, ecco là, perché così qualcuno magari può andarsela a leggere tra le pagine, ovviamente, di questo. Di questo
0: senza spoilerare troppo.
1: Esatto. E intanto, insomma, noi non possiamo che augurare un buona estate, buona domenica, e in bocca al lupo con questo volume, che sicuramente può essere una lettura alternativa di quello che significa il gioco del calcio. Ringraziamo il nostro ospite, Lelio Buonaccorso, che insieme a Jean-Christophe Devenet e Michael Correia è autore di questo volume, di questo splendido fumetto, anche fisicamente da tenere in casa, da sfogliare, edito da Tounoué, e che può accompagnarvi in questa estate nel segno del mondiale. Grazie mille, Lelio.
0: Permettimi solo, visto che il calcio è uno sport di squadra, di ringraziare anche due ragazzi, due giovani talenti che ci hanno aiutato in questo progetto, che sono Carmelo Villè e Ginola Rinaldo. Io ci tengo sempre a menzionare chiunque ha dato il contributo a portare poi a termine un fumetto, è sempre una roba complicata. Grazie davvero dello spazio, buona estate a tutti.
1: A te, è il momento delle previsioni meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Il tempo in Europa. Situazione con poche variazioni rispetto agli ultimi giorni riguardo al tempo sul nostro continente. La settimana si apre ancora con temperature al di sopra della media su gran parte dell'Europa, per effetto della vasta circolazione anticiclonica di origine nordafricana. Afflussi di aria più instabile da nord-est favoriranno invece una spiccata attività temporalesca sull'Europa orientale e sui Balcani settentrionali. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 38 gradi centigradi, nuvolosità che per il caldo aumenterà nel pomeriggio, minima che toccherà i 26 gradi. Giornata molto calda, seppur non eccessivamente umida, a Parigi. Cielo sereno con la temperatura minima che non scenderà sotto ai 28 gradi e la massima che sfiorerà i 40 gradi centigradi. Lunedì con molto sole anche a Londra e anche per la capitale del Regno Unito valori termici al di sopra della media, anche se compresi tra 21 e 31 gradi. Una giornata senza nubi per Berlino, dove tuttavia la temperatura massima si fermerà a 26 gradi, 17 gradi la minima. Tendenza all'aumento della nuvolosità nel pomeriggio per Stoccolma, tempo che si manterrà asciutto e temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Poche nubi a Praga, per lo più nelle ore centrali della giornata. Vento debole e temperatura che andrà da 19 a 29 gradi. Giornata del tutto analoga per Vienna, dove tuttavia si supereranno i 30 gradi. Di 32 gradi infatti la massima, di circa 21 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Domenica Sport.
1: 16:31, quasi 32, ben ritrovati, Domenica Sport, insieme ancora per un'ora circa, ci siamo destreggiati in diversi ambiti, soprattutto calcistici, non abbiamo trascurato gli aggiornamenti, non abbiamo trascurato nemmeno i vostri messaggi al 335-699-2949 che stanno arrivando, copiosi anche per, insomma, commentare queste che sono state i vostri auguri per diversi nostri pilastri della storia della radio, visto che devo dire ci siamo riemozionati ascoltando le radiocronache di Enrico Ameri. Questo poco fa, poi abbiamo, insomma, consigliato una lettura estiva, un fumetto, quello che il nostro ospite Lelio Buonaccorso ci ha presentato, ma non abbiamo trascurato aggiornamenti soprattutto di tennis, con la finale del Queens che vede Cerundolo e Tommy Paul sul 4 pari. Il primo set l'ha vinto l'americano 7-6 al tiebreak, finito il primo set ad Halle della finale tutta statunitense tra Tiafoe e Fritz, con il primo che ho citato, avanti di un set 6-4 e avanti di un break anche nel secondo set contro il suo connazionale. Per quanto riguarda Arnaldi, che devo andare a recuperare anche perché nel torneo di qualificazioni soltanto di Eastbourne è avanti di 3-2 per quanto riguarda i game del terzo e decisivo set, va a servire per il 4-2 e sta affrontando il padrone di casa Samuel, il britannico Toby Samuel. Abbiamo anche però dato dei risultati definitivi, oltre alla vittoria dell'Italia

0: al volley femminile con il Giappone, il podio a Brno, la Repubblica Ceca, il moto mondiale con il successo di Mar Márquez, il podio che si è completato poi con il giapponese Ogura, terzo il nostro Pecco Bagnaia, che è stato intercettato puntualmente dal nostro uomo in Cechia, Luca Cesaretti.
1: Ecco, ieri era arrivata la vittoria, oggi è arrivato un bel podio, il 63esimo, decimo il time, terzo tra gli italiani, puoi essere comunque soddisfatto?
2: Sono soddisfatto non per questi numeri, però per il fatto che comunque stiamo lavorando bene, stiamo migliorando. Oggi la vittoria ci è sfuggita un po' a 5 giri dal termine, stiamo migliorando e sono sicuro che arriveremo. I passi avanti fatti sono tanti, oggi purtroppo non abbiamo, siccome, azzeccato quello da fare sulla moto, un po' come ieri mattina, però tutto questo ci porta poi a capire dove andare e miglioreremo. Oggi ho dovuto mollare quando mi hanno superato perché non riuscivo a far funzionare il davanti, però manca ancora qualcosa e sicuramente arriveremo anche lì, però già il fatto che quando freno entro la moto mi aiuta a girare un po' di più, questo aiuta per consumare meno. Quando hai la moto per vincere e hai il potenziale per vincere e fai terzo, sicuramente ha un gusto diverso. Quando riconosci che stai facendo il massimo, hai dato tutto quello che potevi dare, più di così era difficile, devi essere contento. Comunque i risultati vanno sempre capiti e apprezzati quando si dà il 100%, quindi sono contento. Se oggi avessi fatto quarto, sicuramente mi sarei arrabbiato molto. L'anno scorso, secondo me, è da prendere, mettere da parte, sono state sbagliate diverse cose, quindi non voglio più pensarci, stiamo lavorando in una direzione diversa, adattandoci a quello che c'è, e tanto la situazione è questa e quindi bisogna lavorare con quello che si ha, e non ho più voluto prendere in considerazione di tornare indietro su diversi aspetti tecnici e preferisco così.
1: Visto che migliorerai, mancano ancora tantissimi punti, siete in 7 in 53, uno sguardo alla classifica lo dai?
2: No, al momento no, è vero che ho dimezzato il gap nelle ultime 3-4 gare, però non, no, e c'è tempo per pensare al campionato, e al momento nella situazione in cui sono bisogna prima pensare di essere costantemente i più veloci e poi al campionato, e al momento non lo sono.
1: Che ne pensi della penalità Marco Bezzecchi?
2: Beh, oddio, secondo me si giudica da sola, nel senso, sospendere un pilota, è vero che ha sbagliato, non sarei mai giustificato per un qualcosa del genere, però essere sospesi, ti stai giocando il titolo per un qualcosa che è già successo in passato e non stati presi questi tipi di provvedimenti, secondo me è una punizione veramente esemplare, quindi difficile, secondo me è un po' tanto, ecco.

un passaggio veramente in epoche non lontanissime, ma a guardar bene remote, anche se la voce di J-Ax continua ad essere d'attualità. Il funk chitarro con cui abbiamo continuato con una certa cadenza divertita la nostra programmazione di domenica sport. Vi ricordo il numero di SMS 335, anzi di WhatsApp in particolare, 335 699 2949. Ci sono delle novità che riguardano il mondo del nuoto, anche perché insomma non bisogna trascurarlo, soprattutto in vista del europeo che è dietro l'angolo. Grigorio Paltrinieri sul podio della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Setúbal in Portogallo. Questo è avvenuto nella gara knockout, dove il campione azzurro è giunto secondo, battuto solamente dal tedesco Oliver Clement, più forte sin dal primo turno, medaglia d'oro, ricordiamo, Paltrinieri di Parigi, sperando ovviamente insomma che arrivino altre buone notizie, soprattutto in vista dell'imminente competizione. Ricordo ancora quello che è stata la giornata dominata dalle moto, iniziano ad arrivare anche le dichiarazioni, abbiamo sentito le voci di Bagnaia raccolte dal nostro Luca Cesaretti, che altre ce ne proporrà, e insomma stanno già arrivando indicazioni anche da Marc Marquez per quella che è stata una sofferenza per lui in questo circuito cieco, dove si è riuscito a mettere tutti alle spalle, consegnandosi, regalandosi la vittoria 101 in carriera. Poi il tennis con aggiornamenti d'obbligo quando si parla di un tennista italiano, con appunto Matteo Arnaldi vicinissimo ad andare sul 5-3 con Toby Samuel, che in realtà è avanti 30-0 in questo momento nel turno di battuta di Arnaldi, potrebbe riportare le cose in parità. Nella finale invece del Queens si riparte dalla battuta di Cerundolo, che si è aggiudicato poco fa il secondo set, dunque un set per parte tra Tommy Paul e Cerundolo nella finale del torneo.

0: neoinglese. Tutto questo aspettando ovviamente Wimbledon, con una stagione del tennis che è in pieno corso, sport che si alternano ovviamente nella loro nell'agenda di chi li segue, così come facciamo noi, sta imperversando il mondiale in questo momento, e abbiamo, come dire, da pochissimo salutato la lunghissima stagione del basket che ha incoronato, per quanto riguarda il campionato italiano, per la 32esima volta l'Olimpia Milano campione d'Italia, un triplete storico, un nome che sta riecheggiando, lo fa da un bel po', ma è veramente un piacere avere con noi il coach fautore di questo successo, Peppe Poeta, ben trovato, buonasera,
1: ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, troppo. Non esageriamo.
0: No, esageriamo, perché poi andiamo, capito, a scendere diminuendo poi tutta questa tensione, tutto questo entusiasmo che, dopo che è arrivato il successo, è stato giovedì in finale con Venezia, non mi sembra sia diminuito l'entusiasmo. C'è stata la festa a Milano, all'Arco della Pace, è un momento magico per lei e per Milano.
1: No, tutto molto bello, tutto incredibile, oltre ogni rosi aspettative, oltre ogni più bel sogno, onestamente. Per me, al primo anno a Milano, entrare in corsa e centrare queste triplette, ancora non ci credo, e ancora non sto nella pelle per quanto sia stato bello.
0: Tra l'altro, insomma, è un successo che lei ha voluto condividere con l'allenatore sul quale è subentrato, mi sembra anche doveroso e le fa onore.
1: Ma no, ma ci mancherebbe. È una leggenda di questo sport, e sono assistente di stati, mi ha insegnato tutto, indipendentemente da come è andata quest'anno, eccetera, però resta l'uomo, resta la leggenda che è stato in questo sport, e quindi poi la Supercoppa comunque l'ha vinta il capo allenatore, io ho vinto Coppa certo. Italia e Scudetto, quindi alla fine un triplete condiviso con una leggenda come lui mi riempie solamente d'orgoglio.
0: È da condividere con tanti altri colleghi questo suo successo a 40 anni, appena, insomma, scalando con l'appellativo di predestinato, che mi sembra lei abbia voluto un po', insomma, limitare, no? Perché
1: No, assolutamente no. Io esatto. Sono dell'idea che i giocatori vincono e gli allenatori le perdono, da ex giocatore quale sono, quindi grandi meriti vanno ai miei giocatori che sono stati veramente bravi.
0: E noi, diciamo, con l'emozione che è ancora vivissima, vorremmo riproporle quello che è stato, insomma, il momento clou per una proclamazione dello Scudetto che è stata vissuta anche sulle frequenze di Radio 1. Sentiamo la radiocronaca del nostro Massimo Barchisi.
2: Ancora 30 secondi e poi sarà la storia. Scudetto numero 32 De Nicolao lascia il pallone a terra e il countdown ci dice 24, 23, 22 secondi, 21 secondi, 86 a 72 sarà il risultato finale con il quale Milano ha battuto Venezia in gara 4, chiudendo la serie 3 a 1 in questa finale bellissima dello Scudetto, dei playoff. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, arriva la sirena, 18 giugno 2026, l'Olimpia Milano per la 32esima volta è campione d'Italia e per la prima volta nella sua storia c'entra il triplete, Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
0: E insomma, di nuovo ritornare su quel parquet, Venezia con questo Scudetto numero 32, poi un altro nome che dobbiamo fare è quello di Armani, perché insomma è tutto per lui, in parte il settimo, se non sbaglio, dell'era Armani, per lei è stato significativo, penso.
1: Parlo via Pelle d'Oca, signor Armani, è forse limitativo dedicargli uno Scudetto. Quello che sta, questa un'icona di stile, un'icona del paese in generale, quindi siamo solo onorati di portare avanti quello che lui ha creato, onestamente, perché qui l'Olimpia Milano è una sua piccola creazione, una delle tante che ha fatto. Proviamo a portare avanti i suoi valori, che sono quelli di stile e quando si può, però averlo onorato nell'anno della sua scomparsa con questa tripletta ci riempie d'orgoglio.
0: Devo dire che però la parola stile si confà anche a Peppe Poeta, che con noi, ricordiamolo, che si è portato a casa questo scudetto. Stile, un approccio gentile, questa è una sua definizione, col sorriso, anche per creare il clima giusto. Tanti anni ovviamente da giocatore, sono anche quelle cose che uno si porta dentro come lezione da tenere a mente, da utilizzare al momento giusto.
1: Io più che altro non sono sceso, cioè non scendo a compromessi, come sono fatto con persona, quindi in questo modo qui non mi piace nei conflitti, non mi, come persona so che delle volte può essere un limite da allenatore, che può sembrare gente o poco duro o con poca disciplina, però sono dell'idea che se funziona questo modo qui che ho di allenare, bene, se non funziona non cambierò io sicuramente.
0: Insomma, però mi pare che i frutti siano stati raccolti.
1: No, ma sono delle idee, poi che non c'è una verità assoluta, perché vince calcistico, disciplina, esigenza e così, vince Ancelotti in modo opposto. Quindi, da quel punto di vista lì non c'è una sola strada per andare a Roma, e questo mi dà fiducia.
0: Diciamo che ogni contesto poi vuole la personalità più adeguata, quella che ha coinciso con questa epoca recentissima dell'Olimpia Milano, porta insomma Peppe Poeta con noi come ottimo partner per il traguardo di questo titolo. Un'altra voce che volevamo proporle anche a lei è quella di Leandro Bolmaro, sempre raccolta dal nostro Massimo Barchesi, anche per rivivere quelli che sono stati i protagonisti di questa cavalcata.
2: Una gioia incredibile, tu leader di questa squadra, miglior difensore del campionato, migliore direi quasi sempre.
3: Io faccio lo che la squadra ha bisogno, quindi sono sempre pronto per qualcosa che bisogna della squadra.
2: Lo sai che siete entrati nella storia tutti quanti voi, perché Milano mai in 90 anni di storia aveva vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, il triplete, mai.
3: Lo so, era il nostro obiettivo, eravamo pronti per fare storia e per ponere Milano dove merita, quindi dobbiamo celebrare adesso e siamo molto, molto contenti, sono tanto contento.
0: L'argentino Bolmaro ancora tra i protagonisti, anche per insomma guardare un po' più avanti, Poeta, quello che può essere insomma l'immediato futuro con nomi che insomma si sa nel basket spesso le rivoluzioni sono continue, per Bolmaro si può parlare veramente di un possibile puntello.
1: No, che nessuno mi tocchi Bolmaro, non scherziamo. No, veramente Leandro è il simbolo di questa squadra, ha un'energia incredibile e soprattutto il suo modo di stare in campo, la sua energia è contagiosa verso i compagni, quindi è amato dal pubblico, è uno dei nostri leader, quindi ce lo teniamo stretto.
0: Leggevo che insomma già insomma in tempi stretti c'è da chiudere quello che può essere il roster del futuro.
1: Sì, assolutamente, con l'Eurolega di oggi è molto difficile onestamente far mercato, ci sono un pochino di squadre che fanno incetta di giocatori e con budget faraonici, quindi non è facilissimo il mercato dell'Eurolega. Noi puntiamo a tenere il nucleo che ci ha portato a questo triplete, sperando di riuscirci e poi aggiungendo qualche pezzo, qualche giocatore che abbia fame, che sia in ascesa, ecco.
0: Numero di WhatsApp 335-699-2949, in tanti ci stanno scrivendo ricordando insomma questo specialissimo scudetto corredato da triplete di Milano. C'è Peppe Poeta con noi, la sua firma è ben impressa. Volevo citarla perché in un'intervista recente, riprendo il titolo del quotidiano, sì: vincere da giocatore è una gioia, da allenatore un sollievo. Mi pare una cosa che sia ben
1: assolutamente lo confermo, okay, lo sottoscrivo.
0: Quindi, bravo il titolista di domani.
1: Esatto. No, onestamente da giocatore cambia tutto, da giocatore percepisci solo la gioia della vittoria, delle celebrazioni e ti godi il momento. Da allenatore è soprattutto sulle panchine importanti, quella che siano Milano, ma che sia anche Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikos, ti è il sollievo di non aver perso e di aver raggiunto il risultato che tutti si aspettavano che tu raggiungessi.
0: Cito anche un altro ascoltatore, perché insomma stanno arrivando tanti messaggi anche da non tifosi dell'Olimpia, onestamente, dicendo Giacomo da Mestre che Milano ha meritato, roster più profondo in gara 4, momenti più caldi, è stata davvero chirurgica, complimenti a Poeta, che ricordo sui campi da giocatore, mi pare che insomma anche fa parte della sportività nel basket, questo messaggio che arriva da Mestre.
1: Che è la cosa più bella, onestamente. Essere riconosciuti dagli avversari fa sempre molto piacere.
0: Quindi portiamo a casa questo scambio di convenevoli, ricordando insomma anche la citata più di una volta Eurolega, il nostro Peppe Poeta, come si arriva anche a cercare di superare quello che in Europa squadre italiane di rango vorrebbero, ma non riescono ad agguantare.
1: È un po' più complesso, bisogna trovare la chimica giusta, l'alchimia giusta e sorprendere un poco, ecco, perché oggi un po' come nel calcio succede nella Premier, a differenza della Serie A, ci sono budget diversi, aspettative diverse. Questo non è detto perché poi il budget non è quello che scende in campo, però per sorprendere o per fare una grande annata in Eurolega, ecco, bisogna che si allineino un po' tutti i pianeti e gli astri, nel senso che bisogna avere veramente pochi infortuni, bisogna stare tutti sani, bisogna trovare una chimica tra i giocatori estremamente speciale per battere quelle che oggi sono le favorite che non siamo noi, ecco.
0: Diciamo anche che è tutto velocissimo, si passa dal campionato alla nazionale, visto che mi sembra che è già il momento di scendere in campo, perché proprio quest'oggi è iniziato il ritiro azzurro. Cosa ci dice sulle prospettive dei nostri azzurri, anche perché insomma è un mondo che conosce da vicinissimo, Poeta?
1: Ma io penso che c'è un nucleo di giovani che si sta affacciando alla nazionale senior molto interessante. Già con Pozzecco è iniziato un primo nuovo ciclo, diciamo, adesso con Banchi sta avvenendo il cambio generazionale atteso da tutti. Secondo me abbiamo una nuova generazione interessante, senza dei grandissimi campioni, ma con tanti prospetti che possono tenere in alto il nome della maglia azzurra. Purtroppo i calendari, gli impegni e questo basket un po' frammentario tra Eurolega, NBA e leghe nazionali non permetterà alla nazionale di avere il roster migliore per queste qualificazioni. Quello potrebbe essere un problema, però sono sicuro che lo staff azzurro troverà un modo per sopperire alle tante assenze che avranno nelle partite di qualificazione e portare a casa la qualificazione al mondiale, che sarebbe molto importante.
0: Diciamo che c'è un parallelo che mi viene naturale da un po' fra l'Italia del calcio e l'Italia del basket, ovvero che i fuori classe forse ce l'abbiamo in panchina. Non so se lei, insomma, tanto la introduco anche a lei in questa casa.
1: No, la ringrazio, è troppo buona, ma c'è una scuola io. Di allenatori, c'è una scuola di allenatori italiana molto molto importante, di quello bisogna andarne orgogliosi. C'è sicuramente Messina, c'è Banchi, c'è Scariolo, c'è Trinchieri, ce ne sono tanti che stanno avendo grandi successi in tutta Europa, e questo è solo Galbiati, e sicuramente ne dimenticherò qualcuno, Tabellini, ce ne sono tanti allenatori italiani all'estero che hanno fatto bene, giovani, meno giovani, e di quello dobbiamo andarne orgogliosi.
0: Beh, insomma, io direi che un po' da tutti ha forse preso qualcosa, sicuramente ha trovato una sua via per allenare Peppe Poeta, che è stato nostro ospite, graditissimo, lo ringraziamo di cuore.
1: Un piacere, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ancora complimenti per questo scudetto.
1: Grazie ancora.
0: Per aver completato questo tripete, davvero una bella chiacchierata con il nostro ospite. Vi aggiorno soltanto, prima di arrivare al momento del giornale radio, su quelli che sono i risultati rimasti appesi: Serundolo e Tommy Paul, finale del Queens, sono sull'1-1. Tiafo si è appena aggiudicato la finale invece di Halle sull'erba tedesca. Il derby americano è stato vinto 2-7-0 su Tommy Fritz. Tiafo è andato sul 6-4 anche nel secondo set. Per quanto riguarda Arnaldi, che stiamo seguendo con un po' di apprensione, visto che parliamo di un torneo che poteva insomma farlo mettere un po' più avanti nel tabellone, è appena arrivato in questo istante il 6-4 di Arnaldi, che va avanti dunque ad Eastbourne. Ha battuto 2-1 il britannico Samuel, 6-4 il terzo set. Ci fermiamo, tra poco l'informazione, poi tornerà per l'ultima mezz'ora Domenica Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
1: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1° luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Ore 17.
6: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: In studio Vanessa Giovagnoli, mentre in Svizzera è in corso il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediato da Qatar, Pakistano Trump torna a minacciare Teheran. Il servizio.
9: Se l'Iran chiude Hormuz non avrà più un paese. Donald Trump torna a usare toni duri contro l'Iran ribadendo che se non verrà raggiunto un accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e ci prenderemo il 20% del petrolio. E poi sul Libano riferisce di aver detto agli iraniani se non fermate i vostri proxy torneremo a colpire duramente l'Iran. Parole che arrivano mentre in Svizzera sono in corso i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran. In un punto stampa il vicepresidente Vance, che guida la delegazione americana, ha usato toni più concilianti. Teheran, ha detto, ha portato instabilità nella regione, ma l'obiettivo è arrivare a una situazione di riequilibrio, alla riapertura dello stretto di Hormuz con il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi sul Libano la pace non è impossibile ed è quello che stiamo cercando di fare, ha assicurato Vance. Ma proprio in seguito agli ultimi attacchi israeliani, a dispetto della tregua, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura di Hormuz. Sul nucleare, altro nodo delle trattative, sarebbe invece stato raggiunto un primo accordo sulla diminuzione dell'arricchimento dell'uranio iraniano, anche se il presidente Pezeshkian assicura non ci rinunceremo mai. Valentina Isa, GR1.
8: Strage sulle strade in questa prima domenica d'estate. L'incidente più grave all'alba a Senago, Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, una ragazza e 2 ragazzi. Il conducente di 19 anni positivo all'alcol test è piantonato in ospedale e accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vittima sul litorale laziale a Tor Vaianica, vicino a Roma. In un tamponamento a catena è morto un 16enne che era in sella alla sua moto. Altre vittime a Jesolo, un uomo è finito con l'auto nel fiume Sile. Sulla A26 in Piemonte un motociclista si è scontrato con un'auto e a Palermo una macchina durante un sorpasso vietato ha travolto un gruppo di ciclisti e ucciso una donna. A Torino è quella dell'omicidio-suicidio l'ipotesi prevalente degli inquirenti dopo il ritrovamento in un appartamento del corpo senza vita di una donna di 39 anni e di quello della figlia di 13. A scoprire i cadaveri la sorella 19enne ora ricoverata in ospedale in stato di shock. Si sta cercando di risalire al movente. La madre di origine romena si stava separando dal marito che al momento della tragedia non era a casa. Fa discutere la proposta del neosindaco di Venezia Simone Venturini di aumentare il ticket d'ingresso nella città lagunare fino a 50 euro. Il servizio di Nicola Accardo.
10: Gli albergatori applaudono all'idea. L'opposizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati insorge. L'ex primo cittadino Massimo Cacciari usa una sola parola: barbarie. Intanto, nella prima torrida domenica d'estate, a centinaia arrivano in Piazzale Roma e alla stazione Santa Lucia e scoprono di dover pagare l'obolo.
11: Stiamo sentendo.

0: Milano alojado, hemos venido a ver esta bonita.
1: Siamo venuti da Milano per visitare questa bella città, racconta un turista spagnolo, però non lo trovo accettabile, dovrebbero trovare le risorse attraverso le imposte su quello che consumiamo. Penso che vada bene, se l'Italia e questa città ne hanno bisogno, la riflessione di una famiglia statunitense arrivata da Verona.
2: Comunque è giusto secondo me, perché Venezia con questo costo c'è anche più pulizia, più controllo, io sono d'accordo, però da 5 euro che era l'anno scorso aumentata a 10.
1: E adesso si parla di 50, lei sarebbe disposta?
2: No, io non sarei disposta.
3: Anche perché poi se devi passare una giornata a Venezia tra vaporetti, tra mangiare qualcosa, cioè se ne va un bel po' di soldi.
4: Domenica con caldo torrido in tutta Italia, 8 città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Chi può va in montagna o al mare, come in Sicilia, in provincia di Siracusa.
5: Nel primo giorno d'estate la spiaggia libera del Lido Diavola è un tappeto di ombrelloni.
6: Sto cercando un posto dove mettermi, ma è impossibile trovarlo.
7: Alle 6:30 non c'era nessuno e ora è qua è pieno pieno.
5: L'acqua è calda, la sabbia fine.
8: E l'eau è trasparente, c'est bien.
6: Voglio vivere qua.
5: Sulla battigia, genitori aiutano i bambini coi castelli di sabbia.
9: È un lavoro da papà.
5: Chi ha trovato posto all'ombra pianifica le prossime tappe in Sicilia orientale.
10: Abbiamo scelto Avola proprio per la sua posizione, perché ci consente di girare tutta questa parte della Sicilia. Stavamo pianificando di andare domani, fare prima un po' di mare e poi visitare Siracusa e Ortigia.
5: L'importante è arrivare attrezzati.
11: Borse, frigo, tovaglie, un compressore. Portatile per gonfiare i materassini.
5: Fabio Butera, GR1.
4: Ci fermiamo qui, la linea Domenica Sport. Domenica Sport.
12: Sono le 17:05:30, ancora ben trovati, ancora Domenica Sport, ancora la compagnia che vi abbiamo fatto, speriamo lieta finora, un'altra mezz'oretta insieme prima di dare il là a quello che sarà il mondiale protagonista da prima delle 18 naturalmente con il pre-gara, ma poi per tutta la serata con le due gare in piedi che dall'altra parte dell'oceano insomma aprono la giornata, qui la andranno a concludere Spagna, Arabia Saudita delle ore 18 con Sebastiano Franco e Giovanni Galli al microfono, poi c'è Belgio Iran alle ore 21, saranno Francesco Albanese e Sabino Nela a farvi compagnia, a raccontarvi le due gare che fanno esordire nella seconda giornata il gruppo H e il gruppo G del mondiale calcio che abbiamo affrontato da più punti di vista in questa giornata. E al 335-699-2949 il numero di WhatsApp, sono arrivate anche le vostre considerazioni che poi si sono, come dire, equivalse direi nella parte finale, visto che abbiamo avuto Pepe Poeta a raccontarci lo scudetto da coach di Olimpia, dell'Olimpia Milano, davvero una bella chiacchierata anche con una bellissima persona che si è rivelata anche ai nostri microfoni per questo successo del basket, insomma abbiamo un po' migrato rispetto all'argomento calcio ma non abbiamo mai lasciato gli altri sport, in particolare il tennis, perché giorno di finale, ricordo, Tiafoe si è portato a casa il torneo sull'erba di Halle ed è iniziata, devo dire, dopo l'altra finale che abbiamo citato dall'inizio della trasmissione, quella del Queens, che è ancora da decidersi, visto che Cerundolo e Paul sono al terzo set. Dall'altra, in un altro punto dell'Inghilterra c'è il nostro Arnaldi che si è portato nel tabellone di Eastbourne battendo il suo avversario di turno nelle qualificazioni, vale a dire Toby Samuel. Tra poco andremo ad affrontare altre questioni, abbiamo ancora in piedi forse delle voci che provengono da Brno, le ascolteremo con Luca Cesaretti che già ci ha proposto quella di Bagnaia per raccontarci questa appuntamento cieco del moto mondiale che ha visto il ritorno alla vittoria, la numero 101 in carriera di Marc Márquez.

0: L'assolo di chitarra finale, qualcosa che si fa sempre meno per chiudere alla grande questo brano che ci fa tuffare nel passato. Four Non Blondes, WhatsApp 335-699-2949, numero di WhatsApp, tra l'altro al femminile, direi chiusura di questa nostra puntata di Domenica Sport, perché forse abbiamo parlato di pallone, abbiamo parlato di motori, ma la cosa da celebrare in questa giornata speciale è la 24esimo podio continentale per una leggenda della scherma che casualmente è qui con noi ospite, Arianna Errigo. Grazie per essere con noi su Domenica Sport.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Insomma, una doppietta, l'argento nell'individuale, l'oro nella prova a squadre da Antony in Francia, il 24esimo titolo per te, non saprei da dove iniziare. Intanto grazie, perché è proprio freschissimo questo nuovo podio, ma dobbiamo assolutamente celebrare quello che credo sia il quinto titolo di fila del nostro Fioretto. Partirei dal generale, dalla squadra, per arrivare poi a te.
1: Sì, assolutamente. Ieri abbiamo visto questa medaglia bellissima contro la Francia in Francia. È stata una giornata dove, devo dire la verità, siamo state tutte bravissime. Abbiamo fatto 3 assalti che abbiamo vinto bene, quindi è andata alla grande. Poi si aggiunge l'argento individuale, che anche quella è stata una soddisfazione immensa.
0: Citiamo anche Martina Battini, Anna Cristino e Martina Favaretto per questo Dream Team, che con una cavalcata che è partita, direi, sempre con numeri importanti, dalla Polonia, poi passando per l'Ucraina e infine la Francia padrona di casa. 45-31, 17esimo titolo della storia azzurra, quinto europeo consecutivo per te, però il numero 24, direi, è quello che hai ben impresso in testa.

0: visto che anche l'argento nell'individuale è qualcosa che rimane sicuramente nella tua storia.
1: Beh, devo dire la verità, 24 podi europei sono, fanno impressione anche a me, sono onesta, è bello, devo dire la verità. Il primo l'ho vinto nel 2009, quindi diversi anni fa, ed essere ancora competitiva è stupendo.
0: Argento, che significa un passo dall'oro. Diciamo anche questo.
1: Esatto, significa un passo dall'oro. Mi dispiace, è stata per me una giornata molto faticosa e non c'erano proprio le condizioni migliori, faceva molto caldo, una gara iniziata con una sveglia alle 5:30 e finita alle 10 di sera, cioè è stata una cosa incredibile, quindi da un lato sono contenta di aver comunque mantenuto una lucidità per tutta la gara, però sì, ovviamente peccato per la finale.
0: Anche per dare il giusto tributo a chi ha portato
1: certo,
0: a casa la medaglia d'oro, naturalmente,
1: certo.
0: Cosa che nella scherma è sempre qualcosa di importante. Olga Sopit, giusto, la tua avversaria in finale, ed è ovviamente tutto questo a corredare un discorso lunghissimo, partito nel 2009 e chissà dove andrà a finire, insomma, non è carino, però si parla anche dell'età, spesso, perché capire quanto può questo momento magico prolungarsi di un paio d'anni, Arianna.
1: Beh, diciamo che dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 mi ero detta facciamo un anno alla volta, vediamo come il fisico risponde, come ormai la vita la riesco a gestire con la famiglia, perché con due gemelli piccoli, insomma, viaggiare insieme a loro e portarli non è semplice, quindi ho detto vabbè, vediamo un anno alla volta, non so se arriverò a Los Angeles. Ora siamo veramente vicini e quest'anno ho, diciamo, messo nel mirino sicuramente le Olimpiadi.
0: Insomma, l'ottimismo penso che fa vedere il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, le condizioni ci sono tutte, soprattutto vivere anche le diverse fasi della storia della scherma. Io penso che a cavallo tra le generazioni tu puoi ben identificare quelle che sono le condizioni per metterti in luce nel migliore dei modi. Anche
1: sì,
0: come tutta la squadra azzurra, ovviamente, con quello che può portare la prossima Olimpiade statunitense.
1: No, assolutamente, credo che poi noi siamo una squadra veramente con un mix di esperienza e invece di giovani atleti fortissime che portano freschezza alla squadra e credo che questa sia anche un'arma, secondo me, molto vincente, oltre all'aspetto tecnico, che ognuna di noi ha delle cose su cui, insomma, è unica nel suo genere, quindi sicuramente arriveremo competitive.
0: Anche, diciamo, non vorrei sbagliare, ma mi sa che abbiamo vinto il medagliere, no, in Francia, per cui, insomma, delle condizioni ci dovrebbero essere positive anche per guardare con ottimismo a quello che può essere qualcosa che manca, cioè un'incetta di medaglie alle ultime Olimpiadi.
1: No, sicuramente dalla scherma ci si aspetta tanto, spesso riusciamo a vincere tante medaglie, altre volte facciamo un po' più di fatica, non è mai scontato, cioè non è mai facile, anche soprattutto partendo da favoriti, siamo sempre la squadra da battere, quindi non è assolutamente semplice. Qui agli europei sì, siamo primi nel medagliere, oggi manca l'ultima giornata, i ragazzi del ferretto maschile sono in finale sempre con la Francia, quindi speriamo bene, e anche le ragazze della spada adesso si giocheranno il bronzo, quindi però per ora sì, siamo in testa.
0: E quindi te ti rilassi sperando, insomma, il meglio per le tue colleghe di nazionale. Abbiamo, insomma, sorvolato sul fatto di essere atleta e mamma, però è un qualcosa che, con due gemelli tra l'altro, è un qualcosa che torna d'attualità, e anche dopo un po' di tempo, insomma, che hai acquisito questo status, puoi dire a chi ci ascolta, si può fare, ed è un qualcosa che sicuramente fa notizia e dovrebbe essere forse la normalità.
1: Sì, assolutamente, si può fare, questo non vuol dire che sia facile, questo non vuol dire che sia automatico, ci vorrebbero sicuramente più aiuti e io devo dire la verità, nella mia esperienza sono stata molto fortunata, perché anche al rientro dalla gravidanza ho avuto persone che credevano in me e mi hanno messo nelle migliori condizioni, però non può essere una fortuna del momento. E ci dovrebbero essere dei regolamenti che ti possano permettere di farlo. Io sono felicissima, cioè continuo a fare la cosa che amo di più insieme alla mia famiglia. Poi

0: Questo non vuol dire che sia semplice, perché ovviamente ho dovuto stravolgere gli allenamenti, gli orari, i miei figli ovviamente sono la priorità, organizzarsi, trovare per qualcuno che mi possa aiutare alle gare non è semplice, insomma c'è un'organizzazione dietro importante, però poi io credo che questo sia il massimo.
1: E porta comunque benzina sicuramente tutto questo ai tuoi traguardi. Uno, quello di portabandiera olimpica, l'hai ottenuto, forse manca quell'oro individuale, che non diciamo niente, però magari può essere la casella finale di questo percorso straordinario.
0: Sì, no, sicuramente è la casella che manca, ma per quanto quando ero un po' più giovane la vivevo un po' più come un'ossessione, come qualcosa che dovevo per forza raggiungere, quasi perché dovevo o perché quasi lo meritavo, devo dire la verità. Se dovessi smettere oggi sono super orgogliosa della carriera che ho fatto. Quello che succederà a Los Angeles, non lo so, se arriverà bene, se no sono strafelice di tutto quello che ho ottenuto.
1: Hai fatto strafelice tutti noi per questa chiacchierata, per queste medaglie così preziose. Di nuovo grazie per essere stata con noi in questo pomeriggio qui domenicale estivo italiano ad Arianna Enrico, e goditi questo finale in Francia invece per un medagliere, speriamo che sia sempre più ricco. Grazie ancora Arianna.
0: Grazie a voi, ciao.

diretta con Scritto sulla pelle, la voce di Pau, per continuare con questa manciata di minuti che ci separano dall'avvio della serata mondiale. 335-699-2949, numero di WhatsApp dove in molti ci stanno ancora ricordando l'impresa di Arianna Enrigo, che abbiamo avuto nostra ospite per celebrare queste due medaglie continentali, per celebrare anche il medagliere italiano che attualmente ci vede in testa nella rassegna che si sta tenendo ad Anthony in

0: In Francia, tra le cose che abbiamo seguito da vicinissimo con il nostro Luca Cesaretti, anche il Gran Premio di Brno del Motomondiale con il podio Marc Marquez, Ogura, Bagnaia, che abbiamo sentito al microfono del nostro inviato, ma non ci sfugge anche il quarto posto prestigioso, anche se avrebbe sicuramente voluto salire sul gradino almeno il terzo del podio stesso, di Fabio Di Giannantonio al microfono di Luca Cesaretti.
1: Fabio Di Giannantonio, ieri eri soddisfatto ma deluso, oggi forse di più perché gli ultimi giri volavi.
2: Sicuramente un weekend dove ho tanto da imparare, ieri come ho già detto potevo fare una scelta migliore, oggi invece potevo stare un po' più calmo, soprattutto al primo giro dove ho perso il posteriore, ho perso poi tanta spinta e ho perso anche altre due posizioni. Quindi è stato più quello il mio errore di oggi, come ho detto ho tanto da imparare, fa parte del gioco anche, torniamo a casa con tante cose positive, la velocità c'è, ho fatto un altro bel weekend solido, alla fine punti recuperati in campionato che non è mai scontato, quindi dai, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, così è un po' più dolce. È vero che in questa pista è molto difficile passare e forse senza il problema di Pedro avrei perso più tempo magari per passarlo, perché quando si è dietro la gomma veramente va a temperature incredibili e andando così forte si rischia tanto, però sì, quando ho avuto strada libera ho fatto il mio passo, che era un po' il passo che avevo stamattina, e andavamo fortissimo, peccato che appunto è sempre un po' una gara rimonta. Voglio migliorare, voglio crescere ancora, perché sono contento da una parte di aver fatto un weekend così, dove si poteva fare di più non l'ho fatto, perché ho tanto da imparare, ho tanto da crescere, e quindi al di là dei punti in campionato voglio proprio diventare un pilota migliore, che non lo sono ancora, e quindi più che il campionato in sé, in una pista dove volevo fare così bene, mi dà tanto da imparare per il futuro.
0: Fabio Di Giannantonio al microfono del nostro Luca Cesaretti. Siamo sulla pista di Brno per il Moto Mondiale. Non possiamo che ricordare e ritornare su quello che è successo ieri, quella squalifica per Bezzecchi che ne ha compromesso la presenza sulla sua Aprilia. Sentiamo pertanto anche le parole dell'amministratore delegato, sempre al microfono del nostro inviato. Parliamo di Massimo Rivola insieme a Luca Cesaretti.
1: Massimo Rivola, il suo punto di vista è quello di Aprilia sulla questione Bezzecchi, la vogliamo chiamare così, sulla penalità, magari sull'entità della penalità, perché poi credo che i dubbi erano lì, no?
3: Ci scusiamo anche noi con Marshall, penalità ineccepibile dal punto di vista della severità, nel senso che non possiamo tollerare un gesto come questo. Il motivo per cui noi ci siamo appellati è perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rose, quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante, quindi usando un criterio come era stato in passato. Non è stato usato quel criterio, basta così, sappiamo che ma non ha niente da dire, nel senso è giusto così. Se guardate esattamente il filmato, lui era tranquillo, tra virgolette, camminava, ha iniziato a correre quando ha sentito il motore che era attaccato all'imitatore, anche perché la ruota stava girando esattamente ai 165 all'ora, tirando pietre ovunque. Immaginate il Marshall se parte con la moto, chissà dove lo raccogliamo. Detto questo, il suo gesto non è accettabile e basta. Comunque la sua reazione è stata data proprio da la mia moto, cosa sta succedendo, la situazione di pericolo, ma ripeto, non è accettabile. Credo che in questi momenti sia importante comportarsi da squadra unita, come abbiamo fatto anche, ahimè, di recente con Orga, con quello che è successo, ma io credo che sia forte abbastanza, e con noi ancora di più, per rialzarsi subito e reagire alla grande. Assen è una pista bella, domani abbiamo un test, fortunatamente torna in moto subito, quindi reagirà bene. Chiaramente quando lotti per qualcosa di importante hai più tensione, da un lato mi fa piacere che sia così, credo che anch'io nel mio ruolo abbia margine di miglioramento per riuscire a gestire i piloti, ma preferisco sia così, preferisco avere piloti veri, persone vere che hanno questo tipo di reazione, anche se la condanno la reazione, quindi non interpretate male le mie parole, ma con qualcosa, perché questi sono i piloti che ci mettono qualcosa in più, ci mettono il cuore, non solo la testa, e io adoro questo tipo di piloti, anche se questa volta sono da condannare in quel caso di Marco. Come dico sempre, quando le cose vanno bene non siamo dei fenomeni prima e dei pirla dopo, e dobbiamo solamente lavorare senza guardare la classifica. Credo che abbiamo una moto competitiva, un gruppo di piloti forte, Aia lo ha dimostrato anche oggi. Sicuramente dobbiamo crescere, perché dobbiamo fare i complimenti a parte a Dai, ma a Ducati, che ha fatto un salto in avanti. A parte le nostre disgrazie, Ducati ha fatto un salto in avanti. Marquez faceva paura quando non stava bene, adesso che

0: bene, figurati, quindi...
1: Questo Massimo Rivola, la DD Aprilia, per chiudere anche il discorso MotoGP, il discorso Bezzecchi in particolare. Tutto per Domenica Sport. Ringrazio ovviamente Francesco Paradisi alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione. È tutto per soltanto per Domenica Sport, perché adesso si inizia col mondiale. Tutto

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Prove d'appello per le big che hanno più o meno steccato la prima, la Spagna campione d'Europa, la Spagna di De La Fuente imbrigliata in quello 0-0 contro il Capoverde, ma anche il Belgio di Rudy Garcia che si è dovuto accontentare del pari contro l'Egitto. Due gironi di scena quest'oggi, H e G entrambi all'insegna del totale equilibrio, ed è quello che vi racconteremo nelle prossime ore. Intanto ben trovati da Guido Ardone dai nostri studi di Dallas, questa è Rai Radio 1, sono le 17:31 minuti, qui con me Francesco Pionaglieri che mi permette di andare in onda, e poi salutiamo anche chi ci assiste da Roma, Francesco Paradisi, Federico Foroni, c'è Andrea Boccia in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Si comincia e saremo con voi fino alle 23:30, si va in campo tra meno di mezz'ora per la prima delle due partite che seguiremo in diretta, Spagna-Arabia Saudita, come dicevo, mentre altre veleggiano già verso i sedicesimi, è il caso della Germania che per effetto anche dei risultati maturati nella tarda serata, diciamo pure nella notte italiana, si è garantita il primo posto nel girone, ma invece la formazione di Lamine Yamal non soltanto deve darsi una svegliata dopo l'inizio sonnolento, questo ad Atlanta tra meno di mezz'ora alle 18, poi alle 21 invece ci sposteremo a Los Angeles per la gara del gruppo G, Belgio-Iran, e vale in parte quello che abbiamo detto già per la Roca che sta per scendere in campo. Allora andiamo subito a presentarvi questa sfida, vi preannuncio che ascolterete il commento tecnico di Giovanni Galli in Radio Cronaca al fianco di chi ci sta per svelare, tanto per cominciare le formazioni, buon pomeriggio e bentrovato Sebastiano Franco.
3: Buon pomeriggio, e allora subito le formazioni come hai detto tu Guido, iniziamo dalla Spagna che si schiera con il suo tradizionale 4-3-3, Spagna che come hai ricordato insomma non deve più sbagliare, costretta a vincere dopo il pareggio 0-0 con Capoverde, in porta c'è Unai Simón e poi Pedro Porro, e questa è la prima novità della formazione di De La Fuente con Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Dani Olmo la seconda novità nel centro campo della Spagna, Lamine Yamal che parte titolare al rientro dopo i due mesi da infortunio, ha giocato soltanto 23 minuti con Capoverde, questa sera parte titolare, Oyarzabal la punta della Real Sociedad e poi Alex Baena e l'altra novità dell'Atletico Madrid nel tridente d'attacco, Arabia Saudita che risponde con il 4-4-2, Al-Owais in porta, Abdulhamid, Altan Bakhti, Al-Amri e Al-Arbi in difesa, Layami, Nasser Al-Dawsari, Al-Kaibari e Salem Al-Dawsari a centrocampo, il capitano Salem Al-Dawsari, lo ricorderete, protagonista della vittoria sull'Argentina con il suo gol nel mondiale del 2022, Al-Brikan in attacco con Al-Juwair. Questa è la formazione di Georgios Donis, il greco che soltanto poco più di due mesi fa si è seduto sulla panchina dei Falchi Verdi, Arabia Saudita che promette di essere un avversario difficile dopo il pareggio con l'Uruguay per 1-1.

0: grazie soprattutto allo schieramento, all'equilibrio che ha messo in mostra nella sua difesa. A te.
1: Benissimo, e grazie per il momento a Sebastiano Franco. Ricordavi ovviamente il pari all'esordio anche per l'Arabia Saudita contro l'Uruguay, l'Uruguay che giocherà così per consueta completezza. Andiamo a illustrare anche il programma notturno di questa giornata mondiale. Uruguay che giocherà contro Capoverde per l'appunto, e dunque siamo ancora nel girone H, la gara di Miami delle 24, la mezzanotte italiana, alle 3 del mattino della notte che ci attende Nuova Zelanda Egitto, che ovviamente è l'altra gara del girone G, speculare rispetto a Belgio Iran. Siamo nel cuore della seconda giornata, verdetti che via via arrivano, ma noi ci concentriamo ancora su Spagna Arabia Saudita, e lo facciamo con chi ascolteremo in Radio Cronaca assieme a Sebastiano Franco. Giovanni Galli, buon pomeriggio, sempre ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Non ci giro troppo intorno, Giovanni Galli, chi darà la sveglia alla Roca? Perché Lamin dal primo minuto, un paio di novità importanti di formazione che Sebastiano Franco ha opportunamente evidenziato, ma tu sei, per così dire, reduce radiofonicamente dalla gara della Germania ieri contro la Costa d'Avorio. Va bene, Nagelsmann avanti, ha vinto all'ultimo istante, ha guadagnato il pass matematico per il primo posto nel girone, però che fatica anche lì, ed è la storia un po' di questi primi giorni. Nulla scontato, sembra scontato dirlo, ma è proprio così.
2: Sì, sì, perché si parte con delle favorite logicamente per la loro storia, per quello che hanno fatto negli ultimi anni, però poi dopo c'è il campo, e il campo è quello che poi dopo determina l'attenzione. Ad esempio, io credo che De La Fuente abbia commesso una leggerezza nella prima partita, lasciando fuori dei giocatori perché magari nelle rotazioni. Se fosse stato, secondo me, Spagna-Uruguay, non avremmo visto la formazione che ha schierato della Fuente la prima partita. Ha fatto delle rotazioni, adesso ha inserito altri due giocatori nuovi rispetto al passato. Io credo che lui voglia tenere tutta la rosa, no, pronta, perché c'è bisogno sempre di tutti, però prima di tutto c'è da fare il risultato. Oggi è una partita difficile, perché comunque l'Arabia, abbiamo visto che difensivamente è una squadra che impegna l'avversario, però devono uscire fuori con 3 punti, perché altrimenti si complicherebbe molto il loro cammino.
1: E d'altra parte ovviamente ci sarà ancora poi il terzo turno da giocare in questo girone, però a spanne. Allora, se Capoverde ha dato delle difficoltà, capiremo come andrà la gara contro l'Arabia Saudita, ma poi c'è comunque l'Uruguay. Giovanni Galli, resta lì perché sto per salutare un ospite sempre gradito e che così a naso dovresti conoscere più o meno, però visto che parliamo di Spagna e visto che anche nel calcio spagnolo è transitato in qualità nei tempi recenti di direttore sportivo del Barcellona, ovviamente il suo nome da decano dei dirigenti è legato soprattutto in maniera storica al Milan. Al momento è il vicepresidente del Ravenna, e sto parlando ovviamente di Ariedo Braida, che saluto con grande piacere su Rai Radio 1. Ben trovato.
3: Grazie, grazie a tutti.
1: Allora, naturalmente io lo dico subito e poi andiamo oltre. Si è parlato tantissimo di voi in queste ore, capiremo come andranno le cose, la mettiamo così, no, direttore, anzi dai, vicepresidente a questo punto, perché si è fatta una bella gran cassa attorno al Ravenna, attorno al nome di Ronaldinho. Sapremo, capiremo, così insomma stiamo tutti tranquilli e vedremo se questo colpo a sorpresa poi vedremo come si svilupperà. Le chiedo subito, Braida, intanto sì, parliamo della Spagna, ma parliamo un po' più in generale delle big che non hanno avuto vita facile in questo inizio di mondiale, e per gli orari, perché comunque il clima non sempre è quello migliore, perché magari al primo banco di prova non si arriva come dire in perfetta forma, già concentrati, un mix di cause. Cosa ha sbagliato De La Fuente, o cosa ha sbagliato la Spagna nella prima partita contro Capoverde?
3: Ma diciamo che dal mio punto di vista la Spagna ha un piccolo difetto, sanno giocare, giocano bene, muovono bene la palla, il cosiddetto, io lo chiamo, gioco corto, però gli manca un bomber davanti, un vero bomber, un giocatore che fa reparto. Purtroppo secondo me, dal mio punto di vista, manca la Spagna. Ha dei grandi giocatori, ha un calcio che piace, ha un calcio ben giocato, che fa innamorare un po', diciamo, chi ama il calcio, però dal mio punto di vista, ecco, manca un bomber vero.
1: Anche perché non può essere considerato ovviamente un 9 a tutti gli effetti, non lo è la Yamal, risparmiato in parte nella prima partita, chissà se De La Fuente voleva preservarlo, aveva sottovalutato Capoverde, adesso è titolare. Nico Williams invece allo stesso modo parte dalla panchina. Poi Braida, per lei che ha tanta esperienza,

0: a me così, parere personale, è un mondiale a due volti, insomma, degli straordinari vecchietti, dei grandi veterani e anche di alcune perle giovanissime, insomma, che già però fanno parte dello scenario internazionale. Poi in mezzo molta altra roba, però non dico sia un passaggio generazionale, ma quasi, Messi e Cristiano, ovviamente la sesta partecipazione, sono loro, come dire, i vecchietti terribili di questo mondiale, anche se come espressione sembra bizzarra.
1: Beh, ma i campioni non hanno età.
0: È giusto.
1: I campioni non hanno età. No, diciamo che Yamal è un campione, dal mio punto di vista non gli ha insegnato nulla a nessuno, è nato campione e lui è fortunato. A chi ama il calcio è una delizia vederlo giocare, perché poi oggi si vedono sempre meno giocatori che hanno, diciamo, quello stile, quel garbo con la palla, quella magia che sa trasmettere questo ragazzo. Ti fa vedere che delle cose ti incantano, perché il calcio, la bellezza del calcio è la magia. Ci sono tanti giocatori in passato che esprimevano questo. Messi è un grandissimo campione, è ancora l'età che ha, è ancora un grandissimo, come ripeto, l'età non conta. Ronaldo ma in questo momento probabilmente non sarà nella forma migliore, però anche lui è un grandissimo giocatore. È chiaro che il calcio ha bisogno di questi campioni, perché per vedere poi le partite, altrimenti la televisione, diciamo, chi la guarda, perché la maggior parte della gente, è chiaro, tutti noi la guardiamo in televisione il calcio, abbiamo bisogno di vedere campioni, di vedere quelle magie che ti fanno rimanere attaccato al televisore, altrimenti ti stanchi e te ne vai e
0: ho incollato alla radiolina, ovviamente, alla cara vecchia radio, mi faccia fare ovviamente no l'uomo immagine di Radio 1, direttore. Allora, lei che se ne intende e tanto di queste cose, saprà che già da qualche anno un grande colpo di mercato l'abbiamo fatto proprio noi di Rai Radio 1, acquistando, mi passerà il termine il diretto interessato, Giovanni Galli. Giovanni, il saluto al direttore, io continuo a chiamarlo così anche se ora è vicepresidente del Ravenna. Giovanni, con Ariedo Braida.
2: Sì, Ariedo,
1: Giovanni,
2: intanto
1: permettimi, permettimi una cosa, sei stato il primo giocatore che quando sono arrivato al Milan, sono arrivato da te a Firenze e abbiamo firmato il contratto, il mio primo contratto l'ha firmato Giovanni Galli, quindi diciamo che non è stato
2: ci vogliamo
1: male.
2: Molto bene, dai, ci vogliamo molto bene molto, e non è soltanto per quello. Con Ariedo ho passato 4 anni bellissimi, ma poi ci siamo sempre sentiti, frequentati. Ariedo è un grande conoscitore di calcio, quel Milan aveva una struttura che permetteva veramente sì di fare anche degli acquisti importanti, ma gli acquisti erano sempre tutti mirati per un concetto di squadra, per un'idea di calcio che era quella del presidente Berlusconi, che poi Arrigo Sacchi ha portato sul campo e ha stravolto un po' quello che era la mentalità italiana del tempo, per cui Ariedo è stato un grande protagonista di quella della costruzione, non solo del primo Milan, ma anche quelli di Capello e tant'altri dopo, per cui lo sento sempre con grande piacere, Ariedo, grazie.
1: Tutti ricordi che Berlusconi diceva: dobbiamo giocare bene, dobbiamo giocare perché una grande squadra deve fare un grande calcio. Questo era il suo sogno, di vedere sempre che tutti andavamo a vedere le partite, ma dovevamo essere veramente attratti da quello che esprimeva il Milan. Il Milan esprimeva un grande calcio, diciamo che in quel momento, il primo momento, il tuo momento è stato quello, il momento di Arrigo Sacchi, che ha saputo poi innovare e portare qualcosa di diverso che sino a quel tempo nessuno aveva ancora visto.
0: Direttore, ci ha svelato che Giovanni Galli fu il primo pilastro di quella squadra stellare che ha contribuito per larga misura poi al palmarès altrettanto stellare complessivo del Milan. Poi qualche tempo dopo lei prenderà un altro ragazzo, insomma già un po' cresciuto, già con un po' di esperienza, tale Carlo Ancelotti, che dopo in carriera da calciatore e da allenatore e alcune cose mi sembra le abbia fatte. Ora io ci arrivo sempre un po' giocando, stiamo parlando ovviamente di calcio e di sport. Il Brasile di oggi come lo ha visto, di questi giorni? Anche lì qualche mugugno all'esordio, ma io che sono noioso e ripetitivo mi ostino a dire che il Marocco va tenuto d'occhio più che mai. Ovviamente Haiti non poteva rappresentare un problema, però quello che si doveva fare, se fa

0: fatto 3 reti, si è svegliato Matheus Cunha, Vinicius comunque segna, qualche ombra su Rafinha e lei ex Barça, insomma anche lì una piccola nota stonata. Il Brasile c'è però.
1: No, ma il Brasile ha sempre avuto grandissimi giocatori, quei giocatori che piacciono alla gente, che piacciono al pubblico, e quindi io auguro Ancelotti di far sognare i brasiliani, e devo dire che dal mio punto di vista farò il tifo per lui e anche per il Brasile, chiaramente mancando l'Italia seguo con
0: bisogna
1: me,
0: trovarsi
1: devo dire
0: una
1: la
0: squadra,
1: verità,
0: ovviamente.
1: Con meno attenzione il campionato. Il campionato mondiale, il campionato, la Coppa del Mondo, la seguo con meno attenzione perché mi manca quell'interesse che ci avrebbe dato la nostra nazionale.
0: Ma le motivazioni le troveremo nel corso dei giorni, via via che si andrà avanti, per continuare a raccontare questo mondiale. Noi su Rai Radio 1 lo faremo comunque minuto per minuto, segue sempre con grande attenzione, presumo, la Serie A. Ci dice direttore Braida che Milan sarà con Amorim secondo lei, e soprattutto come può analizzare, insomma, chiusura di campionato, horror per carità, grande fase di incertezza, anche il casting per la panchina è durato un bel po', confusione o scelta ponderata? Perché ci sono due scuole di pensiero, no, rispetto a questo intermezzo un po' lungo in casa rossonera.
1: Allora, il Milan chiaramente è in un momento estremamente difficile e particolare. Io non ho preclusioni per nessuno, arriva un allenatore nuovo, per me, dal mio punto di vista, sempre uno arriva ed è bravissimo, poi salvo dimostrarlo, ecco, aspettiamo e speriamo che Amorim dimostri di essere all'altezza della situazione, perché il Milan ne ha proprio bisogno.
0: E tra l'altro altro grande capitolo di questi giorni, perché poi domani, lunedì 22 giugno, è in programma anche l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio, la data tanto attesa, il passaggio successivo non sappiamo con quale scadenza, se immediata o bisognerà attendere un po', bisognerà trovare un altro allenatore che però in quel caso noi chiamiamo abitualmente commissario tecnico. Si parla di Conte, si parla di Mancini, sono state fatte ipotesi forse anche fin troppo fantasiose. Secondo lei la ripartenza dell'Italia, intendo come squadra del calcio italiano, Braida, insomma, su cosa deve essere basata? Sul nome in panchina, su una rigenerazione di talenti? Lo so che il discorso è complesso, mi dia un minuto del suo parere prezioso, poi la saluto ovviamente.
1: Diciamo che in questo momento abbiamo purtroppo una nazionale non all'altezza della situazione, però le nazionali giovanili hanno dimostrato che qualcosa sta arrivando. Speriamo che questi ragazzi, gli under 17, l'under 21, che comincino a dimostrare che l'Italia si sta riprendendo. Qui il discorso è un po' complesso, bisogna partire sempre dai giovani, perché oggi nel calcio italiano, nel campionato italiano, tutti i giocatori italiani che giocano nel campionato italiano giocano in nazionale. Diciamo, tra virgolette, c'è poca scelta. O magna storso, salta sto fosso, dicono a Venezia. Questo quindi.
0: Lei invece
1: questo
0: è di casa. Eh no, i selezionabili sono pochi, effettivamente. Per chiudere davvero, lei è di casa a Ravenna. Sì, giocatori italiani. Qualche straniero lo prendete, direttore? No, la stuzzico sul tema di questi giorni. Poi, insomma, ci darà notizie, ci farà capire questa bella storia curiosa come si svilupperà con Ronaldinho.
1: No, possiamo prendere solo comunitari.
0: Solo comunitari, e vabbè, allora ci rinunceremo. Era stata una bella suggestione. No, scherzi a parte, poi capiremo questa storia.
1: La mia è una battuta, evidentemente.
0: Certo. Sta al gioco il direttore, uomo esperto di calcio di vita.
1: I campioni non hanno età, punto.
0: È vero. Anche 46 anni va bene, insomma, mi pare di capire. Ho detto un numero a caso, ovviamente, direttore. Va bene, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, godiamoci questo mondiale. A Riedo Braida, vicepresidente del Ravenna e molto altro in carriera. Un abbraccio a lei, un saluto.
1: Grazie.
0: Pronti per andare in campo, perché si gioca ad Atlanta, girone H, seconda giornata, Spagna, sì, prova d'appello, così l'ho definita nell'incipit e ribadisco, contro l'Arabia Saudita. Si comincia, Sebastiano Franco al microfono, il commento tecnico di Giovanni Galli che ci ha accompagnato anche nella chiacchierata con Riedo Braida. Come sempre ci ritroviamo nell'intervallo della partita, tra poco si comincia e voi restate all'ascolto di Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene.

0: Perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: McBack con McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: La partita.
9: È già una gara da non sbagliare per la Spagna dopo il pareggio 0-0 all'esordio con Capoverde. Il CT della Roja della Fuente difende dalle critiche Rodri, il centrocampista del City. La Milan, dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per 2 mesi, questa sera è titolare all'Atlanta Stadium. L'Arabia Saudita promette però di essere un avversario difficile. Il pareggio con l'Uruguay con la rete di Al Amri ha messo in mostra una squadra solida difensivamente che punta alla qualificazione alla seconda fase, obiettivo raggiunto Verdi nel 1994, a guidarli da 2 mesi Georgios Donis, CT greco. 3 i precedenti, tutti vinti dalla Spagna, compreso quello del Mondiale 2006. Le formazioni: Spagna con il 4-3-3, Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Olmo a centrocampo con Yamal, Oyarzabal e Alex Baena in attacco. Risponde l'Arabia Saudita con il 4-4-2. Alo Weiss il portiere, Abdulhamid Al Tambakti, Al Amri e Al Arbi in difesa, Layami, Nasser Al Dausari a centrocampo con Al Kaibari e Salem Al Dausari, il capitano della formazione saudita, Al Brikan in attacco con Al Juwair, l'allenatore come detto Donis, l'arbitro di questa gara Rafael Claus, Brasile, assistenti Manis e Figueiredo anche della Federazione Brasiliana, quarto uomo Rojas della Colombia, Al VAR Gaio della Colombia. Buon pomeriggio a Giovanni Galli.
10: Sì, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ci siamo.
9: Giovanni,
10: ci
9: allora, siamo alla... che partita sarà?
10: Che partita sarà? Penso che il dominio, il peso di questa partita è tutto sulle spalle della Spagna, perché arriva da un pareggio, da delle critiche, insomma un po' di visto subito dalla Spagna, tutti si aspettavano che potesse fare di un sol boccone di Capoverde, ha sofferto e adesso è di fronte ad una squadra ostica, una squadra che comunque tatticamente è molto ben disposta, soprattutto a livello difensivo, per cui il peso, ripeto, le maglie della Spagna oggi peseranno un po' di più del solito.
9: L'ingresso delle squadre in campo, ne parleremo della Spagna anche durante la radiocronaca, però si evidenziano subito i cambi che ha fatto Luis de la Fuente nell'11 con Pedro Porro scelto al posto di Llorente rispetto alla partita con Capoverde, poi c'è Dani Olmo nel centrocampo al posto di Fabian Ruiz e Alex Baena nel tridente d'attacco, insomma con Yamal dall'altra parte, l'esterno a supportare Oyarzabal. Perché secondo te, Giovanni, queste scelte?
10: Allora, nel giro dei calciatori, perché credo che De La Fuente voglia tenere tutti i giocatori pronti, no?

0: E allora magari li gira perché tutti hanno un concetto di calcio e quel concetto di calcio viene portato avanti da tutti e 25 i calciatori che lui ha in rosa. Magari nella prima partita forse un po' di superficialità, un pizzico di presunzione, pensava che la partita potesse essere più semplice e poterla vincere ugualmente. Oggi ha messo delle nuove, tre nuovi giocatori, ha ricorso, appunto è tornato a Yamal, l'ha rimesso in campo Alex Baena a sinistra, Nico al posto di Nico Williams, cioè, Pedro Porro a livello difensivo. Qualcosa sta cambiando nell'andare alla ricerca di questa vittoria.
1: Scusa Giovanni, ascoltiamo l'inno spagnolo.
0: Sì, scusami.

Questo era l'inno spagnolo, la marcia reale di Spagna, ed ora toccherà all'inno saudita. Lunga vita al re, il titolo dell'inno saudita. Ascoltiamo.

0: Questo era l'inno saudita, spazio per lo spot pubblicitario ora.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Giocatori che si scambiano il saluto con gli arbitri, naturalmente con la nazionale opposta, i sauditi, che hanno cantato a squarciagola il loro inno in completo bianco questa sera. L'Arabia Saudita, rispetto al completo verde della gara con l'Uruguay, dall'altra parte c'è la Roja, la Spagna, con la maglia rossa tradizionale, calzoncini blu e calzettoni blu. Ora ancora le squadre a centrocampo, tra poco i capitani Rodri per la Spagna e Salem Al-Dawsari, il capitano dell'Arabia Saudita, protagonista della vittoria con il suo gol sull'Argentina nel mondiale del 2022, una vittoria storica, dicevamo, dell'Arabia Saudita con Giovanni Galli, che è una squadra che comunque punta alla qualificazione alla seconda fase, un obiettivo raggiunto soltanto una volta nel 1994, però davvero ha tutte le carte in regola, vista la solidità difensiva, per poter arrivare al suo obiettivo.
2: Sì, anche oggi penso che il piano partita sarà quello di lavorare proprio come reparto, come unico blocco, sia difesa e centrocampo e attacco, per porre rimedio a quello che è il palleggio della Spagna, la velocità degli esterni della Spagna. Ci vorrà grandissima attenzione soprattutto per la linea difensiva, e poi rimandare tutto alla prossima partita con Capoverde, dove potersi giocare anche un'eventuale qualificazione anche come terza migliore.
0: Eh sì, con Rafael Claus, l'arbitro di questa sfida, il brasiliano. Spagna che insomma ha tutti gli occhi su di sé dopo il pareggio con Capoverde, le critiche con l'allenatore De La Fuente, che ha voluto difendere pubblicamente il suo capitano e centrocampista Rodri del Manchester City, ma anche le sue scelte. Questa sera naturalmente occhi puntati su Lamine Yamal, che dopo i 23 minuti giocati contro Capoverde parte titolare, reduce da 2 mesi di infortunio. La sua condizione, ha detto, è in crescita, ma sicuramente non è ancora al top di questa sua condizione, però già con Capoverde si è visto che dal suo ingresso in campo il fatto di

0: riuscire a puntare sempre l'uomo, a cercare il dribbling, ne ha cercati 5 in pochi minuti, più di tutti gli attaccanti rispetto al resto della partita. E poi la novità, Alex Baena, giocatore dell'Atletico Madrid, nel tridente d'attacco con Oyarzabal, quello che poco fa Riedo Braida diceva manca una vera punta a questa Spagna. Oyarzabal deve dimostrare il contrario, deve far vedere insomma che lui in quel ruolo con la nazionale della Roca ci può stare.
1: Sì, comunque uno che nella sua carriera sia in campionato sia con la nazionale i gol li ha fatti. In panchina c'è anche un altro calciatore importante che può fare la prima punta ed è Ferran Torres. È vero che noi siamo abituati al vero centravanti, al punto di riferimento là davanti, ma non tutti ce l'hanno. Ad esempio abbiamo visto il Portogallo ha fatto giocare Cristiano Ronaldo, abbiamo visto ieri la Germania con Havertz, che non è una prima punta, non è un centravanti vero. Però quando hai poi dopo altri interpreti o giocatori che si buttano, e stasera c'è anche Olmo ad esempio, che è un altro giocatore che è più un trequartista e un attaccante aggiunto, per cui vediamo come si muoverà la Spagna stasera.
0: È proprio Dani Olmo è nel cerchio di centrocampo, perché sarà la Spagna che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna a battere il calcio d'inizio. Oyarzabal vicino a lui, in questo momento è partita la sfida Spagna-Arabia Saudita, con la Spagna naturalmente in possesso palla, con Cucurella che va all'indietro da Laporte, lo scambio corto con Cubarsí, giocatore del Barcellona, naturalmente Barcellona che è la squadra che dà più giocatori a questa nazionale. Ancora Laporte, avanti il giocatore dell'Atletico Bilbao, Cucurella subito con il sinistro a cercare lo spazio per il cross, vicino a lui c'è Alex Baena, il cross in mezzo ribattuto dal muro difensivo dell'Arabia Saudita, in mezzo ancora il muovere il pallone Pedro Porro e Lamine Yamal, lo sentite il boato di Lamine Yamal al primo tentativo di dribbling, riuscito il cross in mezzo, attenzione il colpo di testa di Alhamri a liberare l'area di rigore, ma è sempre Spagna in avanti che ha iniziato tambureggiando in attacco con, è vero, il possesso palla, ma subito Lamine Yamal dalla corsia di destra al lato corto dell'area di rigore ha fatto vedere quello di cui è capace, poi il pallone che cercando la profondità sulla corsia di sinistra per Alex Baena si spegne sul fondo, si ripartirà con la rimessa con i piedi da parte di Al-Owais, il portiere dell'Arabia Saudita. Spagna, Giovanni, già pericolosa.
1: Sì, pericolosa con i giocatori esterni, lo sapevamo perché lì c'è tanta qualità. L'unica sorpresa, se così vogliamo chiamare, è che mi sembra che la disposizione iniziale dell'Arabia Saudita a livello difensivo sia una difesa a 5, perché Layami, un giocatore col numero 3, si è posizionato in mezzo ai due difensori, per cui staranno, questa è una soluzione,
0: attenzione,
1: alternativa.
0: Alex Baena all'interno dell'area di rigore si mette il pallone sulle destro e poi il destro che viene ribattuto, murato dalla difesa a Juvair che viene a dare una mano in difesa, e quindi ci sarà il corner, il primo corner di questa gara sarà per la Spagna, bandierina offensiva di destra, preoccupato Georgios Donis, l'allenatore greco dell'Arabia Saudita, dopo questo inizio da parte della Spagna con l'Arabia Saudita che, come diceva giustamente Giovanni Galli, rispetto al 4-4-2 annunciato in realtà si tratta di un 5-3-2 a protezione del portiere Al-Owais, e lo schieramento che è stato proposto anche con l'Uruguay. Lamine Yamal, il corner corto per Alex Baena, poi ancora all'indietro per Rodri, il cross questa volta sbagliato con il sinistro da parte di Yamal, pallone che rimane in possesso della Spagna, controllato da Pedro Porro, vicino a lui c'è Laporte che riceve il pallone in questo momento con Pedri, e poi Dani Olmo che tocca il suo primo pallone sulla corsia di sinistra. C'è Cucurella ancora all'indietro per Dani Olmo, passaggio per Rodri, il perno del centrocampo della Spagna, allarga per Pedro Porro che si spinge in avanti e subito a supporto Lamine Yamal, il cross di sinistro alto per la testa di Alex Baena che cerca di mettere il pallone in mezzo, interviene il portiere Al-Owais a fermare questa azione della Spagna. Si è capito un po' quale sarà il tema tattico con i cross che arriva soprattutto da parte di Lamine Yamal e magari a tagliare l'area di rigore con qualche sponda, ma è subito la Spagna che riconquista il pallone, non fa uscire dalla propria metà campo, diciamo neanche dai propri 30 metri.

0: altri l'Arabia Saudita, che dovrà soffrire in questi primi minuti e poi forse cercare delle ripartenze. Ancora Spagna con Pedro Porro che allarga a destra per Lamine Yamal, si fa trovare pronto, il controllo con il destro, poi punta l'uomo, si accentra con il sinistro e poi va lui stesso al tiro di sinistro alto sopra la traversa. Giovanni, Spagna che ci prova soprattutto con Yamal.
1: È una Spagna arrabbiata, è una Spagna che vuol dimostrare, vuol far capire subito che partita l'Arabia Saudita dovrà subire stasera, perché credo che sia veramente sia come disposizione sia come atteggiamento la Spagna sia veramente dentro la gara, e tanto movimento davanti, e per la difesa dell'Arabia sarà una serata particolarmente dura.
0: Alamri che manda il pallone in avanti, non ci sono compagni pronti a raccoglierlo. Siamo al quinto minuto, il tiro di Yamal, il primo verso la porta di Al-Wasi, arrivato al quarto di gioco con la Spagna che recupera subito il pallone. C'è Rodri che osserva il piazzamento dei propri compagni e poi largo a destra a ricevere subito Pedro Porro, che si spinge tantissimo in avanti a dare una mano sulla corsia di destra alla Lamine Yamal, pallone che ritorna in mezzo per Rodri sulla corsia di sinistra, Alex Baena, Cucurella detta il passaggio in profondità, non lo trova però Alex Baena, e poi il cross in mezzo con il colpo di testa di Altambacti a mettere fuori, ma è sempre Spagna in avanti. Pedro Porro con il pallone all'indietro a cercare Cubarsí, vicino a lui c'è Laporte che va dal proprio portiere, Unai Simon, per alleggerire il pressing dell'Arabia Saudita, che ha capito che deve uscire dalla propria metà campo, dalla propria area di rigore, per far sì che non si schiacci con il baricentro e quindi cercare di respirare. Ma è Dani Olmo che trova uno spazio nella corsia centrale. Ancora Lamine Yamal sulla corsia di destra, la sovrapposizione con Pedro Porro, il cross in mezzo, questa volta è basso, attenzione perché c'è Altambacti che mette fuori il pallone, ma è sempre Spagna in avanti con Lamine Yamal che controlla il pallone, il punta l'uomo cerca di dribballo sulla corsia di sinistra, si trattava di Al-Dawsari, pallone che va all'indietro nel cerchio di metà campo con Laporte che trova Cucurella sulla corsia di sinistra, ancora per Rodri che non trova spazio in avanti. Adesso tutta l'Arabia Saudita chiusa dietro la linea del pallone negli ultimi 30 metri, attenzione, ci prova Rodri, poi Alex Baena che prova l'imbucata in mezzo con il colpo di testa da parte di Al-Dawsari che non riesce a far ripartire la propria squadra, però ce la fa in questo momento. Attenzione, Arabia Saudita corsia di sinistra con la partenza da parte di Abdulhamid sulla corsia di sinistra all'indietro, poi per Al-Dawsari il pallone dentro che non viene controllato da Al-Brikan, Salem Al-Dawsari, l'assist per Al-Brikan, la punta del Al-Ali 26enne, e riparte subito la Spagna. Settimo del primo tempo, Spagna 0 Arabia Saudita 0. Giovanni, una partita che comunque promette di essere davvero vivace.
1: Vivace, sì, perché la Spagna ha un possesso palla brillante, a volte si vede, no, quando tutte le squadre sono schierate e allora devi trovare delle soluzioni. La Spagna in questo ha qualità sugli esterni, ha qualità nei centrocampisti, ha un gran possesso palla, e adesso siamo là ancora a sinistra, vedi come gira veloce la palla, per cui per l'Arabia Saudita è difficile anche poter focalizzarsi su un solo giocatore.
0: Ancora un cross di Lamine Yamal, ne ha già fatti almeno 5 in questi primi 8 minuti di gioco. Cucurella, il passaggio in profondità viene chiuso dalla difesa saudita, conquista un corner, la chiusura da parte di Al-Kaibari con Cucurella che conquista il secondo corner per la Spagna. Dani Olmo a colloquio con Pedri, Lamine Yamal che forse sarà lui che andrà a battere questo corner, con l'arbitro Klaus, il brasiliano, che fa accelerare i tempi per la battuta di questo calcio d'angolo. Tutti i giocatori, tutta la difesa, sono 5 dell'Arabia Saudita nell'area piccola. Attenzione, Dani Olmo che carica il destro direttamente dal corner alto sopra la traversa, buona l'intenzione, non l'esecuzione. Giovanni,
1: No, hanno chiamato, hanno attratto l'attenzione della difesa dell'Arabia su Yamin Lamal, che si stava avvicinando al compagno che stava calciando. Allora tutta attenzione là, e hanno liberato lontano sul secondo palo Olmo, che su questa palla bel messa dal compagno di squadra, però non ha colpito bene, la palla è andata alta. Però vuol dire, la Spagna si vede, la Spagna ha concetti, la Spagna ha idee, la Spagna ha qualità, per cui sarà veramente una partita molto interessante.
0: Tocco di mano da parte di Albrican sul tentativo del proprio portiere, sul rilancio di Al Owais. Allora subito Spagna che batte il calcio di punizione, va con Dani Olmo dalla corsia di destra, il punto di riferimento è naturalmente Yamal, e poi l'indietro Predo Porro per Cubarsì, ancora Pedri con Rodri, e poi sulla sinistra Alex Baena, attenzione, lato corto dell'area di rigore, poi in qualche modo con un colpo di tacco la difesa dell'Arabia Saudita a mettere fuori, ma è sempre Spagna in avanti. C'è Pedri con il pallone tra i piedi, ancora per Pedro Porro, largo a destra, lato corto destro dell'area di rigore, Yamal ancora, Pedro Porro, il tiro alto sopra la traversa, si avvicinano al limite dell'area di rigore, cercano le conclusioni da lontano, non potendo insomma aprire più di tanto la difesa saudita, almeno per ora.
1: No, ma loro non si muovono, l'Arabia Saudita, i cinque difensori stanno creando veramente un muro, no, di fronte al proprio portiere, per cui c'è da trovare delle soluzioni alternative: o si fa il dribbling nell'uno contro uno dentro l'area di rigore, come sa fare benissimo Yamal, o si va alle conclusioni da fuori area.
0: Decimo minuto di gioco, attenzione sulla corsia di sinistra con Oyarzabal, pallone dentro, ecco. E poi la rete, il gol della Spagna, Oyarzabal, la rete di Lamine Yamal, lo aspettavano tutti e lui ha risposto presente sul cross di Oyarzabal dalla corsia di sinistra, che ha tagliato tutta l'area piccola, è arrivato Yamal per la prima rete del 19enne del Barcellona in questo mondiale. Spagna 1, Arabia Saudita 0, è l'undicesimo.
1: Sì, grande palla di Rodri, perché il compagno ha fatto un contromovimento, ha attaccato la profondità e poi ha messo questo pallone veramente con i giri contati sul secondo palo, dove la chiusura di Yamin Lamal è stata abbastanza semplice, ma veramente una giocata con i fiocchi da parte della Spagna.
0: E come diceva Giovanni Galli, Rodri che dà il pallone a Oyarzabal, che vede arrivare sulla corsa dall'altra parte sul palo lontano Lamine Yamal, il cross teso basso, Yamal puntualissimo con Altanbakhti, che non è riuscito ad andare in chiusura, è arrivato in ritardo, invece ci è arrivato con i tempi giusti e con il destro Lamine Yamal per questo suo primo gol al mondiale, l'esultanza con i tifosi spagnoli, insomma si mette già facile per la Spagna, che voleva dimostrare, ma adesso ci sarà sicuramente la risposta dell'Arabia Saudita. Il minuto, il dodicesimo del primo tempo, Spagna 1, Arabia Saudita 0, ci prova ora e ci provano i falchi verdi con Dani Olmo che anticipa Alda Usari, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Spagna perché l'ultimo tocco è del giocatore saudita, siamo all'altezza del lato corto difensivo dell'area di rigore della Spagna, Cucurella pronto a batterla, insomma Spagna che l'ha già messa in discesa, Spagna che ha già fatto capire quali sono le sue intenzioni e probabilmente, Giovanni, Spagna che continuerà ad attaccare per chiudere al più presto questa gara.
1: Beh sì, vuol mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori, no, di questo mondiale, e mi riferisco logicamente a tutte le squadre, a tutte le nazioni che in questo momento vogliono arrivare in fondo a questo campionato del mondo. Loro stanno facendo vedere che è stato un caso lo 0-0 e qui attenzione ancora.
0: Yamal con il pallone dentro per Alex Baena e poi arriva dalle retrovie Pedri, il suo sinistro è davvero altissimo, un'altra azione pericolosissima della Spagna, questa volta l'errore difensivo dell'Arabia Saudita che sembra un po' in questo momento in confusione, probabilmente non si aspettava un urto così forte da parte della Spagna. Yamal il pallone dentro, l'uscita di portiere Al Owais e poi Pedri che chiede il pallone, però marcia altissimo sopra la traversa. Sicuramente questa è un'altra occasione, perché da dentro l'area di rigore Oyarzabal lascia il pallone a Pedri e che calcia altissimo.
1: Sì, sono le furie rosse. In questi primi 20 minuti abbiamo veramente riscoperto, quei 15 minuti, scusami, abbiamo riscoperto veramente che cosa vuol dire la rabbia dentro unita all'organizzazione e alla qualità.

0: Eh sì, la Roja, le Furie Rosse di De La Fuente, che si sono subito riversate in avanti dal primo secondo, non dal primo minuto, dal primo secondo di questa sfida, e si sono già portate in vantaggio al decimo con Lamine Yamal, in vantaggio sui Salditi. Oda manovra il pallone nella propria metà campo con Kubarsi, che va centrale per Dani Olmo. Ancora nel cerchio di metà campo c'è Rodri per Pedri, che poi allarga per Alex Baena, la sovrapposizione di Cucurei. Alex Baena lo vede, gli serve il pallone, cross in mezzo di sinistro, sempre a rasoterra basso. Questa volta l'Arabia Saudita riesce a chiudere, prova ad uscire con Al Juwair, chiede il pallone al Brican in profondità, ma chiude la difesa della Spagna, e lo stesso Rodri che viene a dare una mano e riconquista il pallone per la Spagna, che continua a fare possesso ma anche a creare moltissime occasioni. Ancora sulla corsia di destra Dani Olmo, sembrano buoni comunque, Giovanni, gli inserimenti, i cambi che sono stati decisi da Della Fuente, in particolare Pedro Porro, mi sembra uno dei giocatori della Roja forse è entrato meglio in partita.
1: Sì, tu guarda, anche Dani Olmo sta facendo un'ottima gara, soprattutto in fase di attacco, perché fa da spalla a Hizbollah, e lo stesso discorso lo dobbiamo fare per Alex Guena, perché di là dalla sua parte stanno arrivando pericoli su pericoli. Poi da Yamal lo sappiamo, tutti si aspettano, però questi tre giocatori veramente hanno fatto i tre cambi, no, postati in campo questa volta da De La Fuente, stanno dando veramente un ottimo risultato, grande velocità, grande qualità.
0: Il tiro alto sopra la traversa di Alex Baena, con l'Arabia Saudita che riesce ad ottenere una rimessa laterale. Il pressing delle Furie Rosse, che continua ad essere altissimo, non lasciano spazio, non lasciano respiro all'azione saudita. Allora Arabia che ci prova partendo da una rimessa laterale, vedremo quale sarà i consigli di Giorgios Donis, che aspetta naturalmente la pausa rinfrescante, quella di metà tempo, per cercare probabilmente di riordinare le idee per i sauditi. Il colpo di testa di Laporte, pallone subito riconquistato dalla Spagna con Kubarsi, il pallone va all'indietro al portiere Unai Simón, ancora lo scambio corto, la costruzione dal basso, Spagna che in palleggio dimostra di valere tanto, esce subito dalla propria area di rigore con Pedro Porro che dà a Rodri, che si fa dare il pallone e poi chiama in avanti Laporte. Laporte avanza, siamo all'altezza della linea di metà campo, vicino a lui c'è Rodri. Laporte non gli serve il pallone, aspetta il piazzamento dei propri compagni, poi va a tagliare il campo con il sinistro, pronto a ricevere con un prezioso tocco Lamine Yamal, che crossa subito in mezzo. Dani Olmo in ritardo di pochissimo, di qualche secondo, perché era riuscito a eludere la marcatura del proprio difensore, è arrivato in ritardo su questo cross di Lamine Yamal, che lo aveva visto tagliare. Era un'altra azione pericolosa, ma è ancora Spagna in avanti, non c'è tempo nemmeno per un commento, con il tiro da fuori da parte di Pedri. Alouasi ci mette la mano destra, e Arabia Saudita che riesce in qualche modo, la faccia scura di Alouasi, davvero un inizio difficilissimo. Oyarzabal il suo tiro da fuori, con Alouasi che si distende sulla sua destra a mano aperta a cercare di allontanare il pericolo. Anche questa comunque, Giovanni, non era una parata semplicissima, perché non ha visto forse partire il pallone all'istante.
1: Sì, ma lasciami dire, Sebastiano, si fa fatica a commentare un'azione dietro l'altra, ma pensa a quei giocatori dell'Arabia Saudita che sono in campo e che si vedono arrivare maglie rosse da tutte le parti del campo, per cui è veramente pericoloso per loro. Questi 15 minuti sono stati veramente qualcosa di terribile, però anche in questa circostanza, si torna alla tua domanda, ha calciato molto bene da fuori area, c'era un avversario che la palla è passata in mezzo alle gambe e poteva creare qualche problema in più per il portiere dell'Arabia Saudita.
0: Ha ragione Giovanni Galli, bisognerà vedere se la Spagna riuscirà a tenere questi ritmi per 90 minuti. Sta di fatto che ha riconquistato subito il pallone, lo manovra all'altezza della linea di metà campo con Pedri, e poi ancora all'indietro per Kubarsi. Laporte sulla corsia di sinistra, sempre pronto a ricevere, Alex Baena dentro per Oyarzabal, che mette un pallone in mezzo, era un misto forse fra un tiro e un cross, sta di fatto che non c'era pronto nessuno, nemmeno Yamal, su questo cross in mezzo, con il pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore, poi il pallone che si sta avviando in fallo laterale, vedremo se la Spagna riuscirà a tenerlo in campo. Sì, perché Unai Simón con uno scatto non lo fa uscire.

0: uscire dal fondo, e allora riparte subito la Spagna con Rodri e poi Pedri con il lancio in profondità a cercare Lamine Yamal, come sempre sulla corsia di destra, e la sua zona, la sua mattonella, lato corto dell'area di rigore, questa volta viene protetto da Al Arbi, l'uscita del pallone con Lamine Yamal che non cerca di recuperarlo, poteva farlo solo commettendo fallo. Ancora Spagna pericolosa che continua ad attaccare, poco fa il cross di Oyarzabal in mezzo senza compagni pronti a raccoglierlo, Arabia Saudita che non riesce ad uscire con il pallone, perché subito Spagna ancora con il rilancio in qualche modo da parte di Al-Kaibari a mettere il pallone fuori. Davvero Arabia Saudita che non riesce a respirare, Giovanni.
1: Sì, sì, dice, ma dove siamo capitati stasera? Perché veramente dopo un passaggio c'è subito la pressione. Perdono palla, immediatamente tutti al recupero del pallone. È veramente un'orchestra stasera. In questi 20 minuti la Spagna ha fatto vedere cose veramente importanti.
0: Le critiche, si vede anche quelle, hanno stimolato molto l'orgoglio della Roja con la risposta subito in campo. Al decimo è arrivato il vantaggio di Yamal, la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 1-0. Attenzione ancora Spagna, Oyarzabal all'interno dell'area di rigore in due, Al Amri e Al Tambakti a chiudere su di lui, a mettere in corner, però un altro pericolo per l'Arabia Saudita che davvero fa grandissima difficoltà ad uscire dalla propria area di rigore. Oyarzabal e poi la chiusura da parte di Layami, e lui che, come diceva Giovanni, non viene schierato assolutamente a centrocampo ma va a fare il quinto di difesa ad aiutare fra Al Tambakti e Al Amri, e allora ci sarà un altro corner, l'ennesimo dopo soltanto 21 minuti di gioco, dalla bandierina di sinistra. Attenzione Oyarzabal, la spizzica di testa e poi il pallone ancora con Dani Olmo, Arabia Saudita e poi Spagna, il raddoppio di Oyarzabal, il pallone resta lì e con il sinistro Oyarzabal fa 2-0, il minuto è il 21esimo, Spagna 2 Arabia Saudita 0.
1: Guarda che questo pressing che sta facendo la Spagna veramente ha messo in confusione assoluta i giocatori dell'Arabia Saudita, non sanno veramente cosa fare, come difendersi, come buttar via il pallone neanche dall'area di rigore, perché sono talmente in affaticamento che la Spagna sta veramente mettendo tutta la partita nel verso giusto.
0: Ci sarà probabilmente un controllo VAR, ma sembra tutto regolare con Oyarzabal che rientra dalla posizione di fuorigioco in tempo, mi è sembrato, e quindi dovrebbe essere tutto regolare, Giovanni.
1: Sì, sì, è stato il primo a colpire la palla sul calcio d'angolo, però poi dopo ci sono stati altri tre o quattro e lì è finito nella posizione di fuorigioco, però poi ci sono stati altri tre o quattro tocchi di compagni e di avversari, e lui nel frattempo era già rientrato dietro l'ultimo calciatore dell'Arabia Saudita, gli ha rubato la palla, da dietro è arrivato di nascosto, non l'ha visto e ha messo la palla del 2-0. Comunque Oyarzabal sta facendo una partita enorme, non soltanto perché ha fatto il gol in questo momento, ma perché ha dato il là a tutte le occasioni offensive della Spagna.
0: E la punta della Real Sociedad 29enne, insomma, era stato anche lui pungolato dalle critiche in patria e ha risposto con il gol, il pressing alto, la faccia preoccupata del greco Georgios Donis, l'allenatore dell'Arabia Saudita, che ci sta capendo poco fino a questo momento contro la furia della Spagna. Ancora Spagna che recupera il pallone alzato da Pedri, a centrocampo Dani Olmo non ci arriva e allora prova in qualche modo ad imbastire un'azione l'Arabia Saudita, ma gli viene subito rubato il pallone da Rodri. Attenzione sulla destra, c'è Lamine Yamal pronto a ricevere il cross in mezzo con Alex Bena che va a rincorrere il pallone a cercare di tenerlo in campo, pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore, punta ancora una volta l'uomo, si tratta di Abdulhamid, l'unico giocatore dell'Arabia Saudita a militare in un campionato estero nel Lens. Pedro Porro, il cross in mezzo per Cucuyeia, Dani Olmo e poi il 3-0 di Oyarzabal, azione fantastica della Spagna con la lettura di Cucurella, il tocco di Dani Olmo per l'assist e la rete di Oyarzabal. Siamo al 24esimo e già Spagna 3 Arabia Saudita 0.
1: Ma siamo ad un concerto dove ci sono dei violini, dove c'è di tutto, dove c'è il massimo dell'espressione calcistica, perché veramente giocano come squadra, giocano come per il compagno. Vedi sul cross di Pedro Porro sul lato opposto a Cucurella, Cucurella la mette in mezzo, arriva Denis Olmo, vede il compagno sul secondo palo da solo e gli dà la palla di testa. Cioè veramente è un'orchestra che suona una musica, una melodia veramente di altissimo livello.
0: Situazioni sicuramente studiate, perché dall'inizio della partita che lo schema era quello del cross dalla destra a tallare l'area di rigore, poi con la sponda di Cucurella rimettere dentro il pallone, questa volta con il destro, e poi la testa di Dani Olmo a fare da assist al tocco di sinistro di Oyarzabal, la punta della Real Sociedad, la doppietta per lui fino a questo momento, con la Spagna in vantaggio al 25esimo per 3-0 sull'Arabia Saudita. Arabia Saudita che non riesce davvero a respirare, è uscito dalla propria area di rigore soltanto una volta. In questo momento forse ci potrebbe essere la pausa rinfrescante, e allora noi diamo linea alla regia.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Pausa idratante in campo con la Spagna al 25esimo, già in vantaggio sull'Arabia Saudita per 3-0. Spagna che risponde così alle critiche dopo il pareggio a reti bianche contro Capoverde. In gol sono andati al 10° Yamal, al 21esimo Oyarzabal, che poi si è ripetuto al 24esimo. Spagna che non dà respiro all'Arabia Saudita, Giovanni Galli lo ha detto più volte in radio cronaca, un'orchestra diretta benissimo da De La Fuente, che l'ha preparata molto bene. In particolare Giovanni, con i cross dalla destra a tagliare l'area di rigore, la sponda dall'altra parte a mettere i palloni in mezzo, è uno schema che sta facendo davvero male all'Arabia Saudita.
1: Sì, perché loro sono molto concentrati in zona centrale, ha messo una difesa a 5 e allora non avendo dei grandissimi saltatori, non avendo davanti la Spagna, deve andare con le sorprese. Le sorprese sono quelle di giocare da un lato all'altro dell'area di rigore, ci stanno riuscendo, però è veramente meraviglia vedere muovere la palla con questa velocità, con questa precisione, con questa tecnica. Veramente la Spagna stasera sta facendo qualcosa di impressionante.
0: Attenzione, perché poi Oyarzabal con questa doppietta ha toccato quota 27 gol in nazionale, ben 21 di queste reti sono arrivate sotto la gestione di Luis de la Fuente. Insomma, il CT che davvero sta continuando a credere in lui, la doppietta di oggi lo sta dimostrando, 27 gol per l'attaccante della Real Sociedad. A questo punto in qualche modo l'Arabia Saudita tutta raccolta intorno a il greco Donis cercherà di rispondere, di reagire in qualche modo, anche se la partita sembra di fatto chiusa, e più che altro sembra davvero che ci sia una differenza sul piano tecnico, tattico enorme, differenza che assolutamente non si era vista nella prima sfida, quella tra Spagna e Capoverde. Vediamo allora questo nuovo attacco dell'Arabia Saudita, che però perde subito il pallone perché lo riconquista la Spagna con Alex Bena, una delle novità proposte da De La Fuente. Anche lui, Giovanni, subito è entrato benissimo in partita, sta avendo tutte le risposte giuste il CT della Roca.
1: Sì, però lasciami dire che è la cultura delle squadre spagnole, e la fortuna di un allenatore è quella di poter andare a pescare in queste squadre giocatori che hanno questi concetti di calcio, poi li porti in nazionale,

non ti inventi niente, perché veder giocare la Spagna come veder giocare il Barcellona, come veder non l'Atletico Madrid perché gioca un altro tipo di calcio, però è la loro cultura, è una cultura di gioco di squadra, di movimento, di

0: mistica in touche, ma non ce la fa ad uscire dalla propria area di rigore. Ancora Dani Olmo, limite dell'area di rigore, Dani Olmo, ci sono tre giocatori intorno a lui, ma è sempre Spagna in avanti con il muro dei falchi verdi a cercare di resistere, ma Lamine Yamal prova il sinistro a giro sul secondo palo, questa volta sbagliato completamente, rimane a terra Pedro Porro, per lui probabilmente un contatto duro sulla caviglia destra e quella.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: A sorpresa la Premier Meloni è arrivata a Gemona, al raduno triveneto degli Alpini, un raduno che ha superato i formali confini del Triveneto, perché tra i 200 pullman c'erano anche quelli provenienti da più lontano. L'escursionista di 78 anni disperso da ieri sui monti sopra Venzone è stato recuperato dai soccorritori e caduto durante la discesa procurandosi un trauma cranico importante e diverse ferite. Ora è ricoverato all'ospedale di Udine. Il divieto del comune di Martignaco di giocare a pallone nei parchi pubblici suscita diverse riflessioni tra i pedagoghi e i psicologi. L'educazione è più utile del divieto, dicono. Sciopero domani nei ricreatori comunali di Trieste e presidio per chiedere la tutela dei lavoratori precari, il mantenimento del servizio diretto senza esternalizzazioni. La movida triestina sotto l'occhio vigile degli steward, il servizio sostenuto con fondi della regione anche per i comuni di Udine e Pordenone. Saluti al sole nel parco di Villa Revoltella e concerti all'alba a Lignano e ad Aquileia per il solstizio d'estate. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. In apertura il raduno del Triveneto delle Penne Nere a Gemona, dove a sorpresa è arrivata la Premier Meloni. Sentiamo.
3: Giorgia Meloni ha scelto Gemona per la sua prima uscita pubblica dopo gli scambi ad alta tensione con Donald Trump. È tornato a omaggiare i 50 anni del terremoto con gli Alpini, a un mese e mezzo dalla cerimonia del 6 maggio. Meloni ha percorso un tratto della sfilata raccogliendo applausi dal pubblico, sorpreso per una presenza annunciata solo in mattinata. Per lei in dono una maglietta con su scritto «Il Friuli ringrazia e non dimentica».
4: Penso che valesse la pena di venire a dire anche grazie. Grazie per quei valori e grazie per un lavoro preziosissimo che gli Alpini hanno fatto, per esempio, anche durante le nostre Olimpiadi. E quindi, insomma, che fanno da volontari, che fanno costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni, guardi, avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza.
3: Ad attenderla a Gemona, tra gli altri, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.
5: Ringrazio il Presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito di tornare a Gemona 50 giorni dopo il 6 maggio, quando era venuto insieme al Presidente Mattarella. È un regalo bellissimo che ci riempie di orgoglio e anche un po' di commozione.
3: Ha ricevuto l'onorificenza di Cavalier di Gran Croce il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.
6: È stato dato per il mio ruolo, per essere presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un riconoscimento alla nostra associazione di essere al servizio quando serve, in qualsiasi momento.
3: Da parte di Meloni nessun accenno ai rapporti con gli Stati Uniti dopo il botta e risposta con Trump, tema che ci interessa da vicino per via della base di Aviano. Esponenti di governo e di maggioranza si interrogano sulla partecipazione alle celebrazioni per la festa dell'indipendenza del 4 luglio. Lo stesso Ciriani aveva dichiarato che non c'è niente da festeggiare, ma alcuni retroscena parlano di una volontà di Meloni di far rientrare lo scontro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Gemona le Penne Nere sono arrivate con oltre 200 pullman. Sentiamo.
7: È il raduno triveneto, ma a Gemona del Friuli arrivano Penne Nere da tutta Italia e da tutta Europa. Quasi 200 pullman alla caserma Goi Pantanali, in 25.000, forse in 30.000, a sfilare per ricordare la tragedia del terremoto, la solidarietà che ne seguì e l'opera di ricostruzione. Anche in memoria di quei commilitoni che erano in Friuli a dare una mano e sono andati avanti. In 15.000 parteciparono agli 11 cantieri voluti dall'Associazione Nazionale Alpini. Ivo Del Negro, presidente della sezione ANA di Gemona, organizzatrice.
8: Vedeva chiaramente che erano commossi. Abbiamo dato la medaglia a tutti quelli che nei 15.000 alpini sono ancora vivi. Sono quasi 800 e a tutti consegneremo la medaglia.
7: Durante la tre giorni tante penne nere sono tornate a riabbracciare le comunità dove 50 anni fa si lavorava tutti insieme, gomito a gomito. Stefano Gandini, della sezione ANA di Milano.
9: Tu ti presentavi alle 6 del mattino, la prima cosa che ti veniva incontro il proprietario di casa era caffè e sgnappa. È un'amicizia che per chi è rimasto dura da 50 anni.
7: Andrea Sgobbi, consigliere nazionale dell'ANA, della sezione alpina di Palma.

0: Manova.
1: Io ero militare a Venzone e ho subito il sisma, ma a differenza dei miei commilitoni di Gemona, della caserma Goi Partanali, io oggi sono qui. Con un nodo alla gola, ma sono qui.
0: Sottolineato il valore dei campi scuola per tramandare uno dei motti alpini, mettere il noi prima dell'io anche alle giovani generazioni. Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto.
2: Credo sia anche doveroso organizzare per i giovani, per i ragazzi, occasioni di condivisione in carne ed ossa.
0: Nel piazzale dedicato a Bertagnolli, l'allora presidente dell'ANA, il passaggio della stecca alla città del prossimo raduno Triveneto, Treviso. Nelle parole del sindaco Mario Conte, avete insegnato all'Italia e al mondo intero come si rialza una comunità. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ritrovato in serie condizioni di salute, l'uomo di 78 anni disperso da ieri sui monti sopra Venzone nella zona di Plauris. A individuarlo le squadre del soccorso alpino arrivate con l'elicottero sotto il bivacco Bellina, dove l'uomo era stato visto per l'ultima volta da 3 escursionisti mentre passava in discesa verso valle. L'uomo scendendo era caduto riportando un trauma cranico importante e frattura, aveva cercato di trascinarsi verso valle finché non ha dovuto arrestarsi. L'equipe dell'elisoccorso sbarcata sul posto lo ha stabilizzato e quindi è stata a bordo dell'elicottero per trasportarlo all'ospedale di Udine. E ora una notizia giunta poco fa di un incidente mortale, ci racconta tutto Maria Spezia.
4: Incidente mortale infatti è avvenuto poco dopo le 15 di questo pomeriggio a Prata di Pordenone, lungo via Oderzo, in cui ha perso la vita un motociclista in seguito a uno scontro con un'auto. L'auto era guidata da una donna di 28 anni residente nel Pordenonese, che ha invaso la corsia opposta su cui viaggiava per entrare in un distributore di benzina. Sulla corsia opposta viaggiava però una moto guidata da un 19enne nato a Ceggia, in provincia di Venezia, residente a San Donà di Piavo. L'impatto è stato dunque così forte da provocare il decesso sul posto dell'uomo. Infatti, nonostante l'arrivo del personale sanitario e anche dell'elisoccorso, i tentativi di rianimazione per il giovane sono stati senza successo. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti a Pordenone, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sacile.
3: Grazie, noi proseguiamo ora con il meteo. Le temperature registrate poco fa a Trieste 30 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, Gorizia e Udine 35 gradi, Pordenone 34 gradi e mezzo, a Tolmezzo 32 gradi, a Tarvisio 30, a Forni di Sopra 27, Sappada e Piancavallo 25 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 23 gradi, sull'Ussari 21 gradi e mezzo, a Lignano 34 gradi, a Grado 29, temperatura del mare 27 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo sereno poco nuvoloso, caldo piuttosto secco, al mattino probabilmente soffierà borino sulla costa, in giornata venti, regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata possibili rovesci temporali sparsi che, partendo dalla zona montana, potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte.
3: Il comune di Martignacco ha vietato il gioco del pallone nei parchi pubblici con un'ordinanza, un divieto che gli psicologi non ritengono educativo.
5: Calcio vietato nei parchi di Martignacco, un'ordinanza che fa discutere quella emessa dal sindaco De Lendi, che proibisce il gioco del pallone nelle aree pubbliche attrezzate con giochi per l'infanzia, con l'eccezione per i siti in cui ci sono aree dedicate, nelle altre è concesso. Il sindaco di Martignacco, Mauro De Lendi.
6: L'interferenza con il calcio, il gioco del calcio, insomma libero così, e queste aree giochi viene rappresentato come pericoloso da diverse famiglie che dicono: io lì il bambino non lo porto perché c'è il rischio che mi arrivi una pallonata al piccolo, un bambino di 6-7 anni che si becca una pallonata, non è proprio, no.
5: Un'ordinanza che comunque, ripete, è migliorabile, ma che nel frattempo ha sollevato polemiche.
7: È una vergogna, li teniamo in gabbia e lasciamo i parchi, non so, ai tossicodipendenti, ai cani che sporcano.
8: Sono in uno dei 3 parchi di Martignacco dove c'è immondizia, degrado, e poi il sindaco scrive che non si può giocare a calcio perché è pericoloso. Mi sembra un po' assurdo. Poi noi gli abbiamo segnalato anche diverse volte giochi rotti, che i bambini rischiano di farsi male, e non ha mai venuto nessuno a mettere a posto.
5: Il provvedimento, seppure punta a proteggere i più piccoli, viene considerato inefficace sul piano formativo. Il segretario regionale del Sindacato Psicologi Italiani, Ivan Jacob.
9: La cosa importante è educare. Educare

0: i ragazzi più grandi a rispettare i bambini più piccoli. Non possiamo però bloccare, perché bloccare ci dà solo un limite che poi viene infranto in un altro modo.
1: Martignacco, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Per domani il personale dei ricreatori di Trieste aderenti alle sigle sindacali USB e USI CIT hanno proclamato uno sciopero dell'intera giornata lavorativa. Tra le richieste la tutela dei precari, la garanzia di sostituzione del personale con supplenti e il mantenimento in gestione diretta e potenziamento dei servizi educativi comunali per evitare esternalizzazioni in occasione dello sciopero. In occasione dello sciopero è stato organizzato un presidio in Piazza Unità davanti al Palazzo Comunale alle 10. Saranno in presidio anche CGL e CISL UGL, che hanno in programma poi un presidio anche alle 17.
3: Inizieranno domani anche i lavori di manutenzione straordinaria in viale Miramare, nel tratto che collega la viabilità principale a Roiano e alla via Tor San Piero. Il progetto, dal valore di 100.000 euro, prevede il rifacimento del marciapiede nel suo complesso e il riordino della sosta veicolare, mantenendo gli alberi presenti. Per tener conto anche delle esigenze dei parcheggi, il Comune di Trieste ha previsto di trasformare l'area verde degradata in area di sosta veicolare, realizzando lungo la carreggiata stradale una fascia di profondità di circa 3,80 m, pavimentata in calcestruzzo drenante. Tale soluzione consentirà di proteggere adeguatamente le radici degli alberi oggi affioranti e realizzare una pavimentazione regolare di estensione adeguata adatta alla sosta dei veicoli e al transito dei pedoni. Il progetto prevede inoltre, lungo l'allineamento della suddetta fascia, la realizzazione di 3 aiuole allestite a verde in corrispondenza di alberature che presentano voluminose radici da preservare. L'ultima azione dei lavori è prevista per metà ottobre.
2: Da questo fine settimana la Movida Triestina è sotto osservazione anche da parte di 12 steward, un servizio sperimentale coperto con fondi. La regione ha infatti stanziato 3 milioni di euro per coprire le spese per il servizio di steward anche a Udine e Pordenone.
4: Sabato sera, al consueto briefing tra le forze dell'ordine per monitorare la Movida Triestina, c'erano anche 12 addetti al servizio di controllo, personale reclutato da un'agenzia di sicurezza regionale. Una prestazione resa possibile grazie ad un finanziamento della regione da 3 milioni di euro per questa stagione estiva, esteso anche alle città di Udine e Pordenone. Pettorina giallo fosforescente, ricce trasmittente, servizio sempre in due, pronti a segnalare alle forze di polizia eventuali criticità, senza però la possibilità di intervenire se non per riportare in sicurezza il pubblico fino all'arrivo degli agenti. Un servizio fornito da personale formato ed addestrato. Paolo Pisani, coordinatore dell'Agenzia di Sicurezza.
5: È un corso importantissimo perché si capiscono le nozioni di giuridica, di primo soccorso, di antincendio e di tutto quello che è, appunto, concerne questo tipo di lavoro.
4: Iniziativa che è subito piaciuta ai frequentatori della Notte Triestina.
6: È una buona idea per aumentare la sicurezza durante le serate.
7: Secondo me è un'ottima innovativa, anche perché comunque magari si sta più sicuri, non danno fastidio e quindi vanno bene.
4: Analoga alla posizione di gestori di bar e ristoranti.
8: Ma io la vedo positivamente, perché comunque serve da repellente, no? È una roba positiva secondo me.
4: Resta comunque in mano alle forze di polizia la gestione dell'ordine pubblico, con una trentina tra agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che durante il fine settimana dell'estate presidiano le zone più vivaci di Trieste dalle 22 alle 4 del mattino, con un apposito servizio per prevenire i reati più comuni tra i giovani. Federica Esposito, della squadra mobile della Questura di Trieste.
9: Quali per esempio episodi di danneggiamenti, risse oppure abuso di alcol, ovvero sostanze stupefacenti.
4: Dispositivo che serve a liberare le pattuglie delle forze dell'ordine per altri compiti durante la notte. Pierpaolo Oddo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Via Ermeta Trieste.
10: Con servizi di prevenzione finalizzati alla repressione di reati inerenti alla materia di sostanze stupefacenti, la prostituzione e l'immigrazione.
4: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Oggi è la 21ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall'AIL per sensibilizzare l'opinione pubblica, raccontare i progressi della ricerca scientifica e supportare da vicino i pazienti affetti da tumore del sangue, adulti e bambini. Sentiamo.
1: Da quasi 60 anni l'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Melanoma, è un punto di riferimento per i pazienti ematologici e per chi li assiste. Un impegno ricordato in occasione della giornata nazionale con iniziative come l'Open Day organizzato a Villa Tissano a Santa Maria la Longa.

0: Longa. Qui gli ospiti, circa 150, sono stati ricevuti con un'accoglienza fatta di musica, suonata insieme, regali come creazioni di tulipani e un parco nel fresco. Obiettivo: raccontare insieme agli specialisti cosa fa l'associazione. La vicepresidente AIL Udine Gorizia, Serena Rossi.
1: È un momento di incontro, un momento per veramente aprire le porte dell'associazione alle persone che ci sostengono e far capire alle persone quanto le loro donazioni hanno un impatto sulla vita delle persone che abitano il nostro territorio e vivono momenti di difficoltà.
0: La sezione di Udine Gorizia conta 161 soci e 400 volontari. Oltre alla raccolta fondi, l'AIL fornisce un importante supporto al paziente in ogni momento della cura. Giuseppe Gioffrè, presidente sezione AIL Udine Gorizia.
2: Consente al paziente, al di là delle cure mediche, di ricevere sostegno psicologico, aiuto pratico, aiuto nei viaggi, aiuto nelle case AIL che diamo gratuitamente, in modo tale da poter affrontare la malattia al meglio, e anche sui diritti per quanto riguarda l'aspetto del lavoro o di altri contesti, come per esempio il diritto all'oblio oncoematologico, che finalmente abbiamo una legge che consente di poter veramente tornare alla vita dopo una malattia del genere.
0: Negli incontri informativi si parla anche di terapie innovative come quella delle CAR-T, in cui vengono reingegnerizzati i linfociti T perché riacquistino la loro funzione antitumorale. Negli ultimi 4 anni a Udine sono state effettuate 100 infusioni. Santa Maria La Longa, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Lutto nel mondo della cultura europea con la morte dell'intellettuale croata Slavenka Draculic, nata a Fiume 77 anni fa. L'autrice di Balkan Express e Ritorno al Caffè Europa era tra le figure più influenti della cultura dell'Europa sudorientale. Le sue numerose opere di saggistica e letteratura sono state tradotte in oltre 20 lingue. Slavenka Draculic, oltre ad esaminare il femminismo e il postfemminismo nei suoi saggi, è considerata anche uno dei punti di riferimento per comprendere la dissoluzione della Jugoslavia e la transizione dell'Est Europa dal comunismo e postcomunismo a una società di stampo liberal-democratico. Tra i suoi saggi ha destato molta attenzione anche quello sui criminali di guerra processati al Tribunale dell'Aia dal titolo «Loro non farebbero male nemmeno a una mosca». Negli scritti dell'intellettuale fiumana non sono rari anche i riferimenti a Trieste.
4: Ad Aquileia oggi c'erano 500 figuranti per raccontare tra le rovine la nascita dell'antico porto romano, l'arte dei combattimenti dei legionari, la battaglia con Longino.
5: Si concluderà stasera con la grande battaglia tra Galli Carni e le truppe di Longino, la rievocazione storica a tempora in Aquileia, che per 3 giorni ha riportato la città della Bassa a rivivere i fasti dei tempi della sua fondazione. È stato un grande successo. I rievocatori, malgrado il caldo torrido, si sono divertiti, mentre gli spettatori hanno assistito a battaglie, lotte tra gladiatori, spettacoli di danza e dei giocolieri dell'antichità. È stata un'occasione per far conoscere a un pubblico più ampio le ricchezze delle aree archeologiche e patrimonio UNESCO. E questa mattina, all'alba, c'è stato l'oramai tradizionale concerto del solstizio d'estate. Per gli amanti del jazz, un appuntamento irrinunciabile. Nella cornice dell'antico porto fluviale romano, a suonare era il Harfuli Duo, formato da Nartan Savona all'arpa e Max Kastlunger alle percussioni. Un concerto concluso con i primi raggi del sole del solstizio. Walter Scherck, TGR del Friuli Venezia Giulia.
3: Per salutare il giorno più lungo dell'anno, anche l'amministrazione comunale di Lignano ha organizzato un concerto all'alba, a Punto Faro, con l'orchestra Rigoni, mentre molti hanno scelto di iniziare la giornata con degli esercizi di yoga. A Trieste 17 associazioni si sono date appuntamento tra gli alberi secolari del parco di Villa Revoltella.
6: Il giorno più lungo all'insegna del benessere. Il solstizio d'estate coincide con lo Yoga Day, un saluto al sole dall'alba al tramonto nell'ombroso parco di Villa Revoltella. 17 realtà hanno contribuito a un evento che ha coinvolto anche bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con fragilità. Una festa di energia positiva per i muscoli, ma anche per la mente.
7: Non c'è distinzione tra corpo e spirito. Noi qui in Occidente abbiamo questa differenziazione, ma in Occidente corpo e spirito sono facce della stessa medaglia.
6: Nelle varie sessioni di pratica, tanta fatica, ma anche una sensazione di rilassamento.
8: Che benefici sente dopo un'ora di pratica?
9: Sono più rilassata e le gambe e anche tutto il corpo si sono un po' attivate, così sono un po' più presenti e comunque anche un po' di più fresco.
10: Secondo me fa bene a tutto. All'umore, al fisico e alla visione del mondo.
6: Tra lezioni, meditazione, tecnica di respirazione e momenti di

0: Confronto, il programma ha animato senza sosta gli spazi verdi del parco. Yoga però non significa soltanto pratica sul tappetino.
1: In ogni cosa che si fa durante il giorno bisogna prendersi comunque un piccolo spazio, anche mentre si cucina, una bella respirazione, oppure quando si fanno le pulizie di casa o quando si accompagna il bambino a scuola, un momento, anche 10 secondi, un bel respiro, si svuota la mente e poi si ricomincia.
0: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La Galleria Spazzapandi Gradisca si arricchisce della donazione della collezione privata di Antonio Cattaruzza, che contiene 196 opere.
3: Un viaggio unico tra arte, natura e paesaggio, la Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapandi Gradisca di Sonzo ospita un appuntamento d'eccezione, una visita guidata speciale condotta direttamente dal donatore delle opere, l'ingegner Antonio Cattaruzza. Il secondo piano della galleria ospita infatti un allestimento che mette in dialogo le preziose 196 opere della collezione Cattaruzza con la mostra Flowers. Un percorso arricchito dai capolavori di maestri del calibro di Sante Monachesi, Carlos Bizet, Salvo, Joseph Vuillreuther e Picasso. Antonio Cattaruzza, ingegnere e donatore delle opere.
4: Si diventa collezionisti per puro caso. Io ho iniziato da piccolissimo, perché sono vissuto in una famiglia mitteleuropea e da piccolo mia madre mi portava in tutti i musei, a Vienna, il Kunsthistorisches Museum, a Monaco. Andavo nei musei con grande noia, devo dire, e invece in realtà poi mi sono talmente appassionato che ho cominciato da grande a frequentare mercatini, inizialmente perché non si hanno soldi, e poi via via si accumula, ma non per un desiderio di accumulo, ma proprio per il desiderio di potersi alzare al mattino e guardare qualcosa di particolare, di qualcosa che si ama, qualcosa che è luminoso, che dà luce, e da questo poi pian piano il resto.
3: Il prossimo atteso progetto espositivo sarà Arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni 70, dedicato al ruolo del territorio regionale come crocevia di esperienze artistiche tra Trieste, Udine, Pordenone fino all'Isontino. Lorenzo Michelli, conservatore della Galleria d'Arte Luigi Spazzapan.
5: Una mostra che coniuga moda, design e arti visive a Gorizia, che segue quelle precedenti, le precedenti edizioni degli anni 50 e gli anni 60, mentre la Galleria Spazzapan, il 15 gennaio del 2027, compie 50 anni. Qui si apre un laboratorio legato proprio a valorizzare la ricerca artistica di quegli anni che sono stati molto importanti per il Friuli Venezia Giulia.
3: Gradisca di Sonzo, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Siamo allo sport. Roberto Cassol della società Bergamasca, la Recastello, ha vinto la corsa in montagna Aviano-Piancavallo 10 miglia con oltre 1300 metri di dislivello su strada e sentieri e mulattiere. Cassol ha chiuso in 1 ora 23 minuti 40, precedendo di oltre 3 minuti il keniano Ekwan, primo a Piancavallo nel 2023. Terzo il keniano Serem. Secondo degli italiani l'avianese Andrea Moreton con il tempo di 1 ora 31 minuti e 23 secondi. Vincitrice della gara tra le donne la spilimberghese Sofia Bratti, tesserata per la SD Prealpi Giulia, ha chiuso la prova in 1 ora 55 e 19 secondi. E altra corsa in montagna, l'International Sky Race Carnia, Michael Galassi e Sara Knight, entrambi dell'Aldo Moro Paluzza, si sono imposti tra i 300 partecipanti alla Sky Race Carnica. Il tracciato, con una lunghezza di 23 km, con un dislivello positivo negativo di 1900 metri, è partito all'alba dai laghetti di Timau di Paluzza fino ai 2080 di Sella Avostanis. Galassi ha chiuso con il tempo di 2 ore 22 e 41 secondi, nuovo record, conducendo la gara fin dall'inizio, precedendo Massimo Garlatti e Michele Sulli, entrambi del team Aldo Moro. Sara Knight ha dominato dall'inizio alla fine invece la Sky Race femminile con il tempo di 2 ore 56 minuti e 03 secondi. Sui 12 chilometri ed un dislivello positivo negativo di 1000 metri della corsa delle portatrici carniche sono prevalsi Lorenzo Buttazzoni e Alice Cescutti.
2: Il destino della pallacanestro Trieste è ancora nel limbo, ma venerdì scade il termine per iscrivere la società nel campionato di Serie A e anche definire quale sarà il campo su cui giocare.
0: Una settimana, massimo 10 giorni, e la stucchevole telenovela che va avanti da febbraio sarà finita. Cosa sarà della Pallacanestro Trieste rimane avvolto nei misteri dei silenzi del suo proprietario Paul Matiasic. I fatti, ora dicono, con le buone o le cattive, avrà una squadra a Roma l'anno prossimo.

0: prossimo, quale non si sa, visto che la storica Virtus alle prese con lo spareggio per salire in A2 non ne vuole sapere di essere accostata all'avvocato californiano. La triangolazione con Brescia appare un'assurdità, mentre non ci sono più tempi per spostare il club biancorosso, che come i bresciani è preiscritto alla prossima Champions League, con la richiesta che ostativa a spostamenti. L'orientamento del proprietario è quello di cedere la società giuliana, ma l'unica offerta reale sul tavolo, quella dell'ex presidente Gianluca Mauro, non è ancora stata ritenuta degna di una risposta da parte del team di legali, tra cui il vicepresidente dell'Udinese Campoccia. Il tempo stringe, entro venerdì bisogna iscriversi alla Serie A e indicare un campo, e con il comune di Trieste non c'è ancora l'accordo per la gestione del Palasport. Lo spostamento di sede può avvenire però entro fine mese, previo verbale di assemblea dei soci. Ma in quel caso l'ultima parola l'avrebbe la federazione, i cui vertici curiosamente saranno in regione in settimana. Mercoledì al Palabigot di Gorizia c'è l'amichevole Italia-Croazia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E si chiude qui il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: 13 anni. Non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione dei medici del 118. Un caso di omicidio-suicidio, secondo le prime indagini della polizia, ad uccidere la ragazzina strangolandola la madre, Micaela Baleciu, 39enne romena, che si sarebbe poi tolta la vita utilizzando un laccio o una corda. Non si esclude che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite tra le due. Gli investigatori, che stanno effettuando i rilievi all'interno dell'abitazione, stanno ricostruendo una situazione familiare complicata. La 39enne non si sarebbe rassegnata alla separazione dal marito, arrivando, è un'ipotesi, a riversare la propria rabbia contro la figlia minore. Sarà la maggiore ancora sotto shock a chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
4: Fiamme all'ospedale del Mare di Napoli, a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. Paura, ma per fortuna nessun ferito. L'incendio è stato domato, per precauzione evacuati alcuni reparti. Papa Leone, durante l'Angelus, ha ricordato la giornata del rifugiato lanciando un appello. Ascoltiamo le sue parole.
5: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.
4: 21 giugno, inizio ufficiale dell'estate, all'insegna di temperature oltre le medie stagionali. Da nord a sud, colonnina di mercurio che supera i 40 gradi. 8 le città da Bollino Rosso: Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino e Bologna. E a proposito del gran caldo, a Gallipoli in Puglia un'ordinanza del sindaco vieta di girare in città torso nudo o in costume.
6: Il divieto esisteva già nel centro storico, da quest'anno l'ordinanza lo estende a tutta la città. Giro di dite del comune contro chi sarà sorpreso senza magliette, in canottiera o in costume da bagno. Unica eccezione le spiagge libere, gli stabilimenti balneari. A Gallipoli, che durante l'estate fa il pieno di vacanzieri, il fenomeno è presente da sempre. Si parla di abbigliamento che offende il pubblico, decorre la decenza urbana, particolarmente interessati supermercati e luoghi di culto. Gallipoli è famosa per le sue tante chiese, visitate ogni anno da migliaia di turisti. Alcune sono a ridosso della spiaggia, come la Chiesa della Purità, un gioiello del 600 del quale a quanto pare non tutti comprendono il valore. Da Bari, Gianluca Lovagnini.
4: È tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto.

0: minuto per minuto.
1: Ed eccoci ancora a voi da Dallas, 2 secondi ormai allo scoccare delle 19, ben trovati da Guidardone al microfono. Siamo nell'intervallo di Spagna, Arabia Saudita, la seconda giornata del girone H. La situazione al momento, la Roca è nettamente avanti 3-0 sull'Arabia Saudita. La Miyamala ha dovuto soltanto appoggiare in porta dopo 10 minuti un cross arrivato da Oyarzabal, azione molto ben costruita anche con il contributo di Pedri. Poi, come dicevamo, il basco della Real Sociedad diventa protagonista assoluto con una doppietta nell'arco di 3 minuti tra il 21esimo e il 24esimo, non una risposta ma ben 3 fino a questo momento dopo il pareggio deludente di certo contro Capoverde, 0-0 nella gara inaugurale. Tra un po' si gioca per il secondo tempo, come sempre rapidissimo giro d'orizzonti per vedere anche ciò che accade in casa delle altre nazionali, un po' di nervosismo forse per quanto riguarda il Portogallo, Portogallo che dopo il pari all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo tornerà in campo nella serata, nel tardo pomeriggio di martedì 23 giugno alle 19 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, gara che dunque racconteremo in diretta su Rai Radio 1. Ha parlato Chico Conceição, l'esterno offensivo della Juve oltre che del Portogallo. In realtà il titolo che è stato dato nella traduzione forse è un po' tirato: non abbiamo l'obbligo di servire Cristiano Ronaldo. Poi, leggendo le dichiarazioni, ha voluto sì comunque rispondere ad alcune critiche, ma non era certo questa una critica appunto al pur carismatico compagno di squadra con tutti i suoi 41 anni al sesto mondiale. Ha detto in realtà non è appunto che ci sentiamo obbligati a giocare solo in funzione di Cristiano Ronaldo, per quel che mi riguarda, e lui di passaggi ne fa davvero tanti visto il suo ruolo, cerco sempre banalmente di servire il compagno più libero, non c'è una Ronaldo dipendenza. Peraltro è stato piuttosto in ombra Cristiano Ronaldo nella gara d'esordio. Invece le luci della Germania, perché assieme a Stati Uniti e Messico dalla notte che abbiamo ormai alle spalle per effetto del pareggio tra Ecuador e Curaçao, anche la Mannschaft ha iscritto il proprio nome tra le squadre già qualificate non solo aritmeticamente ma già certe del primo posto dopo la vittoria seppur acciuffata in extremis contro la Costa d'Avorio. Però un'ombra c'è, perché nel corso della gara alla fine del primo tempo era uscito il difensore Schlotterbeck, ebbene, e insomma le sue condizioni dovrebbero essere più che preoccupanti, lo ha detto proprio il commissario tecnico Nagelsmann, c'è il sospetto che possa essere un problema ai legamenti della caviglia, si faranno accertamenti, ma c'è anche il rischio che per Nico Schlotterbeck il mondiale possa essere finito qui. Ovviamente attendiamo notizie dal ritiro della Germania, che intanto ha già appunto iscritto il proprio nome tra le squadre ai sedicesimi. Anzi, già che ci siamo, affacciandomi sul tabellone che via via compiliamo, giocherà lunedì 29 giugno e dunque seguire contro una terza classificata, ma quello è un altro capitolo perché poi le combinazioni sono davvero tantissime, quasi 500 per capire quale terza classificata andrà a affrontare le squadre che invece sono certe del proprio piazzamento. In ogni caso Germania in testa al girone E. Torniamo per qualche minuto ancora a Spagna, Arabia Saudita, perché siamo agli ultimi istanti dell'intervallo, la gara tra un po' ripartirà ad Atlanta. Sebastiano Franco, lo dicevo prima, non una risposta ma ben 3, poi ovviamente in questi casi bisogna capire la linea di confine tra i meriti indiscutibili della Spagna, che ha mostrato finalmente il suo vero volto per intensità, ovviamente per qualità tecnica, ma non lo scopriamo oggi, però i meriti della Spagna e oggettivamente i demeriti dell'Arabia Saudita, che a parte qualche sporadica e blanda sortita offensiva, insomma, ha subito sin dall'inizio l'iniziativa delle Furie Rosse.
2: È vero Guido, hai ragione, però è la stessa Arabia Saudita che ha fatto una buonissima partita, ha pareggiato con l'Uruguay, quindi mi viene da pensare che il ritmo imposto dalle Furie Rosse, l'ingresso in campo dal primo minuto di Lamine Yamal, anche se insomma non ha fatto niente di eccezionale, però il fatto sempre di dover impegnare almeno 2 giocatori su quella corsia, con gli altri giocatori, anche con quelli che sono stati inseriti da De La Fuente, Dani Olmo e soprattutto anche Pedro Porro, che va sempre in aiuto di Yamal, mi sembra siano state tutte delle mosse azzeccate, hanno fatto sì che l'Arabia Saudita, diciamola così volgarmente, non ci abbia capito praticamente nulla.
1: Più di tanto in questo primo tempo. Giovanni Galli, cambiamo spartito, sono io a rispondere a un tuo interrogativo. Possesso Spagna, possesso palla Spagna 57%, quindi neanche esorbitante nel primo tempo. Ti ho sentito parlare, Giovanni, di sinfonia, di archi, di violini, ma è quello che abbiamo visto, quello che avete raccontato.
3: Sì, partita veramente di alto profilo, di alto livello, con grande intensità. Non è stata la Spagna come posso dire, a volte noiosa, no? In questo continuo possesso palla, e invece oggi aveva proprio velocità e velocità d'esecuzione, la palla che ha girato tantissimo, e come usciva fuori dall'area di rigore dell'Arabia erano subito lì a recuperarla, per cui veramente...

0: l'ho detto durante la telecronaca, i giocatori dell'Arabia hanno detto: ma dove siamo capitati stasera, insomma?
1: Luna Park spagnolo cambia le viste, ma questo ovviamente sarà Sebastiano Franco a ufficializzarlo tra pochi istanti, perché si ricomincia secondo tempo di Spagna-Arabia Saudita, e con Sebastiano Franco ovviamente Giovanni Galli al commento tecnico dagli studi di Dallas. Ci ritroviamo a fine partita e voi restate su Rai Radio 1. Buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
4: E allora Spagna che chiude in vantaggio il primo tempo 3-0 sull'Arabia Saudita. Ci saranno dei cambi, sono pronti a fare il loro ingresso in campo Jeremy Pino per la Spagna insieme a Ferran Torres. Vedremo a chi al posto di chi subentreranno per la roja di De La Fuente, che ha deciso così di fare due cambi. Dall'altra parte c'è un'Arabia Saudita che è davvero frastornata dall'inizio, tambureggiante dal pressing della Spagna, andata subito in rete per tre volte in 24 minuti, insomma. E poi Spagna che si è un po' fermata, diciamo così. Lo chiedo anche a Giovanni Galli, intanto non vediamo ancora il posto di chi fanno i loro ingressi in campo. Jeremy Pino, probabilmente Giovanni, sono anche cambi per tenere alta l'intensità, visto che la Spagna è avanti 3-0.
0: Se ti ricordi l'ho detto in fase di presentazione, no? Quando abbiamo visto nella formazione titolare Pedro Porro, abbiamo visto Alex Baena, abbiamo visto Olmo, per cui giocatori che magari non erano stati utilizzati nella prima partita, qui adesso lui li vuole tutti a disposizione. Credo che questo sia un grande messaggio che De La Fuente dà a tutti i ragazzi, cioè siete tutti parte integrante di questo gruppo, tutti avranno probabilmente la possibilità di giocare anche 5 minuti un mondiale. E sai che cosa vuol dire dentro lo spogliatoio sapere che non sei una riserva, ma che sei una risorsa sempre e comunque durante un campionato del mondo?
4: Eh sì, ci sono anche due sostituzioni per l'Arabia Saudita, perché Al Hamdan fa il suo ingresso in campo insieme a Kanno, Al Hamdan al posto di Al Juwair, insomma un centrocampista, Kanno con qualità più offensive e Al Juwair che non si è visto assolutamente nel primo tempo e quindi fa il suo ingresso in campo. Insomma, altre due sostituzioni per l'Arabia Saudita, con Ferran Torres che va a prendere il posto di fatto, credo, di Yamal, che ha giocato che recupero, lo ricordiamo, dal suo infortunio, è stato fuori per due mesi. La prima partita con Capoverde ha giocato gli ultimi 23 minuti, questa sera è partito titolare, però insomma non vuole rischiarlo naturalmente. E poi la condizione comunque sicuramente in crescita, quella di Yamal, lo ha dimostrato all'inizio questa sera con il CT della Fuente, che insomma si gioca la carta a Ferran Torres e Jeremy Pino per cercare, al posto di Alex Baena, per cercare di tenere alti i ritmi. E la Spagna ricomincia da dove aveva finito il primo tempo, cioè in attacco.
0: Sì, è andato a cercare forze fresche, però vedi la psicologia di un allenatore. Oyarzabal ha fatto un primo tempo mostruoso, assist su Yamal e due gol. Adesso riposati, entra dentro Ferran Torres a giocare da prima punta. Yamal ha fatto quello che doveva fare, benissimo. Jeremy Pino prende il suo posto. Non si cambia niente, perché quelle sono le caratteristiche, no, degli giocatori. Sono quelle le caratteristiche, non si cambia niente, ma abbiamo altri giocatori al quale diamo minutaggio. È una Spagna che se lo può anche permettere.
4: Siamo nel secondo della ripresa, Spagna 3, Arabia Saudita 0. Arabia Saudita che ci ha provato in avanti, ma l'azione si è spenta subito per un fuorigioco. E allora andiamo a guardare un attimo le formazioni delle due squadre. Spagna che dopo le sostituzioni si schiera con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Olmo i centrocampisti, con Ferran Torres, Oyarzabal e Jeremy Pino in attacco. Dall'altra parte Holloway per l'Arabia Saudita, Abdulhamid, Al Tambakhti, Al Amri e Al Harbi in difesa.

0: Najami, Nasser Al-Dawsari, Kanno e Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari a centrocampo con Albri Khan e il neo entrato Al-Hamdan. In attacco ancora Spagna con Pedri e poi Rodri, che dà sulla corsia di sinistra ad Alex Baena. No, non è stato lui ad uscire, Alex Baena è ancora in campo, e allora c'è stato forse un fallo. Vedremo, correggeremo subito la sostituzione con Oyarzabal, che è uscito al posto, sì, ha lasciato il suo posto al posto di Ferran Torres, non è riuscito Alex Baena, mi correggo, errore mio, e quindi al terzo della ripresa è Spagna 3 Arabia Saudita 0. Ancora un'azione pericolosa per la Spagna con la possibilità di un corner. Al Weiss nel primo tempo davvero ha mostrato più volte il volto di un giocatore sconsolato. Attenzione, seguiamo questo corner, poi subito il commento di Giovanni Galli. Fischia l'arbitro perché all'interno dell'area piccola di rigore, proprio davanti al Weiss, ci sono stati dei contatti che non sono piaciuti a Rafael Klaus, l'arbitro brasiliano di questa sfida. Alex Baena alza la mano destra per chiamare lo schema su questo corner dalla bandierina offensiva di sinistra, traiettoria a rientrare, il colpo di testa e poi sulla linea e la rete di Cucurella, che va con il sinistro al volo, pallone che in qualche modo hanno cercato di respingere il portiere e il difensore dell'Arabia Saudita, che però se lo sono di fatto buttato in porta, e quindi la Spagna fa 4-0 e siamo soltanto al quarto della ripresa. Giovanni.
1: Eh sì, solito calcio d'angolo tirato sul primo palo, dove nel primo tempo c'era Oyarzabal che andava a saltare, adesso c'è andato Ferran Torres per cercare di allungare la palla sul secondo palo, dove c'è sempre un calciatore spagnolo per poterla mettere in porta, e in questo caso Cucurella, che si è ben coordinato, aveva trovato la porta, il portiere Al-Wazi ha cercato di intervenire, ma con la gamba la palla è andata comunque in porta.
0: E allora la Spagna fa il poker e non è sicuramente detto che sia finita qui. Cucurella, il suo primo gol in questo mondiale, festeggia il giocatore del Chelsea che è stato acquistato dal Real Madrid. Attenzione perché ancora Spagna in avanti, in qualche modo riesce a chiudere la difesa, in particolare Nasser Al-Dawsari riesce a chiudere sull'attacco spagnolo con Ferran Torres che va a pressare sul Al-Wais. Siamo nel quinto del secondo tempo, Spagna 4 Arabia Saudita 0, ancora l'Arabia Saudita che ci prova in avanti, passaggio in profondità sullo scatto, sulla corsa c'è Al-Dawsari, il cross di sinistro in mezzo facilissimo, l'uscita e la presa, attenzione forse una leggerezza da parte della difesa spagnola con il pallone che rimane lì e poi la porta che lo fa uscire grazie anche all'aiuto di Rodri. Vicino a lui c'è Dani Olmo che prova la battuta in profondità, decide di tenere il pallone all'altezza della linea di metà campo, va a tagliare il campo dall'altra parte per Pedri, passaggio è sbagliato, allora il recupero da parte dell'Arabia Saudita con il numero 9 Albri Khan che controlla il pallone dal neo entrato Al-Hamdan che non riesce a controllarlo perché subito c'è il recupero delle Furie Rosse, Dani Olmo, il fallo su di lui, vedremo se l'arbitro provvederà ad una munizione, con il pallone lontano è stato messo giù Dani Olmo, ma è sempre Spagna in controllo con Laporte, il controllo di sinistro nel cerchio di metà campo, c'è Rodri non ha nessun compagno da servire, allora va lì indietro per Laporte, abbassa ancora i ritmi per poi magari accelerarli d'improvviso la squadra di Della Fuente, Laporte per Cubarsí ancora largo per Rodri all'altezza della linea di metà campo, sulla corsia di destra a ricevere c'è Ferran Torres Yeremy Pino e poi all'indietro il pallone per Laporte che va in profondità a cercare Alex Baena sullo scatto, vediamo se riesce a tenerlo in campo, no non ce la fa, ringrazia comunque per il tentativo Alex Baena, il giocatore dell'Atletico Madrid, su questo lancio in profondità, e intanto il gol da parte di Cucurella che è la quarta rete della Spagna, in qualche modo come diceva appunto Giovanni Galli il portiere ha tentato di metterci una mano ma poi il difensore, il pallone è ribattuto sul difensore, pallone che è finito dentro la potenza del sinistro di Cucurella, rimessa laterale, lo stesso Cucurella pronto a batterla proprio davanti alla panchina dell'Arabia Saudita, largo a sinistra c'è Cubarsí in mezzo, Laporte il controllo in mezzo ancora per

0: Pedri all'indietro per la porta, il sinistro, il controllo senza pressing da parte dell'Arabia Saudita. Allora la Spagna con calma manovra il pallone con Rodri per Cubarsí, e poi il passaggio improvviso in profondità subito all'interno dell'area di rigore, il tiro, e poi Ferran Torres che sulla ribattuta di Al-Wais non riesce a mettere dentro, però un'altra azione pericolosa con il destro violentissimo mi è sembrato fosse quello di Ferran Torres, e poi il pallone che viene ancora una volta recuperato dalla Spagna. Giovanni?
1: Sì, vedi, a volte bisogna leggere, no, tra le righe, anche la psicologia di un allenatore. Che cosa ha fatto? Ha tolto Yamal mettendo Jeremy Pino, perché vuol tenere lo stesso Ferran Torres, perché Oyarzabal aveva già segnato due gol, aveva già fatto l'assist, e invece ha bisogno di avere i giocatori che hanno fame, no, nella partita. E adesso l'abbiamo visto, Pedro Porro che ha fatto 50 metri per arrivare alla conclusione davanti al portiere. Ecco perché questo allenatore non è soltanto bravo nella gestione del gruppo e nel dare idee, ma anche nel far sentire importanti i giocatori.
0: Spagna ancora in avanti, siamo nel nono della ripresa, Spagna 4, Arabia Saudita 0, Spagna che manovra il pallone come sempre nel cerchio di metà campo, c'è Sua Maestà Rodri, giocatore, centrocampista del Manchester City, cross in mezzo da parte di Alex Bene, il colpo di testa a mettere fuori con l'aiuto di Al Amri, ma è sempre Spagna in avanti, pallone recuperato da Rodri, largo c'è Pedro Porro, Dani Olmo, controllo, questa volta è il passaggio sulla corsia di destra, è sbagliato per Jeremy Pino, il fallo di Pedro Porro, si ripartirà con un fallo, un calcio di punizione da parte dell'Arabia Saudita. Pedro Porro va a chiedere scusa, si trattava di Abdulhamid, e allora si ripartirà con la Spagna, con l'Arabia Saudita protagonista di un calcio di punizione, il colpo di testa di Ferran Torres di poco fa con cui la Spagna non è riuscita a realizzare il quinto gol, una punizione fin qui davvero davvero pesante per l'Arabia Saudita, che all'esordio ha pareggiato con l'Uruguay promettendo di essere una delle candidate alla qualificazione alla seconda fase. Ora naturalmente con quella che potrebbe diventare anche una sconfitta pesante, subendo tanti gol, si complica tutto per l'Arabia Saudita, che comunque avrà ancora un'occasione, la partita con Capoverde. Intanto è ancora Spagna in avanti, sulla corsia di destra c'è Pedro Porro con il pallone che arriva a Pedri che vede lo scatto di Cucurella, attenzione Cucurella, e poi in qualche modo l'Arabia Saudita riesce a salvarsi, si è trattato di Al Amri che ha messo fuori il pallone, ma è sempre Spagna in avanti, c'è Rodri per Pedri, ancora Pedri che si mette il pallone sul destro, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, ancora Rodri largo a destra per Pedro Porro, il cross in mezzo, attenzione Cucurella, non ci arriva, pallone che sfila, arriva dall'altra parte, Alex Bain al lato corto sinistro dell'area di rigore, punta all'uomo, ancora Abdulhamid, in questo caso Abdulhamid riesce con la punta del piede a mettere fuori il pallone, ma è sempre il pallone della Spagna con Dani Olmo, Pedri, Rodri, ancora Rodri, la Veronica per servire Laporte, manda a vuoto un difensore dell'Arabia Saudita, ancora Rodri, davvero la classe di questo giocatore, rende tutto facile il centrocampista del City, Cucurella ancora per Rodri, guarda compagni liberi se ci sono in mezzo, non trova nessuno, ancora per Cucurella, ancora il pallone per Rodri, e sempre Spagna negli ultimi 25 metri che quando non trova spazio allora decide di allargare, di cambiare gioco, di andare dall'altra parte a destra, lo fa in questo caso con Pedri, il pallone dentro per Pedro Porro, pallone troppo in avanti, Pedro Porro si scambia il 5 con Pedri, azione però comunque congeniata, ben congeniata della Spagna, è mancato l'ultimo tocco, Giovanni.
1: Sì, perché ha pazienza, no? La Spagna ha pazienza nel girare la palla, nel cercare la giocata migliore, il risultato ormai mi sembra sia assodato, per cui sta cercando soluzioni ancora in più, però è veramente piacevole quando la Spagna trova la serata, e gli succede abbastanza spesso come quella di stasera, è veramente un piacere vederla giocare, perché non è stucchevole, no? A volte il famoso tiki-taka passaggi è stucchevole, invece qui la Spagna sta facendo veramente vedere cose decisamente molto interessanti.
0: 12° della ripresa, Spagna 3, Arabia Saudita 0, il quarto gol della Spagna.

0: Spagna, con cui sta conducendo questa gara sui sauditi, sui falchi verdi, è stato dato come autogol ad Altan Bakhti. Il tiro di Cucurella respinto da Alois, però nella sua parata ha fatto andare il pallone su Altan Bakhti, che l'ha messo dentro, e quindi non si tratta di rete di Cucurella ma autogol di Altan Bakhti. Allora Spagna che riparte da Cubarsí, ancora largo a destra, Pedro Porro in mezzo per Dani Olmo, il controllo di sinistro, prova ad uscire dai propri 30 metri l'Arabia Saudita, il lancio in profondità, cercare dall'altra parte a sinistra Cucurella, che di testa chiama in causa Laporte che avanza con il sinistro, taglia il campo dall'altra parte a cercare a destra ancora una volta Pedro Porro, il scambio con Pedri, ancora il passaggio verso Dani Olmo, intercettato questa volta da Nasser Al-Dawsari, e poi la Spagna a fermare subito la ripartenza dell'Arabia Saudita. La Spagna che attacca, è vero, fa possesso, fa pressing, ma non permette nemmeno all'Arabia Saudita le ripartenze. Anche in questo sembra un'altra squadra completamente diversa rispetto alla prima partita con Capoverde, Giovanni.
1: Sì, è vero, ma guarda, io vorrei fare veramente una scommessa con chi ha visto e chi sta vedendo la partita, e fargli una domanda: ma secondo voi nei chilometri percorsi da ogni singolo giocatore, no, sono più i chilometri percorsi dai giocatori della Spagna o i giocatori dell'Arabia Saudita? La scommessa mia è quella di dire i giocatori dell'Arabia Saudita hanno percorso più chilometri perché hanno dovuto correre dietro al pallone, al contrario invece della Spagna, che è posizionata, fa girare la palla, i giocatori dell'Arabia Saudita vanno a rincorrere sempre i giocatori avversari. Per cui se andremo a vedere a fine partita, sicuramente i chilometri percorsi saranno di più di quelli dei giocatori dell'Arabia Saudita che non di quelli della Spagna.
0: Sicuramente ha ragione Giovanni Galli, lo si è visto anche in questo caso, come la Spagna ha fatto girare il pallone con tocchi assolutamente tutti di prima. In questo caso c'è il fallo il fallo di Canno, che si lamenta non si sa perché è franato direttamente addosso a Rodri, che aveva preso posizione prima di lui con il gomito, lo ha sovrastato, il gomito in faccia da parte di Canno, e poi l'ammonizione anche per Canno, secondo ammonito di questa partita, e quindi dopo Al-Dawsari anche Canno è stato ammonito, con il centrocampista entrato nella ripresa, lo stacco di testa. Ci saranno altre due sostituzioni da parte dell'Arabia Saudita tra poco, vedremo se verrà prima battuto il calcio d'angolo. Sono pronti ad entrare Al-Aib e poi anche Al-Samat nell'Arabia Saudita, con il numero 18 fa il suo ingresso in campo Al-Aiji, e poi al posto di Al-Amri e Al-Shamat al posto di chi, l'Arabia Saudita che ci prova in qualche modo, Georgios Donis ci prova anche a mantenere alta, diciamo, la fiducia, Giovanni, dell'Arabia Saudita, che non diventi una partita che tronchi le possibilità, la fiducia dell'Arabia Saudita magari di potersela giocare nell'ultima partita.
1: Sì, magari anche cercare di fare un gol se mai potesse capitare, no? L'occasione e l'opportunità, perché questo comunque dà fiducia, anche se è un risultato ormai acquisito da parte della Spagna, ma anche fare soltanto un gol dà fiducia alla squadra, autostima proprio in funzione del prossimo scontro, che diventerà poi dopo decisivo.
0: Questa volta sì, esce Alex Baena, al suo posto Nico Williams, si è sembrato pronto a fare il suo ingresso in campo, e poi con il numero 6 Mikel Merino al posto di Dani Olmo. Buonissima la prestazione, direi, Giovanni, anche di Dani Olmo al suo esordio in questo mondiale, e Nico Williams invece, che molti si aspettavano magari dovesse partire titolare dal primo minuto, invece si è aspettato magari per giocarsi la carta Nico Williams in corso d'opera, se le cose non fossero andate come voleva De La Fuente.
1: Sì, però le caratteristiche,
0: attenzione, perché c'è Ferran Torres che nella sua azione d'attacco ha provato a calciare, però ha

0: commesso fallo, sì. E quindi ci sarà un calcio di punizione da dentro l'area di rigore per l'Arabia Saudita. Ferran Torres che non sembra essere entrato perfettamente in partita, il controllo, il primo controllo sull'assist in profondità verticale è stato sbagliato, si è allungato troppo il pallone, e poi sull'intervento da parte del numero 3 Lajami, il fallo di Ferran Torres con il pallone che comunque è finito fuori, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Arabia Saudita. Dicevi Giovanni?
1: Sì, no, Nico, perché Nico Williams lo vedo più come giocatore, come caratteristiche, no? Un giocatore da spazi aperti, e stasera invece la partita si sapeva che appunto doveva la Spagna avere grande qualità nel movimento della palla, dell'uno contro uno, le caratteristiche di Williams ora potrebbero andare bene adesso, perché magari se l'Arabia Saudita cerca, no, anche di andare a fare un gol, lui può sviluppare tutta la sua potenza della corsa lunga.
0: Attenzione perché c'è Pedri nel cerchio di metà campo, inseguito da quattro giocatori. Pedri in qualche modo cerca di mantenere il controllo del pallone, forse c'era fallo su di lui, per l'arbitro però è tutto regolare. Allora ci prova l'Arabia Saudita con uno dei suoi rari attacchi in avanti nella metà campo avversaria. Arabia Saudita che ora con Canno cerca di mantenere vivo il pallone nella metà campo avversaria, pallone che però va all'indietro sul pressing della Spagna con Ferran Torres, con l'Ajami che controlla il pallone, che va direttamente all'indietro da Altanbakhti che controlla, e poi sul pressing di Mikel Merino che non era in condizioni perfette, ha saltato l'allenamento di martedì scorso, poi però ha recuperato e quindi oggi è stato messo in campo da De La Fuente. Georgios Donis che ci sta pensando su, passeggia nervosamente di fronte alla propria panchina, preoccupato da questo 4-0 di parziale con cui l'Arabia Saudita è sotto contro la Spagna. Il minuto è il 20° della ripresa, ora c'è il portiere della Spagna Unai Simón che va a rilanciare nella metà campo avversaria con Nico Williams che è in ritardo sul pallone, c'è tutto il tempo per Aluwasi per cercare il rilancio dall'altra parte, fermato però dalla Spagna con Cucurella che dà in profondità, va a cercare, attenzione ancora Ferran Torres sulla corsa, e questo è l'errore di Ferran Torres che è stato pescato benissimo, mi è sembrato, da Mikel Merino con questo passaggio in profondità, e poi la conclusione di Ferran Torres, questa sì Giovanni mi sembra completamente sbagliata, un gol veramente mancato.
1: Sì, perché avrebbe potuto anche dribblare il portiere, perché aveva il portiere era uscito quasi sul dischetto del rigore, in linea col dischetto del rigore, per cui aveva spazio alle spalle per poterlo saltare, invece ha cercato di toccare soltanto con la punta del piede sul palo più lontano, ma la palla è uscita di 2 metri abbondanti, ma grande allora, palla ancora... di Merino.
0: Merino che lo ha pescato sulla corsa in profondità, Arabia Saudita che ci prova, controlla il pallone con Abdulhamid sulla corsia di destra, con la Spagna che si rintana a protezione della propria metà campo, ma fa salire il pressing con Rodri che chiama i tempi della squadra, dei propri compagni anche in fase difensiva, il cross dove non c'è nessuno, sorvola tutta l'area di rigore, viene inseguito e poi controllato da Pedro Porro sulla corsia di destra, Aldausari di fronte a lui, Pedro Porro si ferma, lo dà indietro a Cubarsí ancora per la porte con la Spagna che manovra il pallone con calma, Arabia Saudita che sembra davvero nemmeno crederci, con Al Eiji che è entrato in campo al posto di Albrican, e allora ancora Spagna che controlla il pallone con Unai Simón, naturalmente Spagna che non ha nessuna intenzione, nessun bisogno ora di accelerare i ritmi, vuole gestire, non vuole rischiare più nulla, c'è Unai Simón che va a destra dalla parte di Cubarsí, vicino a lui c'è Mikel Merino con il sinistro nel cerchio di metà campo per Cucurella, corto di prima, arriva il pallone servito puntualmente Nico Williams che punta l'uomo, si tratta di Abdulhamid, ancora Nico Williams che prova a superare in dribble, non trova lo spazio, allora si ferma Nico Williams e poi su di lui l'intervento di Abdulhamid, ma ancora il pallone che va all'indietro da Rodri che lo controlla e a destra serve Pino, ancora Pino per Rodri all'indietro, ancora per Laporte che controlla di sinistro, Spagna con gli olè del pubblico spagnolo sugli spalti, c'è Pedri sulla corsia di sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora Nico Williams dietro lui, riceve Nico Williams che trova

0: spazio per il cross basso, in qualche modo con affanno, con tanto affanno la Jami mette in corner, calcio d'angolo ancora una volta in favore della Spagna. Ogni volta la sensazione, Giovanni, che ogni volta che la Spagna accelera mette in difficoltà, in crisi la difesa dell'Arabia Saudita.
1: Sì, è sorniona, no? Ah, questo continuo movimento della palla anche

0: mezzo, lo alza forse troppo, c'è fuori gioco però da parte di Rodri, era finito oltre la linea difensiva saudita e quindi calcio di punizione all'interno della propria area di rigore per l'Arabia Saudita. Sarà Al-Wais con molta probabilità incaricato di battere questa punizione per i falchi verdi. C'è la pausa rinfrescante all'interno dell'Atlanta Stadium, tutto coperto naturalmente, 22 gradi l'aria condizionata, pausa rinfrescante comunque stabilita dalle regole FIFA. E allora noi diamo spazio alla regia.
1: Come prima, più di prima. Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: E allora di nuovo dall'Atlanta Stadium, minuto 25esimo di questa sfida del gruppo acqua, seconda giornata, Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0. I marcatori al decimo del primo tempo in rete Lamine Yamal, al 21esimo il gol di Oyarzabal, la doppietta di Oyarzabal, 24esimo del primo tempo, e poi il poker che è arrivato sul sinistro di Cucurella, deviato da Altan Bakhti, quindi autogol dell'Arabia Saudita sotto di 4 gol. Il poker fino a questo momento della Spagna, con i sauditi che davvero hanno dimostrato grandissima difficoltà sul pressing, sui cambi di ritmo, sulle incursioni in profondità da entrambe le corsie, a destra e a sinistra, nel corso del primo tempo ma anche in questa ripresa. In questa ripresa c'è stata l'occasione di Ferran Torres, pescato dal neo entrato Mikel Merino, che lo ha trovato in profondità, ed ora ci sarà un'altra sostituzione, vedremo di chi si tratta. È uscito con il numero 20 Pedri, al suo posto in campo con il numero 8 Fabian Ruiz, e quindi non cambia praticamente di fatto nulla nel centrocampo della Spagna. Fabian Ruiz, giocatore del PSG, come diceva Giovanni Galli, insomma De La Fuente vuole tenere tutti sotto pressione, anche nonostante insomma la partita sia ormai in ghiaccio.
5: Sì, anche perché devo dirti, Pedri anche lui ha fatto una partita di un livello altissimo, grande pressione, grande qualità, smarcamenti, palle in profondità, assist, adesso mette dentro anche Ruiz, perché comunque Fabian Ruiz è un titolare di questa squadra, è logico che ha dei competitor molto importanti, e allora della Fuente vuol tenere tutti i giocatori pronti.
0: La fortuna, Giovanni, di De La Fuente di non avere 11 titolari ma di poterne disporre di almeno 14-15 sicuramente, insomma titolari, sì, in qualunque nazionale, questi giocatori della Spagna, con Cucurella ora che non riesce a tenere il pallone in campo. La rimessa laterale in fase d'attacco sarà dell'Arabia Saudita, ci prova in qualche modo Nasser Al-Dawsari a dare orgoglio, insomma a far credere all'Arabia Saudita che in una reazione, ma Arabia Saudita, falchi verdi che davvero dopo la prima partita con l'Uruguay, in cui sono sembrati una squadra molto solida difensivamente, equilibrata, ordinata in campo, davvero questa sera hanno fatto capire quanto sia forte la Spagna, ma anche i limiti tecnici di una nazionale che ha soltanto un giocatore, Abdulhamid, che gioca in un campionato estero. Perde il pallone in questo momento la Spagna con Ferran Torres, allora nuovo attacco con Cano per l'Arabia Saudita. Sulla corsia di sinistra c'è Salem Al Dawsari che dà all'indietro per Al-Haji, ancora all'indietro per Altan Bakhti, con Al-Haji che conquista il pallone, c'è Nasser Al-Dawsari con l'Arabia Saudita che non riesce a chiudere nessuna azione d'attacco. Anche questo ha influito molto di fatto, Giovanni, l'Arabia Saudita non è mai andata ad una conclusione verso la porta di una

0: Mai Simone.
1: No, ma perché il pressing, l'organizzazione difensiva, il recupero immediato della palla persa da parte della Spagna non ha lasciato proprio lo spazio, non ha lasciato respirare i giocatori, e tante volte abbiamo visto andare quasi in confusione, commettere degli errori clamorosi, ma questi errori clamorosi sono dovuti proprio alla mancanza di ossigeno nel cervello, perché questi li hanno aggrediti da tutte le parti del campo, e non è facile, non è semplice essere lucidi. L'allenatore, anche nel cooling break nel primo tempo, ma cosa gli può dire di fronte a una situazione del genere? Ragazzi, aggrediamoli noi da tutte le parti del campo, sì, ma bisognerebbe anche avere il pallone qualche volta, e non ce l'hanno mai dato.
0: E il pallone ce l'ha Fabian Ruiz, il neoentrato, manco a dirlo, nel Paris Saint-Germain, con Nico Williams che prova a superare in dribbling il diretto avversario Al-Shamat, un attaccante costretto al ruolo di difensore in questo 5-3-2. Continua a essere questo di fatto, credo, lo schieramento in questo momento, è 4-4-2, Giovanni, ma insomma mi sembra che l'Arabia Saudita molto spesso si ritrovi a dover difendere in 5. Attenzione, sulla corsia di destra c'è Michel Merino che prova ancora una volta il passaggio dentro per Ferran Torres, il colpo di testa di Cubarsí a recuperare il pallone per la Spagna, è sempre Michel Merino che alimenta una nuova azione della Spagna, Pedro Porro con la sovrapposizione di Michel Merino, lui vede invece Rodri che tagliava al limite dell'area di rigore, in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo l'Arabia Saudita. Ci sono anche questi tagli improvvisi senza palla della Spagna, che dimostra di essere, anche in questo si vede la forza di questa selezione, che ha delle giocate, degli schemi che sono quasi da squadra di club, no Giovanni?
1: Sì, quando hai la possibilità di utilizzare il lavoro settimanale degli allenatori nelle squadre di club, è molto più facile per un selezionatore, no? Poi dopo creare armonia in una squadra nazionale, e questo è la fortuna della Fuente. Questi giovani, i giovani della Spagna, no, arrivano, tutti nascono dal settore giovanile, dalle nazionali più da 14 in su, e giocano tutti questo tipo di calcio, e quando si trovano ad arrivare in prima squadra non hanno difficoltà a svolgere il loro compito.
0: Perfetta l'analisi di Giovanni Galli. Intanto la mezz'ora è superata da 15 secondi con la Spagna in vantaggio per 4-0, siamo nella ripresa, c'è Rodri che si porta a spasso i giocatori dell'Arabia Saudita, e poi lo scarico a destra per Pedro Porro con Michel Merino che vede la sovrapposizione, attenzione, proprio di Pedro Porro che arriva sulla corsa, ne ha fatti di chilometri Pedro Porro questa sera, perché è vero che la Spagna fa circolare moltissimo il pallone, però lì sulla corsia di destra Pedro Porro, giocando comunque molto alto, nonostante lui sia il difensore, il quarto di destra, però sicuramente ha corso moltissimo questo giocatore del Tottenham alla sua prima in questo mondiale. Ancora il pallone perso da Michel Merino, questa volta la rimessa laterale, anche se Michel Merino non è del tutto convinto, la rimessa laterale è dell'Arabia Saudita. Pedro Porro, Giovanni, mi sembra abbia corso tanto questo, non abbia corso a vuoto, però sicuramente ha dato moltissima spinta agli attacchi della Spagna.
1: Sì, nel primo tempo aveva Yamal davanti che poteva fargli da tappo, lui a volte entrava dentro il campo perché Yamal ha bisogno di giocare l'uno contro uno, però lo ha sempre accompagnato nella fase offensiva, così come addirittura nel secondo tempo ancora di più ha attaccato l'area avversaria. Sì, effettivamente chilometri ne ha fatti tanti, e li ha fatti tutti con qualità.
0: Abdulhamid Al-Haji con l'Arabia Saudita in avanti, che ci prova insomma in qualche modo, se non altro, a tenere il pallone lontano dalla propria metà campo. Abdulhamid ancora all'indietro, chiama in causa Lajami che va a sinistra direttamente a cercare Salem Al-Dawsari, con il pallone che invece viene colpito di testa dal Pedro Porro, onnipresente in ogni parte del campo, soprattutto quando il pallone arriva sulla sua corsia di competenza, cioè quella destra. Ancora Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari che riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo, c'è Pedro Porro di fronte al Shabat, il cross in qualche modo smorzato dalla difesa della

0: Rocca con la porta che dà a sinistra da Cucurella, controllo difficoltoso ma poi in qualche modo riesce a rilanciare in avanti dove Ferran Torres è lontano e allora l'Arabia Saudita può controllare. C'è con il numero 6 Nasser Al-Dawsari in mezzo al campo a controllare per i falchi verdi, ancora sulla corsia di destra Lajami per un lancio in profondità che trova in questo caso, no, non trova nessuno perché è completamente sbagliato, perché con il numero 12 Abdulhamid, il giocatore del Lens, si era proposto sulla corsia di destra, era libero ma il passaggio era completamente sbagliato. Costruzione dal basso con Rodri che viene a dare una mano a Unai Simon e poi smista il pallone a sinistra per Cucurella ancora per Nico Williams. Forse di tutta la Spagna Nico Williams è quello che sembra essere entrato meno in partita dal suo ingresso in campo, con Fabian Ruiz che mette il pallone in mezzo, Mikel Merino che va ad anticipare con il petto l'intervento dei difensori dell'Arabia Saudita e quindi controlla il pallone, siamo all'altezza dei 30 metri, corsia centrale, ancora Mikel Merino con il sinistro, non riesce a sfondare il muro difensivo dell'Arabia Saudita che si propone ancora in avanti con Canno. Sulla corsia di sinistra c'è Salem Al-Dawsari ancora in mezzo di fronte a lui Rodri, lo scambio con Canno e poi ringhia su di lui, su Al-Dawsari, Mikel Merino che recupera il pallone con il passaggio verso Ferran Torres si gira e poi l'Arabia Saudita che in qualche modo si ferma, si spezza. Ora in questo momento la Spagna è spezzata in due tronconi, forse la prima volta che succede, Giovanni, nel corso di tutta la partita, di vedere attacco e centrocampo che non sono legati assieme per la Roca.
1: Sì, perché non sono saliti pigramente la linea di difesa, non è salita quella, allora hanno mandato soltanto gli attaccanti a fare azione offensiva e gli altri si sono fermati e immediatamente abbiamo visto che l'Arabia Saudita ha approfittato di questa situazione venendo fuori bene con la palla.
0: Al-Shamat sulla corsia di sinistra sul tentativo di intervento di Cucurella, siamo al 35esimo della ripresa, Spagna 4 Arabia Saudita 0, Salem Al-Dawsari, bello il suo dribbling su Ferran Torres a eludere il tentativo di intervento da parte del giocatore delle Furie Rosse, ancora Salem Al-Dawsari che insomma con l'orgoglio prova in qualche modo a dare una mano ai propri compagni. Abdulhamid sulla corsia di destra e ringhia sulle caviglie di Al-Abdan, Cucurella, il pallone è della Spagna perché l'ultimo tocco è di Al-Hamdan e quindi è di Cucurella, quindi il pallone dell'Arabia Saudita, pallone che arriva in qualche modo al limite dell'area di rigore, attenzione il sinistro e la prima parata vera di Unai Simon arriva sul tiro sul sinistro dal limite dell'area di rigore di Al-Hamdan. Giovanni, forse c'era lo spazio per cercare una conclusione più importante.
1: All'ottantesimo, Sebastiano, all'ottantesimo sul risultato di 4-0, primo tiro in porta, finalmente Unai Simon forse si è sporcato la maglietta perché fino a questo momento non aveva giocato solo ed esclusivamente con i piedi. La Spagna non è più così aggressiva, sta respirando, sta giocando, si sta divertendo e magari qualcosa regala anche agli avversari.
0: Concede però subito, recupera il pallone Fabian Ruiz, corsia di sinistra, Nico Williams, sovrapposizione di Cucurella, è vicino a lui Nico Williams, va il cross in mezzo, attenzione con il petto al Tambakti, rischia di fare il secondo autogol, sarebbe stato davvero sfortunato il difensore. C'è stato un contatto fra Al Tambakti e Ferran Torres, mi sembra, Giovanni, sta di fatto che tutti i due giocatori sono a terra, quello che sembra aver avuto la peggio mi sembra sia Ferran Torres.
1: Ha preso un colpo all'occhio nell'andare avanti nel contrasto, non so se con la mano, ecco, adesso lo possiamo rivedere.
0: Con il gomito Al Tambakti nel gomito. Tentativo, sicuramente intervento non cattivo, nel tentativo di precedere Jeremy Pino, è finito il gomito in faccia a Jeremy Pino, però contatto sicuramente fortuito e nemmeno nemmeno grave perché si è rialzato subito il giocatore della Spagna con l'Arabia Saudita che ci prova ora in questo momento con Al-Shamat fermato da Cucurella, fermato in modo falloso. Anche questo dobbiamo dire, no? Che la Spagna questa sera ha recuperato tantissimi palloni senza commettere mai fallo.
1: Perché

0: fanno sempre più di uno, e vedi, in questa circostanza Cucurella ha commesso il fallo perché era uno contro uno, gli aveva fatto la sterzata, stava rientrando e lui lo ha colpito sulla caviglia. Ma il recupero palla della Spagna è meraviglioso proprio per questo, perché tre giocatori ti arrivano. Tantissimi anni fa questo tipo di calcio lo esprimeva la grande Olanda di Johan Cruyff, no? Non ti facevano, cioè ti vedevi arrivare 6-7 uomini addosso e non avevi neanche lo spazio dove poter far uscire il pallone. Ecco, la Spagna lo fa con meno uomini, ma lo fa con la stessa attenzione e con la stessa aggressività.
1: Il fallo di Laporte, in questo caso con il contrasto, la spalla contro l'occhio, però il giocatore dell'Arabia Saudita sembra non risentirne più di tanto, con Salem Al-Dawsari che si rialza subito. Siamo intanto arrivati al 39esimo della ripresa, con la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0 in questa seconda gara del girone H. Spagna che quindi presumibilmente, insomma, meno di 20 eccezionali, salirà a quota 4 punti in classifica. Spagna che si candida così al superamento del turno. Intanto in mezzo al campo c'è Nico Williams che controlla il pallone per Cucurella, ancora Rodri, Fabian Ruiz largo a destra, c'è Pedro Porro che va all'indietro per Cubarsí, ancora con Laporte, due centrali difensivi che non hanno rischiato quasi nulla. È stato facile il loro compito, però soprattutto hanno dato molta spinta anche nella fase di pressing da parte della Spagna. Quindi bravi anche i due centrali difensivi a tenere altissimo il baricentro della Spagna, con l'Arabia Saudita ora che controlla il pallone. In questo, Giovanni, anche è importante, no? Cioè il fatto che il pressing arrivi da tutti gli uomini, compresi i due centrali difensivi che salgono insieme ai centrocampisti e attaccanti.
0: Sì, non hanno paura. Il pressing solitamente parte dagli attaccanti, il resto della squadra vede il movimento degli attaccanti e va, di conseguenza tutti salgono, no, per andare ad accorciare gli spazi agli avversari.
1: Il cross in mezzo di Abdulhamid che si è fatto trovare pronto sulla corsia di destra, c'è Al-Shamat ora che prova a proporre un nuovo attacco per l'Arabia Saudita, vicino a lui Abdulhamid, controlla il pallone Cano, lo scambio a centrocampo per l'Arabia Saudita, Cano, siamo negli ultimi 30 metri, poi Ferran Torres cerca di portare via il pallone al Nasser Al-Dawsari, lo scambio ancora una volta con Cano, dall'altra parte c'è Salem Al-Dawsari che alza il braccio per ricevere, ma viene ignorato dai propri compagni. Cano ancora una volta, Ferran Torres, ancora Abdulhamid sulla corsia di destra, lo scambio per Al-Shamat all'indietro, Nasser Al-Dawsari ancora in mezzo al campo, orizzontalmente c'è Al-Haji con il passaggio in profondità che va a cercare Abdulhamid, e poi Al-Shamat che controlla il pallone con il petto, attenzione il taglio e la chiusura in mezzo da parte della difesa, Cubarsí e poi Cucurella che non riesce a rilanciare in avanti, finisce in fallo laterale il pallone. Minuto 41esimo del secondo tempo, Spagna 4 Arabia Saudita 0. Nico Williams che prova a recuperare il pallone per la Spagna, ma è Arabia Saudita che in qualche modo lo allontana con difficoltà, e poi si sono toccati, c'è un giocatore a terra, finisce a terra, mi sembra Cano, se c'è stato uno scontro fortuito testa contro testa, Al-Shamat e Cano, due compagni, sì, si tratta proprio, no scusate, Al-Haji e Cano si sono scontrati nel tentativo di andare di testa, e quindi l'arbitro giustamente ha fermato l'azione, si ripartirà con un pallone a due, immagino subito proposto, dato alla Spagna, l'azione con Ferran Torres in mezzo e Cano e Al-Haji che provano a recuperare il pallone, finiscono entrambi a terra perché si sono scontrati. Giovanni, un'Arabia Saudita che comunque in qualche modo ha fatto vedere comunque poco nella ripresa, non ci ha creduto, sembra non avere la forza neanche tecnica per reagire a questo punto, e insomma per Capoverde bisogna vedere come va la partita con l'Uruguay, però Capoverde può continuare a credere in un sogno incredibile.
0: Non lo so, ecco, come riusciranno a metabolizzare questa sconfitta. Certo, si sono sentiti inermi proprio di fronte a questa Spagna, no? E allora tante certezze ti vengono.

0: vengono meno, devono essere bravo, deve essere bravo l'allenatore, devono essere bravi i collaboratori dell'allenatore a ricreare, no, delle, e a dare delle certezze a questa squadra in vista appunto dello scontro diretto poi dopo che sarà con Capoverde. Certo, diventa difficile perché nella differenza reti, che sarà poi dopo anche fondamentale, no, nel raggiungimento dei 4 punti, quale migliore terza. Insomma, una sconfitta di 4 gol certamente non aiuta, ecco, a poter sperare. Però ecco, quello che dovranno fare, dimenticare questa partita, neanche analizzarla, perché uscirebbero ancora di più sconfitti nel morale oltre che nel risultato. Per cui questo sarà il compito di questo allenatore da qui alla prossima partita.
1: E allora ci sarà da recuperare del tempo, perché non si gioca da un paio di minuti con Canno, che è rimasto a terra, probabilmente per lui una ferita all'altezza della testa, viene medicato ora dai sanitari. Intanto ci sarà una sostituzione nell'Arabia Saudita, l'ultima, con il numero 17 Al Ghannam, pronto a fare il suo ingresso in campo. Canno anche con la maglietta sporca, un po' di sangue, il bendaggio alla testa e insomma il numero 17, vediamo se entrerà Al Ghannam, entrerà al posto di Canno, no, perché Canno mi pare rimanere in campo, e quindi Al Ghannam, vediamo al posto di chi farà il suo ingresso in campo. Intanto Canno si è cambiato rapidamente la maglietta, però l'arbitro Klaus, il brasiliano, lo ferma, lo fa restare, lo fa rimanere a bordo campo prima del suo ingresso in campo, prima del suo ritorno in campo, con l'arbitro che darà il pallone, consegnerà il pallone alla Spagna, farà, uscirà dal campo Nasser Al-Dawsari lascia il campo, è il quinto cambio, e quindi Al Ghannam è pronto a fare il suo ingresso in questo mondiale. Al Ghannam con il numero 17, l'ultima sostituzione di questa sfida che vede in vantaggio, siamo ormai al 90esimo, la Spagna sull'Arabia Saudita per 4-0, rientra in campo anche Canno. E allora è entrato Al Ghannam, intanto a sinistra c'è Cucurella che dà il pallone a Fabian Ruiz, ci avviciniamo al 90esimo, ci sarà l'indicazione naturalmente da parte di Klaus dei minuti di recupero, il quarto uomo, si tratta di Gaio, ci saranno 6 minuti di recupero con la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0, 6 minuti di recupero di questa sfida, magari anticiperemo il commento di Giovanni Galli, però intanto seguiamo questa azione della Spagna ancora una volta con l'imperatore di centrocampo Rodri, che controlla i ritmi e detta i tempi per la Spagna, con Fabian Ruiz che trova sulla corsia di destra Pedro Porro, che va all'indietro ancora per Laporte, controllato il pallone in questo momento dal giocatore dell'Atletico Bilbao, ancora Laporte con il sinistro, si ferma il giocatore basco, ancora Laporte per Mikel Merino con il controllo di sinistro, Cucurella c'è sulla sua fascia sinistra, Rodri che dà il pallone all'indietro con Cubarsí che si è spinto in avanti, Pedro Porro sulla corsia di destra, c'è il largo Pino, ancora Fabian Ruiz, siamo al limite dell'area di rigore, Pedro Porro, attenzione, e poi il gol di Ferran Torres che dovrebbe essere in posizione regolare, la cinquina della Spagna, siamo nel secondo di recupero, il cross in mezzo, difesa dell'Arabia Saudita, Giovanni, assolutamente immobile, arriva anche il quinto gol della Spagna, anche Ferran Torres si iscrive nell'elenco dei goleador di questa sfida.
0: È quello che serviva a questo giocatore, e per questo motivo che l'allenatore, che De La Fuente, lo ha messo in campo. Sì,
1: forse fuori gioco. Forse fuori gioco, perché mi sembra forse con la spalla centimetri oltre, staremo a vedere, sicuramente ci sarà una revisione al VAR, credo, però, no?
0: Penso proprio di sì, però è importante che lui abbia, anche se dovessero annullarlo, l'importante è che lui durante la partita il gol lo abbia fatto, si sia fatto trovare dentro l'area di rigore a concludere quest'azione, per cui era importante proprio per l'attaccante. Vedo che l'arbitro sta facendo dei segnali che probabilmente
1: sta mostrando questione di centimetri, sta spiegando.

0: centimetri, non so, sarebbe curioso capire anche in che lingua, centimetri ai giocatori sauditi, l'arbitro Klaus, il brasiliano, perché è sembrato forse che Ferran Torres con la spalla sinistra fosse davvero di qualche centimetro oltre la linea difensiva sul cross di Pedro Porro, però insomma è in corso il VAR, sicuramente non è una decisione semplice, perché se passa molto tempo da quando insomma viene esaminata questa azione a quando viene presa la decisione, sicuramente questione di forse anche nemmeno di centimetri ma di millimetri.
1: Sì, decisamente, vediamo. No, forse c'è, guarda, l'alto. C'è un giocatore alto che stava recuperando, probabilmente è quello che sta facendo, sta mettendo in difficoltà proprio gli uomini del VAR, proprio per questo motivo.
0: Al VAR Gaio, il colombiano, che sta rivedendo questa azione tantissime volte, con la linea difensiva dell'Arabia Saudita tenuta forse in piedi, credo forse dalla corsia di sinistra, forse si trattava di Al-Arbi, Moteb Al-Arbi, era lui probabilmente che teneva o no in gioco Ferran Torres sul tocco di sinistro da parte dell'attaccante spagnolo, da parte dell'attaccante del Barcellona. Tutti stanno attendendo la decisione dell'arbitro più o meno, o meglio del VAR, per assegnare o no il quinto gol alla Spagna, che comunque di fatto ha chiuso abbondantemente i conti di questa partita. Spagna in vantaggio 4, attenzione perché
2: the number 7 of Spain has the offside position.
0: Offside position per Ferran Torres, number 7, e allora non ci sarà gol, quinto gol per la Spagna, ma calcio di punizione per l'Arabia Saudita. Spagna sempre che rimane avanti 4-0 sull'Arabia Saudita. Sono trascorsi intanto 5 dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro, ma naturalmente ci sarà da recuperare anche questo tempo in cui il VAR ha dovuto prendere la sua decisione. Si tratta almeno di un paio di minuti, con la Spagna che ricomincia da dove aveva finito, e cioè in attacco. Nico Williams che va a pressare alto, non riesce a controllare il pallone sulla corsia di destra. Abdulhamid ancora una volta, lui che prova ad andare in profondità. Al Shamat, non viene tenuto in campo il pallone, sì, perché sulla linea di fondo il portiere Unai Simon riesce a metterlo in fallo laterale sul tocco sbagliato di Cucurella. Allora Arabia Saudita con Abdulhamid che rimane in avanti, siamo nel sesto dei sei di recupero. Vedremo se l'arbitro recupererà anche il tempo perso con il VAR o chiuderà qui questa sfida con la Spagna in vantaggio per 4-0. Comoda la presa sul colpo di testa di Rodri per il portiere Unai Simon, rimane a terra con il numero 22 Cubarsí, il difensore della Spagna, difensore centrale che si rialza subito. C'è Laporte che controlla il pallone, poi Fabian Ruiz che ha avanza vicino a sinistra, proprio davanti alla panchina dell'Arabia Saudita. C'è Cucurella che non riceve. Ora giocatori davvero fermi, immobili, gli stessi spagnoli, ma anche l'Arabia Saudita sta solo aspettando il fischio dell'arbitro. Ci sarà ulteriore recupero perché sono stati superati i 6 di recupero. Questo significa che ancora ci sarà almeno un minuto di recupero deciso dall'arbitro Klaus, il brasiliano. Intanto vediamo la Spagna all'altezza della linea di metà campo con Laporte che manovra il pallone con il sinistro, va al largo dove c'è Cucurella, a terra Nico Williams, si rialza ancora Laporte che prova l'incursione, lo scambio corto con Cucurella, all'indietro ancora una volta per Fabian Ruiz, il centrocampista del PSG, ancora all'indietro per Cubarsí, largo a destra c'è Pedro Porro che ha un po' di difficoltà nel controllo, poi a destra trova Jeremy Pino, ancora Mikel Merino per Fabian Ruiz, cambio di gioco completamente dall'altra parte, a sinistra Nico Williams, lato corto sinistro dell'area di rigore, Abdulhamid di fronte a lui, lo scarico per Cucurella, ancora in mezzo a cercare Cubarsí, dall'altra parte Mikel Merino, tocco corto per Fabian Ruiz, ancora una volta chiamato in causa Pedro Porro, il cross in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Al-Shamat a mettere fuori, ci sarà rimessa laterale in favore della Spagna, ottavo dei 6 di recupero, quindi si sta recuperando dopo l'analisi del VAR sul gol in fuorigioco di Ferran Torres, e ancora Spagna in avanti con Rodri, all'indietro per Cubarsí, anzi per Laporte, con Union, con Nai.

0: Simon pronto a ricevere il pallone, c'è Rodri ancora corto per Cucurella, Nico Williams davanti alla panchina della Spagna, Nico Williams controlla il pallone, poi va all'indietro, Spagna che non vuole forzare ritmi e tempi e nemmeno forse cercare il quinto gol, una soluzione che sarebbe davvero pesante questa per l'Arabia Saudita. Ancora Jeremy Pino, Fabian Ruiz, inseguito Mikel Merino, attenzione, si gira Mikel Merino, il tentativo di sinistro a cercare il secondo palo, ribattuto, murato e poi si ferma tutto l'arbitro per un fischio con il pallone, ci sarà calcio di punizione. In questo momento finisce la gara e allora Spagna che batte Arabia Saudita 4-0, il commento rapidissimo di Giovanni Galli, a te.
1: Sì, primo tempo suntuoso della Spagna che ha proprio annichilito l'Arabia Saudita, che ha cercato di fare il possibile ma dopo 24 minuti era già sotto di 3 gol. Un secondo tempo dove la Spagna ha gestito, De La Fuente ha fatto girare i giocatori, è stato quasi un allenamento, no, per le Furie Rosse, che veramente stasera hanno dato una dimostrazione, ripeto, soprattutto nel primo tempo, di grande spessore.
0: Arabia Saudita che esce a testa bassa, io riepilogo i marcatori, al decimo il vantaggio di Lamine Yamal, al ventunesimo il gol di Oyarzabal, il raddoppio dello stesso Oyarzabal, al ventiquattresimo del primo tempo e poi l'autogol di Al Tambakti per il 4-0 dell'Arabia, per il 4-0 della Spagna sull'Arabia Saudita. Io ringrazio Giovanni Galli per i preziosi e quanto mai puntuali interventi tecnici e do la linea allo studio centrale.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas puntuali, più o meno 2 minuti dopo le 20, complice l'ennesimo maxi recupero, secondo tempo in controllo della Spagna, un secondo tempo nel quale comunque è arrivato il gol del 4-0, anzi l'autogol, ma le Furie Rosse di De La Fuente la pratica l'avevano chiusa abbondantemente nel corso della prima frazione. Dunque si rilancia la formazione campione d'Europa in carica, altra sfida questa sera, calcio d'inizio alle 21, Belgio Iran girone G, ma noi subito dopo il GR1 e le trasmissioni di servizio torneremo in onda da Dallas e sarà un ampio prepartita tutto il mondiale minuto per minuto a tra pochissimo davvero su Rai Radio 1.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: ore 20 e 5.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Trump torna a minacciare Teheran. Niente chiusura dello stretto di Hormuz, altrimenti non avrete più un paese. E stop a Hezbollah in Libano, colpiremo ancora. Immediate le conseguenze a Burgenstock e in Svizzera, dove erano iniziati i colloqui tra il vicepresidente americano J.D. Vance e i mediatori iraniani per mettere a punto i dettagli dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.

0: Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
1: Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf aveva mostrato i primi segni di fastidio per le dure parole di Trump. Non pensano che se le loro minacce fossero servite non sarebbero arrivati al punto di disperazione nel quale si trovano oggi? Non servono a nulla. Poco dopo arriva la notizia che lui e il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbero lasciato il tavolo delle trattative. Motivo? La protesta perché invece di fermare gli attacchi israeliani sul Libano, come previsto dall'articolo 1 del memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, Trump ha ingiunto di riaprire lo stretto di Hormuz minacciando la Repubblica Islamica. Lo stretto, ricordiamo, è stato chiuso in risposta ai continui raid di Tel Aviv. Il sito Axios però, citando un diplomatico, sostiene che gli iraniani non abbiano davvero abbandonato il tavolo e i negoziati starebbero continuando, e una fonte iraniana conferma l'intenzione che l'interruzione è soltanto una pausa, ma i colloqui proseguiranno. Il Libano, insieme al nucleare, è uno dei temi chiave del primo round di negoziati mediati da Pakistan e Qatar. Il vicepresidente americano Vance, negoziatore per Washington con Witkoff e Kushner, è parso ottimista, ha definito un incontro storico glissando sul no iraniano alla stretta di mano e alla foto di gruppo. L'obiettivo ultimo del faccia a faccia è quello di definire una roadmap per arrivare a un'intesa sui 14 punti del memorandum, un sigillo politico ad un lavoro tecnico di 60 giorni che potrebbero anche essere prorogati.
0: Nel sud del Libano continuano i raid di Israele, almeno 7 i morti tra Beqaa occidentale e Tiro, tra cui una donna e 2 anziani. Hezbollah respinge l'ipotesi di una zona cuscinetto, confermata invece dal premier israeliano Netanyahu per garantire la sicurezza del nord dello Stato ebraico. Intensi attacchi anche su Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 9 morti, tra cui una bambina e un cameraman di Al Jazeera, e quasi 50 feriti. La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito Kerch in Crimea causando 4 morti e almeno 28 feriti. Il governatore ha sospeso la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio dopo i ripetuti attacchi. Nel mirino della risposta russa, Zaporizhzhia e dintorni. 5 morti e decine di ferite. Colpite anche Sloviansk con 3 feriti e le aree di Poltava e Dnipro, dove si registrano ulteriori vittime. Il Tribunale Penale di Tripoli, secondo quanto riportato dai media libici, ha condannato Al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra Italia e Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Torniamo in Italia, visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli alpini a Gemona in provincia di Udine in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli nel 1976. Ai microfoni di un'emittente locale la Premier Meloni torna con una battuta sulla 2 giorni di botta e risposta con Donald Trump, ascoltiamola.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
0: La cronaca ora, fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali mortali in tutta la penisola. Il più tragico all'Alba a Senago, in provincia di Milano, sono morti 3 ragazzi di 17 anni. A guidare l'auto un 18enne risultato positivo all'alcol test.
3: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria da 5 posti, tutti fra i 17 e i 19 anni. Stavano rientrando a casa dopo una serata in un locale quando l'auto è andata dritta in una curva a gomito poco prima di un ponte sul canale Viloresi. Il veicolo è finito in acqua, hanno perso la vita in 3. Altri 6 sono rimasti feriti, è successo nel comune di Senago.
4: Comunque qua devono mettere delle luci, delle segnalazioni.
5: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
6: Se si corre è pericoloso, infatti ha tirato dritto.
7: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
3: A morire 3 diciassettenni e compagni di scuola, al volante 1 diciottenne. Nel sangue aveva alcol 4 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. E di un morto e 3 feriti gravi, il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto ieri sera alle porte di Ferrara. In Val Chiavenna ha deceduto una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spruga, a Madesimo. Nel palermitano un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, uccidendo una 41enne romena. Infine, un'auto è finita nel fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il grande caldo non dà tregua, in Italia temperature fino a 10 gradi sopra le medie stagionali, il resto d'Europa non è da meno.
8: L'anticiclone subtropicale africano ha

0: dell'Europa e proprio in coincidenza con il solstizio che segna l'avvio dell'estate porta temperature estreme e disagi diffusi. In Francia 35 dipartimenti in allerta rossa. Per la tradizionale Fête de la Musique sono stati annullati numerosi concerti all'aperto, vietato l'alcol nei luoghi pubblici e attivata un'unità di crisi. A Madrid annullata la proiezione su maxi schermo della partita dei mondiali Spagna-Arabia Saudita. Nel Regno Unito con 37 gradi a Londra e nel sud dell'Inghilterra prolungata l'allerta arancione. E l'Italia non è da meno, pianura padana, centro e Sardegna le aree più colpite dal caldo che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Il maggiore Domenico Maione, aeronautica militare.
1: Si consolida ancora il campo di alta pressione sul paese, tuttavia domani temporali tenderanno a formarsi in prossimità delle zone alpine ed appenniniche al centro-sud e infatti le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 34-35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 37-38 gradi sulla Sardegna.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta. Si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
5: Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. L'invito del Signore Gesù a cibarsi del suo corpo risponde al bisogno profondo di ogni uomo di trovare forza e fiducia per sostenere il faticoso cammino della vita quotidiana. Di questo cibo ne abbiamo bisogno tutti. Spesso sperimentiamo fatica e stanchezza. In un contesto confuso e complesso è sempre più necessario attingere la linfa vitale dell'Eucarestia per sostenersi e trovare forza nell'affrontare le tante prove che riducono le energie necessarie a proseguire nel cammino della vita. Ireneo di Lione presenta l'Eucarestia come la scorciatoia per giungere alla destinazione di una vita piena e compiuta. È alimento che dona energie essenziali per rendere più agile il nostro passo nel cammino da compiere. È consolazione che dona fiducia perché unisce tutti come corpo nel sostenersi e farsi compagnia. Come il pane offre energia nuova al corpo stanco e provato e rinvigorisce la persona pronta a nuovo entusiasmo nel vivere, così il pane che il Signore dona, che è la sua stessa persona, rigenera la volontà e consolida la speranza per sostenere e attraversare le prove di ogni giorno. È la linfa che dona nuova vitalità al corpo e allo spirito, conforto e fiducia per proseguire insieme nel cammino con rinnovata disponibilità.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: 20 e 15 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla 10 la Genova, 20 miglia, ci sono 13 km di code tratti, tra Orcofellino e l'allacciamento con la 6 per lavori in corso sulla

0: Via Aurelia, rallentamenti per un incidente all'incrocio con San Vincenzo. Dunque, code per lavori in corso e incidenti. Questo ci segnalano le informazioni sul traffico. Per evitare incidenti si raccomanda di mettersi in viaggio senza assumere sostanze stupefacenti, alcolici e superalcolici, che peraltro alla salute di ognuno fanno malissimo comunque, anche quando non si è alla guida. Andiamo alle altre notizie sulla 12. Code a tratti tra Sarzana e Santo Stefano, ancora code per 5 km di un veicolo in fiamme tra Chiavari e Rapallo. Sulla A26 code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Meina, ancora sulla A21 code a tratti per incidente tra la A26 e Felizzano. Sulla A32 code tra Susa e Chianocco e sulla A5 code a tratti per un cantiere di lavoro all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti per incidente tra la provinciale 44 e la provinciale 9. Traffico intenso sulle strade del nostro paese. Sulla 4 ci sono code a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione, raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti per incidente a Perugia Centro. Sulla Roma-Napoli, coda a tratti tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: In serata residua attività temporalesca per le zone alpine e prealpine della Lombardia. Si esauriranno invece altrove i temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 22 giugno, giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo. Minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Di nuovo in diretta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai per il Mondiale, il maxi mondiale americano del 2026. Guido Ardone al microfono, sono le 20 e 19 minuti, altro giro di saluti per la nostra squadra. Qui accanto a me, davanti a me per essere precisi, al di là del vetro come si conviene, Francesco Pionaglieri, altro Francesco Paradisi. Salutiamo a Roma la nostra squadra Saxarubra con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Buona la seconda, potremmo dire in questo caso, per la Spagna, campione d'Europa in carica, perché è stato comunque oggettivamente, resta un mezzo passo falso quello nella gara d'esordio contro Capoverde, ma nella seconda partita, nella seconda giornata di questo girone H, gli uomini di Luis de la Fuente non si sono fatti attendere. Ricordo il rotondo perentorio 4-0 sull'Arabia Saudita, pratica già sbrigata nel corso del primo tempo, dell'avvio fulminante del primo tempo. Lamine Yamal, oggi titolare, ha aperto le danze. Oyarzabal è salito in cattedra con un assist e poi una doppietta, soprattutto nella ripresa un autogol, ripresa assolutamente in controllo, a voler cercare, trovare proprio con l'anterno una nota stonata, ma neanche tanto, insomma, ancora l'astinenza di Ferran Torres, che è entrato a gara in corso. Il suo golletto l'aveva fatto, ma è stato vanificato da una millimetrica posizione di fuorigioco. Detto questo, noi volteremo pagina tra poco, perché questa sera ci attende una attesa seconda partita del girone G, Belgio-Iran. Anche la squadra di Rudy Garcia, certo, contro l'Egitto, che è tutt'altra cosa. Comunque l'Egitto di Salah e Marmoush non è andata oltre il pari all'esordio. Dell'Iran si è parlato tanto anche per motivi extracalcistici. Calcio d'inizio alle 21, ma noi andremo ovviamente alla prepartita. Tra un po' resteremo sì su Spagna-Arabia Saudita, perché quella realtà l'ha conosciuta da vicino per poco tempo il nostro prossimo ospite, ma faremo anche un po' un punto su questo momento.

Mondiale, vogliamo addolcire quel pizzico di nostalgia per l'Italia, perché tra il duo Merck & Cremon, Serena Brancale e The Color c'è un po' tutto il paese in questo brano, e soprattutto il titolo è Partenope.

0: Saudita, il pre-partita di Belgio-Iran. Noi ci concentriamo, ci siamo fatti ispirare, a dire il vero, dal fatto che la realtà saudita l'ha conosciuta da vicino per un breve periodo nel corso delle sue tante esperienze al fianco di uno dei più conosciuti allenatori italiano come stretto collaboratore tecnico. Poi si tratta di uno storico difensore della Lazio, quella Lazio che alla fine degli anni Ottanta si riaffacciava definitivamente in Serie A per non abbandonare poi mai più la categoria, e ha proseguito la sua carriera con tante esperienze da primo allenatore, da collaboratore tecnico. Insomma, vado a salutare su Rai Radio 1 20 e 23. Siamo lunghi, ma siamo contenti di avere con noi Angelo Gregucci. Buonasera e bentrovato.
1: Grazie della presentazione, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Mi sono limitato a pochi cenni storici, Gregucci, perché poi davvero lei in carriera ha fatto tantissime altre, glielo auguriamo ovviamente ne farà. Parto dalla gara che si è appena conclusa. Sì, il gancio, come si suol dire ora tra giovani, era proprio la sua esperienza sulla panchina saudita. Ovviamente alludevo a Roberto Mancini, ma lo avranno capito tutti. E troppa Spagna oggi però per questa squadra, che all'esordio aveva fermato la Celeste, l'Uruguay. Diciamo che c'è comunque ancora una buona dose di equilibrio, no? Di seconde linee che possono ben figurare tra le squadre di questo mondiale. Però che cosa vuoi fare? Quando la Spagna parte in quel modo sembrava davvero un rullo compressore la formazione di De La Fuente.
1: È vero, troppa differenza tecnica, troppa differenza tattica, troppa differenza anche di velocità. E l'impatto che hanno avuto i sauditi non è stato performante, sono stati travolti nel primo tempo da una delle squadre migliori in questo panorama mondiale, una squadra che ha vinto un europeo, si permette di cambiare 11 effettivi nel suo nuovo mondiale. Quindi io penso che per i sauditi c'è ancora speranza, perché c'è una partita con Capoverde, mi sembra. Però,
0: esatto, quella l'ultima del girone, sì.
1: Sì, hanno Capoverde, però la rappresentazione di questa sera non è stata né coraggiosa e non è stata né performante, al di là che aveva un mostro stato del calcio mondiale. Però io ho un pensiero mio personalissimo, il boomerang del loro campionato seguito, del loro campionato ricco.

0: picco del loro campionato per i sauditi della nazionale, secondo me è un boomerang che gli ritorna in faccia, perché ci sono dei giovani interessanti, Musab è uno di questi, c'è l'Ajami, ma secondo me per andare ad alzare il livello della loro nazionale devono prendere la valigia, almeno loro giovani, andare a fare esperienze negli altri campionati, soprattutto quelli europei, perché Olives è un vecchio portiere dell'Arabia Saudita, perché Salem ormai avanti con l'età è una sorta di divinità calcistica in Arabia Saudita, ma io preferirei che i giovani facessero l'esperienza all'estero per alzare il livello della nazionale saudita.
1: È vero Gregucci, non per paragonare, intanto è molto interessante la sua riflessione, porti grandi campioni, poi i ragazzi locali dove sono, non voglio accomunare le due situazioni, però mi ricorda un pochettino quello che anche noi viviamo in Italia, ovviamente importiamo stranieri, i nostri giovani non emergono, non vado a paragonare, attenzione a queste due realtà, diciamo che il filo conduttore e la logica di sottofondo è la stessa. Vorrei chiederle Gregucci, in cosa è cambiato l'approccio della Spagna tra la prima e la seconda partita? C'è stata una sveglia evidente, al difensore chiedo che comunque quell'unica big ancora con la porta inviolata, non è un dettaglio, sempre al difensore chiedo, però l'attaccante Ferran Torres ancora a digiuno, è un dettagliuzzo davvero anche questo? Ho messo insieme un po' di temi, ci dica la sua.
0: No, al di là di Ferran Torres che ha l'asciutto, al di là che Nico Williams è in panca, al di là che Gavi è in panca, squadra molto giovane, squadra che si ricicla sempre, crea nuovi personaggi a livello internazionale molto performanti, ha una certezza secondo me in Orián Zabal che non gioca né al Real Madrid né al Barcellona, ma in una realtà secondo me molto ma molto competitiva che è la Real Sociedad,
1: di grande appartenenza, di grande orgoglio locale, insomma sappiamo il calcio basco, no?
0: Certo, calcio basco a grande appartenenza, anche Miguel Merino viene dalla Real Sociedad, anche Zubeldia viene dalla Real Sociedad, quindi è in fermento il sistema calcio spagnolo, sta lavorando benissimo negli ultimi 20 anni. Noi siamo un po' fermi, questo è vero. L'Arabia Saudita, come ho detto prima, dovrà fare riflessione su quello che sarà il futuro del proprio calcio, perché io penso che in quell'angolo di mondo ci sono due realtà importanti, una importantissima che è il Giappone, che quest'idea di andare a prendere la valigina e andare in giro per l'Europa, perché tanti giapponesi giocano in ottimi club a livello europeo e hanno alzato il loro livello, poi c'è la Corea, e perché se vuoi tirar su il calcio in quell'angolo di mondo, secondo me non è organizzare campionati ricchissimi, ma è avere grandi esperienze nei campionati altamente performanti.
1: Questo è un meccanismo che ha illustrato molto molto chiaramente Angelo Gregucci, al quale chiedo, seppur in pochi minuti, siamo praticamente a metà della seconda giornata della fase a gironi, i verdetti sono pochi ma ci sono, tre squadre già ai sedicesimi, altrettante matematicamente eliminate, noi poi diamo conto di volta in volta dell'aggiornamento del quadro, prenda le previsioni della vigilia, no? Facciamo il 10 giugno, il giorno prima dell'inizio dei mondiali, e rispetto allo stato attuale, cosa è stato confermato, cosa invece l'ha sorpresa particolarmente, parlo soprattutto delle big, no? Germania già avanti, la Francia che si è ritrovata dopo un tempo di rodaggio, l'Inghilterra ci ha fatto divertire, Brasile altro capitolo, scelga lei la carta sulla quale si vuole concentrare, mister.
0: La carta che mi voglio concentrare, che c'è forse una notizia, che è quella dell'eliminazione della Turchia, che era una buona nazionale, ahimè a scapito di un nostro rappresentante molto preparato che è Vincenzo Montella, ma anche qui c'è da fare uno storico, perché loro arrivano con molta molta pressione a questo mondiale, avendo anche delle buone aspettative, hanno non fatto bene la prima partita, la stampa turca ho visto ha massacrato letteralmente la propria squadra, e a livello psicologico hanno pagato, questa forse è la notizia, perché il mondiale secondo me dovrà ancora entrare nella sua fase emozionante, perché il mondiale di Infantino a me non convince con tantissime squadre.
1: Finalmente lo diciamo, mister. No, grazie per averlo detto.
0: Lo posso dire io, il mondiale, quello emozionante, quello poetico, quello magico, secondo me ancora non è entrato. Vediamo delle partite dove squadre che hanno blasone si stanno confermando, dove autori importanti di quest'ultimo decennio di calcio, Lionel Messi, tanto per intenderci, sta ancora dimostrando la sua venerante età, che sa emozionare il pubblico, che io penso che in questo tipo di manifestazione

0: è l'emozione che domina. Ecco, fino ad oggi di emozionante c'è pochissimo, se no i tre gol di Messi o l'espressione dei grandi campioni.
1: Sì, insomma, qualche fotogramma bello, ma anche tra le piccole storie. Io poi sono fissato con Vozzini, il portiere di Capoverde, pure quella è una bella storia.
0: Ah, portiere
1: da raccontare.
0: Di Capoverde, sì, si può raccontare. È un personaggio mitologico.
1: Che poi eroe in patria, già lo era.

0: Sì, okay. Questi maxi recuperi ci hanno rovinato praticamente, però io la domanda gliela devo fare, poi non sono tanto sprovveduto ad aspettare che lei ci dia la notizia. Lei insomma ha lavorato tante volte al fianco di Roberto Mancini, domani dovrebbe arrivare, da domani, il nuovo presidente della FIGC e poi ci sarà il commissario tecnico, e il nome del Mancio è stato fatto tante volte assieme a quello di Antonio Conte. Lei ha detto valigina, valigina più volte, valigina metaforica perché sempre d'Italia si tratta. Nel caso in cui dovesse andare avanti anche il vostro connubio, voi sareste pronti? Insomma, ci sta pensando, ci state pensando, vi siete sentiti, per quello che si può dire, non sono così fesso da pensare che adesso ci danno l'annuncio, vai.
1: Quello che si può dire glielo auguro, perché Roberto è un professionista di altissimo livello, ma sono convinto che non sarà una persona a cambiare le sorti del calcio italiano,
0: ma è
1: un cambio di mentalità. Sento parlare di riforma dei campionati da oltre 20 anni, vedo che noi abbiamo grandissimo immobilismo. Dovremo scegliere, e la difficoltà di scegliere c'è, ma dovremo intraprendere una strada differente da quella che abbiamo percorso negli ultimi 15 anni al netto di quell'europeo vinto proprio con Roberto Mancini. Quindi è vero, glielo auguro, ma sono sempre convinto che un nome non cambierà le sorti del nostro calcio. Noi abbiamo bisogno di riforme, abbiamo bisogno di cambiare, ma con molta intelligenza e strategia il nostro calcio, perché i nostri giovani sono competitivi, mi assumo responsabilità, non è che non ci sono giocatori italiani giovani forti, ma ci sono allenatori, dirigenti che forse non sono all'altezza dei nostri giovani o non gli danno un percorso logico per poterli fare crescere. Questo è anche puntare in indice sulle società, dove le nostre società di Serie A sono molto reticenti a dare una mano ai nostri giovani.
0: E d'altra parte i grandi problemi, i problemi complessi, anche quelli calcistici, non hanno mai una sola soluzione, e dice bene Angelo Gregucci. Poi il CT è chiaro che è la punta dell'iceberg, è il nome più in vista, quindi c'è grande attesa per quello. Allora lo auguriamo a Mancini, ho detto Gregucci, noi auguriamo a lei
1: prima,
0: comunque.
1: Prima un presidente federale, perché ci vuole.
0: Certo, ci vuole una cosa alla volta, assolutamente.
1: Una cosa alla volta.
0: E da domani si apre questa nuova campagna. Grazie Gregucci, in bocca al lupo anche a lei per la sua carriera, e poi ci ripromettiamo di risentirci su Rai Radio 1, perché è stato davvero un piacere chiacchierare con lei. Un abbraccio mister, buon mondiale.
1: Piacere mio, un abbraccio a lei e ai vostri radioascoltatori, grazie.
0: Grazie davvero ad Angelo Gregucci. 20:34, 30 secondi di pubblicità, poi sarà la prepartita di Belgio-Iran tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: E allora pronti via, siamo ancora con voi per la seconda parte della nostra lunga serata. A tal proposito, noi saremo in onda ininterrottamente fino alle 23:30, il che vuol dire mezz'ora o poco meno, considerando i recuperi, oltre la fine di Belgio-Iran. Ci ritroveremo poi nell'ultimissima parte della serata col nostro Filippo Grassia per parlare delle novità arbitrali, di queste prime insomma applicazioni delle nuove regole. Faremo un punto ovviamente anche sulle questioni strettamente tecniche e calcistiche, ma una cosa per volta, perché tra 25 minuti comincia a Los Angeles anche la seconda giornata del gruppo G. Anche il Belgio all'esordio non è andato oltre il pari, ma certo l'ha fatto contro l'Egitto, formazione che comunque può vantare alcuni nomi significativi. Dell'Iran si è parlato tanto, tantissimo, ma non per questioni calcistiche. Squadra, lo sapete, che non può alloggiare negli Stati Uniti per le questioni internazionali sulle quali non mi soffermo. Allora il ritiro a Tijuana in Messico, bisogna fare mezz'ora di volo per raggiungere Los Angeles, poi tornare indietro, altro capitolo. Partiamo dal calcio, ovviamente, dalle formazioni. Vi preannuncio che ascolterete in radiocronaca il commento tecnico del nostro Sebino Nela, che saluteremo tra poco al fianco di Francesco Albanese per la presentazione ufficiale. Francesco, buonasera e ancora ben trovato in questo mondiale.
7: Buonasera Guido, a te e a chi ci sta ascoltando. Dunque, meno di mezz'ora è a Los Angeles, potrà cominciare questo attesissimo Belgio-Iran, valida per il gruppo G. due squadre che, come sapete, hanno pareggiato.

0: Pareggiato nel corso della prima giornata 2-2 dell'Iran contro la Nuova Zelanda, 1-1 del Belgio con l'Egitto, un pareggio, parliamo adesso dei Diavoli Rossi, che ha fatto un po' storcere il naso in patria, commentatori, giornalisti, tifosi, c'è grande attesa per il rendimento di questa squadra, questo mondiale, e quindi ecco che Rudy Garcia è già sulla graticola, il commissario tecnico francese alla guida della formazione belga, e allora questa sera va sull'usato sicuro. Lukaku aveva un po' cambiato la gara contro il Belgio, propiziando l'autorete che aveva consentito ai belgi appunto di non soccombere contro l'Egitto, e Lukaku stasera lo troveremo al centro, alla guida dell'attacco del Belgio. Questa è la scelta più importante effettuata da Garcia, che deve rinunciare suo malgrado alla stella di questa formazione, al calciatore del Manchester City Doku, bloccato da una sindrome respiratoria. E allora sugli esterno in attacco ci sarà il milanista Selemekers, ma andiamo a guardare un po' con ordine questa formazione presentata da Rudy Garcia. In porta ci sarà Courtois, difesa a 4 composta da destra a sinistra da Meunier, Ngoi, Mekele e De Kuyper. I due centrocampo saranno Raskin e il capitano Tielemans, i tre dietro la punta Lukaku saranno da destra a sinistra Selemekers, De Bruyne e Trussard. Questa insomma la scelta di Garcia, che evidentemente ha ascoltato le critiche e punta tutto soprattutto su Lukaku, che oggi diventa il terzo giocatore più presente di sempre con la maglia del Belgio. Guardiamo come si presenta l'Iran, allenata da Galenoi, molto polemico alla vigilia di questa partita. Soltanto 16 ore ci hanno permesso, queste le sue parole, di stare sul suolo americano. Evidentemente non c'è par condicio rispetto agli avversari, un Iran che deve fare di necessità virtù per le note condizioni geopolitiche che hanno accompagnato la squadra a questo mondiale. In porta ci sarà Behram Vanda, a centrocampo agiranno Godos, Zatolai e Ramin, da avanti alla difesa a 4, perlomeno così nelle intenzioni, che sarà composta da destra a sinistra da Salè, Scioglia, Canani e il capitano Agisafi. Davanti agiranno Moebi, Taremi, ex calciatore dell'Inter, e Nemati. Naturalmente poi verificheremo in corso d'opera anche la correttezza di questa disposizione tattica per Galenoi. Si gioca a Los Angeles, lo stadio più costoso del mondo, 5,5 miliardi, tanto è costato questo avveniristico impianto inaugurato nel 2020. Guido Ardone.
1: E grazie per il momento a Francesco Albanese. Lo stadio più costoso del mondo, anche lo scenario in cui si sviluppa il capolavoro tarantiniano Pulp Fiction, il cui brano icona accompagnava sullo sfondo le formazioni annunciate da Francesco Albanese. Il mondiale è iniziato da qualche giorno, però ci ritroviamo per la prima volta con uno dei nostri compagni di avventura preferiti, Sebino Nela. Buonasera, buon mondiale, meglio tardi che mai, posso dirtelo, no? Ciao.
2: Meglio tardi che mai, ciao Guido, un piacere risentirti.
1: Da Prassi ti chiederò ovviamente della gara che sta per cominciare, perché sì, Garcia ha scelto Lukaku, come ci ha ben spiegato Francesco, ed era auspicabile. Posso chiederti prima, in maniera molto lineare, non mi invento nulla, in queste due settimane scarse, di meno, 10 giorni, ti sei divertito
2: no.
1: finora?
2: No,
1: bravo.
2: No, non mi sono divertito
1: scuro,
2: per
1: guarda.
2: Niente. Non toglietemi le europee, non toglietemi qualche sudamericana, no, non mi sono divertito. Ma tutti hanno problemi, mi sembra qua, eh. Dopo la prima partita, tutti allenatori a rischio, e ancora oggi devo dire qualcuno è lì a ballare. Ma insomma, ti devo dire che Belgio e Olanda all'inizio di questo mondiale erano due squadre sulle quali puntavo, ma come alternativa, squadre che potevano fare bene insomma in questa competizione.
1: Comunque molte hanno avuto bisogno della seconda chance, no? Lo dico sì. Perché me l'hai fatto venire in mente tu con l'Olanda ieri, la cinquina alla Svezia, abbiamo appena seguito la Spagna, Lukaku prima punta, l'usato sicuro, perfetta l'espressione di Francesco Albanese. Poi ovviamente qui ognuno ha il suo ragionamento da fare. De Ketelaere è una prima punta, Sebino Nela, con la tua consueta schiettezza,
2: no,
1: perché questo
2: non è
1: ha fatto
2: una prima punta
1: nella partita precedente, allora vedi,
2: non è una prima punta, qua ogni tanto se l'è inventato prima punta Gasperini, che sappiamo che fa ruotare tutto e tutti, tra l'altro anche Pasali ci ha fatto qualche volta il centravanti a Bergamo, ma insomma Lukaku è un vero centravanti.
1: Un vero centravanti, lo è stato in carriera, resta con noi in sottofondo Sebino Nela per continuare a presentarvi questo bel girano. Un vero centravanti lo è stato in carriera un brasiliano di nascita ma belga poi di nazionalità, lo ricordano meravigliosamente a Cagliari, ma non solo a Cagliari, ha giocato a Firenze in molte altre piazze. Poi da quando ha smesso di far gol ha iniziato ad allenare, l'ultima esperienza sulla panchina del Venezia femminile. Lulu Oliveira, siamo davvero molto contenti di averti con noi, mister, ciao.
3: Grazie dell'invito.

0: Grazie a te naturalmente per la tua partecipazione, italiano per più di metà, perché poi la sua carriera da allenatore si è sviluppata, come quella da calciatore ovviamente, soprattutto in Italia. Cos'è che non ha funzionato contro l'Egitto e cos'è che invece contro l'Iran, che poi comunque dal punto di vista tecnico anche è da valutare, non è una squadra di prima fascia, però insomma, quali aspettative per la sfida che sta per cominciare per il suo Belgio, per il tuo Belgio, mister, possiamo sempre dire così?
1: Ma diciamo che la prima partita si è visto poco Belgio, anche se dal mio punto di vista loro pensavano di trovare una squadra molto, molto debole, e credo che in questo mondiale abbiamo visto del nazionale che come nome non c'è niente a vedere con le grandi altre nazionali, ma in campo si dimostrano di essere una squadra molto competitiva. Contro l'Egitto abbiamo visto la stessa cosa, dal mio punto di vista poco entusiasmo, anche se abbiamo giocato discretamente, ma lì davanti è mancato qualcuno che poteva fare un po' di paura, e come è capitato una volta che Lukaku è entrato, è cambiato qualcosa nella formazione del Belgio.
0: Non l'autore del pareggio, ma è quello che ha propiziato il pareggio con un autogol, come si diceva in precedenza.
1: Assolutamente, quando è entrato lui ha cambiato, è andato a cercare quello autorete che ha dato la possibilità al Belgio di pareggiare, e soprattutto oggi è una partita ancora più difficile, perché è una partita dove devono giocare con molta tranquillità, ma con velocità di gioco, e soprattutto devono portare a casa tre punti.
0: E questo è fondamentale per il Belgio, perché appunto il primo mezzo passo falso si perdona, il format lo permette con il meccanismo che qualifica anche alcune otto terze classificate, ma ovviamente il secondo non andrebbe bene. Allora allo scopo Olivera, la vivacità sulla destra di Salmakers, al di là poi di quella che è stata la sua stagione in rossonero, ma Garcia continua anche a puntare su De Bruyne, che ha fatto più o meno mezzo campionato col Napoli causa infortunio, ha illuminato soltanto a tratti, però è chiaro che come fai a lasciarlo fuori?
1: Assolutamente, è un giocatore veramente importante, un giocatore, è un faro, questo ragazzo che ha preso in mano quando era in condizione in Napoli, e adesso lui deve prendere in mano anche il Belgio con Telesman e sicuramente Onana lì al centrocampo.
0: Sebino Nela, in tutto questo io ho studiato ore e ore e ore per stabilire che tu almeno per un paio di stagioni Lulu Olivera l'hai incrociato dall'altra parte, insomma tu eri già a Napoli, lui giocava a Cagliari, vi sarete affrontati, dimmi di sì per favore, se no era tutto inutile.
2: Allora ti dico
1: non ho capito la domanda.
0: Parlavo con Sebino Nela, Olivera, che ricorderai in campo, no? Sebino.
2: Io non lo so, ma questo giocatore a me ha fatto divertire per molto tempo, ve lo dico. Lulu Olivera era un giocatore di calcio, vero.
1: Grazie.
0: Sì, mister, ricordi qualche...
1: Ma soprattutto penso quella alla Roma lui ha giocato.
0: Come no, certo, però quando tu hai cominciato col Cagliari poi era già passato al Napoli, quindi diciamo la seconda parte della sua carriera, quella in giallorosso resta ovviamente quella storica principale.
1: Ma l'ho giocato contro di lui, Anderlecht. Roma,
2: l'Anderlecht in Coppa.
0: Avevo sottovalutato la Coppa, però Sebino, Lulu Olivera ha più memoria di te, devo dire.
2: Io sicuro. Sicuro più memoria di me, sì. Cosa abbiamo? Chi ha vinto?
1: Noi abbiamo perso 3-0, penso.
2: Ecco.
1: L'andata anche nel ritorno.
2: lo sapevo questo.
0: Ci siamo un po' accavallati, puoi ripetere quello che hai detto poco fa di Sebino Nela, che mi sembrava interessante.
1: No, è un picchiatore, picchiava tantissimo.
0: Vabbè, era un difensore con la T maiuscola.
1: In quel periodo era così, ci faceva rispettare.
2: Smentisco tutto.
1: La grandissima velocità, e lui siccome non era tanto veloce, allora non ti si era esposto dall'altra parte, no, ti picchio, e così era.
2: No, io non ho mai picchiato nessuno, io giocavo a calcio dove non arrivavo ogni tanto, insomma.
1: Quando non arrivava, prendeva le gambe.
0: Allora, Sebino Nela correva come un dannato, e lo sappiamo anche musicalmente, e la gamba non la tirava mai indietro, difensore di sostanza, quindi poi lo si può dire con parole o con altri, ora certamente al di là del gioco. Mister, posso chiederti il tuo futuro in panchina, insomma la stagione è finita credo in maniera decisamente amara, raccontaci un po', dai.
1: Dovevamo recuperare 12 punti, abbiamo recuperato solamente 9.

0: e siamo nel processo di inserirci. Adesso devo ancora fare un colloquio con la società per il prossimo campionato.
1: Parliamo del Venezia, ovviamente, con il quale si è concluso appunto purtroppo con la retrocessione Venezia femminile, la retrocessione in Serie B. Anche a Venezia ha giocato, ovviamente, ha segnato Lulu Olivera, e poi del futuro sapremo in seguito. In un minuto davvero ti chiedo che cosa ti aspetti dalle altre big, mister Lulu Olivera, perché abbiamo parlato del Belgio, abbiamo accennato alla Spagna, poi abbiamo visto molte altre cose, il classico centesimo, anche qui domanda molto classica, il centesimo di euro al momento lo metteresti su per quello che abbiamo visto in queste quasi due giornate complete della fase a gironi?
0: Ma diciamo che la Stati Uniti, l'USA, da mio punto di vista, ha dimostrato di avere una squadra veramente importante, una squadra che gioca in avanti, difficilmente gioca con la palla indietro come vediamo spesso nel nostro campionato, qualche squadra come il Brasile, che è molto lento, ancora con quelli tic-tac, da mio punto di vista devono cambiare l'atteggiamento. Anche la Spagna ho visto molto molto bene, non è riuscito a vincere, ma doveva vincere quella partita almeno 3-4-0. Il calcio è bello perché è così, e soprattutto il grandissimo Messi, che ha dimostrato ancora con le sue età di dimostrare che è veramente una gran classe.
1: L'Argentina però l'aspettiamo a banchi di prova più impegnativi, lo dico col massimo rispetto per l'Algeria, però lì è stato soltanto il Messi show con quella meravigliosa tripletta. Occhio alla Francia, sempre ovviamente, primo tempo col Senegal un po' così, poi Mbappé è salito in cattedra e lì è cambiato tutto, no mister?
0: Assolutamente, credo che quella partita è stata una partita veramente equilibrata fino al vantaggio. Dopo sicuramente il loro allenatore ha detto qualcosa di molto importante, sono rientrato in campo, hanno dimostrato di essere veramente una squadra che lotterà per vincere questo mondiale.
1: Ma la storia è ancora lunga, la strada è ancora lunga di questo maxi mondiale. Mister, un grande in bocca al lupo anche per il proseguo della
0: grazie
1: sua carriera in panchina
0: a, mi ha fatto veramente
1: a Venezia o dove vorrà. E allora
0: grazie,
1: rinnoveremo questo piacere ben presto su Radio 1. Un abbraccio a Lulu Olivera, grande goleador e allenatore ora già da un po' di tempo. 20:48:49 diciamo pure, quindi andiamo subito in campo dopo la pubblicità. Comincia Belgio Iran, seconda giornata, girone G, con Sebino Nela che avrà perdonato Lulu Olivera per i suoi apprezzamenti calcistici, ma ovviamente ridiamo e scherziamo sempre. C'è la radiocronaca di Francesco Albanese, buon ascolto su Radio 1, ci risentiamo nell'intervallo della partita.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: La partita.
9: Di nuovo buonasera da Francesco Albanese, tra meno di 9 minuti.

0: inizierà per il gruppo G l'attesissimo Belgio Iran, che dirà una parola molto importante sulle sorti di questo girone che al momento vede appaiate tutte e quattro le formazioni a un punto. Belgio Iran così come Egitto e Nuova Zelanda. Si gioca allo stadio di Los Angeles, un impianto fantasmagorico costato la bellezza di 5 miliardi e mezzo di dollari, con un video wall che ha una superficie di 70.000 metri quadri. Questo ci fa capire insomma il contesto nel quale si sfideranno per la prima volta nella loro storia Belgio Iran. Non ci sono infatti precedenti tra le due formazioni. In questo preciso istante le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Allora subito rivolgo la buonasera a chi mi accompagnerà nel racconto di questa sera. Buonasera a Sebino Nela.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E allora ben ritrovato dunque a Sebino Nela, che inizia proprio con Belgio Iran l'avventura da commentatore per questo mondiale americano. Sebino, già nella fase di presentazione abbiamo avuto modo un po' di introdurre le formazioni scelte da Rudy Garcia da un lato e da Galenoi dall'altro. Soffermiamoci in particolare sul Belgio. C'è Lukaku dal primo minuto e forse non poteva che essere così.
1: Non poteva che essere così, ma è un discorso, è un doppio discorso. Secondo me la prima punta, una prima punta poi come Lukaku, è importantissima all'interno dell'area di rigore, è importantissima perché spesso e volentieri abbassa la linea difensiva, è importantissima perché di solito o spesso non si abbassano e non lo curano solo un avversario, ma spesso e volentieri sono in due, quindi ha la possibilità di liberare altri compagni di squadra che possono essere punte oppure centrocampisti.
0: Le squadre dunque si sono schierate al centro del campo, tra poco ascolteremo gli inni. Sarà dunque un Belgio a trazione, permettetemi, napoletana, perché dietro Lukaku ci sarà De Bruyne. Vedremo allora l'esito di tutto questo. Adesso sentiamo gli inni, si comincia con questo.

Era la Brabanson, inno nazionale belga, composto nel 1830, e ora è il turno dell'inno nazionale dell'Iran. Ascoltiamo.

0: poco inizierà Belgio-Iran.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Minuti al fischio d'inizio ad opera del signor Herrera, argentino per Belgio-Iran, gruppo G, le squadre si stanno salutando al centro del campo e allora andiamo a leggerle queste formazioni così come le hanno impostate.

0: rispettivi mister. Partiamo dal Belgio, allenato da Rudy Garcia, che ha conoscenza naturalmente del calcio italiano, qui ha allenato Roma e Napoli. Ci sarà Courtois, portiere del Real Madrid, tra i pali. In difesa a 4 si schiera con Meunier, Ngoi, Mekele e De Kuipe sulla corsia di sinistra. I due a centrocampo saranno il capitano Tielemans e Raskin. In avanti, da destra a sinistra, Selemekes, De Bruyne e Trossard. A rifinire per il centravanti, Romelu Lukaku. Risponde l'Iran del tecnico Galenoi, Beiran va del portiere. In difesa a 4 troveremo Salè, Scioglia, Canani, Agisafi. A centrocampo opereranno Godos, Ezatolai e Ramin. In avanti Moebi, Taremi e Ali. Naturalmente poi vedremo in corso d'opera se effettivamente sarà un 4-3-3 così come lo ha impostato anche la grafica della FIFA, o se diversi saranno gli schieramenti tattici. Rinnovo la buonasera a Sebino Nela. Allora, le sensazioni proprio di questa vigilia, Sebino?
1: Allora, l'Iran ha cominciato con un pari, vincendo una partita. Naturalmente tutte hanno le stesse possibilità in questo girone naturalmente di potersi qualificare, sarebbe una cosa straordinaria, meravigliosa. Davanti, questa squadra oggi incontra il Belgio, che sulla carta è la squadra più forte del girone. Però l'Iran è una squadra che si sa chiudere, sa difendere bene, sfrutta bene poi gli spazi che lasciano gli avversari, e quindi il Belgio se la dovrà sudare. Ma come è successo per altre squadre, questa è la seconda partita e il Belgio ha l'obbligo di vincerla.
0: A proposito di vincerla, il Belgio ha anche il sogno, quello di vincere magari proprio il trofeo, la Coppa del Mondo. Ha uno strano primato la formazione belga, è alla 15ª partecipazione ad una fase finale di un mondiale, e mai nessuna europea ha effettuato così tante partecipazioni senza vincerla poi la Coppa del Mondo. Ci è andata vicino due volte, è arrivata in semifinale, ma di più non si è spinta.
1: Ha sempre fatto vedere, ha messo in campo ottimi giocatori, spesso però nella competizione più importante ha deluso.
0: L'Iran non è una, diciamo così, comparsa al mondiale, sono 7 volte le quali ne ha partecipato alla fase finale di un mondiale. È comunque la squadra che occupa la posizione numero 22 del ranking FIFA. Il Belgio è la decima. Questo però ci fa capire anche la struttura di un calcio per molti versi sconosciuto, anche perché la quasi totalità dei calciatori milita in patria, tranne rare eccezioni, su tutte Taremi, che abbiamo conosciuto a Milano con l'Inter, oggi gioca in Grecia con l'Olympiakos. È un calcio molto domestico che però ha senz'altro anche i suoi valori.
1: Beh, il numero del ranking è quello e la posizione, devo dire, non è per niente male, insomma. Questo sta a dimostrare appunto che è una squadra che sa stare in campo, attenta alla parte tattica. È chiaro che mancano dei giocatori di assoluto livello, ma insomma c'è da stare attenti per tutti.
0: Sta per partire, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, il countdown. Non ti chiederò un parere sul countdown, Sebino, perché ti voglio troppo bene, non ti
1: e
0: voglio
1: su
0: fare
1: molte altre cose, non mi chiedere voglio nulla di
0: no,
1: questo
0: su
1: mondiale.
0: Altre te le chiederò invece, non abusare della mia pazienza. È partito, 5 secondi e dunque inizierà Belgio-Iran con la squadra allenata da Rudy Garcia, che rispetto al nostro punto d'osservazione attaccherà da sinistra verso destra. Gara partita in questo preciso istante. Il Belgio si presenta con la tradizionale maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri, completo bianco invece per l'Iran, che guadagna il primo calcio di punizione quando sono passati i primi 10 secondi. Anzi no, l'arbitro sembrava intenzionato a fischiare, così non è, si lascia proseguire. Questa è un po' una caratteristica del mondiale, delle direttive date da Colline non solo ai direttori di gara, Sebino: lasciar giocare, fischiare soltanto quando c'è veramente un contatto che meriti la sanzione.
1: Sì, sono d'accordo, ci sono cose insomma che si vedono bene e dove gli arbitri devono necessariamente lasciare correre, insomma. Credo che uno dei più brutti esempi sia proprio, ahimè, dispiace dirlo, il calcio italiano,
0: che sta cercando perlomeno nella fase finale di questo campionato ad invertire la rotta, ma siamo ancora piuttosto lontani. Si gioca il primo minuto di Belgio-Iran, naturalmente il punteggio è quello di partenza 0-0, c'è il Belgio che fa la partita sulla corsia di destra, avanza Meunier, siamo in prossimità dell'area di rigore dell'Iran, il pallone è stato però fermato da Ezatolai, che prova a lanciare lungo con Taremi, anticipato il bello stile da parte dell'esperto Mekele, che mette subito il pallone a disposizione dei propri compagni a sinistra.

0: delle sorprese di questa formazione in avvio scelta da Garcia, cioè De Kuiper nella prima partita aveva giocato Castagne, è però diffidato l'ex atalantino, allora forse anche così si spiega la scelta di De Kuiper. Prova a cercare spazio Ngoe che va a sostenere l'azione d'attacco per il Belgio, a sinistra poi a destra con Saelemaekers, non trova sbocchi l'ex calciatore di Roma e Bologna, oggi in forza al Milan, ancora il pallone morbido cercato in profondità, guadagna comunque il Belgio un corner, siamo al secondo minuto,
1: già abbiamo capito qualcosa di questa gara, il Belgio che vuole fare subito gol, va subito in attacco, abbiamo visto la disposizione tattica ormai anche dell'Iran, è un 4-5-1 lasciato da solo lassù, Taremi a sfruttare quel poco secondo me che gli potrà arrivare.
0: C'è pronto sul punto di battuta Meunier per la battuta del calcio d'angolo, anzi è andato De Kuiper col suo mancino, quindi andrà ad una parabola arcuata a girare verso la porta difesa dall'iraniano Beiranvand. Terzo di gioco, sempre 0-0 tra Belgio e Iran, l'arbitro fa rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri, si può finalmente partire, parte De Kuiper, parla sul secondo palo, colpo di testa da parte della difesa iraniana, allontana Saelemaekers, pallone disponibile per De Bruyne, cross morbido sul secondo palo, non trattiene De Beiranvand, l'Iran va a salvarsi in calcio d'angolo, ma c'è stato un fischio del direttore di gara, la classica carica sul portiere, punizione, Lukaku è stato punito in questo caso dall'arbitro.
1: Vediamo, qua rivediamo l'azione, naturalmente arriva il cross, vediamo Lukaku,
0: sì, pericoloso, non si è fermato, poteva causare davvero un brutto danno al portiere dell'Iran, che comunque resta a terra contuso, è arrivato in spaccata,
1: non ha mai guardato il portiere, ha sempre guardato la traiettoria del pallone, però insomma l'intervento secondo me ci sta al giallo.
0: E arriva infatti, come anticipato da Sebinonella, anche la sanzione disciplinare nei confronti di Romelu Lukaku, che dunque dovrà giocare il resto della partita con questa penalizzazione sulle spalle, perché è vero che è un attaccante, ma sappiamo quanto Lukaku faccia della fisicità anche una delle sue caratteristiche, quindi certamente il suo rendimento sarà penalizzato da qui in poi.
1: Penalizzato non lo so, ma sarà una partita per lui dove dovrà stare molto molto attento.
0: Però questo ci fa anche capire la grinta, la voglia con la quale Lukaku evidentemente ha cominciato questa partita. Ricordiamo quello che è successo.
1: L'area di rigore è casa sua.
0: Lì
1: De Bruyne... è impossibile fermarsi naturalmente ed è inevitabile l'impatto.
0: De Bruyne ha messo un pallone molto pericoloso nel mezzo, Lukaku è arrivato in spaccata, naturalmente non c'era volontà di nuocere al portiere dell'Iran che è uscito, faceva il suo, è stato colpito da Lukaku, la scelta dunque, punizione per l'Iran, cartellino giallo per Lukaku, si sta disputando, o meglio non si gioca perché il gioco è fermo per prestare le cure all'estremo difensore dell'Iran, si sta scaldando anche il secondo portiere, siamo naturalmente sullo 0-0, però come dicevi lo spartito ormai sembra già piuttosto delineato.
1: Si è visto fin da subito, il Belgio vuole accelerare, vuole trovare un gol il prima possibile. Quello gli consentirebbe secondo me anche di giocare meglio poi, perché inevitabilmente l'Iran dovrà fare qualcosa di più per andare a cercare magari il gol del pari e quindi ci sarebbero più spazi per gli uomini di Garcia.
0: Intanto si sta rialzando anche tra gli applausi del pubblico dello stadio di Los Angeles il portiere Beiranvand. Lukaku non si dà pace davvero per questo cartellino giallo, però mi sembra inevitabile la decisione per la quale ha optato il direttore di gara. Si sta dunque rialzando il portiere dell'Iran Beiranvand, anche se è piuttosto contuso, c'è comunque in atto un conciliabolo con la panchina per cercare di capire se riuscirà a riprendere il suo posto in campo, è stato colpito tra il collo e la spalla, comunque fa male.
1: Di una cosa siamo sicuri, non so l'intensità dell'intervento di Lukaku, ma siamo davanti a un corposo recupero, questo non ce lo toglie nessuno.
0: Sì, perché poi aggiungiamoci che ci sarà anche il cooling break e quindi andremo avanti, tra l'altro trattandosi del portiere neppure il gioco può riprendere, perché se con i giocatori di movimento si può evidentemente temporeggiare, se manca il portiere o lo sostituisci oppure
1: infatti,
0: necessariamente.
1: Io pensavo fosse
0: attendere.
1: Più grave comunque l'infortunio, è stato colpito vicino al collo con il ginocchio da Lukaku, non con
0: e forse è stato un bene perché forse, con lo scarpino
1: esatto,
0: poteva
1: avrebbe potuto procurargli
0: magari un taglio
1: guai, sì,
0: o qualcosa di peggio. Al sesto di gioco si riprende a giocare allo stadio di Los Angeles, la sfida è quella tra Belgio e Iran, il punteggio è quello di partenza, Belgio 0 Iran 0, è proprio la formazione asiatica che porta il pallone in avanti piuttosto male, lo perde subito, Salemekez prova ad intercettarlo e proiettare

0: in avanti. Adesso l'Iran deve un po' anche raccogliere le idee, non avere fretta, non può scottare il pallone tra i piedi, altrimenti assisteremo a un monologo dei diavoli rossi.
1: Sì, questo era anche abbastanza semplice, insomma aveva molti metri a disposizione davanti a lui, ha controllato male questo pallone, quindi Belgio di nuovo a comandare la partita.
0: Anche con i difensori, come in questa circostanza Ngoi che scambia con Tielemans il pallone poi a disposizione di Kevin De Bruyne che si è spostato da sinistra adesso a cercare la collaborazione sull'asse proprio di sinistra con Trossard, punta l'uomo, vertice dell'area di rigore, ancora l'ex Arsenal, il giocatore dell'Arsenal che prova a trovare sbocchi all'altezza e al limite dell'area di rigore, non ne trova, c'è anche la collaborazione difensiva di Taremi con tutto quel che può, l'Iran si fa valere, lo stesso Taremi poi perde un contrasto a centrocampo, allora c'è una nuova possibilità proprio per il Belgio con De Bruyne che entra in area rigore da sinistra, il tiro di De Bruyne alto, ha provato la conclusione a giro, buona l'intenzione, non tanto la mira.
1: Questo sì, non aveva altre chance, non poteva mettere un cross da quella posizione, ha fatto bene, è rientrato bene, beh, lui ce l'ha questi colpi, si è spostato subito il pallone sul suo piede destro, ha cercato il palo lontano ma...
0: La palla è finita, diciamo in curva, si gioca l'ottavo tra Belgio e Iran, 0-0, adesso l'Iran prova la costruzione dal basso con i propri centrali di difesa, con Scioglia che lancia il pallone ancora in avanti a cercare fortuna, bravo Taremi a spizzarlo per l'inserimento di Ramine che è stato fermato, questo può essere un tema tattico per l'Iran, pallone lungo con Taremi che di testa si fa valere.
1: L'unica carta possiamo dire? Bah, per adesso sì, per quello che abbiamo visto, è chiaro che quando vai su palla lunga sul tuo centravanti cerchi naturalmente questo pallone che ti può arrivare, due giocatori l'hanno accompagnato a Taremi ma non c'è stata precisione.
0: Sbaglia in fase di impostazione anche il Belgio, Trossard mancato un aggancio piuttosto banale, il Belgio però già ha riconquistato il pallone all'altezza della propria linea di metà campo, pallone stesso che viene gestito all'interno della propria metà campo con Goy che ha ricevuto da Mekele, scambio tra i due difensori centrali di Rudy Garcia, si dividono per 10 anni di età, uno esperto, l'altro giovane, comunque un bel binomio, bravo Trossard a sinistra ad andare via, sta per entrare in area di rigore, il pallone per De Bruyne, il tiro rimpallato, poi ancora De Bruyne, doppia parata di Beiranvand, adesso il Belgio comincia ad essere sempre più arrembante, sempre più pericoloso, stavolta è stato attento l'estremo difensore dell'Iran che comunque dimostra di essersi ripreso, prima la conclusione di De Bruyne, poi sul rimpallo è stato il giocatore De Kuyper a provare alla battuta verso la porta dell'Iran, forse questa è la prima grande occasione per il Belgio.
1: Sì, il Belgio deve continuare secondo me sulle fasce laterali, l'uno contro uno è determinante quando una squadra si difende come si sta difendendo l'Iran, da De Bruyne però mi aspettavo qualcosa di più, ha fatto un tiro, ne è uscito veramente un tiro molto debole da parte del centrocampista belga.
0: Il Belgio riparte con Meunier nel cerchio di centrocampo, adesso è Trossard che prova a trovare spazi, non li trova e allora si rifugia nel retropassaggio verso De Kuyper che così come a destra Meunier sta costantemente accompagnando la manovra offensiva dei propri compagni di squadra. Ancora il Belgio nel cerchio di centrocampo, superato in questo istante con Ngoi, osserva il da farsi, tutti fermi, i propri compagni, si cerca allora collaborazione con il capitano Tielemans, la trova anche con Trossard in profondità verso Lukaku, il controllo è buono, la palla sul sinistro, Lukaku è stato però subito contrato, ne scaturisce semplicemente una rimessa in gioco con le mani.
1: Si muove, si fa vedere, si fa dare il pallone, cerca l'uno contro uno, qua era abbastanza leggibile questo tiro da parte del centravanti belga.
0: Ha bisogno di essere coinvolto Lukaku,
1: sì.
0: E chiaramente anche, diciamo così, errori che poi questo nemmeno possiamo catalogarlo come tale, può metterlo in partita, non soltanto quel cartellino giallo, c'è un fischio di Herrera, l'arbitro argentino, fallo in attacco per il Belgio, siamo all'undicesimo minuto del primo tempo della sfida tra Belgio e Iran, sempre 0-0, sanzionato l'intervento in zona d'attacco di Mekele che ha spinto nei confronti di Saleh, non ha nessuna intenzione di velocizzare la ripresa del gioco Beiranvand, ma sappiamo che in questa circostanza le nuove regole, queste forse ti piacciono contro le perdite di tempo, Sebino, i countdown, questi countdown ti piacciono?
1: Tutto quello che è contro la perdita di tempo, sì, mi piace, sono d'accordo.
0: Bene, allora possiamo dire che la FIFA ha anche fatto cose buone, naturalmente
1: sì,
0: si scherza.
1: Qualche cosa buona, sì.
0: Siamo al dodicesimo, cerchio di centrocampo con il Belgio che prova a distendersi, c'è un po' di possibilità sulla corsia di destra con Meunier che ha scambiato con Saleh Mekerz, osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore, non trova sbocchi per linee laterali, allora ancora Saleh Mekerz ha ricevuto vertice dell'area, serie di fitte da parte del milanista, Meunier cross sul

0: primo palo Beramvada anticipato direttamente da un suo compagno di squadra, si trattava di Godos che aveva ripiegato all'altezza dei centrali di difesa, poi un rimpallo favorisce la possibile ripartenza dell'Iran, scivola però a centrocampo Esatolai e la possibilità sfuma sul nascere anche grazie al ripiegamento difensivo di De Bruyne. Lo stiamo trovando un po' da tutte le parti il calciatore del Napoli, adesso ancora un errore in fase di postazione del Belgio che certamente deve mantenere i nervi saldi, non può permettersi di perdere quei palloni in maniera così banale.
1: No assolutamente. Tanto vediamo la voglia dei giocatori iraniani di andare su, di avvicinarsi alla porta.
0: E qui sbaglia Beiranvan, scusa Sebino, perché c'è il Belgio in avanti con Lukaku, prova la sponda verso De Bruyne, raccoglie invece Tielemans sulla corsia di destra, eccolo finalmente De Bruyne, il cross verso Lukaku anticipato da Godos, la palla viene allontanata dall'Iran anche con Ramin, lui uno dei due marcatori della gara d'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Possesso palla adesso per i calciatori in maglia bianca, ovvero dell'Iran, che lo gestiscono il pallone all'altezza della propria linea di difesa, poco oltre l'area di rigore, si cerca la profondità in avanti, termina a terra Taremi, spalle alla porta, difesa del pallone da manuale e l'Iran può respirare.
1: Questo deve fare, è stato molto bravo a tenersi dietro il difensore, non si è fatto anticipare e anche con un po' d'astuzia, appena sente il peso del corpo dell'avversario, si lascia andare giù.
0: Taremi che comunque ha ben giocato anche nella gara d'esordio, nella sua parentesi italiana all'Inter forse non lo abbiamo visto al top della forma, e cioè quest'anno si è parzialmente riscattato in Grecia con la maglia dell'Olympiakos, insomma evidentemente l'Italia anche non sa aspettare certi giocatori, è difficile imporsi quando si arriva da fuori.
1: Campionato anche difficile il nostro per un centravanti con le sue caratteristiche, insomma, quindi è probabile che si sia trovato male anche per come giocano le nostre squadre.
0: In avanti l'Iran con la rimessa in gioco a Gisafi, molto forte nell'area di rigore del Belgio, prova l'Iran a dar fastidio, il pallone morbido calciato verso il primo palo, addirittura Lukaku ad allontanare la minaccia, serie di batti, ribatti il tiro, la parata di Courtois che dice no. Dice di no al calciatore dell'Iran che ha battuto con una girata rapida, stava per andare in vantaggio la formazione di Gallinoi quasi in maniera inaspettata, si è alzato un pallone a campanile, batti e ribatti con la maglia numero 13, credo sia stato Kanani, col destro a battere verso Courtois che fa capire la stoffa, fa capire che campione è.
1: Signori, qua c'è poco da scherzare, bisogna fare attenzione. Courtois tra l'altro ha fatto una parata strepitosa perché il pallone gli è rimbalzato davanti, non era raso terra e con la mano destra è riuscito a mettere il calcio d'angolo.
0: E allora c'è Ramin dalla bandierina ancora per l'Iran che si mantiene in zona d'attacco, Iran vicinissima al vantaggio poco fa, Ramin palla sul secondo palo, Taremi la palla sul fondo, anzi no, è stato Godos se non vado errato a cercare la battuta verso la porta avversaria, ed ecco che nel giro di un minuto l'Iran, il timido Iran, colleziona un'occasione da gol molto importante e quest'altro comunque un colpo di testa insidioso.
1: E questa è la seconda, questa è la seconda importante, sì. Quindi qualche pericolo anche per il Belgio, che continua a fare il suo gioco come l'Iran continua a fare il suo, rispettando l'avversario.
0: Attenzione alla profondità ancora cercata dell'Iran, Taremi è il più veloce di tutti a arrivare sul pallone, ma anche perché c'era posizione di fuorigioco, Taremi stesso facendo al proprio compagno di velocizzare la giocata, perché la difesa del Belgio è anche piuttosto alta, il fuorigioco c'era ma era davvero di poco.
1: Sì, la difesa del Belgio ha solo un riferimento che è Taremi, devono fare attenzione però gli altri difensori agli inserimenti dei centrocampisti.
0: C'è Lukaku che deve allargare la sua corsa al lato corto dell'area di rigore, fronte destro, Saelemaekers finta il cross, distribuisce verso De Bruyne in profondità ma ci sono soltanto maglie bianche, l'Iran sventa ancora un pericolo, scarsa precisione nelle giocate del Belgio a dispetto di un tasso tecnico che è sicuramente superiore.
1: Sì, in questo caso Tielemans aveva fatto un movimento, andare a chiudere verso la porta, quindi c'è stata incomprensione.
0: Sono 16 minuti sul cronometro, il punteggio non è mutato, Belgio 0, Iran 0, con la squadra allenata da Rudy Garcia che riparte dalla propria linea di difesa con Mekele che ha ricevuto da Ngoi, poi distribuisce verso De Bruyne, avanza a piccolo trotto il calciatore del Napoli, ex City, a sinistra c'è l'appoggio di De Kuip, serie di finte, va via De Kuip, ha la possibilità anche per trossare, il cross è morbido sul secondo palo, Lukaku non può arrivarci, non ci arriva nemmeno Meunier, l'Iran riesce a liberare anche grazie alla collaborazione difensiva di Ramin che sta dando

0: Manforte ai propri compagni in difesa, ma il Belgio è già proiettato verso i 16 metri avversari con la possibilità per Mekele che scambia assist per De Kuyper per poi trossare, osserva il da farsi, limite la rigore, scivola De Bruyne e perde ancora una volta il pallone. Non un buon inizio da parte di De Bruyne, rimedia all'errore del napoletano Trossard, calciatore dell'Arsenal, ha già guadagnato il possesso palla per il Belgio, portato avanti dal suo capitano in profondità Lukaku, è stato cercato da Tielemans, applaude l'iniziativa comunque del compagno Lukaku.
1: Applaude e fa bene perché è stato visto, è lui che naturalmente è Lukaku che ha dettato il passaggio con questa corsa in verticale, purtroppo per lui insomma il pallone è risultato troppo lungo.
0: Devono anche un po' riabituarsi i suoi compagni di squadra perché ricordiamo che con l'Egitto in quella posizione operava De Ketelaere, ma era soltanto diciamo così una posizione analoga dal punto di vista geografico perché l'interpretazione del ruolo naturalmente è diametralmente opposta tra un calciatore come Lukaku ed un calciatore come De Ketelaere, che a mio sommesso giudizio potrebbero anche benissimo coesistere.
1: Potrebbero, non so se nella testa dell'allenatore c'è questa opzione di giocare con due punte tra l'altro vicine. De Ketelaere gli abbiamo visto fare molte cose e sappiamo il valore di questo ragazzo.
0: È il Belgio che porta avanti il pallone sullo 0-0 al minuto numero 18, c'è spazio sulla corsia di destra con Meunier, ha ricevuto Tielemans, cerchio di centrocampo, appoggia con tutti gli effettivi la formazione allenata da Rudy Garcia, da Mekele, il pallone viene distribuito a sinistra verso De Kuyper, poi serie di finte da parte di Trossard, tra i più vivaci della sua compagine in questo avvio di partita tra Belgio e Iran. Buona questa scelta del Belgio, sulla corsia di sinistra c'è la possibilità ancora per De Bruyne, limite dell'area, Trossard, finta, il pallone sul sinistro ribattuto da Kenane che è uscito a valanga su di lui, ha impedito dunque che il tiro potesse arrivare verso la propria porta, ancora il Belgio sulla corsia di destra, Meunier esce, Beirenvand e fa su il pallone, però qui il Belgio ha gestito bene palla, l'ha fatta circolare molto bene.
1: Sì, stanno cercando di arrivare sul fondo, questo è stato ahimè per loro un cross troppo lento, quindi il portiere dell'Iran è riuscito con tutta la calma del mondo a prendere con due mani questo pallone.
0: 19 i minuti sul cronometro, sempre 0-0, si fa vedere in cabina di regia Kevin De Bruyne, spazio sulla corsia di sinistra ancora per Trossard, poi più centrale riceve Raskin, una delle novità quest'oggi impiegate da Garcia, poi Lukaku, scambio con Trossard, poi De Bruyne, ancora un pallone che non riesce ad arrivare a destinazione anche perché sono piuttosto strette le maglie dell'Iran che principalmente oggi ha sposato il vecchio credo, primo non prenderle e poi abbiamo visto che però quando si proietta in avanti può anche creare e come dei grattacapi al Belgio.
1: Sì, due occasioni, tanto l'hanno creata e le hanno avute.
0: Attenzione a Saleh Mekes, la profondità, cercava De Bruyne, trova invece Ramine, bravo De Bruyne a ritornare sul pallone, si è addormentata un po' qui la difesa dell'Iran, allora attenzione alla nuova folata offensiva, ancora per i Diavoli Rossi nel posizione centrale di attacco, la profondità cercata ancora per Saleh Mekes. L'Iran in maniera molto confusa e disordinata allontana solo per qualche istante, poi il pallone per fortuna dell'Iran arriva tra le braccia, o meglio sarebbe dire i piedi, di Beirenvand. Siamo al 20esimo, 0-0.
1: C'è traffico là davanti al limite dell'area dell'Iran, non è facile, i compagni di squadra lo stanno cercando, Lukaku per le sponde, abbiamo visto pochi secondi fa qual è la sua caratteristica principale, chiamiamola così, lui è bravo nel fare delle sponde, i centrocampisti devono aiutare.
0: Partite come queste, Sebino, stancano più dal, parlo in questo caso dall'ottica dell'Iran, dal punto di vista fisico o mentale, perché tenere la concentrazione
1: mentale, quando... sempre mentale, anche perché loro stanno facendo un blocco, se vogliamo lo possiamo chiamare medio-basso, stai lì, non è che sprechi tante energie, di sicuro di testa devi lavorare tanto.
0: Attenzione a Ngoi, la palla che viene distribuita a sinistra dove c'è De Kuyper, non riesce a crossare il calciatore, allora preferisce gestire verso Meunier, ancora De Kuyper, però si intromette De Bruyne, palla morbida, Lukaku di testa, forse un tentativo che ha sbattuto sul braccio di un avversario, timide però le proteste da parte di Lukaku, dice l'arbitro che si deve continuare a giocare. Saleh Mekes ancora a destra, serie di fitte, si accentra, c'è un giocatore dell'Iran a terra, l'arbitro facendo che deve rialzarsi Iran, allora che deve ancora difendersi dal tentativo di Tielemans, palla sul primo palo, era bella questa intenzione da parte di Tielemans che cercava di servire Meunier, l'Iran può soltanto allontanare di una decina di metri il pallone, non di più, c'è già il Belgio proiettato

0: in avanti con Mekele, vorrebbe tirare, forse no, distribuisce allora verso De Bruyne che preferisce andare alla giocata calma, poi Tielemans, pallone sul destro, il tiro sul primo palo, Parabera in bande e il Belgio ancora una volta si proietta con sempre maggiore pericolo verso la porta avversaria. Ci sarà calcio d'angolo.
1: Beh, Rambad qua fa la sua bella parata, tiro abbastanza facile per il portiere iraniano sul primo palo, da lì se riesci a incrociare sul palo lontano allora sì che sei pericoloso, ma non è stato così.
0: Al 22esimo altro calcio d'angolo a disposizione del Belgio, fronte destro d'attacco sulla bandierina c'è Kevin De Bruyne, chiama lo schema alzando il braccio destro, De Bruyne palla che spiove nel centro dell'area di rigore, lo raccoglie in gol, il tiro da dimenticare, conclusione di destro, finita però molto alta questa operata dal centrale difensivo belga.
1: Troppo difficile questa girata da parte appunto del difensore della squadra di Garcia. Qua rivediamo il tiro di Tielemans sul primo palo, attento il portiere iraniano.
0: Non si è lashiato sorprendere, dunque Behram Van tra i protagonisti di questo avvio di partita e ci sarà tanto lavoro, possiamo ipotizzare, per lui in una gara come questa dove inevitabilmente il maggior tasso tecnico del Belgio, l'inerzia della partita spinge i calciatori dell'Iran molto all'indietro e a cercare di imbastire azioni contro repliche laddove si può. C'è anche Joshua a guardare questa partita allo stadio di Los Angeles, leggenda del calcio africano e non solo, ha vinto anche un pallone d'oro ai tempi del Milan, chissà se si starà divertendo, l'abbiamo visto particolarmente partecipe di questa partita con Courtois che lancia in avanti a cercare Lukaku, stavolta è stato fermato il calciatore con la maglia numero 9, la possibilità è per l'Iran con Ramin che prova a sfondare per linee centrali, vuole il fallo di mano e gli dà ragione il direttore di gara, ci sarà allora un calcio di punizione per l'Iran a circa una trentina di metri di distanza dalla porta difesa da Courtois.
1: Non so cosa vogliono i giocatori dell'Iran, forse una munizione per questo tocco di mano.
0: Come se avesse fermato un'azione pericolosa.
1: Ma... sì, però ha cercato, mi è sembrato che il giocatore belga volesse tirare indietro anche questo braccio. Va bene, a prescindere da questo, questi sono secondi preziosissimi per gli iraniani, respirano un po', sono nella metà campo avversaria. Possono andare anche a cercare la porta da una posizione del genere con i propri saltatori, non credo un tiro diretto, però insomma tutto fa comodo.
0: Sì, vedremo che cosa potrà accadere, c'è Ramin sul pallone, naturalmente c'è anche Taremi ma soprattutto Zatolai, così come il capitano Agisafi, si va a sistemare comunque la barriera belga e Agisafi che ci sembra...
1: Da come si è preparato va verso la porta, mi
0: sì,
1: sa.
0: Potrebbe tirare direttamente, siamo a 30 metri circa di distanza dalla porta difesa da Courtois, per farvi capire la barriera si è sistemata in pratica all'altezza del limite dell'area di rigore. Dunque punizione per l'Iran al minuto numero 25 sul punteggio di 0-0, Ramin e Agisafi, parte il sinistro di Agisafi, lo schema, Taremi, tiro, gol, ha segnato l'Iran in vantaggio con Taremi, lo schema ha funzionato alla perfezione, c'è cascata la difesa del Belgio, pallone messo a disposizione di Taremi, l'avevano studiata e Taremi di sinistro trafigge Courtois, piange addirittura un bambino belga sulle tribune, ma la partita è molto lunga, vogliamo suggerirgli, e però c'è già una prima sorpresa, dovrebbe essere regolare o forse no, adesso tutto verrà ricontrollato al VAR, intanto per te il commento Sabino.
1: Siamo proprio al limite, ci sarà da rivederla questa posizione del centravanti iraniano di Taremi, però studiata veramente molto molto molto bene.
0: Lavoro in corso per gli assistenti al VAR del direttore di gara argentino Herrera, che certo non poteva dalla sua posizione vedere alcun fuorigioco. Il replay che ci è stato mostrato dalla regia internazionale ci lascia qualche dubbio, adesso cercheremo di capire quanto verrà stabilito. Siamo comunque al minuto numero 26 di Belgio-Iran, ha colpito Taremi e adesso siamo in attesa di capire se verrà effettivamente convalidato il gol. C'è naturalmente la consueta pausa, l'arbitro viene invitato ad ascoltare e ad aspettare soprattutto quelle che saranno le decisioni. Siamo sulle questioni di centimetri.
1: La mia impressione è fuori gioco.
0: Potrebbe
1: Mi
0: essere
1: dispiace dirlo, ma la mia impressione è fuori gioco.
0: effettivamente forse proprio con la spalla,
1: computer,
0: potrebbe essere con la spalla, naturalmente
1: è probabile, sì.
0: C'è la possibilità di verificarla. Il volto anche di Taremi tradisce il nervosismo, la tensione di un

0: un gol che sarebbe di straordinaria importanza per una squadra come quella dell'Iran, che sappiamo che cosa sta attraversando, che cosa ha dovuto affrontare, sta affrontando in questo mondiale americano, anche obbligata a trasferimenti molto difficili. Attenzione, segnale del VAR, decisione finale del direttore di gara che sta comunicando la scelta operata in questo momento. Si alza il braccio, è fuori gioco, il gol è stato annullato.
1: Sì. Taremi dalla carica ai suoi, giustamente, dai continuiamo, perché c'è la possibilità, l'abbiamo visto già in tre occasioni, per gli iraniani di dare fastidio a questo Belgio.
0: Sì, aveva funzionato lo schema, anche noi eravamo caduti nella trappola di Haji Safi, che col suo linguaggio del corpo ci aveva fatto capire che avrebbe tirato direttamente verso la porta di Courtois. Lo schema invece aveva servito a Taremi, che solo soletto nel cuore dell'area di rigore aveva battuto Courtois. Tutto però vanificato al minuto numero 28, il punteggio non è cambiato, sempre 0-0 tra Belgio e Iran. Allora è il Belgio che si proietta di nuovo in avanti, vedremo se questo mancato gol subito potrà scuotere i diavoli rossi. C'è Lukaku nel cuore del rigore, riceve in questo momento palla sul destro, serie di batti e ribatti, Canani poi ad allontanare il più lungo possibile ancora verso Taremi, che cerca di lottare per come può con tre avversari, ma ci sono troppe maglie rosse. Allora ancora il Belgio che si proietta in zona offensiva con Raskin, avanza il calciatore del Rangers Glasgow, oggi preferito ad Onana. Meunier in zona d'attacco, lato corto dell'area di rigore, una serie di rimpalli favoriscono comunque il Belgio. Attenzione a Trossard, palla per Lukaku, sponda indietro a beneficio di De Kuyper, che si era proiettato in avanti. Quindi c'è De Bruyne, cabina di regia, pallone distribuito a destra, sale Mekerz, uno contro uno, deve però assistere al rientro su di lui di Haji Safi, anche se funziona soltanto per qualche istante la manovra difensiva dell'Iran, perché il Belgio è molto rapido nel recuperare palla con grande velocità. De Bruyne, palla verso Lukaku, la sponda per Tielemans, è difficile però entrare nei 16 metri dell'Iran, letteralmente presidiati. Ci prova adesso Meunier, palla morbida sul secondo palo, Berhanvan interviene senza grandi problemi.
1: Hai detto bene, palla morbida, ancora una volta troppo morbida e troppo facile per il portiere iraniano.
0: Attenzione però all'Iran, che adesso prova ad approfittare di un Belgio che si è un po' sbilanciato all'altezza della propria asse di sinistra, ma Taremi non è stato raggiunto e quindi il pallone ancora viene gestito con relativa tranquillità proprio dall'Iran quando ci stiamo avvicinando al minuto numero 30, sempre sul punteggio di 0-0 con Berhanvan che chiama i propri calciatori al movimento a farsi vedere. Il lancio lungo del portiere iraniano si perde però direttamente sul fondo. Arriva il momento della pausa, un po' in ritardo rispetto al minuto in cui siamo solitamente abituati in questo mondiale, quindi quasi al trentesimo, 0-0 tra Belgio e Iran, ci fermiamo anche noi.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: È corso la pausa per idratarsi al Los Angeles Stadium tra Belgio e Iran. È stata superata la mezz'ora di gioco del primo tempo, il punteggio è quello di partenza 0-0, ma comunque se Bionera stiamo vivendo delle emozioni su tutto. Il gol annullato per un millimetrico fuorigioco a Taremi e un Belgio che comunque ci sta provando.
1: Belgio che ci sta provando fin dai primissimi secondi. Io credo che sia arrivata dopo mezz'ora di partita anche il momento di cambiare qualcosa e che qualche giocatore si prenda qualche responsabilità in più. Abbiamo visto blocco basso

0: rosso dell'Iran, continuare a giocare e cercare una sponda con Lukaku, lo traffico non credo che sia molto conveniente, secondo me, come è successo più di una volta, ma soprattutto contro Sar, che è stato il migliore dei suoi, cercare di più le fasce laterali e andare a riempire poi sul cross l'area di rigore.
1: Abbiamo visto Garcia dare

0: alla rinfusa in avanti.
1: Capisco i calciatori, perché quando sei sotto pressione la prima cosa che pensi è andare a cercare il tuo centravanti che sta a 30-40 metri lassù, dove si respira meglio. Però ho visto che con le braccia chiedeva ai suoi anche di salire un po' di più, insomma di non farsi schiacciare troppo, ecco.
0: L'arbitro Herrera dice che si può riprendere, dunque si ritorna a giocare tra Belgio e Iran. Siamo al 33esimo, naturalmente, del primo tempo, 0-0 è il punteggio. Meunier scambia con Tielemans, strattonato, messo a terra, e probabilmente giallo. Ci sarà il cartellino giallo mostrato al calciatore dell'Iran, credo fosse Hezatollahi, calciatore con la maglia numero 6. E così allora annotiamo anche lui sul taccuino di Herrera, diciamo anche lui, perché nei primissimi minuti, lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in corso d'opera, è stato ammonito per il Belgio anche Lukaku. Già si gioca 34 minuti sul cronometro, c'è il Belgio che prova a spingere, a cambiare passo con De Bruyne, la profondità cercata, l'apertura illuminante non è arrivata però a destinazione perché De Cooper è stato anticipato. La rimessa in gioco sarà comunque a beneficio della squadra allenata da Rudy Garcia, preferisce poi che a gestire il pallone sia direttamente De Cooper. Per l'arbitro dice che bisogna far presto, anche se non credo che fosse questa una tattica dilatoria del Belgio. Non ha interesse a perdere tempo la formazione europea, che prova a trovare spazio adesso sulla corsia di sinistra con Trossard, ma la guardia dell'Iran, diciamo così, è piuttosto serrata e vengono chiusi gli spazi. Si avanza ancora per linee centrali con Ngoi, che prova allora a dare sostegno ai propri calciatori in fase offensiva. Anche il centrale difensivo scambia con Mekele, colpito l'arbitro, non si può, allora il pallone prontamente verrà restituito ad Herrera. Vedremo se ci sarà questo cambio passo del Belgio nel finale di tempo. Adesso sul possesso del pallone c'è ancora Trossard, il pallone viene gestito poi da Raskin indietro verso Goy. Siamo all'altezza dei tre quarti di campo, si gioca di fatto in una unica metà campo praticamente da quando la partita è iniziata, salvo quelle rare volte nelle quali si è andati dalla parte opposta, e comunque l'Iran è come se si è resa pericolosa. Non dimentichiamo Sebino anche la grande parata di Courtois sul tiro di Canani.
1: Sì, sì. Per tre volte, insomma, ha fatto tremare i piedi e le mani dei giocatori, e non solo giocatori ma anche dei tifosi del Belgio.
0: Belgio il modello tiki-taka, si continua a palleggiare il possesso palla da una parte e dall'altra, ma non si trova sbocchi da destra. Adesso si prova a scambiare invece sulla corsia di sinistra con Mekele, pallone basso a beneficio di De Bruyne, termina a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Ancora però Raskin è molto bravo nel fare quello per il quale Garcia lo ha spedito in campo, recuperare il più palloni possibile. Lo sta facendo il calciatore del Rangers Glasgow, che scambia con Ngoi, poi ancora più a destra Meunier, avanza esperto laterale destro difensivo del Lille, osserva il piazzamento dei compagni ancora sulla destra De Bruyne, che si è ripreso dal calcio di immediato qualche istante fa. Siamo in corso del 36esimo minuto con l'Iran che nemmeno ci prova ad andare in pressione, preferisce attendere il Belgio quasi all'altezza propria di rigore per fare, come si dice in gergo, densità e chiudere spazi a possibili triangolazioni. Il pallone a sinistra per Lukaku, colpo di testa terminato, ma c'era forse anche fuori gioco.
1: Sì, probabilmente fuori gioco, però sono questi palloni che devono arrivare appunto all'interno dell'area di rigore, come dicevo prima, così lui riesce a liberarsi o va in anticipo oppure va dietro al proprio difensore, che stavolta è andato in anticipo, però va servito anche così o soprattutto così questo giocatore.
0: Il Belgio, questo Belgio chiede tanto dunque a Romelu Lukaku, si aggrappa a un calciatore che, lo ricordiamo, è reduce da un'annata disastrosa sotto il profilo del rendimento e anche delle presenze per il grave infortunio che lo ha colpito ormai nello scorso mese di agosto, appena 5 presenze, un gol con la maglia del Napoli, poi sappiamo anche quella specie. Attenzione perché De Bruyne viene adesso atterrato in maniera piuttosto evidente e palese, resta a terra contuso il centrocampista del Belgio, che comunque si riprende. Dicevo, si chiede tanto a Lukaku, ma questo Lukaku secondo te è in grado di dare quello che da lui ci si aspetta?
1: Secondo me ancora sì, secondo me ancora sì, come dicevamo prima, però insomma va servito in una certa maniera. Devi giocare per lui, devi giocare per lui, lui ci deve mettere qualcosa, ci mancherebbe altro. A me sembra che abbia anche la voglia giusta, abbia anche la voglia giusta, sta facendo quello che gli è stato chiesto probabilmente, anzi sicuramente.

0: Però qualcuno, qualche cosa che gli è stato chiesto, secondo me questa partita non paga o non pagherà.
1: Intanto la regia internazionale ci regala una statistica, impiega appena 12 secondi il Belgio a recuperare il possesso palla, adesso in profondità si cercava di nuovo Lukaku, è stato però ancora trovato un calciatore avversario, si trattava di Ramin che ha allontanato la minaccia per l'Iran, buono lo scambio poi di De Kuy per poi De Bruyne che fa valere comunque la sua corsa, finisce a terra, Taremi lo ha steso, allora vedremo quale sarà la decisione adottata dal direttore di gara, perché se non vado errato questo di fatto è il secondo fallo consecutivo.
0: Beh, secondo me è giallo questo, però
1: ai danni di De Bruyne. Agisafi è stato chiamato, redarguito dal direttore di gara, ma il giallo non viene mostrato e rumoreggia il Los Angeles Stadium. Ci poteva stare il giallo,
0: sì,
1: ci poteva stare, assolutamente, perché effettivamente il capitano dell'Iran il pallone proprio non lo ha toccato, De Bruyne era stato molto più lesto di lui ad allontanarlo, e comunque ci sarà un calcio di punizione al minuto numero 39 per il Belgio. Non siamo troppo lontani dall'area di rigore avversaria, sul punto di battuta c'è proprio Kevin De Bruyne, si schiera la linea dell'Iran, vedremo quale sarà la scelta per la quale opterà il calciatore ex Manchester City, vicino a lui c'è anche De Kuyper, osserva il piazzamento dei compagni, De Bruyne in corsa molto corta, parte De Bruyne ma c'è anche De Kuyper accanto a lui, l'arbitro finalmente fischia, finta di De Bruyne, va De Kuyper col sinistro, palla moria verso Lukaku anticipato da Canani, il pallone poi viene comunque raccolto sempre dal Belgio con Meunier, la possibilità a destra per Saelemaekers, semplice rimessa in gioco con le mani per il Belgio.
0: Posso dire, hanno sbagliato anche questa punizione, il movimento giusto l'aveva fatto Lukaku, perché Lukaku è andato ad attaccare la porta, si è avvicinato molto al portiere, invece la punizione è stata battuta qualche metro dietro.
1: E sappiamo quanto possono essere importanti occasioni di quel tipo, il calcio da fermo, quando una partita non si sblocca.
0: Ma anche metti in difficoltà molto il portiere avversario, che non sa mai se rimanere sulla linea di porta o se uscire, quindi spesso e volentieri i portieri su questi palloni sbagliano il tempo.
1: 40 i minuti sul cronometro del Los Angeles Stadium, sempre 0-0 tra Belgio e Iran. Ngoi spinge sulla corsia di destra, Meunier la profondità va a cercarla con Saelemaekers, che però prova ad aggirare un avversario, forse anche commesso fallo, l'arbitro dice di attendere, si riprenderà con la rimessa in gioco con le mani, adesso un po' di mestiere per Agisafi che prova a guadagnare ancora qualche minuto, qualche secondo in questo finale di primo tempo che vede sempre il Belgio provare a spingere, provare a sfondare il muro iraniano. Rimessa in gioco con le mani per l'Iran quando inizia il minuto numero 41, poi vedremo quanto recupero verrà dato, comunque sarà piuttosto importante. E attenzione, c'è l'inversione, ecco,
0: troppi secondi.
1: Ha impiegato troppo, è partito il countdown di Herrera, questa è una delle novità regolamentari che stiamo, con le quali stiamo imparando a coesistere in questo mondiale, Sabino.
0: Sì, ormai questo è il regolamento, però si perde più, secondo me si perde di più, è vero che la palla cambia di possesso, ma si perde più tempo in questo modo.
1: E Van Gogh allora ad intercettare la rimessa a gioco con le mani con l'Iran, che non può far altro che rifugiarsi nel batti e ribatti di testa, le sponde comunque favoriscono l'Iran, in particolare Taremi termina a terra,
0: non
1: dice l'arbitro,
0: giusto,
1: è stata colpita la palla, allora si prosegue, tutto regolare, attenzione a De Kuyper, linea della difesa del Belgio che adesso deve come dire resistere ad un timidissimo accenno di pressing dell'Iran, che poi evidentemente torna a più miti pensieri e indietreggia appena può all'altezza della propria tre quarti di campo a cercare di chiudere gli spazi alle manovre dei fantasisti del Belgio. Ora c'è De Bruyne con l'esterno, ha tentato De Bruyne, non so se voleva tirare o servire Lukaku in questo caso.
0: Di solito lì si cerca la porta, pallone difficilissimo questo, sei il giocatore più avanzato, secondo me non si è proprio accorto della presenza neanche di Lukaku in area di rigore e quindi è andato per la porta.
1: Difficile dare anche forza a quel pallone, 42 minuti sul cronometro, ci prova ancora il Belgio con Raskin, l'appoggio come di consueto sulla destra è per Meunier, poi Tielemans in una posizione per lui un po' inconsueta, il calciatore della Aston Villa è stato anticipato ancora dall'ausilio difensivo di Agisafi, persa palla, attenzione a ancora il Belgio in avanti con Lukaku che poi è stato però fermato, anche un po' sfortunato nella circostanza, il rimpallo non ha favorito l'ex calciatore di Inter e Roma. 43 i minuti sul cronometro, ancora con Beiran Vand che fa suo il pallone, naturalmente deve accelerare.

0: altrimenti potrebbe sempre intervenire il direttore di gara a decidere cose non gradite per l'Iran. Ngoi di testa, il pallone viene indirizzato per Meunier, forse con la mano il calciatore dell'Iran,
1: l'arbitro non se n'è accorto,
0: poi
1: adesso
0: un secondo
1: forse
0: momento
1: è richiamato,
0: eh sì.
1: Forse è stato richiamato, sì, anzi forse. Sicuramente è stato richiamato,
0: c'è stato un check al volo, vediamo se grazie alla nostra regia c'è stato il fallo di mano effettivamente.
1: Netto, nettissimo.
0: Con Messiere, Taremi aveva provato a sorprendere Meunier, ad avviarsi verso la porta avversaria, ci prova invece il Belgio con De Cooper, De Bruyne palla in profondità verso Trossard, De Bruyne però non riesce a raggiungere il compagno che però è bravissimo il calciatore dell'Arsenal a recuperare il pallone, altro che 12 secondi, in 2 secondi il Belgio ha recuperato la sfera, poi Lukaku un po' troppo macchinoso perde il contatto con la sfera che però resta tra i piedi dei propri compagni di squadra. Ci stiamo avviando alla fine di questo primo tempo, 0-0 tra Belgio e Iran, cabina di regia per Tielemans, avanza fascia centrale in profondità verso De Cooper, il tiro, la parata di Behram Vand, attenzione si era ben liberato De Cooper al tiro, c'è un calciatore dell'Iran a terra ma l'arbitro non fa cenno di fermare il gioco, si continua a giocare, Tielemans è fermo, poi Raskin sulla fascia centrale, il pallone raggiunge in qualche modo De Bruyne, è a disposizione adesso sulla corsia di destra per Meunier, si è rialzato il calciatore dell'Iran, dunque parità ristabilita quando manca poco più di un minuto al 45esimo, naturalmente poi ci sarà il recupero, si accentra Trossard, serve il piazzamento dei compagni, De Bruyne, Trossard, ancora il tiro di Salem Eckers, il sinistro che però viene ribattuto così come può da Godos che con tutto quel che può ha respinto questo pallone degli avversari.
1: Un'altra azione molto elaborata del Belgio, vogliono arrivare con i centrocampisti a cercare la porta iraniana, non è così semplice.
0: L'arbitro facendo che si può continuare a giocare, è iniziato l'ultimo minuto regolamentare del primo tempo tra Belgio e Iran, sempre sul punteggio di 0-0. Cominciamo a scrutare che cosa avviene a bordo campo, quanti minuti verranno mostrati sulla lavagnetta luminosa da parte del quarto uomo. De Bruyne al piccolo trotto, la profondità è per Trossard che restituisce il possesso palla ancora a De Bruyne, di nuovo per Trossard, è troppo lontano dalla palla Lukaku, non ci può arrivare e l'Iran si rifugia nel suo solito schema, palla in avanti a cercare fortuna.
1: Deve essere così per forza, naturalmente la partita tattica dell'Iran è questa.
0: Attenzione a Salem Eckers, in becca Luca col pallone a destra per Meunier, non arriva perché c'è Agisafi che è bravo, anche fortunato in due tempi a liberare la minaccia, poi con un preziosismo addirittura di tacco Ngoi si permette di eludere l'arrivo da parte di Taremi, c'è la possibilità ancora per il Belgio in questo minuto, addirittura sono 8 i minuti concessi, Lukaku sponda di petto verso Trossard, allontana la minaccia all'Iran che deve resistere altri 8 minuti come detto di questo primo tempo, se Pironella lo aveva predetto ci sarà un recupero fiume e così è stato, a terra un calciatore dell'Iran ma è tutto regolare, la profondità ancora cercata verso Lukaku ma è difficile per
1: troppo
0: Lukaku
1: difficile
0: trovare
1: per
0: spazio tra tre avversari,
1: troppo marcato bene, c'erano i difensori a proteggere, non è il pallone giusto questo per il centravanti belga.
0: Lo abbiamo detto in fase di presentazione di questa partita, il Belgio deve rinunciare oggi forse al suo giocatore di maggior spicco e in questo momento di maggior forma, vale a dire quel Doku del Manchester City che anche con l'Egitto comunque ha fatto capire di che pasta è fatto, è un calciatore al quale difficilmente si può rinunciare, è un cambio passo che oggi non stiamo vedendo nel Belgio.
1: Doku è un calciatore che va bene contro qualsiasi avversario, a maggior ragione contro l'avversario che si chiude, dove saltare l'uomo diventa fondamentale, dove l'uno contro uno diventa fondamentale.
0: È un calcio molto fisico quello che sta facendo l'Iran e quindi sta avendo la meglio anche in questi duelli aerei, nei corpo a corpo, finché la gara, diciamo così, si mantiene sporca per dirla in gergo, l'Iran
1: ha tutto da guadagnare
0: e quindi vedremo se poi nel secondo tempo potranno esserci degli accorgimenti tecnico-tattici da parte di Garcia Maria con l'inserimento anche di altri calciatori, ma è ancora lungo questo primo tempo perché si sta disputando appena il secondo degli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara argentino Herrera e c'è sempre il Belgio a testa bassa, attacca verso la porta avversaria, Ngoi cerca di capire cosa fare del pallone, preferisce un pallone morbido a sinistra dove è molto mobile, lo riceve Trossard affrontato da Godos, poi Trossard preferisce la sponda con Lukaku, finta il tiro, palla sul destro, poi sul sinistro, lato corto, c'è De Bruyne pronto a raccogliere la sfera in area di rigore, il tiro arriva

0: dalle parti di Tielemans in area di rigore, e ancora una volta una minaccia è stata così sventata da parte dell'Iran. La possibilità adesso è nel cerchio di centrocampo con l'avanzata di Mekele. Terzo minuto di recupero in corso, la sponda per Lukaku. Adesso c'è la possibilità per Lukaku di girarsi, pallone sul sinistro, poi sul destro. Lukaku a testa bassa, fermato. No. Sembrava un attacco alla stile, permettimi, Bud Spencer.
1: Ha fatto il massimo Lukaku,
0: fatto il massimo.
1: Alla fine Salemakers credo che sbagli a volergli restituire per forza questo, questo pallone.
0: Ma ne aveva addirittura quattro addosso Lukaku, anche lui col suo fisico imponente.
1: Poi metti in apprensione i difensori, perché devi stare attento a toccare l'attaccante, che rischia anche di fare, di commettere calcio di rigore.
0: E poi se ce n'hai quattro addosso tu, qualcun altro potrà eventualmente liberarsi. Godos è a terra, cerca anche lui con un po' di mestiere di guadagnare qualche secondo prezioso, nervoso, passeggia, bordo campo. Garcia, il Belgio ha già ripreso il possesso palla, si gioca nel cerchio di centrocampo, è stato superato anche il terzo minuto di recupero, ricordo che se ne sono stati concessi 8, quindi poco più di 5, poco meno di 5 ancora da disputarsi, con la possibilità per la squadra di Rudy Garcia, che adesso con Raskin prova ad inventare qualcosa al limite dell'area di rigore. Tielemans non raggiunge Trossard, allora di nuovo è l'Iran prima con Godos, poi con Rami a cercare fortuna in avanti. Il pallone però è irraggiungibile, soprattutto per Taremi, che stava andando dalla parte opposta, lo ha raccolto addirittura Courtois, che comunque la sua firma su questo primo tempo l'ha messa, e come con un intervento prodigioso con l'intervento su Canani. E allora si gioca sempre con il Belgio in zona d'attacco. Tielemans termina a terra, c'è stato il fischio dell'arbitro, ci sarà calcio di punizione. L'arbitro va poi un po' a rimbrottare Taremi, che stava facendo perdere tempo alla formazione avversaria. Calcio di punizione già battuto corto con l'avanzata anche di Mekele. La possibilità è per Tielemans sulla corsia di sinistra, cerca e trova De Bruyne prima, poi la possibilità anche in zona centrale con Meunier, che ha ricevuto da Ngoi nella profondità, poi il pallone per Salemakers in area di rigore, palla dentro verso Lukaku, anticipato al momento della battuta, ma c'era
1: fuori gioco.
0: Però questa può essere un tema tattico,
1: questa
0: Sabino,
1: perché è una bella giocata ed è la prima volta che Salemakers riesce ad andare, secondo me non c'era.
0: Forse sul secondo tocco.
1: Sul secondo tocco sì.
0: Sul secondo tocco,
1: ok. Ha giocato spesso sulla sinistra con Trossard il Belgio, mai o poche volte sulla destra, dove però sul fondo non è mai arrivato a crossare Salemakers, ma altri suoi compagni di squadra. E secondo me devono lavorare di più su questa fascia laterale destra.
0: Se n'è andato anche il quinto minuto di recupero, ne restano tre da disputarsi in questo primo tempo tra Belgio e Iran, sempre 0-0. Sulla sinistra Behramwande va a cercare la possibilità di scambio tra Ali e Taremi, poi ancora una spinta nei confronti di un calciatore dell'Iran, termina a terra, è stato Meunier. Meunier anche un po' scomposto e goffa, interviene su Moebi, cenno di reazione tra Moebi e Salemakers, che non si scambiano grandi complimenti, ma evidentemente la posta in gioco è molto alta e siamo al sesto minuto di recupero, 2:20 ancora da giocarsi. Garcia sempre piuttosto nervoso, un po' più tranquillo, perlomeno maschera tranquillità il
1: forse
0: tecnico,
1: per carattere suo, dai.
0: È
1: tranquillo, tranquillo,
0: ha un altro temperamento. Ci sarà calcio di punizione in favore dell'Iran, a batterlo dalla sinistra va Ramin, il pallone sulla corsia di destra è stato lanciato, lo raccoglie De Kuyper, si impenna alla stessa sfera al limite dell'area di rigore con De Kuyper, che cerca di trovare la collaborazione di Trossard, che con un preziosismo va a dare manforte ai propri compagni all'altezza della linea di difesa. Una serie di batti e ribatti, c'è un giocatore a terra, manca un minuto e 30, manca un minuto e 30 alla fine di questo primo tempo, con il Belgio che è pronto anche a dovrà riordinare un po' le idee negli spogliatoi, perché insomma ne ha fatto tanto possesso palla, ma grandissimi pericoli non li ha portati verso la porta avversaria. Sabino,
1: no, poco hanno fatto, poco lo possiamo dire. Una cosa che mi sorprende di questo Belgio, lo sai qual è? Che cercano per vie centrali, cercano le sponde di Lukaku, non hanno fatto un tiro da fuori area.
0: Esatto,
1: hanno fatto un tiro da fuori area.
0: Ci ha provato De Bruyne all'inizio con
1: era dentro l'area di rigore,
0: era
1: però
0: dentro, sì.
1: Sono andati un paio di volte sulla fascia sinistra.

0: non si è mai cercato il tiro dalla distanza,
1: che può essere una soluzione,
0: deve essere una soluzione anche quella, certo.
1: Attenzione all'Iran con la possibilità adesso che si stava per sviluppare al limite dell'area di rigore avversaria. Ora è buono il recupero palla da parte di Ezatolai, poi non riesce a trattenere il pallone tra i piedi Goddos, ne approfitta Trossard. Mancano 30 secondi al termine di questo primo tempo. Ngoi cambia gioco e trova De Bruyne all'altezza del vertice dell'area di rigore. De Bruyne prova a cambiare passo, palla sul sisto, dentro verso Lukaku che non ci arriva davvero per una questione di pochissimi centimetri. Qui era stato bravo De Bruyne a pescare il compagno nel cuore dell'area di rigore. Ci sono ancora 10 secondi a disposizione per il Belgio, il pallone morbido lanciato di sinistro verso i 16 metri avversari. Si salva ancora una volta l'Iran, ormai il tempo di recupero è finito, ma fa ancora giocare Herrera, palla dentro di De Bruyne, l'ultima possibilità. Herrera consulta il cronometro, fischietto alla bocca, arriva il fischio, finisce dunque il primo tempo, Belgio 0 Iran 0. La linea può tornare allo studio, poi ci sentiamo per la ripresa.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci dagli studi di Dallas. Come avete appena sentito, il Belgio si è partito con grinta, prova a fare la partita, di fatto lo fa dal punto di vista del possesso palla del gioco, ma le due occasioni più nitide le ha avute proprio l'Iran. Dico occasioni in senso lato, prima Courtois si è superato su Canani e poi per la formazione asiatica il gol era arrivato e come, con Taremi, con l'ex Inter. Molto bello lo schema su calcio di punizione, piccolo dettaglio, l'attaccante era in fuorigioco seppur di pochissimi centimetri o forse millimetri, lunga revisione VAR, dunque non si è sbloccata la situazione a Los Angeles, gara che resta molto più aperta e incerta di quanto si potesse prevedere dopo questo ennesimo maxi recupero, grazie alla comprensione dei colleghi del GR1, al quali do immediatamente la linea per l'appuntamento con l'informazione. Subito dopo ci ritroviamo da Dallas e poi con il secondo tempo di Belgio Iran, tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Don't Think Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfenbox.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: GR1.
9: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata ai negoziati tra Iran e Stati Uniti. I colloqui di Lucerne in Svizzera sembrano già a un punto critico in una giornata segnata dalle nuove forti dichiarazioni di Donald Trump. Con me per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
10: Il punto dolente è sempre lo stesso, i continui raid di Israele in Libano. L'Iran insiste, la pace nel paese è il primo punto del memorandum firmato con gli Stati Uniti, mentre Tel Aviv, incurante delle parole di Trump dei giorni scorsi, anche oggi ha ucciso almeno 7 persone nella Becca occidentale e nella regione di Tiro, tra le vittime una donna e 2 anziani. L'Iran vuole che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del Libano, Netanyahu insiste, non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi di Israele. Il suo ministro della difesa Katz aveva appena ribadito, rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto nel nostro paese. E Trump, invece di spingere Netanyahu a cambiare rotta, minaccia Hezbollah e l'Iran. Se chiudete Hormuz non avrete più un paese. Lo stretto era stato richiuso, ricordiamo, proprio per i continui raid israeliani. Parole quelle di Trump che hanno mandato in tilt i già complicati colloqui a Burgenstock in Svizzera. Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto a Trump, stia attento a minacciare, il nostro esercito è pronto. punto. Il risultato è che i negoziati, sebbene la delegazione iraniana non abbia lasciato il tavolo come era trapelato in un primo momento, sono in una fase di stallo. Vance era apparso ottimista definendolo un incontro storico. Gli iraniani avevano rifiutato la stretta di mano e la foto di gruppo. La delegazione di Teheran fa sapere che rimane comunque in Svizzera impegnata nei negoziati e dichiara: oggi abbiamo discusso di sanzioni e di sblocco di fondi.
9: E pochi minuti fa, sempre, Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia attraverso il suo social network Truth. Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, ha scritto Trump, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Queste appunto le frasi del presidente americano su Truth. Libia, il tribunale di Tripoli ha condannato Osama Najim al-Masri a 7 anni e 4 mesi per violazione dei diritti dei detenuti nel carcere di Mitiga. Arrestato in Italia nel 2025 e poi rimpatriato, l'ex comandante al centro di un caso internazionale, la Corte Penale Internazionale lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità. Ora la pagina della cronaca, che si apre con una notizia dell'ultima ora battuta proprio pochissimi secondi fa dalle agenzie. A quanto apprende il TG1, Sara e Alisia, le due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo lo scorso 6 giugno, sono state ritrovate dai carabinieri del ROS in una casa a Formia, in provincia di Latina. L'abitazione sarebbe di proprietà di una zia. Le due sorelline di 12 e 16 anni sono state ritrovate in buone condizioni salute. Questo appunto quanto hanno battuto le agenzie, riprendendo quanto annunciato dal TG1. Ora in provincia di Torino sta bene il neonato trovato nella culla per la vita nel paese di Giaveno. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Maschietto avvolto in una coperta e nato da poche ore è stato scoperto dai volontari del centro di aiuto alla vita. Grande emozione tra gli operatori, è la prima volta in 11 anni che la struttura accoglie un neonato. Il bimbo ora è in attesa di una nuova famiglia. Ora parliamo del traffico, coda di automobili lunga 5 km e disagi sull'autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova a seguito di un incendio divampato su un pullman in questa domenica, cioè in uno dei primi fine settimana del tradizionale esodo estivo. Secondo le prime informazioni, a seguito di questo incendio una persona sarebbe rimasta lievemente ustionata, incolumi gli altri passeggeri del bus. Ed è stato purtroppo un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Senago, in provincia di Milano, 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso in via Chiavenne, in Lombardia, e sull'A26, quindi in Piemonte, 2 motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaglia vicino a Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con una vettura. Indagini ancora in corso. Adesso parliamo del premio Strega. Il libro di Michele Mari resta ufficialmente in gara. La fondazione organizzatrice, la Fondazione Bellonci, prova a chiudere le polemiche scoppiate dopo i commenti denigratori attribuiti a Mari nei confronti della scomparsa Michela Murgia. Frasi che la fondazione aveva giudicato incompatibili con lo spirito del premio e che avevano scatenato le voci di una possibile esclusione. A chiudere il caso in serata il comunicato ufficiale dell'ente. Il regolamento dello Strega non consente esclusioni o ritiri perché il premio valuta le opere e non gli autori. Chiudiamo con il calcio. Il Ravenna, squadra di Serie C, ha da poco annunciato un insolito colpaccio di mercato, il brasiliano Ronaldinho. Vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club Ariedo Braida. Indiscrezioni parlano della partecipazione dell'ex campionissimo a partite esibizione, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola.
11: 46 anni, 8 lontano dai campi di calcio, martedì prossimo a Miami l'ufficializzazione. Il brasiliano Ronaldinho farà parte del team della città romagnola.
12: Beh, mi sembra una gran bella cosa.
13: 46 anni può essere stato un fenomeno, ma non ne ha.
14: Però fanno comodo a volte gli anzianotti.
11: Perché?
14: Perché danno dei buoni esempi ai giovani.
11: Un pallone d'oro, un mondiale, una Champions League, un passato nel Barcellona e nel Milan. Sai chi è Ronaldinho?
15: Certo, ovvio, tutti lo sanno che è Ronaldinho.
11: Tu andrai allo stadio a vederlo?
15: Assolutamente, già andavo prima, adesso che c'è Ronaldinho non posso non andare.
11: Secondo lei ha fatto bene la Venna a prenderlo?
16: Ma sì, una buona operazione di marketing.
11: Solo di marketing, sì.
17: Questa è gente che veramente fa lanciare i territori, quindi ben vengano questi grandi campioni perché fanno crescere tutto il movimento.

0: Ottima strategia di marketing per avere tanta gente allo stadio.
1: Secondo lei giocherà?
0: No, non c'ho.
2: Non so se sarà determinante per andare in B, però sicuramente sarà un'attrattiva importante per crescere sia come città che come squadra e società di calcio.
3: Nelson Bova, GR1.
4: E tra pochissimo su Radio 1 si continuerà a parlare di calcio con la diretta del secondo tempo di Belgio-Iran per i mondiali 2026. Buon ascolto.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci ancora, voi ancora da Dallas, 22-4 ormai, sempre ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Siamo nell'intervallo di Belgio-Iran, gara valida per la seconda giornata del girone G. A Los Angeles la situazione non è cambiata, risultato ancora bloccato sullo 0-0, come raccontavano in radiocronaca Francesco Albanese e Sabino Nela, da quali torneremo tra pochissimo, e come riassumevamo in pochi istanti proprio prima del GR1. Sì, Belgio che sta provando a fare la partita, la necessità di vincere ovviamente la formazione di Rudy Garcia. Poi sul nostro taccuino è chiaro che i due momenti salienti del primo tempo sono legati proprio all'occasione avuta dall'Iran con la ferma opposizione di Courtois su Konani, ma soprattutto poi al gol annullato a Taremi, monitor di servizio anche qui nei nostri studi di Dallas, un po' impietosamente mostrano sostanzialmente una parte del bacino dell'ex attaccante dell'Inter e della nazionale iraniana al di là della linea difensiva del Belgio. Quindi secondo le attuali regole, dopo revisione di centimetri alla VAR, la rete è stata annullata. Sottolineavano opportunamente a più riprese in corso di radiocronaca Albanese e Nela l'assenza di Jeremy Doku nelle fila del Belgio per un'infezione respiratoria. Doku che è stato anche al centro un po' di una polemica interna nei giorni scorsi perché aveva apertamente manifestato l'intenzione di voler tornare in patria durante questo mondiale per assistere alla nascita del primo figlio, il che, come dicevamo anche l'altra volta quando commentavamo questa notizia, è una motivazione insomma più che legittima assolutamente, poi ognuno avrà la sua opinione. E invece, e arrivo invece alla notizia successiva, Leo Østigard, difensore del Genoa oltre che della nazionale norvegese, campione d'Italia peraltro col Napoli di Spalletti qualche stagione fa, ha assistito sia alla nascita del figlio ma a distanza proprio dagli Stati Uniti. Lo ha fatto ovviamente in video collegamento. Østigard, che è tra l'altro un difensore col vizietto del gol, ce l'ha e ha segnato anche nella gara di debutto della sua Norvegia contro l'Iraq nel 4-1 proprio rifilato alla formazione irachena. Dunque non soltanto Haaland, e dunque doppi auguri a Leo Østigard che ha festeggiato questo inizio di mondiale, sì, col gol, ma poi con la notizia davvero più importante, la nascita di un figlio, un po' il mondiale dei papà. Ora, a parte le polemiche che ci interessano di meno, Los Angeles tra un po' si gioca per il secondo tempo di Belgio-Iran, considerando questo maxi recupero, questa volta motivato, perché poi il gioco è stato fermato, praticamente pronti via per l'infortunio, comunque per lo scontro duro di gioco tra Behram Van, portiere dell'Iran, e Romelu Lukaku. Francesco Albanese, forse il Belgio, ma insomma l'impressione che magari verificheremo e racconterete voi già tra pochi minuti, comincerà a sentire, no, il peso dell'orologio che va avanti, perché un po' come abbiamo visto per la Spagna, che questo problema non l'ha proprio avuto, però mezza steccata la prima e la seconda non la puoi fallire, altrimenti un girone, ricordiamo, all'insegna del totale equilibrio, perché sono a un punto anche Nuova Zelanda ed Egitto che giocheranno nel cuore della notte, e lo stesso vale per la partita delle 24, girone H, Uruguay Capoverde, e la formazione di Rudy Garcia deve accelerare, ha fatto quantità ma non qualità per ora. Francesco.
11: Sì, il Belgio non può certo ritenersi soddisfatto per il rendimento mostrato nel corso dei primi 45 minuti di gioco. All'intervallo ha parlato il collaboratore tecnico di Rudy Garcia, c'è mancata velocità e tecnica, ha ammesso il vice allenatore del Belgio, quindi sono perfettamente consapevoli che occorrerà cambiare registro per avere ragione di un Iran che sta facendo la sua partita, così come era nelle attese.

0: squadra che dal punto di vista tecnico certamente rende qualcosa ai Diavoli Rossi, quindi con umiltà si mette là dietro e però ha dimostrato anche di poter ripartire e creare pericoli alla porta avversaria.
1: Sebino Nela, una battuta anche con te, poi vi lascio definitivamente il microfono per il secondo tempo. Le sportellate di Lukaku abbondanti però non bastano, De Bruyne meno qualità di quanto si possa attendere, ma poi soprattutto se guardi alla panchina di Rudy Garcia, ricordando ancora una volta che non c'è Jeremy Doku, non c'è molto da pescare, a meno che non vuoi fare di nuovo l'esperimento De Ketelaar sul fronte offensivo, diciamo come punta centrale, ma non credo proprio che sia questo il caso.
2: Allora, tu hai cominciato dicendo che la prima partita il Belgio l'ha steccata, siamo a una partita e mezzo, perché io ci metterei anche questo primo tempo.
1: È un'altra mezza stecca.
2: A questo punto o l'allenatore o i giocatori in campo devono trovare delle soluzioni per battere questo avversario che sta facendo il suo, si sta difendendo, non sapevamo che la partita poteva essere questa, non ci trovo niente di straordinario e quindi staremo a vedere in questi secondi 45 minuti cosa riusciranno a fare. Hai detto bene, secondo me una squadra non si può appoggiare solo su Lukaku e ci sono altri giocatori che devono dimostrare di più.
1: Ma vedremo anche, anzi sentiremo, se saranno altri giocatori protagonisti dalle panchine, spesso le hanno cambiate in queste partite del Mondiale proprio subentrando. Dunque il microfono torna a Francesco Albanese e Sebino Nela per il secondo tempo di Belgio-Iran, seconda giornata del girone G. Come sempre ci ritroveremo a fine partita, ma poi andremo ancora avanti per un'altra mezz'ora, direi meno visti i recuperi sempre lunghi, comunque fino alle 23:30 in vostra compagnia faremo il punto della giornata con il nostro Filippo Grassia, per cui la serata è ancora tutta da vivere, ma cominciamo dal secondo tempo di Belgio-Iran.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto!
5: San Benedetto!
6: La partita.
0: Sono tornate in campo le squadre Belgio e Iran, pronte a dar vita a questo secondo tempo per la seconda gara, la seconda giornata del gruppo G del Mondiale americano. Belgio-Iran 0-0 alla fine del primo tempo. Accanto a me Sebino Nela, non mi pare di aver visto sostituzione, però in questo momento forse si sta alzando il cartello del quarto uomo, allora c'è effettivamente un avvicendamento, è nelle fila dell'Iran dove non troveremo più Saleh, che dunque lascia il terreno di gioco, al suo posto opererà Yakan Bash, calciatore centrocampista che peraltro gioca in Belgio, uno dei due calciatori iraniani che gioca in Belgio e quindi conosce insomma i propri avversari forse meglio di altri, e allora forse anche così si può interpretare questa decisione da parte di Galenoe, che un cambio lo fa, toglie col numero 2 Saleh, al suo posto il centrocampista Yakan Bash, forse per dare un po' più di sostegno alla manovra dell'Iran.
2: Questo possiamo ipotizzare anche un po' di stanchezza da parte di qualcuno e perché no anche da parte dell'allenatore che sta cercando qualcosa
0: subito
2: di nuovo.
0: Subito l'Iran avanti proprio con Yakan Bash, il nuovo entrato che ha impiegato pochissimi secondi per provare se non altro a rendersi pericoloso, una conclusione di sinistro dopo appena 20 secondi dall'inizio del secondo tempo, la palla strozzata è finita sul fondo.
2: Si ricomincia con l'Iran che si fa vedere in area avversaria questo secondo tempo, brutti segnali per il Belgio.
0: Con la squadra allenata da Rudy Garcia, che dunque conferma l'11 di partenza, adesso ve lo andremo a leggere, attaccherà questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione da destra verso sinistra. Attenzione a Salem Mekeze che prova a trovare luce sulla corsia di destra, allarga la corsa, si porta in zona centrale, sulla corsia di sinistra c'è De Kuyper, pallone corto per Trossa, serie di fitte, poi la profondità per De Bruyne, il tiro respinto, ci sarà forse calcio d'angolo. Comunque il Belgio che si mantiene in zona d'attacco, Belgio che si presenta con Courtois tra i pali, Meunier, Ngoi, Mekele, De Kuyper a comporre la linea difensiva, avanzati ci sono Raskin e Tielemans, i tre rifinitori Saleh Mekeze, De Bruyne e Trossard, la punta è Lukaku in attesa della rimessa in gioco con le mani. L'Iran ha poi respinto anche se De Bruyne è bravo a recuperare il possesso palla, Trossard non altrettanto perché è stato anticipato dalla difesa dell'Iran che poi come può con Kanani allontana la minaccia, poi Yamash, il nuovo entrato, la combina grossa, anche lui sbaglia il controllo, c'è la sanzione, ci sarà un calcio di punizione in favore del Belgio in zona d'attacco. Dunque l'Iran, andiamo a vedere come si schiera in questo secondo

0: tempo Berenvan tra i pali, poi Yamash ha sostituito Salè, Scioia, Canani, Agisaf il capitano, poi a centrocampo troviamo Ramine Zatolai ammonito nel primo tempo, Godos, un po' più avanzato Moebi, Taremi ed anche Ali che opera di fatto come esterno sinistro nel centrocampo avversario. Il gioco è fermo perché c'è stato un fallo commesso ai danni di Trossard, l'arbitro ha decretato il calcio di punizione.
1: Posso aggiungere una cosa,
0: prego.
1: Visto che c'è il VAR?
0: Certo.
1: Questo è un intervento abbastanza pericoloso, con i tacchetti ha portato via e gli ha aperto il calzettone. Insomma, io capisco che l'arbitro, perché non tutto può vedere un arbitro, sebbene aiutato si possono vedere più cose.
0: Anche perché insomma il VAR lo abbiamo istituito proprio per situazioni di questo genere, quando ancora deve scoccare il terzo minuto di gioco della ripresa. Anche lo staff, siamo sempre sullo 0-0, anche lo staff medico del Belgio si sta sincerando delle condizioni di Trossard, bisogna capire se il giocatore sarà in grado di riprendere il proprio posto all'interno del terreno di gioco, è molto dolorante.
1: Ci viene riproposta, lo rivediamo bene.
0: Ci viene riproposta da...
1: Ma proprio col piede sinistro sul polpaccio di Trossard.
0: Sì, sì, anche scomposto, effettivamente del
1: questo
0: tutto...
1: è quello che rimane del calzettone.
0: Del tutto lacerato il calzettone.
1: Guarda che strisce che gli ha lasciato.
0: Con tanto di strisce, insomma. Non mi pare che sia stato ammonito il giocatore, quindi sicuramente questa è una pecca, un errore per la direzione di gara capeggiata dall'arbitro argentino Herrera. Si sta per riprendere al minuto numero 49, calcio di punizione in zona d'attacco, lato corto dell'area di rigore in favore del Belgio, controllato da due giocatori. Lukaku cerca la conclusione ancora verso Lukaku, De Bruyne, Ali è stato comunque bravo ad anticipare il centravanti del Napoli e a concedere semplicemente un calcio d'angolo per il Belgio, che comunque vuole evidentemente cambiare passo, cambiare marcia. In questo secondo tempo ha bisogno tantissimo di una vittoria, così come l'Iran, ormai passi falsi non se ne possono più concedere a questo punto del mondiale. De Bruyne in avanti sul primo palo, una serie di respinte favoriscono comunque i diavolori rossi, che avranno la possibilità di battere ancora una volta un calcio d'angolo, sempre zona offensiva, lato sinistro, sempre dalla bandierina si porta Kevin De Bruyne, che va a cercare di vedere come si piazzano all'interno dell'area di rigore i propri compagni di squadra. De Bruyne sul secondo palo, stavolta a cercare la testa, il tiro, la palla che finisce sull'esterno della rete, ci ha provato Saelemaekers.
1: Questo doveva fare, doveva calciare subito di prima intenzione, sono stati calci d'angolo tutti diversi, calciati in maniera diversa, si è esplorato il centro dell'area, si è cercato il primo palo e questo terzo calcio d'angolo invece a cercare un uomo libero sul secondo palo, uomo libero che c'era, ma tiro impreciso, è troppo difficile.
0: Se ne va il quinto minuto di gioco della ripresa, sempre 0-0 tra Belgio e Iran. Ramin comunque va a dialogare a distanza col compagno di squadra, col portiere che lo aveva cercato con un lancio a lunga gittata, non è stato però raggiunto dal pallone il calciatore dell'Iran. Allora la squadra allenata da Galeno deve ancora osservare un tentativo di offesa da parte del Belgio sulla corsia di destra, ancora con Saelemaekers. Goi si era proposto, ma Saelemaekers preferisce gestire il pallone per linee orizzontali con Mekele, che riceve in questo preciso istante, va a scambiare sulla sinistra con Tielemans, fascia centrale, ancora il capitano che però preferisce non rischiare la giocata, ancora una volta fa girare il pallone sempre per linee orizzontali. Dan Goi arriva poi per Saelemaekers, da destra si accenta verso sinistra, strattonato, resiste ad una carica, Tielemans colpo di tacco per la possibilità di De Kuip, il tiro è stato poi anticipato, poi Tielemans finta, ancora al limite del rigore, non è finita l'azione per il Belgio che prova a trovare luce con De Bruyne, palla morbida, secondo palo, Trossard, palla fuori e forse c'era anche fuori gioco.
1: E finalmente questa volta abbiamo assistito a un tiro dalla distanza, da appena fuori area. Belgio che insiste a far girare questo pallone. Qua abbiamo visto il tiro di De Kuyper, poi la palla di nuovo allargata, poi alzata dentro l'area di rigore, ma troppo alta per Trossard.
0: Eh sì, si è alzata anche la bandierina del collaboratore di Herrera, però qui c'è stata la velocità nella manovra, quella un po' invocata dallo staff tecnico di Garcia nel corso dell'intervallo. Deve velocizzare il Belgio, non può permettersi un possesso palla sterile, perché poi abbiamo visto che l'Iran riesce, anche se talvolta in difficoltà, comunque a rintuzzare gli attacchi avversari. Si rialza Scioglia, il gioco era stato interrotto perché era rimasto a terra contuso il centrale difensivo dello

0: Lo scacchiere tattico disegnato da Galenoi, si riparte col lancio lungo di Beiramada a cercare Taremi, l'aggancio dell'interista non è dei migliori, il pallone si perde in fallo laterale ma comunque in favore dell'Iran, che allora con il nuovo entrato Yakhanbash si mantiene comunque in zona d'attacco, fa passare secondi, deve stare attento perché l'arbitro già ha invertito una ripresa nel primo tempo. Yakhanbash finalmente batte la palla in aria, tiro parato da Courtois, ancora la possibilità per l'Iran con queste fiammate,
1: sempre Taremi credo,
0: sì sempre lui, poi Yakhanbash ancora a mettere il pallone dentro in appressione la difesa del Belgio, poi un po' Trossard, un po' Meunier vanno ad allontanare anche con la collaborazione di Lukaku, ma ancora Courtois deve intervenire e far sua la sfera, sì molto bravo Taremi a intervenire ma Courtois si è fatto trovare pronto.
1: Ecco, non ha rimessa laterale, subito pericolosa è diventata la squadra iraniana, questo pallone che finisce sui piedi di Taremi che va a cercare subito la porta, ancora una volta prontissimo però Courtois
0: non si è lasciato sorprendere, attenzione alla sinistra dove c'è Tielemans, palla morbida respinta da Canalis, c'è un tocco ma l'arbitro dice che non è volontario, non può essere considerato punibile. Diciamo che l'Iran, e siamo all'ottavo di gioco sempre sullo 0-0, Sebinonella capitalizza ogni minima occasione, anche un fallo laterale l'Iran,
1: è vero, una percentuale altissima
0: comunque rende la vita difficile, quindi questo fa capire quanto il Belgio non possa assolutamente distrarsi, possa minimamente concedere occasione, perché l'Iran ha dimostrato che non scherza quando si presenta dalla parte opposta. E siamo al nono di gioco, sempre 0-0. Ramin chiama direttamente in causa il proprio estremo difensore, vale a dire Beiramvand, che necessariamente deve giocare il pallone con i piedi, prova ad alzare la linea del pressing, addirittura De Bruyne, l'uomo più avanzato, la profondità, termina a terra, provava con anche un piccolo urlo ad indurre all'errore il direttore di gara Yakhanbash. Piuttosto vivace, diciamo così, l'ingresso in campo di Yakhanbash, una conclusione, un fallo laterale, un cartellino giallo non sanzionato, comunque si sta facendo notare.
1: In pochissimi secondi migliori in campo.
0: Praticamente, è così, ci avviciniamo anche al decimo di gioco, ancora con il Belgio Trossard verso Lukaku, Lukaku palla sul destro, si gira ma è più destro di lui ad arrivare sul pallone. E Zartolai gli ha tolto il respiro, gli ha tolto la possibilità di liberare il tiro, anche se poi sarebbe stato col destro, non il suo piede migliore, ma attenzione a Meunier in area di rigore, la palla è per De Bruyne, manca l'aggancio ma riesce comunque a servire Saelemaekers e poi anticipato dallo stesso Zartolai che vede una zona libera del campo e scaglia il pallone lì dove nessuno può arrivare e il Belgio deve accontentarsi di una rimessa a gioco con le mani.
1: Mi dispiace, brutta la prestazione fino adesso di De Bruyne, moltissimi errori da parte di questo giocatore, non siamo abituati a vederlo sbagliare così tanto.
0: Effettivamente non può essere promosso fino a questo momento il centrale del Napoli e poi la possibilità è ancora per l'Iran con Yakhanbash che cerca e trova collaborazione alla destra con Ramin,

0: cercava poi dentro l'area di rigore Taremi, ma c'è De Bruyne stavolta ben servito da un compagno che prova a organizzare una controreplica da parte del Belgio, che però parte da molto lontano. Siamo all'interno della propria metà campo, la profondità cercata per Saelemaekers, ma il pallone è irraggiungibile per il calciatore del Milan.
1: A parte la mancanza di soluzioni, devo dire che c'è anche molta imprecisione da parte del Belgio, molti palloni sbagliati, passaggi, cross all'interno anche dell'area di rigore. Quindi bisogna valutare nella prestazione anche l'aspetto tecnico della squadra, cosa ha offerto la squadra a livello tecnico, e devo dire gli errori fin qui sono stati molti.
0: Ci sono comunque delle soluzioni, abbiamo detto manca Doku, ma comunque calciatori interessanti a partire da De Ketelaere che potrebbero fare al caso di Garcia in questo secondo tempo, potrebbero essere schierati. C'è anche il giovane Fernandez Pardo, vedremo quali saranno le scelte operate dal tecnico francese che guida il Belgio, che comunque resta ormai quasi in pianta stabile nella metà campo avversaria. Adesso ci prova sulla sinistra con Trossard, palla morbida verso Lukaku, colpito Lukaku, ma poi Kanani allontana il tentativo di replica bis da parte di Romelu Lukaku. Il pallone era rimasto lì, e insomma quando Lukaku può avere un pallone di rigore non si può stare tranquilli.
1: No, qua marcato bene, ma il cross era stato fatto anche bene da sinistra da parte di Trossard, che continua insomma a fare giocate piuttosto interessanti. Forse lui il migliore dei suoi.
0: È quello che ci sta provando con maggiore convinzione.
1: Eccoli,
0: e si prepara un triplice cambio con le maglie 21, 20 e 14. Allora ecco che arrivano i rinforzi, arrivano il momento delle sostituzioni. Esce Meunier, quindi evidentemente vuole un po' più sbilanciarla questa formazione. Rudy Garcia, esce anche Saelemaekers, non una grande prova anche da parte del calciatore milanista, e vedremo chi sarà il terzo calciatore a lasciare il terreno di gioco. Intanto entra Van Aken, e sarà Raskin, anche Raskin uscirà, Luke Bacchio, Van Aken, Castagne. Questi sono i nuovi entrati per il Belgio di Garcia, che comunque interviene un po' in diverse zone del campo. Comunque Luke Bacchio è un attaccante di ruolo e forse potrà dare quel sostegno di cui Lukaku ha bisogno lì davanti.
1: Perché no? Adesso però bisogna sì giocare meglio naturalmente, offrire cose migliori appunto agli attaccanti. Attenzione,
0: c'è Diran che stava per entrare in area di rigore,
1: non
0: termina a terra Taremi, l'arbitro dice che è tutto regolare, si può proseguire a giocare. Dunque i nuovi entrati per il Belgio sono Castagne, Van Aken e Luke Bacchio. Attenzione, Castagne già ammonito nella prima gara, quindi è sotto diffida, potrebbe in caso di cartellino giallo saltare la prossima sfida, che vedrà il Belgio affrontare la Nuova Zelanda, mentre l'Iran se la dovrà vedere contro l'Egitto. Si giocherà il 26 giugno e l'Iran andrà per la prima volta a Seattle in questi mondiali, e chissà, è stato promesso che potrà andarci con due giorni di anticipo. Vedremo comunque se questo riuscirà. De Bruyne in area di rigore, mette giù il pallone per Lukaku, porta vuota, parata, e ce la fa a salvarsi l'Iran. Col riflesso di Behram Vand, festeggiato come un eroe nazionale da parte dei suoi compagni di squadra. Sembrava sul punto di capitolare la porta dell'Iran, e invece anche con un pizzico di buona sorte si salva letteralmente la squadra di Galenoi. Belgio ad un passo dal gol del vantaggio al minuto numero 60, resiste lo 0-0 di partenza. Sebino,
1: sembrava già fatto due o tre volte questo gol, è bravo ancora una volta il portiere iraniano.
0: È stato bravo, sì.
1: Grande occasione questa,
0: crederci, sì. È stato bravo qui De Bruyne ad afferrare stavolta sì un pallone, a metterlo a disposizione dei compagni. Il Belgio prova a sfruttare l'onda emotiva anche dei tre nuovi ingressi, Castagne, Van Aken e Luke Bacchio, che hanno rilevato rispettivamente Raskin, Saelemaekers e Meunier. Adesso avanza Ngoi, poi la possibilità è ancora per Trossard, opera in posizione più centrale, lo scambio indietro è per Tielemans sulla corsia di destra, prova a trovare luce proprio il nuovo entrato Luke Bacchio, va a cercare la velocità, la trova, potrebbe andare al cross e mette il pallone a disposizione di Lukaku in mezzo, che è stato proprio anticipato. Poi De Bruyne è bravo con velocità a raccogliere la sfera, a metterla subito a disposizione ancora del compagno, che scambia di nuovo con De Bruyne, poi Trossard, profondità per Lukaku, come il pallone a quel punto non è più raggiungibile

0: da parte del calciatore che ha giocato e ha segnato soprattutto 90 gol con la maglia del Belgio, ma al mondiale non segna dal 2018. Serbino,
1: strana questa cosa, particolarmente sì, strana,
0: curiosa statistica per Romelu Lukaku. Addirittura il Belgio cerca anche un gol dalla prima gara dello scorso mondiale, quando batté il Canada con il gol di Batshuayi, ma da quel momento in poi nessun giocatore del Belgio ha segnato. C'è stata però l'autorete la scorsa volta con l'Egitto. Palla in profondità, ancora in area di rigore, ma Behram Vande, il portiere dell'Iran, è molto attento, non teme di uscire presa alta, anche con coraggio fa sua la sfera quando è stato superato il 60esimo e siamo sempre sullo 0-0.
1: Behram Vande non è velocissimo di gambe, questi cross gli permettono però di scegliere bene il tempo e andare su e prendere questo pallone.
0: Corpo a corpo tra Jan Bash e il calciatore De Kuyper del Belgio, alla meglio il belga, poi il pallone a disposizione di De Bruyne che scambia sulla corsia di destra, dove Luke Bacchio prova in qualche modo a cambiare passo, a dare più sostanza alla manovra offensiva. De Bruyne in aria, in profondità, è stato però fermato
1: troppa
0: il tentativo.
1: Fretta.
0: Troppa fretta, si poteva altro giocare meglio quel pallone,
1: sì, esatto, aveva tutto il tempo per poter mettere un buon cross all'interno dell'area di rigore,
0: ma troppa fretta ce l'ha anche l'Iran che sbaglia la ripartenza, sbaglia l'impostazione. Lukaku vorrebbe il pallone nella classica posizione di centroball, il pallone finisce invece sulla corsia di destra, Luke Bacchio di sinistro con la porta poi quasi vuota mette fuori il giocatore nuovo entrato Van Aken, forse un po' pigro nella circostanza, poteva fare di più, c'era stata una respinta ma non era facile coordinarsi in così poco tempo.
1: Allora il tiro non era niente di che, portiere iraniano questa volta esagera, infatti appena si alza con la mano chiede scusa, sì, perché sa che non doveva fare una parata del genere, insomma,
0: e qui poteva creare grossi guai alla sua squadra con un intervento non dei più precisi. Van Aken comunque non ne ha approfittato. Allora c'è l'Iran di nuovo in possesso del pallone con Godos poco oltre la linea mediana del campo, in avanti si va a cercare Taremi anticipato da Courtois, l'arbitro ha ravvisato anche un fallo di Taremi, sì, ma ha detto che si può proseguire a giocare per la regola del vantaggio. De Bruyne in cabina di regia, il pallone finisce sulla corsia di destra. Adesso è un po' cambiata la gara, i nuovi innesti comunque hanno cambiato anche i riferimenti, l'Iran sta cercando di riorganizzarsi all'altezza della propria linea di difesa con la possibilità che si sviluppa con i nuovi entrati e Castagne che ha chiamato in causa Tielemans, poi Van Aken scambia con De Bruyne, il pallone arriva sulla corsia di sinistra dove Castagne stesso lo mette sul secondo palo ma è irraggiungibile per i suoi compagni. Sabino,
1: irraggiungibile ancora una volta, un cross sbagliato, diciamo che Garcia ha voluto cambiare sì con uomini, con tre uomini ha fatto questo cambio, triplice cambio, non c'è un attaccante vicino a Lukaku, assolutamente no, perché Luke Bacchio gioca largo sulla fascia,
0: sì, è vero.
1: Forse si è alzato un po' De Bruyne e si cerca di con un paio di giocatori di stare più vicini appunto al centravanti belga, ma non è certamente una squadra con due punte questa.
0: No, perché Luke Bacchio a dispetto del ruolo comunque è andato a ricoprire, come giustamente rilevava Sebilonera, il ruolo di quella che un tempo si chiamava
1: Van Aken che si avvicina, sì, anche lui a Lukaku, ma funge più da trequartista a cercare spazi e magari perché no il tiro dalla distanza.
0: Intanto è stato Ali a recuperare, a rimediare anche con forza e coraggio un calcio d'angolo quanto mai prezioso per l'Iran,
1: sì,
0: perché siamo al minuto numero 20 del secondo tempo, siamo sempre sul punteggio di 0-0, ma abbiamo visto che l'Iran quando può avere a disposizione soluzioni del genere, calci piazzati, falli laterali, le studia anche degli schemi e allora può creare pericolo. Addirittura bacia il pallone Ramin, maglia numero 23 per l'Iran, calcio d'angolo, fronte sinistro offensivo, vedremo che cosa potrà scaturire da questa soluzione dal corner per la squadra iraniana. Herrera dice che il gioco può riprendere, dunque corner per l'Iran, cerca spazio in area di rigore Canani, palla che finisce sul secondo palo con la maglia numero 4, è stato il difensore Scioia a cercare luce nell'area di rigore avversaria, ma la palla è finita direttamente sul fondo.
1: E comunque loro
2: la prendono questa palla, la prendono sempre.
0: E arrivano cambi, arrivano Muhammadi e Torabi. Ecco le scelte operate da Galenoi, che toglie dal terreno di gioco con la maglia numero 8 Moebi. Si è visto poco calciatore Moebi, dunque entreranno da questo momento in poi con il 5 e la maglia numero 16. Esce anche Haji Safi, dunque ci sono due nuovi innesti. Muhammadi con la maglia numero 5 e con la maglia numero 16 entra anche Torabi.
2: Allora, qua non sono demeriti, perché tutti hanno fatto bene, tutti hanno fatto bene, e ci vogliono forze fresche naturalmente, perché la partita è ancora lunga e c'è da sudare parecchio, vuoi o non vuoi. Anche la partita difensiva è dispendiosa, perché devi correre.
0: Attenzione, errore di Ngoi. Taremi se ne stava per andare,
2: attenzione,
0: era ultimo uomo. Vediamo il cartellino
2: rosso.
0: Cartellino rosso. Che ingenuità, che errore da parte di Ngoi. Molto bravo Taremi, subito ad approfittarne, ad involarsi verso la porta avversaria. E adesso per il Belgio sono guai seri, perché siamo al 21esimo del secondo tempo. Belgio in 10 uomini. Completamente sbagliato il tocco all'indietro di Ngoi, leggerezza, sbagliato il controllo,
2: sbagliato col piede d'appoggio
0: in maniera molto goffa,
2: gli si è allungata la palla, sì,
0: poi si è aggrappato alla maglia dell'avversario. È vero che c'era un gioco, eravamo lontani dalla porta, però difficilmente Taremi poteva essere fermato dal giocatore che stava recuperando. È una chiara occasione da rete, mi sento di condividere la scelta del direttore di gara.
2: Anch'io che sono molto critico. Anch'io che sono sempre molto critico in queste situazioni, però credo che sia giusto.
0: Perché insomma il fallo è netto, è volontario. Taremi si involava verso Courtois.
2: Comunque aveva un vantaggio comunque, quindi se è fallo, se è fischiato fallo, di conseguenza ci deve essere il rosso.
0: Errore d'esperienza per Ngoi, che evidentemente adesso costringe Rudy Garcia a rivedere i piani per

0: fra proprio il difensore, ma c'è la punizione per l'Iran. Ramin, lo schema, la palla in profondità, adesso cambia un po' la situazione, adesso sarà difficile vedere quel monologo del Belgio, chissà,
1: dipende, secondo me dipende da quanto vuole vincere la partita l'Iran a questo punto, pensa
0: se ci crede o meno, soprattutto esatto. Perché comunque la superiorità numerica per 20 minuti abbondanti, ricordiamo che si gioca sempre all'ora di pranzo a Los Angeles, quindi anche il fattore clima può avere una sua incidenza in questo finale di partita.
1: Capire quanto vuole fare la gara adesso l'Iran.
0: Ci sta provando, adesso siamo nella metà campo del Belgio che naturalmente è confuso, è scioccato, perché insomma affrontare, sappiamo, una gara in 10 uomini così importante, dopo che comunque per lunghi tratti l'hai dominata, ce l'avevi tu il pallino del gioco in mano, adesso può cambiare anche l'inerzia, e Taremi chiama al pressing i propri compagni, alzate la linea del pressing, venite ad aiutarmi, si è sbracciato Taremi, lo stesso fa dalla parte opposta Lukaku, poi cerca e trova collaborazione in Luke Bacchio. Ci avviciniamo al minuto numero 70 di questa ripresa tra Belgio e Iran, è 0-0 il punteggio, ma lo ricordiamo, il Belgio è in 10 uomini per l'espulsione di Ngoi pochi minuti fa per fallo da ultimo uomo nei confronti di Taremi. Non riesce la finezza offensiva da parte di Luke Bacchio, adesso si permette anche un preziosismo in zona difensiva all'Iran, che con Godos va ad organizzare una nuova manovra d'attacco.
1: Adesso dai, una squadra di calcio, stai 0-0, superiorità numerica, ci devi provare, dai, devi prendere il pallino del gioco in mano, e l'Iran secondo me ci deve provare.
0: Sono occasioni difficilmente ripetibili e naturalmente vedremo adesso se ci sarà la forza, adesso la profondità viene cercata, la verticalizzazione viene cercata, ma è mancata completamente la misura del suggerimento di Godos, che per Ramin voleva innescare la velocità dell'esterno destro dello schieramento operato da Galenoe. Siamo al minuto numero 25 e c'è la sosta, allora ci fermiamo anche noi per riflettere solo qualche istante.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Come prima, più di prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Di nuovo in diretta per raccontarvi questo finale comunque emozionante di partita tra Belgio e Iran. Siamo al 70esimo e siamo sullo 0-0, ma l'Iran può avvalersi della superiorità numerica, 11 contro 10 pochi minuti fa, espulso il centrale difensivo del Belgio Ngoi, è in corso la pausa per idratarsi, Sebinonela, e abbiamo visto, se ne avevamo bisogno, abbiamo capito chi è il leader dell'Iran, Taremi, come si è fatto sentire in questa pausa?
1: Giocatore d'esperienza naturalmente, il giocatore più importante che ha questa nazionale, e insomma dispensa aiuti, chiamiamole così, o consigli, come volete voi, ai propri compagni. Io credo che questa sia un'opportunità unica per questa squadra, staremo a vedere, manca molto, ipotizziamo 28 minuti almeno, non lo so, alla fine di questa gara. Ci dovrà provare, come ci dovrà provare anche se in inferiorità numerica comunque il Belgio.
0: Annichiliti sugli spalti i tifosi del Belgio, che certo pensavano e speravano a un evolversi diverso di questa sfida, intanto manda sul terreno di gioco Garcia Theat, calciatore che in Italia abbiamo visto con la maglia del Bologna, evidentemente va a rafforzare il pacchetto arretrato, perché dopo l'espulsione di Ngoi insomma si era un po' sbilanciata la squadra belga, che deve adesso un po' riorganizzarsi. E indovina un po' chi è il sacrificato di Garcia.

0: se Bidonera, Romelu Lukaku.
1: Non lo so, io non l'avrei mai tolto in un finale del genere, ma insomma gli allenatori devono fare delle scelte, sapranno meglio loro il perché vengono fatte e vengono prese queste decisioni, naturalmente. Ma...
0: dobbiamo considerare tanti fattori, intanto lo stato di forma di Lukaku, che sappiamo non essere insomma una condizione fisica perlomeno eccellente, era anche già ammonito. E quindi un eventuale altro cartellino avrebbe addirittura lasciato il 9 il Belgio, però certo ci vuole coraggio a tirare fuori il simbolo di questa nazionale.
1: Adesso Luke Bacchio dovrebbe fare lui la punta centrale.
0: È andato
1: poi gli altri tutti a supporto.
0: E sono 74 i minuti sul cronometro col Belgio e Iran sullo 0-0, ma naturalmente adesso questo palla continuo quasi ininterrotto dell'Iran che abbiamo visto per in pratica tutta la partita. Adesso è l'Iran che può organizzare manovre offensive, bisognerà capire se la stessa Iran avrà la forza, anche però la capacità tecnica di incidere e di andare a colpire un Belgio che comunque adesso dovrà fare di necessità virtù.
1: Adesso stanno facendo gli iraniani possesso di palla, girano la palla da destra a sinistra, il Belgio non sale, quindi hanno la possibilità di respirare un po' dopo tutta una gara sempre in apprensione.
0: È una gara questa dunque tra Belgio e Iran che può dire una parola decisiva per le sorti non solo delle due formazioni interessate a questa partita, ma anche delle altre due, Egitto e Nuova Zelanda, che naturalmente poi si affronteranno più tardi, ma che ovviamente in base a questo risultato possono decidere molto del proprio destino. Evidentemente più passano le giornate meno si può sbagliare, meno si può rischiare. Attenzione all'Iran sulla corsia di sinistra, prova a trovare lo spunto con il pallone di Mohammadi messo a disposizione, o perlomeno ci stava provando, di Taremi. Stavolta è attenta la retroguardia del Belgio.
1: Posso dirti che hanno ancora un po' di paura addosso, che si devono scrollare, perché in questo caso sulla sinistra hanno sfondato bene, hanno coperto poco l'area di rigore.
0: Secondo me infatti a vedere Taremi, così come incoraggiava i compagni nella pausa del cooling break, era proprio una scossa di carattere motivazionale, psicologico, crediamoci, più che dare indicazioni tecniche. Evidentemente lui ci crede e vorrebbe che altrettanto facessero anche i propri compagni di squadra. Prova il Belgio a riorganizzarsi con Van Aken, la possibilità adesso a sinistra per De Kuyper. Ricordiamo il Belgio è in 10 uomini, Tielemans la palla in profondità a cercare De Bruyne, che adesso staziona in zona un po' laterale anche a ricoprire De Bruyne, che deve essere chiamato un po' come tutti i suoi compagni di squadra al doppio ruolo, andare avanti ma anche poi guardarsi alle
1: e
0: squadre.
1: Poi devi coprire inevitabilmente, abbiamo visto adesso hanno ripiegato praticamente tutti e aspettano che la palla gli venga consegnata da qualche errore dell'Iran.
0: È stata superata la mezz'ora di gioco, ricordiamo che dopo l'espulsione di Ngoi la scelta di Rudy Garcia, e questa anche farà discutere e non poco in patria, è stata quella di togliere Romelu Lukaku dal terreno di gioco e di inserire al suo posto il difensore di ruolo come Teat. Vedremo poi chi avrà avuto ragione al termine di questa partita. C'è l'Iran che adesso quasi non sembra vero alla squadra iraniana di poter gestire il possesso del pallone, ad organizzare una manovra offensiva. Il pallone a sinistra viene raggiunto da Mohammadi, ancora più a sinistra la palla viene scagliata nel mezzo, dove Ramin va ad appoggiare in zona d'attacco la possibilità di inserimento anche di Taremi. Il pallone però sfila direttamente sul fondo, però Mohammadi sulla corsia di sinistra comincia a farsi vedere.
1: Sì, devo dire, e stanno arrivando anche ottimi palloni all'interno dell'area di rigore, non brutti cross, anzi.
0: 32esimo in corso in questo secondo tempo tra Belgio e Iran, sempre il punteggio quello di partenza, non è cambiato, 0-0. Tielemans perde palla, poi la possibilità ancora per Taremi, è stato anticipato proprio dal nuovo entrato Teat, poi De Kuyper, che anzi Van Aken, che gestisce il pallone e mette lo stesso a disposizione di Courtois, che però non può far altro che andare lungo a cercare Luke Bacchio, fermato l'attaccante del Belgio. Non ci sono possibilità sulla corsia di sinistra stavolta per l'Iran, è lo stesso Belgio allora che controlla ancora la sfera all'interno della propria area di rigore. Sebino,
1: si stanno cercando in qualche modo di trovare qualche soluzione, ma io non so cosa succederà in patria, non so come finirà questa partita, non so quale sarà

0: ci saranno lo stesso le critiche anche se il Belgio dovesse vincere questa gara, ma possiamo dire che se Lukaku non è difendibile, nessun altro in questa squadra è difendibile.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Perché i problemi sono più di uno, mi sembra.
1: Potremmo salvare giusto Courtois rispetto a quello che abbiamo visto, e questo già la dice lunga. Shahriyar pronto ad entrare per l'Iran. Esce Gordos, altra sostituzione dunque per Gagliardi, che vuole giocarsene comunque tutte le carte a sua disposizione. Allora, che manda in campo Shahriyar Mogallo, che aveva fatto, diciamo così, il compagno di reparto nella prima gara con la Nuova Zelanda, e adesso va ad affiancare Taremi. Mogallo Shahriyar per questo finale di partita, un po' annoiato in tribuna, abbiamo visto anche Ferdinand.
0: Sì.
1: Non mi sembrava particolarmente divertito da questa
0: secondo
1: partita.
0: No, non può annoiare questa partita, perché comunque c'è una classifica e comunque insomma c'è il Belgio che bene o male è riconosciuta come una squadra ormai da tantissimi anni di un certo livello. Rimane interessante, ma c'è da capire veramente se l'Iran la vuole vincere fino alla fine questa gara.
1: Questa sostituzione però farebbe capire che comunque l'intenzione c'è, perché se metti un attaccante puro come Shahriyar Mogallo e togli un centrocampista, evidentemente il segnale che dai la squadra è quello.
0: Centrocampista Gordos, che tra l'altro ha corso tantissimo e probabilmente anche affaticato.
1: 34 minuti sul cronometro, la possibilità è proprio per Taremi.
0: Bravi.
1: Allarga a sinistra con Muhammadi, potrebbe andare sul destro poi proprio verso il nuovo entrato Mogallo, che però in maniera piuttosto goffa e ingenua commette fallo in attacco, anzi si trattava del compagno di reparto, se non vado errato uno dei nuovi entrati, e ha commesso fallo in attacco anche brutto, ha rischiato davvero qui di far molto male a De Kuyper. Insomma, dopo quello che abbiamo visto per il povero Coné del Canada, con quelle entrate bisogna andarci davvero cauti.
0: Ci vuole anche fortuna, ci vuole.
1: La possibilità è per il Belgio con De Bruyne, che caparbiamente prova a spostare, a portare il pallone in avanti. Reclamava
0: male De Bruyne
1: un fallo, sì, non possiamo promuovere quest'oggi la prova fornita dal centrocampista del Napoli, che comunque prova ad andare in pressione. Poi si complica un po' la vita l'Iran all'altezza della propria linea mediana del campo. A destra c'è la possibilità dello sbocco offensivo per Ramin, si va a cercare in verticale Taremi, ma il pallone invece è raggiunto da Courtois.
0: Sono usciti abbastanza bene nella loro area di rigore gli iraniani, anzi bene direi. Poi si è cercato però subito la palla verso gli attaccanti. Secondo me l'Iran deve giocare di più questo pallone, deve far spendere ancora più energie al Belgio.
1: La possibilità di nuovo per l'Iran, sempre da sinistra, il pallone è stato deviato, ma non ci sono problemi per Thibaut Courtois, l'estremo difensore del Real Madrid, ad andarsene. Pallone bruttissimo perso da De Bruyne, attenzione all'Iran il tiro, e Courtois ancora a dire di no al tiro, che è stato scoccato da circa 30 metri, ha provato Ezatolai, ma proprio per allora venire a quello che stavi dicendo tu.
0: Io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con De Bruyne, però la sua partita
1: commentiamo quello che vediamo.
0: Infatti,
1: e De Bruyne qui ha perso davvero un pallone sanguinoso, come si dice in gergo, e Zatolai ci ha provato, ma certo far gol da quella distanza a Courtois se non è possibile,
0: non facilissimo, sì,
1: quasi. Tielemans in avanti per il Belgio, mancano 9 minuti al 90esimo, poi ci sarà il recupero. Luke Bacchio col sinistro a cercare fortuna in area di rigore, trova semplicemente una rimessa in gioco con le mani. 82 recita il cronometro del Los Angeles Stadium, 0-0 il punteggio tra Belgio e Iran. A questo punto forse possiamo dire che al Belgio potrebbe andare bene così, perché fai un secondo punto e poi ti giochi tutto alla partita successiva, visto che sei in 10 uomini.
0: Allora, guarda, non lo so se può andare bene così, perché poi il calcio è strano,
1: ci mancherebbe.
0: Sì, il calcio è veramente, veramente strano. Non lo so, si rischia anche di vincere in inferiorità numerica queste partite, dipende da molte cose. Alla fine rimangono però le prestazioni di due partite. E no, su questo si dovrebbe ragionare un po' di più.
1: Quelle restano, il risultato è casuale, diceva qualcuno, la prestazione
0: certo.
1: No, e Luke Bacchio prova a lottare con forza sulla corsia di destra, lo butta a terra senza troppi complimenti Scioglia, non c'è cartellino giallo nei suoi confronti, ma ci sarà però un interessante calcio di punizione proprio per il Belgio, ormai al 38esimo minuto di questa ripresa. E allora, se nel primo tempo e anche per gran parte della ripresa dicevamo che queste erano le occasioni dell'Iran, si ribalta il ragionamento, queste possono essere le occasioni per il Belgio.
0: Eh sì, perché è rimasto poco per il Belgio, abbiamo visto in questi ultimi minuti, quindi anche per loro le situazioni di calci piazzato di calci piazzati deve essere da sfruttare.
1: E c'è De Bruyne sul punto di battuta, c'è anche De Kuyper, vedremo allora se andrà col destro De Bruyne, che ha fatto cenno a De Kuyper di allontanarsi. Allora sarà proprio il calciatore del Napoli a tentare la battuta verso l'area di rigore, dove si stanno posizionando i propri compagni. De Bruyne sul secondo palo, Beiranvand di pugno ad allontanare, poi Tielemans liscia il pallone al limite dell'area di rigore. Ci aveva abituato bene con l'Aston Villa in finale con l'Europa League, stavolta ha sbagliato la conclusione e poi a partire il contropiede del Belgio, ma è bravo in questa circostanza Teata a fermare tutto. Siamo già dalla parte opposta, lato corto, Tielemans dentro verso la possibilità per Van Aken, che reclamava la concessione di un corner, così come Rudy Garcia in panchina. Anche in questo caso potrebbe intervenire il VAR, quindi in caso di errore potrebbe essere invertita la decisione del direttore di gara.
0: Ma
1: è difficile valutarlo. Se c'è una ripresa,
0: un altro cambio,
1: esatto, là esce. Per quanto riguarda l'Iran era anche ammonito, allora ultimi minuti di gioco che insomma Galenoi vuole sfruttare nel migliore dei modi possibili. È pronto ad entrare sul terreno di gioco con la maglia numero 18 Hossein-Zadeh, e allora fuori Ezatolai, dentro Hossein-Zadeh. Questo è il cambio deciso da il direttore tecnico dell'Iran Galenoi, che osserva con grande apprensione quanto accade in questi minuti finali. Mogallo va a cercare la sponda verso Taremi, il pallone raggiunge invece Teat, è il Belgio in possesso della sfera quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Courtois non può far altro che indirizzare il pallone lontanissimo verso Luke Bacchio, che però è stato anticipato. Poi Tielemans, con tutto quel che ha, anche con un po' di fortuna, riesce comunque a raggiungere e a mettere in movimento sulla corsia di sinistra Van Aken. Siamo nella metà campo dell'Iran, la possibilità è per Trossard, pallone libero sulla corsia di destra dove c'è l'inserimento da parte di De Bruyne, poi non vede tutto il tiro, la parata di Beiranvand, ed eccolo che il Belgio ha provato con De Kuyper a sbloccarla e ha avuto qui la grande possibilità Sebino Nera,
0: sì,
1: con l'Iran che si è fatta sorprendere sul lato debole, e poi De Kuyper con il destro, non il suo piede, ha battuto, ma è stato bravo Beiranvand a dirgli di no.
0: Qua il portiere ancora una volta bene, Beiranvand devo dire un'altra buona parata, ma si sono fatti sorprendere gli iraniani in superiorità numerica, lasciando moltissimo spazio sulla fascia destra. Errore che non deve succedere, naturalmente. Non vorrei che abbiano abbassato un po' la guardia pensando di poter andare loro a fare gol.
1: Eh no, anche perché poi il Belgio comunque la qualità ce l'ha sempre,
0: quindi certo,
1: l'uomo libero lo trova. In questo caso, diciamo, De Kuyper ha avuto il pallone sul destro, lui che è un mancino, allora non ha potuto battere con forza tale da poter sorprendere Beiranvand. Comunque bravissimo ad intervenire. Ramin in profondità verso Taremi, spintonato da Teat, l'arbitro ha visto il fallo ma ha visto anche il fuorigioco, e allora ci sarà semplicemente calcio di punizione in zona difensiva per il Belgio. Adesso l'arbitro ha anche il suo bel da fare per contenere un po' di nervosismo. Esce De Bruyne ed entra Fernandes Pardo, molto molto rabbuiato De Bruyne, ma la sua prestazione oggi non può essere certo promossa.
0: Spero rabbuiato per se stesso, perché lo sa anche lui che ha disputato una pessima partita, insomma, ecco. Qua c'è poco da arrabbiarsi con l'allenatore, insomma, se arriva un cambio.
1: Si gioca la carta del giovanissimo Fernandes Pardo, Rudy Garcia, giocatore di origini spagnole ma di la mamma italiana, doveva vestire la maglia della Spagna, Fernandes Pardo, alla fine invece anche con la persuasione di Rudy Garcia ha scelto quella del Belgio. Fa un po' di pasticci adesso in attacco l'Iran, che non sta sfruttando a dovere la superiorità numerica. Il Belgio comunque, salvo un paio di mischie, non ha rischiato più di tanto. In avanti a cercare la profondità con Luke Bacchio, tutto regolare.

0: L'area, dice il direttore di gara, allora la possibilità è per l'Iran, a sinistra con Mamadi c'è la sovrapposizione, il pallone per Taremi che però è stato anticipato al momento della battuta, anzi si trattava del nuovo entrato Ozzedadeh che però non è stato raggiunto dal pallone, ha comunque forza nelle gambe, la possibilità per scattare, c'è il fischio dell'arbitro che ha visto un
1: fuorigioco
0: e sono 88 adesso i minuti sul cronometro. Ma non accenna a cambiare il risultato, Sebinonella, sempre 0-0.
1: Sempre 0-0. Sono un po' deluso, lo sai, mi aspettavo che l'Iran cambiasse proprio marcia dopo l'espulsione, dopo la superiorità numerica, invece non è stato così. E ti dico che gli spazi ci sono per poter fare bene. Spazi ci sono.
0: Vediamo anche l'impatto del giocatore con la maglia numero 26, Fernandez Pardo, comunque molto atteso, molto attenzionato dagli osservatori internazionali. Trossard, uno degli ultimi ad arrendersi per il Belgio, poi la palla viene ancora allontanata dalla difesa dell'Iran che però deve resistere a questo tentativo di controlepica impostato da Tielemans, quindi Van Aken, Trossard, palla sul destro, serie di finte, palla ancora per Van Aken sulla corsia di destra, c'è la possibilità del controcross, Luque Bacchio non è stato però raggiunto dal pallone perché è stato nuovamente respinto da parte della retroguardia iraniana che deve osservare un nuovo tentativo che si sviluppa sulla corsia di destra, ancora con Luque Bacchio, col mancino verso la possibilità di inserimento, se non vado errato era stato Tielemans a cercare di colpire nel cuore dell'area di rigore avversaria, ma la palla termina sul fondo ed è iniziato l'ultimo minuto per quanto riguarda i tempi regolamentari e poi naturalmente vedremo il recupero.
1: Anche in questa allungazione c'è stata la possibilità di tirare dalla distanza, non l'hanno mai fatto i giocatori belgi e ancora con questi cross secondo me imprecisi, dove dall'inizio della partita che di testa gli iraniani non si sono fatti mai sorprendere
0: e soprattutto non c'è più Lukaku, quindi
1: esatto.
0: Manca anche il riferimento che insomma naturale per quel tipo di soluzione tecnica. Vicini al novantesimo, si aspetta soltanto di capire l'entità del recupero, il quarto uomo è già pronto a mostrare la sua lavagna luminosa, c'è l'Iran in possesso del pallone all'interno della propria metà campo, l'azione si sviluppa sulla corsia di sinistra, anche l'Iran comincia a denunciare qualche limite, qualche di tenuta fisica, c'è molta stanchezza, sono 5 i minuti di recupero concessi dal signor Herrera della Federazione Argentina per questo finale di partita, dunque si andrà avanti fino al minuto numero 95 tra Belgio e Iran, sempre 0-0. Adesso a ricucire il gioco ancora ci pensa l'Iran, al limite dell'area di rigore viene cercata la possibilità di scambio, serie di batti e ribatti, poi un tiro che viene respinto ma è sempre l'Iran che si mette in zona d'attacco sul secondo palo, Jan Basch non è stato raggiunto dal pallone, stavolta ci stava il cross morbido ma bisognava avere un po' più di precisione.
1: Anche questa volta e anche per loro non c'è stata questa precisione nel mettere il pallone all'interno dell'area e ancora una volta il Belgio sbaglia.
0: E la possibilità è per l'Iran che adesso a centrocampo prova comunque a far valere la propria superiorità numerica, se non altro per mantenere il pallone il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Comunque il risultato di parità sarebbe sempre un grande risultato per l'Iran, ma certo adesso con un uomo in più poteva anche pensare di osare, di pensare e sperare addirittura nel bottino pieno, ma ancora non è finita, presto per i bilanci definitivi, la possibilità è per il Belgio, De Kuyper, vuoto assoluto nel centrocampo dell'Iran dove prova ad incugnarsi sulla corsia di sinistra uno dei nuovi entrati, la possibilità per Pardo, la possibilità poi ancora ulteriore per Trossard al limite dell'area di rigore, serie di batti e ribatti, Ramin lo ferma ma soltanto per un momento perché l'ex Arsenal, l'Arsenal è bravo a mettere il pallone a disposizione di Luque Bacchio, Luque Bacchio ancora più a destra, il pallone non viene raggiunto dal calciatore dell'Iran che non può far altro che mettere il pallone sul fallo laterale. Allora sono 2 minuti che già se ne sono andati per questo secondo tempo tra Belgio e Iran, ma è il Belgio che prova a chiudere in avanti, Van Aken, palla morbida, colpo di testa tentato da Mekele addirittura col centrale difensivo, il Belgio ha provato a colpire in questa circostanza
1: per forza, non facile per il difensore belga perché salta da fermo praticamente, non arriva da dietro, quindi non ha grande elevazione, quindi non trova la porta.
0: Si disperano i tifosi anche sulle tribune, che naturalmente i tifosi di fede del Belgio, anche uno sconsolato Lukaku a bordo campo, chissà quali saranno i pensieri che

0: stanno in questo momento attraversando la sua mente. Poco più di due minuti al termine della partita, il lancio lungo è di Courtois a cercare Tielemans che si è proiettato in avanti, Luke Bacchio fa sua la sfera, palla a disposizione di Trossard, quindi Van Aken a dire ancora ai suoi di portarsi in avanti. Fernandez Pardo, serie di finte da parte del calciatore di origini spagnole ed italiane. Luke Bacchio non un granché con il tocco all'indietro che riesce comunque a raggiungere Teat, si allunga la sfera, resta comunque in possesso dei Diavoli Rossi che ancora con Fernandez Pardo, serie di finte, limite da rigore, il destro, palla però che finisce lontanissima, bravo nel liberarsi, non altrettanto nel concludere.
1: Sì, ha fatto una bellissima giocata, salta l'uomo facile e abbiamo visto che forse il pallone sì,
0: gli è saltato
1: davanti, quindi colpisce malissimo. Questa poteva essere una buona occasione.
0: Fernandez Pardo gioca nel Lille in Francia e come detto era promesso sposo alla Spagna, aveva già preparato tutti i documenti, poi in zona cesarini ha scelto invece di vestire la maglia del Belgio. Un minuto 18 secondi al termine di questa partita, il Belgio comunque con grande cuore riesce a rintuzzare gli attacchi dell'Iran, anzi ci prova la squadra allenata da Rudy Garcia nel cerchio di centrocampo. Trossard ancora a portare, a suonare la carica per i suoi, Tielemans appoggia l'azione del compagno così come dei Kuiper, troppo indietro l'Iran, attenzione a Luke Bacchio, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, tiro di sinistro, la palla fuori di poco, di pochissimo. Bravo Luke Bacchio con la conclusione a giro di sinistro e stava per fare lo scherzetto Luke Bacchio.
1: È già la seconda volta che cerca la porta con questo tiro di sinistro, con questo pallone a girare. Ma il portiere sembrava forse esserci, sì, perché se è all'interno dello specchio.
0: Non lo so.
1: Il portiere la parata la fa.
0: E comunque come aveva predetto Sabinonella.
1: Fischierei adesso, guarda, se fossi l'arbitro fischierei adesso. Secondo me nessuno ha meritato di vincere, chiuderei così in parità questa gara.
0: Anche se poi
1: gara.
0: Il Belgio in 10 non è dispiaciuto, forse
1: no,
0: possiamo dire.
1: Vero.
0: Ha avuto qualche possibilità in più, forse ha rotto gli argini, ha detto va bene, proviamoci per quello che possiamo. Ha ragionato di meno. Ha ragionato più di pancia.
1: È andato.
0: Se n'è andato anche il quinto minuto. Arriva il fischio del direttore di gara e allora finisce così come era iniziato. Belgio-Iran 0-0, il risultato in questa seconda giornata del gruppo G tra Belgio e Iran. Nonostante la superiorità numerica, la formazione iraniana non riesce a far sua la posta. Il Belgio, tra virgolette, si salva, ma certo la prestazione che ha offerto Sabinonella non è all'altezza della fama dei Diavoli Rossi.
1: Secondo me no, troppi giocatori lontani probabilmente dalla loro forma. Abbiamo conosciuto altri giocatori del Belgio, non questi che abbiamo visto anche questa sera. Insomma, sono andati in difficoltà, non hanno trovato la soluzione. Poi ti aspetti sempre qualcosa di più dai tuoi migliori giocatori e questo non è avvenuto.
0: È finita dunque 0-0 al Los Angeles Stadium. Comunque entrambe hanno ancora speranze, nutrono speranze per poter andare avanti in
1: questo
0: mondiale.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Sabinonella.
1: Non vedere De Ketelaer in campo
0: in una partita così.
1: Insomma, va bene.
0: Qualche domanda ce la lascia. Insomma, se Rudy Garcia è stato criticato dopo il pareggio con l'Egitto, a maggior ragione. Immaginiamo che non passerà giornate tranquille con la stampa del suo paese. Grazie a Sabinonella.
1: Grazie a te.
0: 0-0 tra Belgio e Iran. La linea può andare allo studio di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora pronti da Dallas, 23-2, sempre in diretta su Rai Radio 1. Davvero il gruppo dei pareggi, questo girone G, il terzo in altrettante sfide, ma la notizia principale, come riassumevano pochi istanti fa Francesco Albanese e Sabinonella, che anche contro l'Iran il Belgio non passa. Forse paradossalmente ha mostrato il suo volto migliore, con l'ansia, la speranza ovviamente di sbloccare la partita, quando invece è rimasto in 10 uomini, ovvero per tutta la seconda metà del secondo tempo per l'espulsione di Ngoi. In ogni caso, altro piccolo passettino per la formazione di Rudy Garcia, e a questo punto saranno più che mai decisive le gare del terzo turno. Lo stesso discorso vale per l'Iran, e ricordiamo che a un punto in questo girone ci sono anche Nuova Zelanda ed Egitto, che però si sfideranno a Vancouver tra 4 ore, perché in Italia saranno le 3 del mattino. In mezzo alla sfida della mezzanotte tra Uruguay e Capoverde nel gruppo H. Ricordiamo che la Spagna ha fatto un sol boccone

0: campione dell'Arabia Saudita, un 4-0 per riscattarsi dopo il mezzo passo falso all'esordio contro Capoverde. Andiamo al GR1, ma quest'oggi noi andremo avanti, visto che domenica fino alle 23:30 saremo con Filippo Grassia per un quadro di giornata, per interrogarci anche sulle novità arbitrali, essendo lui il nostro esperto di riferimento. Quindi dopo il giornale radio ritorna tutto il mondiale minuto per minuto in diretta da Dallas, Roma, Saxarubra, l'informazione a tra poco.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 23:05.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, le due sorelle di 16 e 12 anni, Sara e Alicia, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena.
3: La svolta arriva in serata. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, vengono rintracciate a Formia, provincia di Latina. Erano nella casa di uno zio materno, non lontano da dove abita la madre delle bimbe. Stanno bene e sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini. La vicenda dunque è arrivata ad un punto decisivo dopo due settimane di paura, ricerche a tappeto e attesa. Le due ragazzine erano scomparse lo scorso 6 giugno dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella quale si trovavano da 2 anni, causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di silenzio, delle piccole nessuna traccia, mentre mamma e papà lanciavano appelli tra reciproci sospetti. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori infatti dovranno ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità in una fuga che potrebbe essere stata organizzata, aiutata e coperta da qualcuno. Intanto le due bambine sono già state trasferite in un'altra struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Tra conferme e smentite, in Svizzera proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Negoziati ad alta tensione a Burgenstock sul lago di Lucerna, che rischiano di arenarsi ancora una volta sui continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo punto del memorandum firmato con Washington. Tel Aviv anche oggi ha ucciso almeno 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran vuole il ritiro di Israele dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto. Trump getta benzina sul fuoco e minaccia Hezbollah e l'Iran: se chiudete Hormuz non avrete più un paese. Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf risponde: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il risultato è il caos sul futuro dei negoziati. Prima arriva la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo, poi anche fonti di Teheran assicurano il team negoziale rimane a Burgenstock. Poco fa la TV iraniana dice che la delegazione ha abbandonato la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi domani, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano che dice: oggi si

0: parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su quello dello stretto di Hormuz.
1: E Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni in un nuovo intervento sui social. Il presidente americano accusa l'Italia di non sostenere abbastanza le iniziative degli Stati Uniti sulla crisi iraniana, nonostante il ruolo della Casa Bianca nella NATO. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. E l'altro fronte di guerra è in Ucraina, raid di Kiev a Kerch in Crimea, 4 morti e almeno 28 feriti. Il governatore della regione ha annunciato la sospensione della distribuzione di carburante presso le stazioni di servizio. La Russia ha colpito Zaporizhzhia e i suoi dintorni, 5 morti, decine di feriti, 850 i raid condotti da Mosca sulla zona, anche con centinaia di droni. Bombardate pure Sloviansk, Poltava e Dnipro, dove 3 persone hanno perso la vita. Ora la cronaca: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso da nord a sud. La temperatura record ci accompagneranno ancora tutta la settimana, così anche nel resto d'Europa. In Francia, modificato il programma della festa della musica. Il corrispondente da Parigi.
2: Una festa della musica scombussolata, in parte travolta ma non vinta dall'ondata di calore piombata sulla Francia, l'annuale raduno per l'inizio dell'estate è da tempo diventato un appuntamento non solo per i francesi ma per i giovani di tutta Europa, dalla Gran Bretagna all'Italia, che arrivano a Parigi per 24 ore di musica gratuita in tutta la città. Parigi e la metà dei dipartimenti in Francia sono però in allerta rossa, con temperature in aumento e 40 gradi previsti per le prossime ore. La novità di quest'anno, annunciata dal sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, è il divieto di consumo di alcol negli spazi pubblici per evitare i malori legati al caldo. Per il resto la festa è già iniziata ieri sera nei giardini delle Tuileries. Si suonano tutti i generi, dal pop alla musica elettronica, al jazz, agli incroci musicali di ogni tipo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E continuiamo con la musica. Roma torna ad ospitare il Team Summer Hits, il grande festival pop dell'estate.
3: Telefono volante.
1: 4 serate fino al 24 giugno che coinvolgeranno un totale di 80 artisti. Sul palco di Piazza del Popolo saliranno tra gli altri Annalisa di Tonella Piaga, Fulminacci, Colombre e Maria Antonietta, Emma e Tormento. Il Team Summer Hits sarà poi trasmesso su Rai 1 in prima serata a partire dal 17 luglio. E ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alla mezzanotte.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: E sempre ben trovati da Dallas, da Guido Ordone al microfono, 23-12, la Spagna ha iniziato a accelerare, il Belgio resta un po' con la seconda innescata, come questo secondo pareggio che è arrivato contro l'Iran, 0-0 nella gara che si è conclusa pochi istanti fa. Ne parleremo tra poco con voi ancora per poco meno di 20 minuti. Le questioni arbitrali di questa prima

parte di mondiale sarà con noi anche Filippo Grassi e poi ovviamente ricorderemo il programma di domani. Prima di salutarci anche quest'oggi da Dallas a questa tarda ora della sera, ripartiamo dopo tanto racconto in diretta anche con il sound inconfondibile tra i pionieri dello Sky, gli Specials, e noi ricominciamo così.

0: It's You con gli special su Rai Radio 1 in questo rush finale di un'altra giornata mondiale. It's You è il tuo momento, Filippo Grassia. Buonasera, ben trovato su Radio 1.
1: Sì, buonasera, buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, io l'avevo definita in apertura e spero legittimamente la giornata delle prove d'appello. La Spagna ha colto l'occasione, insomma, successo in scioltezza con l'Arabia Saudita, il 4-0 finale, gara già chiusa nel primo tempo. Rudy Garcia, lo diceva Francesco Albanese a fine radiocronaca, non è atteso da giornate tranquillissime perché il Belgio ha toppato ancora, se mi passi l'espressione. C'è poco da girarci attorno, dai.
1: Sì, e soprattutto con un solo gol segnato in due partite. È il terzo pareggio di questo girone in attesa della partita che si svolgerà fra qualche ora tra Nuova Zelanda ed Egitto, e comunque avremo un verdetto conclusivo, esaustivo, solo al termine delle gare di questo gruppo G, partite che poi si svolgeranno il 27 di giugno. Se è vero che i due portieri sono stati tra i migliori, c'è anche da dire che l'Iran ha disputato una buonissima partita anche sul piano tecnico, aveva già segnato una rete con Taremi, poi annullata per un lieve fuorigioco, e poi l'Iran non è stato in grado nella mezz'ora finale di riuscire a infrangere la difesa del Belgio, nonostante giocasse con un uomo in più per la legittima espulsione di N'Goi per fallo da ultimo uomo su Taremi.
0: Urla vendetta quel gol annullato a Taremi in fuorigioco. Cosa intendo dire? Che le regole sono quelle, ce lo insegna Filippo Grassia, già da diversi anni il fuorigioco è quello lì, può piacere o no, a me non piace, perché poi il fermo immagine è davvero, io lo definivo impietoso, praticamente il bacino con la posizione del corpo un po' all'indietro, ed è quello che sostanzialmente ha decretato la posizione di offside. Tornando alla gara delle 18 ore italiane che abbiamo raccontato nella prima parte della nostra lunga diretta, quanto è probante, diciamo, questa vittoria della Spagna? Certo, le notizie buone.

0: ne sono tante, Oyarzabal, Lamine Yamal che è andato in gol, comunque un avvio veemente delle furie rosse di De La Fuente. Poi è chiaro che l'Arabia Saudita si è consegnata immediatamente, no, alla formazione rivale, quindi cosa ci dice rispetto allo 0-0 contro Capoverde il passo avanti di oggi della formazione campione d'Europa in carica, Filippo?
1: Ma diciamo che il pareggio della Spagna con Capoverde è stato uno dei risultati più sorprendenti di questa prima fase, che poi a dispetto del pareggio di questa sera, dell'ultima gara, va normalizzandosi. Però è evidente che le furie rosse non si sono dimostrate tali nella gara inaugurale, e poi oggi hanno fatto un sol boccone dell'Arabia Saudita, e quindi, voglio dire, portando avanti la propria qualificazione al tabellone a eliminazione diretta. Ricordiamo a chi ci ascolta che oltre alle prime due in classifica andranno avanti anche le migliori 8, 32 su 48, quindi credo che alla fine, al netto dell'eliminazione della Turchia, tutte le squadre attese ai sedicesimi di finale ci saranno tutte. Certo che la Spagna ha avuto qualcosa in più, non solo dal suo giocatore che ha realizzato una doppietta, ma soprattutto da parte di Lamine Yamal, che ha avuto così la capacità di sbloccare il risultato e di quindi mettere in discesa non solo la partita di oggi con l'Arabia Saudita, ma direi tutto il mondiale.
0: Sì, ricordiamo Stati Uniti, Messico e Germania matematicamente qualificate e matematicamente prime, quindi già possiamo mettere il loro nome nella griglia dei sedicesimi. All'opposto, all'inverso, Haiti, Turchia e Tunisia matematicamente eliminate. Per il resto bisognerà insomma ancora capire nei prossimi giorni. L'aspetto arbitrale, Filippo Grassia, decliniamo quella che è la tua consueta analisi in campionato invece in chiave mondiale. Siamo praticamente a metà della seconda giornata della fase a gironi, la pattuglia arbitrale ovviamente molto nutrita, i fischietti arrivano da realtà, detto rispettosamente, magari meno evolute calcisticamente, quindi si vedono cose anche molto diverse. Ti chiedo intanto un giudizio generale e poi le nuove regole, il contrasto alla perdita di tempo, anche quel caso specifico della mano che copre la bocca che è stata sanzionata. C'è stato un solo episodio, se la memoria non mi inganna. Insomma, che cosa abbiamo visto in questo mondiale dal punto di vista arbitrale?
1: Innanzitutto, che come già è accaduto in passato, e questo è un po' il paradosso, è in Coppa del Mondo si inaugurano delle nuove regole senza averle mai provate nei campionati più importanti, e questo, lasciami dire, è un po' un controsenso. Ci sono più espulsioni, mi pare che a questo punto siano 8 con quella di Ngoy, del belga Ngoy, e quindi è praticamente il doppio rispetto a quanto si era già visto nella passata edizione della Coppa del Mondo.
0: L'espulsione... a falsare il dato, le 3 espulsioni nella gara inaugurale, poco meno, esatto, di metà in una sola partita, quello alza la media parecchio, no?
1: Sì, ecco. E poi c'è Almiron, che praticamente ha fatto la cavia in 2 circostanze. Nella prima con gli Stati Uniti, quando c'è stato l'intervento del VAR per scambio di identità. Però lasciami dire, qui il VAR ha detto semplicemente che l'americano Tim Rine non aveva commesso fallo e c'era stata invece simulazione da parte di Almiron, quindi tutto giusto, ma più che di scambio di identità direi che il VAR ha rovesciato una situazione da parte dell'arbitro. Io per scambio di identità indico quando l'arbitro per un fallo espelle il giocatore sbagliato, non è stato questo il caso. E poi appunto il rosso diretto per la mano sulla bocca nel momento in cui Almiron, non so cosa abbia detto a Mulder, il quale comunque ha reagito prontamente, direi che proprio questo suo atteggiamento ha indotto il VAR a intervenire e a portare all'espulsione di Almiron, che quindi non potrà giocare con il Paraguay l'ultima partita del girone. Però qui si tratta anche di un problema che è più vario, e cioè nel senso che qui si dice, beh, lui ha messo la mano sulla bocca e avrà detto qualche cosa di riguardoso nei confronti dell'avversario. Questo non lo sappiamo. La verità, certo, è che è stato punito il gesto, e chissà che non intervenga anche nella stessa maniera la Federazione Tennis, perché soprattutto nei doppi si vedono tante situazioni di questo tipo, anche solo per definire aspetti tattici.
0: Sì, strategici assolutamente tra compagni di doppio, compagni di squadra in senso ovviamente lato. Il contrasto alle perdite di tempo, diciamo, perfezionato attraverso una serie di norme già sperimentate in questo caso in alcune circostanze, insomma, sta funzionando secondo te? La FIFA ha ragione?
1: Ma sotto questo aspetto credo che ci siano stati dei risvolti positivi, soprattutto su coloro

0: che fingono di aver subito chissà quale colpo, chissà quale infortunio, invece poi si rimettono in piedi pochi secondi dopo per evitare di penalizzare la propria squadra. Direi che quindi in particolare le rimesse laterali, quelle dal fondo e appunto questo tipo di contatti risibili hanno reso più veloce il gioco, però tutto questo si scontra con la cosiddetta hydration break sospende la partita praticamente per 3 minuti, dà modo alle emittenti televisive che hanno strapagato i diritti televisivi di mandare in onda tantissimi spot pubblicitari. Allora bisogna mettersi d'accordo, perché ci sono delle regole sicuramente interessanti, e dall'altra invece c'è una sospensione che, come dicevamo in un precedente intervento, Guido, sta portando il calcio non più ai 2 tempi ma ai 4 tempi.
1: Esatto, è proprio questa la questione, perché intanto condivido in pieno, per quel che conta è un po' una mazzata in alcuni casi rispetto al ritmo, alla tensione agonistica, insomma tutto ciò che dice una gara, è una sospensione più o meno necessaria. Poi sono stati i commissari tecnici a dirlo in molti casi, sì, qui si va verso i 4 tempi, a questa domanda è già risposto Filippo, la successiva è: si arriverà, e io spero che questo giorno non venga mai, al passaggio definitivo ai 4 tempi proprio istituzionalizzati in stile basket? Io non lo immagino un pallone così, però sono opinioni personali, ci mancherebbe.
0: Ma siamo perfettamente d'accordo su questa linea, e comunque voglio dire il fatto che questa interruzione duri 3 minuti, che poi non sono mai 3 ma sono 3 minuti e 10, 3 minuti e 20, secondo me rappresenta qualcosa che non c'entra niente nel filo di continuità delle partite di calcio. Qui non siamo al football americano, non siamo al baseball, dove ci sono interruzioni proprio relative al modo con cui si gioca, e che quindi permettono poi alle TV di mandare in onda degli spot che portano tanto denaro nelle casse. Però io credo che il calcio abbia una storia, e che quella storia vada rispettata, quindi mi auguro che in futuro questa situazione non si ripercuota anche nei campionati di calcio. Certo è che di fronte a temperature altissime come quelle che ci sono oggi in Europa, basta pensare che fino a pochi minuti fa a Milano, da dove io ti parlo, c'era una temperatura di 35 gradi alle 21 di sera, è chiaro che bisogna salvaguardare la salute dei giocatori. Però, come hanno detto tanti tecnici, l'ultimo se non era stato Bielsa, in alcuni casi non c'era assolutamente bisogno di sospendere il gioco.
1: Del tutto immotivata, sì, proprio questo stavo aggiungendo, con partite che si giocano al chiuso, con aria condizionata, quindi in tutt'altro contesto. Dicevo, Filippo, per salutarti, rapidissima occhiata al programma di domani, che è molto interessante. Intanto ne partiremo alle 18:30, poi alle 19 il calcio d'inizio di Argentina Austria girone J, alle 23 ci sarà Francia Iraq, quindi faranno tardi i nostri preziosi compagni di squadra che ci assistono da Saxarubra. Sono le due protagoniste dell'ultima finale mondiale nelle rispettive sfide, ovviamente. Per l'Argentina, altro banco di prova, un po' diciamo diverso dall'Algeria. Al contrario, la Francia contro il Senegal era forse la sfida più impegnativa, dovrebbe ribadire quanto di buono fatto vedere contro l'Iraq. In un minuto e poi ti salutiamo.
0: La Francia ha dimostrato di essere una formazione di altissimo livello, con degli attaccanti, una serie che non hanno le squadre avversarie, neanche l'Argentina. Dall'altra parte la squadra sudamericana, che rispetto alle altre, tanto per usare un termine napoletano, ha una cazzimma superiore, dopo aver travolto l'Algeria, può chiudere il discorso di qualificazione appunto tra qualche ora contro l'Austria, che però a sua volta aveva battuto la Giordania più o meno con lo stesso punteggio, 3-0 l'Argentina, 3-1 gli austriaci, e quindi si tratta comunque di una partita che può dare una svolta importante al gruppo J, tenendo conto che Giordania e Algeria sono ancora a secco di punti.
1: E l'Algeria, dunque, con risvolti meno prevedibili, sì. Assolutamente, sì, sì. Questa è la storia di questo gruppo, il gruppo J. Grazie, buonanotte mondiale a Filippo Grassia, ovviamente a prestissimo.
0: Altrettanto
1: su Rai
0: da
1: Radio
0: parte
1: 1.
0: Mia. Per grazie, il notevolissimo grazie, sempre, sforzo Filippo, che state facendo sia da Dallas che dai campi che dall'Italia.
1: Un e ovviamente anche da Roma, sì, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie a Filippo Grassia. E allora noi ci diamo appuntamento a domani, l'ho appena fatto ma lo ribadisco volentieri, ore 18:30 per Argentina-Austria alle 19, e poi torneremo alle 22:30 per seguire dalle 23 invece la partita tra Francia e Iraq. Ovviamente domattina, per chi ci segue dall'Italia, alle 7:30 il solito appuntamento consueto del lunedì con Radio Anch'io Sport. Detto questo, Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, comincio da Roma questa volta.

0: con Andrea Bocci in redazione, Ombretta Conti in regia, qui a Dallas invece negli studi di Radio Rai, grazie a Daniele Antelmi, a Francesco Pionaglieri che si sono alternati alla console con Paolo Rinaldi a coordinare il tutto. Arriva ovviamente l'appuntamento tra poco, previsioni meteo, onda verde, poi numeri primi, si chiude un'altra lunga e intensa serata mondiale, ce ne sarà una che ci attende nella giornata di domani, lunedì 22 giugno. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, ci risentiamo domattina per Radio Anch'io Sport e poi dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata con tutto il mondiale, minuto per minuto. Grazie e a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sul Veneto e tra Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna occidentale. Domani, lunedì 22 giugno, giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo. Minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla 10, la Genova 20 miglia, ci sono code a tratti per lavori per 13 km tra Orco Feglino e la 6 in direzione di Genova. Traffico intenso sulle strade della Liguria, della Toscana e dell'Emilia Romagna. Sulla 12 code per 7 km per incidente tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione di Genova, e poi rallentamenti tra Rosignano e Colle Salvetti, coda tratti tra Carrara e Santo Stefano. Sulla 7 code per 2 km per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 26 coda tratti tra la 10 e Ovada. Siamo in A15, rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto, coda tratti sulla 14 tra Forlì e Castel San Pietro, e sulla diramazione per Ravenna ci sono code tra Ravenna e l'allacciamento con la 14. Infine la Toscana, sulla 11 coda tratti tra la 12 e Chiesina Uzzanese, ancora sulla diramazione Lucca Viareggio, coda tratti tra Massarosa e lo svincolo con la 11, infine sulla Firenze Pisa Livorno, coda tratti tra Lavoria e Pontedera Est. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Escobar, Colombia, arbitro, gol. I narcos di Medellín e di Cali si fanno la guerra. I narcos di Medellín e di Cali finanziano le squadre delle loro città. Quando poi, a 2 minuti dalla fine, viene annullato il gol del pareggio di Medellín su Cali, Pablo Escobar chiama il migliore dei suoi killer.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Tutto era cominciato molto, molto lontano da casa. Era stato il lavoro a portarli a nord, molto a nord, anche se in realtà più che di un lavoro si trattava di un lavoro sporco, molto sporco. All'epoca viaggiavano a braccetto i narcotrafficanti colombiani di Medellín e di Cali. Di mercato ce n'era talmente tanto che ce n'era per tutti. Le cose però stavano già cambiando quando avvenne la sparatoria del 1987.

trafficanti dei due cartelli si erano incrociati lassù a New York e qui si erano presi a pistolettate, ma non per un carico di cocaina. Era stata una muchacha a far perdere loro prima la testa e poi il controllo. A casa sarebbe tornato solo il narcotrafficante di Cali.

0: diavolo, però né Escobar né Orejuela fecero il passo indietro che ognuno pretendeva dall'altro. Le ultime parole di Pablo Escobar furono:
1: e allora è guerra. Ucciderò fino all'ultimo dei vostri uomini, figli di puttana che non siete altro.
0: Gilberto Rodriguez Orejuela era rimasto ad ascoltare, ma non sarebbe rimasto a guardare. Il 13 gennaio 1988 un'autobomba esplodeva a Medellín sotto il palazzo di Pablo Escobar. Quel giorno sarebbe stato chiaro che il cemento usato non era più del necessario, visto che quello doveva reggere come un bunker e come un bunker aveva retto. Due persone di guardia però erano morte, mentre la figlia del boss aveva perso l'udito. Altra benzina sul fuoco. Escobar aveva subito convocato la sua guardia del corpo, John Jairo Velázquez, per tutti Popeye. Un giorno sarà riconosciuto colpevole di oltre 250 omicidi. Pablo Escobar sapeva che il cartello di Cali era legato alla squadra di calcio della loro città, così come lui lo era alle due squadre della sua Medellín, l'Atlético Nacional e l'Independiente. Investire sul pallone significava riciclare denaro e guadagnarsi anche il consenso dei tifosi. Popeye racconterà:
2: era davvero una guerra. L'idea di Pablo Escobar era un'autobomba per far saltare in aria tutti i giocatori dell'America dei Cali. Boom! Poi il patron mi chiamò, disse: Popeye, lasciamo stare, amo troppo il calcio. E quei figli di puttana gliela faremo pagare, ma senza sterminargli la squadra.
0: Nel calcio e nella vita c'è sempre una variabile imprevedibile, un dettaglio impazzito che può mandare tutto all'aria. E allora i narcos, che già pagavano squadre, tifosi e giocatori, presero a investire anche su chi, come loro, aveva diritto di vita e di morte, anche se solo sul rettangolo di gioco. E allora, ecco, denaro, molto denaro per gli arbitri. Sì, perché nella nostra storia di calcio e di vita la variabile imprevedibile porta il nome di Alvaro Ortega, uno che nel portafoglio desidera solo la foto della moglie e dei figli e quello che si guadagna col suo onesto lavoro di commercialista. Negli anni della guerra tra i cartelli dei narcos c'è così tanta corruzione tra gli arbitri della Colombia che la federazione si è inventata il sorteggio del direttore di gara allo stadio. Una prassi che salva la faccia ma che non sradica il giro di corruzione. Poi però c'è Álvaro Ortega, quello che in America Latina chiamano hombre vertical, uno insomma con la schiena dritta. Lavora tutta la settimana e la domenica arbitra nella massima divisione. E quando il campionato lo porta dall'altra parte della Colombia, apre il portafoglio e si consola con la foto della famiglia. E poi, da poco, è anche arrivato il nipotino. Si chiama Carlos Arturo. Chissà che farà da grande Carlos Arturo. C'è anche Álvaro Ortega nella terna arbitrale a cui il 26 ottobre 1989 è affidata la partita di Coppa Nazionale nello stadio Pascal Guerrero di Cali. Qui l'America ospita l'Independiente di Medellín, le squadre dei due cartelli del narcotraffico più potenti della Colombia e in guerra da mesi. Álvaro Ortega queste cose le sa, perché se sei un arbitro in Colombia lo sai che aria tira. No, non si parla di tifosi, ma di gente che parla poco e non minaccia mai due volte. La partita ha imboccato l'ultima curva e l'America dei Cali vince per 3-2 quando Álvaro Ortega fischia a ripetizione mentre agita le braccia. Gioco pericoloso, gol annullato. Si riprende con una punizione per l'America dei Cali, ma i giocatori dell'Independiente di Medellín

0: ancora non la smettono di protestare. Il signor Alvaro Ortega decide che il gol della squadra di Medellín non vale. Il 3-2 a favore proprio dell'America de Cali sarà anche il risultato finale. Pablo Escobar è Pablo Escobar perché quando si tratta di vendette non gli capita di cambiare idea due volte di seguito. 20 giorni dopo quella partita, il 15 novembre 1989, America e Independiente si ritrovano a Medellín per la gara di ritorno. La federazione invia incredibilmente la stessa terna arbitrale dell'andata. Con Alvaro Ortega anche oggi c'è Jesús Díaz, che è collega ma soprattutto amico. Jesús Díaz lo sa che Alvaro Ortega rischia tantissimo, stretto tra il martello e l'incudine dei due cartelli della droga. La gara è alle 20:30 allo stadio Atasio Girardot. Alle 2 di pomeriggio Alvaro Ortega riceve una telefonata. Jesús Díaz racconterà così.
1: Alvaro era pallidissimo. Non volle dirmi con chi aveva parlato. Aggiunse che l'avrebbe fatto dopo la partita. Gli suggerì di darsi malato, di non andare allo stadio, di inventarsi qualcosa. Ma lui rispose: non sono preoccupato, Jesús.
0: Negli spogliatoi il sorteggio stabilisce che Alvaro Ortega e Jesús Díaz oggi saranno guardaline. Ed è meglio così. La partita tra Independiente Medellín e América de Cali finisce come era cominciata, 0-0. Insomma, è andata bene a quelli di Cali. Quando si tratta di lasciare il campo, la polizia solleva gli scudi nel plexiglass perché le scale che portano gli spogliatoi sono sotto la tribuna centrale e su arbitro e guardaline piove di tutto. Non è un bel vedere, soprattutto perché Alvaro Ortega ancora non ha detto chi gli ha fatto quella maledetta telefonata prima della partita. Comunque adesso fa piacere salire su un mezzo blindato per tornare in albergo, solo che, sorpresa, si è fatto tardi e la cucina dell'albergo è già chiusa. Gli suggeriscono un locale chiamato proprio così, Surprise. Sta appena dietro l'angolo. Il blindato della polizia se n'è appena andato, ma sono appena pochi passi.
1: Alvaro, a cena devi raccontarmi la storia della telefonata.
2: Hai ragione, Jesús.
1: Ero preoccupato, lo sai. Ora però pensiamo solo a mangiare.
2: Sì, Jesús, ora pensiamo a mangiare.
0: Dice così Alvaro Ortega mentre tocca il portafoglio nella giacca. Poi un taxi inchioda. Scende una pistola. Alvaro Ortega scappa fin quando non parte un colpo ad altezza gambe. El hombre vertical adesso è sdraiato mentre il sicario lo solleva per il collo per guardarlo in faccia, visto che El Patron vuole solo lavori puliti, senza errori. Poi un passo indietro e altri 8 proiettili. Jesús Díaz ha assistito paralizzato. Ora però anche lui si piega su Alvaro Ortega per guardarlo da vicino. Stavolta el hombre vertical è lui, Jesús Díaz, che corre verso il taxi ancora fermo, apre la portiera dell'autista e adesso è lui ad afferrarlo per il collo fino a che non avverte la canna della pistola sulla nuca. Anche gli uomini con la schiena dritta a volte sbattono contro offerte che non possono rifiutare. E poi non c'è tempo per la rabbia se tu speri ancora di salvare il tuo amico che in corpo ha 9 proiettili. E allora Jesús Díaz molla il collo del tassista che subito si perde nella notte. Meno male che si ferma questo signore, che sarà pure un dottore, visto che passa subito la mano sotto la giacca di Alvaro Ortega, forse per verificare che ancora respiri. In due ora lo sollevano e in due lo mettono giù quando un tacco

0: taxi mandato da chissà quale santo porta i due arbitri in ospedale. Quando finalmente l'arbitro che aveva annullato il gol alla squadra del più spietato narcotrafficante della storia entra nel pronto soccorso, i medici non possono però che constatare che quello che è arrivato, purtroppo, è solo un cadavere. Quel 1989 il campionato di calcio in Colombia sarebbe stato sospeso dal governo per i motivi che a questo punto conosciamo purtroppo bene. Invece, 30 anni dopo quei fatti, una carica esplosiva veniva di nuovo piazzata alla base del bunker di Pablo Escobar a Medellín. Stavolta però la carica era stata piazzata dalle autorità nazionali. Gli 8 piani costruiti con molto più cemento del necessario stavolta non avrebbero retto. Una volta poi scesa la polvere e portate via le macerie, là sarebbe stato realizzato un parco in memoria di tutte le persone assassinate dai cartelli della droga tra gli anni 80 e 90 del Novecento. E negli stessi giorni nei quali il bunker veniva giù, Carlos Arturo Ortega avrebbe fatto il suo esordio come arbitro nel campionato colombiano. Ortega, come Álvaro Ortega, dato che Carlos Arturo Ortega è il nipote dell'arbitro fatto uccidere da Pablo Escobar per un gol annullato contro i rivali di Cali.
1: Quando mio zio Álvaro è morto, io avevo solo 5 mesi. Ho scelto di fare l'arbitro anche per ricordarlo, perché di lui il mondo del calcio si è dimenticato molto in fretta.
0: Ora lo sappiamo. Carlos Arturo Ortega, il nipotino di 5 mesi, da grande avrebbe scelto di fare la stessa vita dello zio assassinato per un gol annullato alla squadra di Pablo Escobar. Grazie ad Alex Messina per la regia e per avere musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali. Permanente alla...

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
1: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi affrontiamo un fenomeno che riguarda sempre più persone ogni giorno: le truffe online e il cosiddetto phishing. Capiamo di cosa si tratta con Adiku APS, Associazione Nazionale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti, oggi nostra ospite, un'organizzazione che si impegna a tutelare i diritti dei cittadini e a promuovere una cultura del consumo consapevole e responsabile. Do il benvenuto all'avvocata Dalila Loiacono, segretaria nazionale e tesoriera di Adiku APS, e all'avvocato Daniele Rossi, consulente legale dell'associazione. Buonasera.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Lo Iacono, partiamo da lei. Quanto sono diffuse oggi le truffe online e cosa si intende per phishing?
2: Allora, oggi le truffe online non rappresentano più un fenomeno marginale episodico, sono diventate una vera e propria emergenza sociale di sicurezza digitale. I dati più recenti della polizia postale fotografano infatti una crescita costante sia nel numero sia nella sofisticazione delle frodi informatiche. Nel solo 2025 sono stati trattati infatti oltre 5.500 casi di cybercrime con migliaia di denunce, mentre le frodi online continuano a colpire cittadini, famiglie, professionisti e imprese in modo sempre più capillare. Il dato preoccupante però non è soltanto quantitativo ma qualitativo. Oggi il truffatore non agisce più con messaggi grossolani o facilmente riconoscibili, utilizza tecniche di manipolazione psicologica estremamente evolute. Quando parliamo di phishing in particolare ci riferiamo proprio a questo, una tecnica fraudolenta attraverso la quale il criminale induce la vittima a consegnare spontaneamente dati sensibili, password, codici OTP, credenziali bancarie, numeri di carte, fingendo di essere un soggetto affidabile.
0: Allora, Rossi, quali sono oggi i segnali principali che dovrebbero farci capire che siamo davanti ad un tentativo di truffa digitale?
1: Ok, tenete conto che solitamente i vari tentativi di truffa digitale hanno come comune obiettivo l'incidenza sul piano psicologico della vittima e in particolare puntano ad agire su alcuni aspetti della nostra, diciamo, sfera psicologica, tra cui la curiosità. Immaginate la cosiddetta truffa Vangili, che un po', diciamo, ne siamo tutti partecipi, che si verifica quando si riceve uno squillo da un numero non conosciuto, che per curiosità la vittima ricontatta ed in quel momento scatta una tariffa con dei costi a carico del malcapitato. Oppure si mira a sfruttare fenomeni di urgenza e panico, quando per esempio vi arrivano messaggi MS o comunque email che magari vi comunicano che vi è stato un blocco del conto corrente o della vostra carta di credito, invitando quindi ad immettere credenziali per sbloccare conti e oppure la carta, così da capire i dati della vittima.
0: Rossi, oppure, la truffa più riscontrate che riscontrate oggi da chi chiede il vostro aiuto, e può raccontarci anche un caso concreto?
1: Allora, precisiamo che sono molte le truffe che vengono messe in atto da parte dei malfattori a danni di ignare vittime. Sicuramente il phishing digitale, e cioè per esempio finti email oppure SMS con grafiche apparentemente perfette che mirano a carpire le credenziali della vittima per poi entrare nei sistemi ufficiali e magari prosciugare il conto corrente, oppure per esempio il phishing telefonico,
0: ecco,
1: in cui un finto.
0: Ci faccia capire, per esempio, per mail che cosa chiedono, per esempio come facciamo a capire se è una mail veritiera oppure no? Che cosa chiedono solitamente? A che cosa dobbiamo fare attenzione?
1: Anche se sì, se sono, diciamo, delle mail apparentemente veritiere, se state, diciamo, attenti, molte volte presentano spesso degli errori grammaticali o delle grafiche non perfette, o comunque magari l'indirizzo da cui vi arriva la mail, anche se apparentemente sembra quello ufficiale, se andate a cliccare sopra si vede che poi è
0: il sito non è quello, magari il logo che vediamo è quello, ma in realtà poi il sito non corrisponde.
1: Bravissima. E poi ricordate una cosa, che comunque mai se ti arrivano mail da banco o istituti che vi chiedono dati saranno vere, perché mai nessun istituto mira a chiedere le vostre credenziali, le vostre password, insomma.
0: Certo. Lo Iacono, se riceviamo allora uno di questi messaggi sospetti o una telefonata ambigua a cui faceva riferimento Rossi, qual è la prima cosa da fare o forse da non fare?
2: La prima regola è interrompere immediatamente la catena emotiva costruita dal truffatore. Le frodi online funzionano quasi sempre sull'urgenza, sulla paura o sull'ansia. Quindi la prima cosa da non fare è reagire impulsivamente. Non bisogna cliccare link, aprire allegati, comunicare codici OTP, installare applicazioni suggerite telefonicamente e fornire dati personali o bancari durante una chiamata. Ricordiamoci sempre che nessuna banca, nessun ente pubblico, nessuna forza dell'ordine chiederà mai password o codici di sicurezza per telefono. Il secondo passaggio fondamentale è verificare autonomamente la fonte. Se ricevo un SMS apparentemente dalla banca, non richiamo il numero presente nel messaggio, contatto io direttamente la banca attraverso i canali ufficiali. Se arriva una telefonata sospetta, chiudo la chiamata e verifico personalmente.
0: Per chi è vittima, lo Iacono, perdoni, per chi è vittima di una truffa online, sapere a chi rivolgersi è fondamentale. Quali servizi offrite ai cittadini?

0: Cittadini, e dove si trovano i vostri sportelli?
1: Allora, innanzitutto uno degli errori più gravi che una vittima può fare è pensare di essere sola o di non poter più far nulla. Come dico, interveniamo attraverso un modello operativo molto concreto. Noi siamo presenti in 18 regioni e abbiamo 114 sportelli. I cittadini che si rivolgono ai nostri sportelli ricevono innanzitutto un'assistenza immediata di orientamento e contenimento del danno. Verifichiamo il tipo di frode, ricostruiamo la dinamica e supportiamo nella predisposizione della documentazione utile per denunce, reclami e contestazioni.
0: Questi sono servizi gratuiti che offrite?
1: Sì, certamente, assolutamente sì.
0: Quindi, come diceva lei, siete attivi con molti corsi rivolti, però vorrei sapere, agli anziani sì, ma anche ai giovani, perché non ci dimentichiamo, sono ugualmente prede del web e possibili vittime di truffe. Ecco, quali strumenti funzionano davvero per prevenire le truffe online? In poche parole.
1: Assolutamente sì. Allora, il primo è quello della tutela urgente del consumatore. Quindi, come ADICU, ci interfacciamo con gli istituti bancari, piattaforme digitali. Il secondo riguarda la tutela giuridica, extragiudiziale. Assistiamo i cittadini nella predisposizione di reclami, istanze di rimborso, contestazioni per operazioni non autorizzate e procedure davanti ad organismi competenti. Il terzo, che è quello della prevenzione strutturale, che è la più importante, e attraverso progetti come ad esempio Consumatori Consapevoli, lavoriamo sulla alfabetizzazione digitale e sulla sicurezza informatica quotidiana, perché oggi la vera vulnerabilità non è la tecnologia, non è tecnologica, ma è culturale. Le truffe colpiscono soprattutto dove manca consapevolezza digitale. I nostri sportelli territoriali operano sia in presenza sia da remoto, proprio perché molte vittime, soprattutto anziani o persone fragili, ma ricordiamo che siccome utilizzano tecniche sofisticate, oggi colpiscono tutti, quindi l'importante con chiarezza che chi subisce, mandare un messaggio, chi subisce una frode online molto spesso prova vergogna, e questo è un errore. Oggi questi sistemi sono costruiti con tecniche persuasive estremamente sofisticate, per questo chiedere aiuto immediatamente non è un segno di debolezza, ma è il primo vero strumento di difesa.
0: Rossi, chiudiamo con una regola d'oro per chi ci ascolta. Qual è la cosa più importante da ricordare quando si naviga online o si usa lo smartphone?
2: Allora, ritengo che una regola d'oro quando si naviga è soprattutto di ricordarsi che online siamo presenti con la nostra identità digitale, ovvero l'insieme di dati, delle informazioni che definiscono la persona in un sistema informatico, quindi una vera e propria rappresentazione virtuale di noi stessi, come se avessimo un avatar nel web, e quindi siamo esposti ai vari pericoli così come nella vita reale, e dobbiamo quindi cercare di adottare il più possibile misure a cautela di noi stessi, proprio così come facciamo nel nostro quotidiano, al fine di evitare di incorrere in situazioni spiacevoli e, laddove ciò capiti, di denunciare comunque tempestivamente tutto l'accaduto alle competenti autorità che ci daranno tutto il sostegno necessario.
0: Termina qui questa puntata che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio l'avvocato Daniele Rossi e l'avvocata Dalila Loiacono di ADICU APS, Associazione Nazionale per la Difesa del Consumatore e degli Utenti, e ricordo, per chi volesse approfondire le informazioni, il sito dell'associazione adicu.it. Per il coordinamento giornalistico Frediana Biasutti, in redazione Carlotta Baldari, in regia Adriano Lippi, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Cerapica e continuate a seguirci. A presto.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran, alta tensione nei colloqui in Svizzera. Il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu, resteremo finché sarà necessario. Sui negoziati piovono le minacce di Trump verso Teheran. Se non fermate Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. E sui social, nuovo sfogo contro Italia e alleati NATO. Le sorelline Sara e Alisia ritrovate a Formia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno, affidate al sindaco, sono in buone condizioni. Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime, le vittime nella prima domenica d'estate, l'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. Non è un abbandono ma un gesto d'amore. A Giaveno, in Piemonte, volontari soccorrono un neonato lasciato in una culla per la vita. Portato in ospedale, ora sta bene. Cinema nelle sale c'è Allora balliamo, debutto alla regia di Amélie Bonnain, un film sul potere delle canzoni tra Parigi e la provincia più profonda. Mondiali, finalmente Yamal, poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Europei di scherma, per l'Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, gli azzurri trionfano anche nel medagliere. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Prima la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo negoziale, poi anche fonti di Teheran assicurano le trattative vanno avanti. Quindi la TV iraniana, il team negoziale, lascia la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero poi chiudersi, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano, si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su Hormuz. È la cronaca di una giornata di colloqui segnati da diffidenza e sospetto reciproco, e non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo. Iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo, e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto.
2: Dal presidente americano Donald Trump, dicevamo, duri attacchi all'Iran, poi un altro a fondo diretto all'Italia e non solo. Poco fa, in un'intervista a TGcom 24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Il corrispondente da New York.
4: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran, senza

0: Ricordo, riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano poco fa ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
1: Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, ancora per lo più concentrati sui dossier internazionali.
2: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump, quello che aveva da dire Giorgia Meloni lo ha già detto, la premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: La visita a sorpresa a Gemona fra gli Alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice informato a 5 paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
1: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia, su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. Ora il confronto politico incentrato soprattutto proprio sull'arresto di al-Masri.
4: La voglia della maggioranza di cambiare argomento si concretizza in serata con i numerosi commenti entusiastici, soprattutto di Fratelli d'Italia, per l'arresto di al-Masri, come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido, a prescindere dalle contingenze, lo chiarisce anche il vice premier Tajani.
5: Serve sempre buonsenso, moderazione, prudenza, ma guardando sempre a una stella polare, la relazione transatlantica e la difesa dell'Occidente.
4: Lasciamo perdere gli scherzi e torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna. Comunque, ferma restando la solidarietà alla Premier, siamo a un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgia Meloni faccia autocritica e ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo ironizzano, certo, acquistando armi e gas americani. Stessa tesi di Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
6: Ma chiedo a Giorgia Meloni, ha dimenticato quando diceva sì all'aumento delle spese militari o al Board of Peace, quell'ignoto speculazione immobiliare su Gaza?
4: Su al-Masri replica invece Italia Viva con Borghi, che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Noemi Giunta, GR1.
1: È atteso in giornata il via libera della Camera al piano casa. Sentiamo quali sono i principali contenuti del provvedimento.
7: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline scomparse lo scorso 6 giugno.

0: Bagno. In mattinata, conferenza stampa in procura.
1: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. Causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia. Delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue due figlie e si è poi tolta la vita.
2: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito, che la donna non avrebbe accettato, e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
3: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere, non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
2: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
0: Tragico weekend di incidenti stradali a Senago, nord di Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è caduta in un canale, morti 3 diciassettenni.
4: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale. 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale. È successo sabato notte a Senago, nel milanese.
5: 3 ragazzi che hanno riuscito ad uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Sotto shock.
6: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone, li voglio troppo bene.
7: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
4: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di 1 morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
0: Le stragi del sabato sera dunque continuano e ne abbiamo parlato con la Polstrada.
8: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
9: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. Tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
8: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
9: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
8: Eleonora Belviso, GR1.
0: Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla culla per la vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura

0: e ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione.
1: Sta bene il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella culla per la vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza i figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
2: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino roseo, in salute.
1: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
2: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: All'indomani della giornata del rifugiato, Papa Leone XIV, durante l'Angelus, ha lanciato un appello a favore dell'accoglienza.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
0: Inizio ufficiale dell'estate e l'insegna di temperature oltre la media di stagione, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative, ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Premio Strega, il regolamento non consente esclusioni né il ritiro dell'autore, lo fa sapere la Fondazione Bellonci in vista della finale dell'8 luglio dopo la vicenda dello scrittore Michele Mari per alcune dichiarazioni su Michela Murgia. Con 280 voti Mari guida la sestina dei finalisti con il libro I convitati di pietra. Siamo al cinema, finalmente nelle sale italiane, Allora balliamo, sorprendente esordio alla regia di Amélie Bonnain, film che ha aperto il Festival di Cannes 2025.
4: Juliette Armanet, cantautrice amatissima in Francia, in Allora balliamo canta e recita, perché quello firmato da Amélie Bonnain è un film atipico, pieno di canzoni, ma non volevamo fare un musical, ci ha detto la regista alla sua opera prima, piuttosto un film sul potere delle canzoni pop, su quanto siano importanti nella nostra vita, quanto esprimano i ricordi. Per noi era perfetto per raccontare qualcuno che torna al suo passato.
5: To her memories.
4: Cécile, chef stellata pronta ad aprire un ristorante a Parigi, che deve tornare in provincia nella trattoria per camionisti di famiglia dopo un infarto del padre.
6: Alors on danse.
4: Mille sentimenti, altrettante canzoni. C'è anche una versione di Parole Parole, cast di lusso con Bastien Boyon e Dominique Black. Miriam Mauti, GR1.
0: Ed ora la musica con un omaggio ad un grande successo degli anni Ottanta.
7: E quando ci fermiamo sulla riva, lo sguardo all'orizzonte se ne va.
0: È uscita una nuova versione cantata da Mario Rosini ed Erika Croce in chiave lounge di Gente di mare, il duetto di Umberto Tozzi e Raff che conquistò l'estate del 1987 il terzo posto all'Eurofestival. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Carlo Boninsegna e Andrea Di Marco. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con i mondiali di calcio e con il poker della Spagna, l'Arabia Saudita, finalmente la prima del fenomeno Yamal.
10: Spagna senza limiti sull'Arabia Saudita.

0: che subisce il poker della Roja della Fuente dopo l'esordio senza gol contro Capoverde, fa partire titolare Lamine Yamal insieme a Dani Olmo e Alex Bena. Spagna che non dà tregua all'avversario fin dall'inizio, trovando subito il gol con Yamal su assist di Oyarzabal. Superato il 20esimo, il raddoppio porta la firma dell'attaccante della Real Sociedad, che mette dentro di sinistro sugli sviluppi di un corner prima della sua doppietta personale, tre minuti dopo alla fine di una splendida azione con assist di Dani Olmo. 27esima rete con la maglia della nazionale per Oyarzabal. Tutto facile per le Furie Rosse, che al quarto della ripresa segnano anche il quarto gol. Cucurella con il sinistro calcia di potenza e dopo la deviazione del palo Altan Bakhti infila nella propria porta. La quinta rete di Ferran Torres viene annullata per fuorigioco di centimetri dell'attaccante del Barça. La Spagna mette l'ipoteca sul passaggio ai sedicesimi prima della sfida con l'Uruguay, ma i sauditi possono ancora giocarsi la qualificazione nella gara con Capoverde. Sebastiano Franco, GR1.
1: Dalle Furie Rosse ai Diavoli Rossi, dalla Spagna al Belgio, che però deve accontentarsi di un pareggio molto deludente contro l'Iran.
2: Poche idee ma confuse, anche la seconda partita di questo mondiale del Belgio di Rudy Garcia è un flop. A Los Angeles contro l'Iran finisce 0-0 e per i Diavoli Rossi poteva pure andare peggio, si considera l'inferiorità numerica dalla metà del secondo tempo. Non è bastato schierare Lukaku dal primo minuto per rianimare un attacco che sembra aver smarrito la via del gol. Pochi i palloni giocabili per il centravanti del Napoli, certo non sostenuto a dovere da un De Bruyne apparso l'ombra di se stesso. Nel primo tempo il Belgio attacca, ma è l'Iran a sfiorare il vantaggio con Canani e a vedersi poi annullato un gol di Taremi per un fuorigioco millimetrico. Lo spartito non muta nella ripresa, regge il muro iraniano, anzi l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ngoi suona come una sentenza inappellabile per una squadra che se non altro non crolla. Garcia sostituisce Lukaku per Teat e si accontenta di un pareggio che lascia aperti i giochi. L'Iran esce dal campo a testa alta, per il Belgio la sensazione è che la generazione d'oro sia definitivamente tramontata. Francesco Albanese, GR1.
1: Nel girone della Spagna è in corso Uruguay Capoverde al 20esimo, il parziale è 0-0. Alle 3 di questa notte, notte italiana naturalmente, la sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto. Il calcio mercato, Vlahovic, occhio alla Turchia, il Beşiktaş, la nuova squadra di Vincenzo Italiano, avrebbe presentato un'offerta shock di 10 milioni di euro all'anno all'attaccante, che il 30 giugno sarà svincolato dalla Juventus, dunque tra una manciata dei giorni, in più 5 milioni di euro di bonus alla firma. Questa è l'offerta per Vlahovic. Per quanto riguarda il Milan invece, secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA poco fa, niente nuovi dirigenti, scelta la soluzione interna, cardinale il proprietario di Redbird, sempre più centrale Amorim, il nuovo allenatore avrà peso sul mercato e sarà molto importante anche per la politica sportiva, la figura del presidente Paolo Scaroni, soprattutto per quanto riguarda la questione dello stadio. Siamo agli europei di scherma. L'Italia del fioretto maschile si conferma sul trono d'Europa, travolgendo 45-22 la Francia, padrona di casa, permettendo così alla spedizione azzurra di conquistare anche il medagliere degli europei 2026. Il quartetto formato da Bianchi, Macchi, Lombardi e Tommaso Marini si mette di fatti al collo uno splendido oro. Italia che si conferma sul trono europeo per la seconda edizione consecutiva. Azzurri che trionfano anche nel medagliere complessivo con 7 medaglie, di cui 4 d'oro, 1 d'argento e 2 di bronzo. Per quanto riguarda il tennis, Francis Tiafoe, l'americano, vince a Dalle, doppio 6-4 in finale al connazionale Taylor Fritz al Queen's di Londra, che tradizionalmente fa da antipasto a Wimbledon. Vince a sorpresa il terraiolo argentino Francisco Cerundolo, 6-3 al terzo su Tommy Paul dopo 3 ore di battaglia. A Mallorca, la patria di Rafa Nadal, torneo su erba in attesa di Luciano Darderi, testa di serie numero 1, vince all'esordio 6-4 al terzo sull'argentino Mariano Navone il nostro Lorenzo Sonego. E prima di chiudere, il motomondiale a Brno in Repubblica Ceca, dopo i fattacci del sabato con la follia di Bezzecchi, la gara della domenica parla a spagnolo, il servizio del nostro inviato e poi sigla di chiusura.
3: Marquez re di Moravia vince per il secondo anno di fila, il quinto in totale come Valentino Rossi, e soprattutto ufficializza quello che era già chiaro: la difesa del titolo è più che mai viva. Ogura con l'Aprilia tra caos al secondo e forse troppo poco aggressivo nel cercare la prima vittoria. Terzo Bagnaia, che per 16 giri conduce, poi si deve accontentare del podio numero 63 in MotoGP. Decimo il

0: Time.
1: Stiamo migliorando e sono sicuro che arriveremo, i passi avanti fatti sono tanti.
0: Martin nono, Bezzecchi rimane in testa in classifica con 8 punti, ma ci sono 7 piloti in 53 lunghezze dopo la squalifica del riminese per i fatti di sabato, che Massimo Rivola di Aprilia Racing commenta così:
2: quando lotti per qualcosa di importante hai più tensione, da un lato mi fa piacere, preferisco avere piloti veri, persone vere, che hanno questo tipo di reazione, anche se la condanno, non interpretate male le mie parole, perché questi sono i piloti che ci mettono qualcosa in più.
0: Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte e 24 minuti, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 340, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Domaso e l'incrocio per il passo. La località è Gera Alario, non c'è nessuna viabilità alternativa, per cui si torna indietro. Questa è la situazione della statale 340, scusate, sulla 12 coda tratti tra Recco e l'allacciamento con la 7, sulla 7 code per 2 km per lavori tra Busalla e Isola del Cantone, code anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Traffico regolare ormai a quest'ora della notte sulla diramazione per Lucca, traffico intenso e code a tratti tra Massarosa e lo svincolo con la 11, ma fino a un'ora fa c'era molto traffico sulle strade della Toscana. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
6: Benvenuti alla prima puntata del mio nuovo programma estivo, una sorta di Cantiere Italia versione estiva. Sono particolarmente felice di essere insieme a voi tutta l'estate, un appuntamento per me importante perché avremo spazio, avremo tempo per raccontare delle storie del miglior Made in Italy, ma anche delle storie di imprenditori, di sindacalisti, di giornalisti, di manager, delle storie di italiani eccellenti. Cominciamo la prima puntata, la dedichiamo ad un sindacalista che nel novembre dello scorso anno è stato eletto segretario generale della Filca CISL nazionale, il sindacato delle costruzioni. Stiamo parlando di un sindacato veramente forte, perché conta oltre 313.000 iscritti ed è il primo sindacato in edilizia. E dunque, con molto piacere, io do il benvenuto al segretario Ottavio De Luca. Salve segretario, grazie di aver accettato il nostro invito.
7: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, segretario De Luca, partiamo così. Il caldo mette a rischio l'incolumità e la salute dei lavoratori e i cantieri edili restano uno dei luoghi di lavoro, lo sappiamo tutti, più a rischio. Quali sono le vostre proposte per garantire la sicurezza in edilizia? Prego.
7: Purtroppo il caldo è sicuramente una condizione meteorologica che peggiora la situazione lavorativa. Purtroppo ogni anno si registrano nei cantieri numerosi casi di malore proprio legati allo stress termico, con un aumento purtroppo di tantissimi incidenti. L'INPS è vero che dà la possibilità di bloccare i lavori nei cantieri e ricorrere alla cassa integrazione o in presenza di ordinanze territoriali, oppure quando la temperatura percepita, anche in considerazione delle attività svolte, mette a rischio la salute dei lavoratori. Stiamo assistendo in Italia che molte regioni hanno provveduto a emettere delle ordinanze per lo stop ai lavori proprio nelle ore più calde, ma questo per noi non basta. Noi continuiamo a ripetere che il mutamento climatico non è più un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale con cui fare i conti in modo stabile. Ecco perché ci vuole una fonte.

0: mondo normativo a livello nazionale che incide su tutti quei campi dell'attività e della pianificazione del lavoro e che affronti questo cambiamento per quello che è. Noi purtroppo siamo di fronte ad una nuova realtà climatica e di conseguenza dobbiamo reagire al mutamento dell'ambiente di lavoro.
1: Ecco, lei dice veramente bene, insomma, chiede un affondo normativo a livello nazionale che incida su tutti quei campi dell'attività e della pianificazione del lavoro e che affronti questo cambiamento per quello che è, per come Ottavio De Luca lo descrive, cioè siamo di fronte a una nuova realtà climatica e di conseguenza dobbiamo reagire al mutamento dell'ambiente di lavoro. Segretario, oltre agli incidenti nei cantieri, c'è anche un altro macro tema, che è quello delle malattie professionali, un tema legato sempre ancora all'esposizione al sole.
0: È così, purtroppo è così. Ci sono molte malattie professionali provocate da una prolungata esposizione al sole, soprattutto nelle ore più calde. Per esempio, uno di questi è il melanoma, è una tipologia forse quella più grave. Per cui ecco perché garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a partire da quelli più a rischio come le cave, i cantieri, resta per noi la nostra priorità dell'azione sindacale. C'è purtroppo una ricerca molto importante realizzata dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza, alla quale ha partecipato anche l'INAIL, che asserisce proprio che il caldo estremo rappresenta il principale rischio occupazionale e che non sono sufficienti le nuove tecnologie, ma bisogna mettere in campo misure organizzative e efficaci, con per esempio la pianificazione degli orari di lavoro, la rotazione dei compiti, il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella valutazione dei rischi.
1: Allora, segretario, ci fermiamo, è il nostro, diciamo, primo pit stop dedicato alla musica e questo brano lo dedichiamo a lei. Poi torniamo in studio per questa lunga intervista al segretario generale della FILCA CISL, primo sindacato in edilizia, Ottavio De Luca. A tra poco.

0: nell'attesa di ritornare al nostro cantiere Italia nella versione autunno-inverno-primavera, che partirà come sempre, come nel passato, sempre alle 17.40 dal lunedì al venerdì. Oggi ci dedichiamo all'approfondimento di un tema importante che riguarda proprio gli incidenti nei cantieri. Abbiamo parlato del tema delle malattie professionali, Ottavio De Luca è stato molto chiaro, ha chiesto un affondo normativo a livello nazionale che incida su tutti quei campi dell'attività e della pianificazione del lavoro e che affronti soprattutto un cambiamento importante che è quello della nuova realtà climatica, quindi una reazione seria da parte del sindacato al mutamento delle condizioni nell'ambiente di lavoro. De Luca, ripartiamo da qui. Allora, concretamente, lei è un uomo del fare, quindi un sindacalista molto pragmatico che ha contribuito a far crescere il suo sindacato, veramente abbiamo detto, insomma, oltre 320.000 iscritti e il trend è in costante crescita. Come bisogna comportarsi, ecco, concretamente, voglio usare proprio questa parola con lei, nei cantieri per difendersi dal caldo?
1: Esistono una serie di regole alle quali i lavoratori si devono attenere scrupolosamente. Sicuramente è molto importante concentrare le attività pesanti nelle ore più fresche, anticipando il turno o posticipando i rientri, per cui cambiare anche l'organizzazione del lavoro da parte delle imprese. Bisogna aumentare la frequenza e la durata delle pause in aree fresche per garantire un recupero fisiologico. Un'altra cosa importante è ruotare i lavoratori e favorire il lavoro di squadra per ridurre proprio l'esposizione individuale al caldo, e poi necessaria una costante idratazione con acqua fresca o soluzioni saline, indossare indumenti leggeri, traspiranti e chiari, utilizzare il copricapo per la protezione del collo, occhiali con filtri e creme solare ad alta protezione. Ecco perché per noi la formazione è di fondamentale importanza, perché aiuta a prevenire lo stress termico tramite il riconoscimento dei sintomi e delle corrette abitudini di idratazione.
0: Allora, molto chiaro. Senta, segretario Ottavio De Luca, com'è la situazione nei cantieri italiani? Si continua a morire nonostante la legislazione, diciamolo, sia una delle più avanzate al mondo. Allora le chiedo, come mai?
1: In Italia purtroppo la media complessiva di tutti i settori è di muoiono quasi 3 lavoratori al giorno. L'edilizia che noi rappresentiamo continua a pagare un prezzo altissimo, con una media di una vittima nei cantieri quasi ogni 2 giorni. E questa è una tragica e inaccettabile scia di sangue. Le leggi ci sono, anche gli strumenti. Recentemente è stato presentato proprio a Palazzo Chigi il badge di cantieri, che è indispensabile proprio per garantire legalità e sicurezza, ma una delle nostre proposte è quella di intensificare i controlli, anche dando più ruolo ai tecnici anche dei nostri enti bilaterali, che rappresentano un valore aggiunto prezioso per garantire proprio la legalità nel settore. E poi un altro tema, un'altra leva su cui iniziare a ragionare è quella di incentivare le aziende che investono in tecnologie, e bisogna, anche un altro tema fondamentale, quello di diffondere sempre di più la cultura della sicurezza a partire proprio dalle scuole.
0: E sono perfettamente d'accordo con lei. Noi ci fermiamo ancora musica, e poi torniamo in studio con Ottavio De Luca, segretario generale della Filca CISL. A tra poco, musica.

0: Bentornati, bentornato al nostro primo ospite dell'edizione estiva del nostro Cantiere Italia. Lo mettiamo tra virgolette perché è un cantiere sempre aperto che racconta appunto come sta cambiando il sistema paese anche dal punto di vista delle infrastrutture, dell'edilizia, della sicurezza sul lavoro, tema che stiamo affrontando proprio con De Luca. Allora, De Luca, lei diceva poco fa, prima della musica, che bisogna incentivare le aziende che investono in tecnologia e bisogna diffondere sempre di più quella che lei ha chiamato la cultura della sicurezza a partire dalle scuole. E mi viene in mente che è quello che avete fatto a Lampedusa, perché recentemente siete stati nell'isola insieme a personaggi importanti, la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, l'ex procuratore Michele Prestipino, il presidente del Museo del Presente di Palermo, Vincenzo Di Salvo, insomma tantissimi altri. Ci racconti che cosa è successo di importante a Lampedusa. Ottavio De Luca.
1: Sì, noi siamo stati recentemente nell'isola insieme a personaggi davvero importanti, come lo dicevi, la segretaria generale Daniela Fumarola. Abbiamo incontrato centinaia di studenti per parlare proprio dei cantieri, della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è stato veramente bellissimo vedere anche l'entusiasmo, la sensibilità dei giovani studenti. E questo, la stessa cosa l'abbiamo fatta in una serie di incontri a Pomezia, in due quartieri difficili come Brancaccio a Palermo, Librino a Catania. Per noi le periferie restano centrali nell'azione sindacale, proprio da lì che noi bisogna partire per migliorare il mondo del lavoro e la società.
0: Anche il tema dell'immigrazione è molto sentito. Cosa state facendo, segretario Ottavio De Luca, concretamente per gli stranieri? Io continuo a parlare di concretezza perché so che la trovo d'accordo proprio su questo pragmatismo attuativo, cioè la norma.

0: norma c'è, cerchiamo di attuarla e facciamo anche la nostra parte in modo serio, impegnato. Prego.
1: Così, ci vuole assunzione di grande responsabilità. Come dicevi, l'immigrazione in edilizia, lavorano più stranieri che italiani. Questo comporta problemi legati alla comprensione della lingua, alla sistemazione in Italia, all'integrazione anche della sistemazione dei loro familiari. Noi proprio nei giorni scorsi abbiamo ufficialmente fatto il coordinamento dei migranti in Filca Nazionale, che nasce proprio con l'obiettivo di rispondere in modo mirato e strutturato alla massiccia presenza dei lavori stranieri nel settore delle costruzioni. Il compito del coordinamento sarà quello di intercettare le esigenze organizzative e politiche, fornendo sempre di più risposte efficaci e rapide, e di assistere gli stessi lavoratori e i loro familiari, cioè una sorta di integrazione. C'è da dire che grazie anche al sistema dei servizi della CISA, al sistema bilaterale, siamo in grado di fornire ottimi servizi e prestazioni. Però noi non dobbiamo dimenticare che il sindacato veramente molte volte è una vera palestra di vita per molti di loro. Non solo si iscrivono sempre di più numerosi, ma in molti ricoprono anche dei ruoli importanti, raggiungendo anche ruoli apicali. E inoltre, con il nuovo umanesimo della bilateralità che ci consente di assicurare un sostegno concreto a tutti i lavoratori iscritti, dalle spese per lo studio dei figli al pagamento di una rata del mutuo oppure dell'affitto.
0: Sembra una cosa veramente, veramente significativa, ma non c'è solo questo, perché dobbiamo parlare anche del boom del settore legato agli incentivi come il super bonus e agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questo, diciamo, si rischia un calo dei lavori con conseguenze negative sullo sviluppo del paese e dell'occupazione. Ripartiamo da qui subito dopo la musica. A tra poco.

0: Eccoci tornati in studio con il nostro ospite, il segretario generale della Filca CISL, il primo sindacato in edilizia in volo, lo possiamo dire, insomma lui non lo dice ma noi lo diciamo perché sono fonti un po' riservate, verso i 400.000 iscritti, insomma veramente una federazione che sta crescendo molto. Ottavio De Luca ha aperto con noi e chiuderà anche questa nostra edizione di cantiere estivo tra virgolette. Allora De Luca, l'abbiamo anticipato nel blocco precedente prima della musica, dopo il boom del settore che era legato agli incentivi, e parlo del super bonus, agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si rischia ora un calo dei lavori, tutto questo con conseguenze nefaste sullo sviluppo del paese e sull'occupazione. E allora io mi chiedo, cosa propone la Filca per rilanciare il settore?
1: Ma noi in accordo con la CISL, per noi, il nostro settore, abbiamo proposto un piano che si compone di quattro pilastri: il piano casa, la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza del territorio e le infrastrutture. Sul piano casa stiamo seguendo con grande attenzione le novità del governo, le risorse messe a disposizione sono un inizio, un elemento importante, ma riteniamo indispensabile il ricorso a forme sempre diverse, non lo so, immagino il partenariato pubblico e privato in generale, no? Riteniamo utilissimo anche l'utilizzo delle risorse dormienti, come quelle dei fondi di previdenza complementare. Guarda, stiamo parlando di miliardi a disposizione nel comparto, in grado veramente di affrontare l'emergenza abitativa, un tema che purtroppo è molto attuale. Sulla rigenerazione urbana aspettiamo il varo della legge, intervenire sulle periferie, agire contro il degrado e soprattutto a favore di quelle zone più popolari, che oggi è la vera priorità.
0: De Luca, e invece quali sono le vostre proposte per la messa in sicurezza del territorio da quello che viene chiamato il rischio idrogeologico, di cui lei parla molto spesso anche negli appuntamenti della Filca CISL?
1: Parliamo di un'altra grave e annosa emergenza nazionale. Secondo il rapporto ISPRA, ben il 94,5% dei comuni italiani è esposto a frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Parliamo di milioni di cittadini ai quali bisogna garantire la sicurezza. Noi chiediamo di intervenire a monte con una grande operazione di sicurezza a livello nazionale, partendo dalle situazioni più gravi. Prevenire ci consente di evitare nuove tragedie e soprattutto di salvare le vite umane. E poi gli interventi preventivi costano meno di quelli necessari a ripristinare un territorio ferito da questo genere di eventi. Insomma, noi dobbiamo aspettare l'irreparabile e poi moltiplicare gli sforzi per sanare le ferite del territorio, ma anticipare gli eventi grazie a interventi mirati ed efficaci.
0: Ed infine io voglio chiudere questa nostra prima puntata del cantiere estivo di Rai Radio 1 con una domanda sulle infrastrutture, che sono un po', De Luca, croce e delizia di questo paese. Come mai, secondo lei, sono un argomento così altamente divisivo?
1: Ma purtroppo, accanto a forme legittime, parlo sempre di legittimità, di dissenso, si sono sviluppati negli anni movimenti di ambientalismo estremo che demonizzano il progresso economico e anche la tecnologia. Penso ai no-TAV, i no-TAP, i no-ponte, i no a prescindere. E sbaglia anche chi ne fa una questione di costi. Vorrei ricordare che le frodi e i crediti d'imposta fittizi legati al super bonus e agli altri bonus edilizi ci sono costate, e questi sono fondi dello Stato, quasi 16 miliardi di euro, veramente una cifra astronomica.
0: Allora io ringrazio moltissimo Ottavio De Luca di avere tenuto a battesimo, tra virgolette, il nostro cantiere estivo, e lo invito anche per l'ultima puntata, se lei ha tempo, segretario.

0: Io vorrei aprire e chiudere con lei, perché il tema dell'edilizia, della sicurezza sul lavoro e della formazione e delle infrastrutture mi sta particolarmente a cuore, non fosse altro che per il nome nomen omen del programma, che appunto è Cantiere. La ringrazio moltissimo e le auguro buona estate. Ci risentiamo per la puntata finale del nostro appuntamento estivo. Grazie segretario.
1: Grazie di a cuore. Voi, grazie.
0: Allora, questa prima puntata è andata, speriamo buona la prima per tutti voi. Voglio ringraziare in particolare un grande regista che firmerà il programma per tutta l'estate, Luca Bernardini, e ringraziare anche il coordinamento tecnico per questa puntata di Tommaso Margiotta. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, con la seconda puntata del nostro cantiere estivo, sempre alle mezzanotte di Rai Radio 1. E se vi va, l'intervista a Ottavio De Luca, che è appena andata in onda, la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore, un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I

0: Panini Vista Mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Il Takum minaccia Teheran: se non fermate gli Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ma il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu avverte: resteremo finché sarà necessario. Ma secondo Axios, i colloqui tra USA e Iran e con i mediatori del Pakistan, del Qatar, continueranno nella nottata. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi oggi e continuare però tra i team tecnici con le rispettive delegazioni, che probabilmente resteranno in Svizzera. E sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro Italia e alleanti NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa l'Italia di non sostenere abbastanza le iniziative americane sulla crisi iraniana, nonostante il ruolo degli Stati Uniti nella NATO. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TG24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Libia: la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. Veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia. Erano sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno. Ora sono state affidate al sindaco. Sono in buone condizioni. Chiudiamo con lo sport. Mondiali: poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. In campo Uruguay, Capoverde, al momento il risultato è 2-1 per l'Uruguay. E poi alle 3 Nuova Zelanda ed Egitto. Le altre partite saranno Argentina, Austria, Francia, Iraq. Moto Gran Premio: Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta leader. Europei di scherma per l'Italia: splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti.